prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice,

sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdi come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo 5º film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp.
Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oytema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Demon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Demon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà.
Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben tre premi.

premi Oscar e che ha già all'attivo altre due collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva queste idee.

Gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, o riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
2: Mai visto tanti pazzi per la strada.
0: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
2: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
2: Beh, non proprio.
0: È a posto, John.
2: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
2: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
2: No.
0: Cos'è quella lettera?
2: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
2: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirlo.
4: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Pertanto...

0: Quanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy? È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
0: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
3: Chi?
0: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler!
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
0: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
0: Ma calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
0: Ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
0: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo un paio di dollari.
0: Lo sai, Anne abita qui.
3: E allora?
0: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
3: No.
0: Mi chiedi qualcosa? Che so, 50 dollari.
3: Non posso chiederle niente.
0: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.
0: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
3: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
0: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
3: Grazie.
0: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere 20.000 dollari perché non ne abbiamo 50?
3: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
0: A più tardi.
1: Andiamo.

0: voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Ah. Va bene.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: No.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.

0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Ann, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: È un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora.
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
2: Yes.

0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto. Un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.

0: can't love eight. Honey, can't love eight.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andare.
1: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente, polizia.
5: È passata un autoradio alle 9.43. Ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti. Alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
4: Basta così.
1: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile. È un bel sistema. Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente. Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
6: Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
5: Dove sarà la macchina?
4: Lo vedrai. Faremo una prova.
1: Senti un po', John.
4: Dimmi.
1: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
4: Beh, cos'è?
1: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
5: Sei pazzo.
6: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
4: Come lo spieghi, George?
6: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca? Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
4: Che facevi ancora là?
6: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
4: Non ti avevo detto di non trattenerti?
6: Solo pochi secondi.
5: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
6: Ma ti dico...
4: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
6: Devo venire anch'io?
4: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
5: Che hai?
6: Devo parlarti.
5: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, 5.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
4: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così. Senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì. Sarà ragionevole?
0: Credo di sì.
1: Come sarebbe a dire?
0: Non farà niente.
1: Spero di no.
0: Non può far niente.

0: E arriva a verso il mio omicidio là in fondo.
1: Ok.
0: E viene sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Tra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?

0: Quasi le 10.
1: Da retta a me, Giorgia, sta attento alle donne.
0: E che fine ha fatto tua madre?
1: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. Scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
0: Ma perché sei voluta venire qui, Porta?
2: Non lo so.
0: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
3: Sì, adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: carogna! Alzatevi, tutti e due! Avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: Oh, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
3: Ve l'ho già detto, non lo so. Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Oh, chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vesti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: Giorgio, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.

0: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
1: Vattene di qui!
2: Jimmy, va a prendere la sua roba.
1: George, digli di andarsene.
2: Muoviti, Fowler.

0: muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
1: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
2: Andiamo.
3: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
1: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
3: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
0: Ah, certo.
3: Dico sul serio, Jimmy.
2: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
0: Non sta bene.
2: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
3: Non fidarti di lei.
2: Oh, levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
0: Quelle!
1: Troppo tardi.
2: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
0: Va a finire la valigia. Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
2: No, a me non dice bugie.
0: Bel pasticcio,
2: lo so.
0: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
2: Preferisco star qui.
0: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
2: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
0: Non ho niente contro di lei.
2: Allora ci rivediamo al parco.
0: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù. Va giù.
0: No!
1: Giù.
0: No!
1: Fino in fondo!
0: No!
1: Giù!

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Aigan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli, tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io e sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio, ci rideremo sopra domani, vedrete.
6: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di, ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

0: Fermi, dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani, non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
2: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
2: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Aspetta, Mike!
1: Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
1: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: 50 secondi!
3: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
4: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
5: Ehi, ma
4: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
2: Dieci secondi.

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Siamo mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato
2: arrestato.
3: Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un auto. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate una ambulanza. Mandate una
0: tu
4: ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
4: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Centrale? Ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
3: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
2: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitto?
2: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
1: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
3: Arrendetevi, siete completamente circondati.
2: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no. No, io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Oddio. Perdonami.

0: sta qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
0: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi. Benché confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, sei incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, scelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force.

0: Ah. Sono del dottor Watson, come è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Maillard, presto.
3: Oh mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scott Maillard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Com'è? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939?
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione, non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi in lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è Tobel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Sta bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato, il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
5: Così sembra.

0: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.

0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
1: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: grazie.
1: Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
4: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
4: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
4: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
4: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
3: Calmati, Watson. È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
4: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
7: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
7: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
7: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
7: Arrivederci.
3: Arrivederci.
6: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
8: Che c'è, Holmes?
6: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
8: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio...

0: soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
1: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
2: Sì, che strano.
1: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
2: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
1: Di nuovo quella donna?
2: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
1: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
2: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
1: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
2: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
2: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
2: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
2: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
2: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
1: Holmes, allora temeva qualcosa.
2: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
2: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
1: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
2: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
1: Dei ballerini? È strano.
2: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
2: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
2: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
2: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
2: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
2: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
2: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
2: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
1: No, non
3: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
2: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
1: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
2: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
1: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
2: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
1: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
2: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
2: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un posterano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli.

0: Certo, non ha ingannato me.
1: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
0: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
1: E del suo codice.
0: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
1: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
1: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Oh, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: nome in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tu ben da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E il mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palas Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
1: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
1: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
1: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
1: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
5: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
5: No!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
0: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
4: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
4: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
4: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R... Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-F... Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
6: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
8: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
6: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
8: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
6: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta. Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
2: F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E.
6: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
8: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
6: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi...

0: Prometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
1: Proprio ciò che volevo dire.
2: Dire io.
1: Beh, vediamo se è così.
2: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
3: Lei mi delude, professore.
2: Davvero?
3: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
2: Sa bene che non è così, Holmes.
3: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
2: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
3: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner, e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
2: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
3: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
2: Qual è la sua brillante idea?
3: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
2: Un ago nelle vene, Eons?
3: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
2: Interessante.
3: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
2: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu.
1: Ve l'andiamo.
0: Aspettate!

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. O è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
0: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
5: Va mille bene. Grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signorina Laura pensi a me qualche volta?
4: Non penso che a voi.
5: Veramente? Tenite. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia valigiotti?
4: Non so.
5: E credete che uscirà la signorina Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
7: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
7: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
8: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
7: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
8: A che cosa alludete?
7: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
7: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
7: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
7: 5 milioni.
4: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
7: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
7: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
4: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
4: E auguri,
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio collaboratore. Signori.

0: Mi sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamano un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio adesso, di la verità, ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioni è...
3: Ma va all'inferno.
2: Ma c'è che ci penso. In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dirai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai. Sì. Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, hai capito. Luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, Sciucchizzuole. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Oui, naturalmente.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria. Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
7: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
8: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prato!
6: Ragazzi, adunata!
7: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema Lavaliere, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Capita.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se agguanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: con quella coppia.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia.
2: Che scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando l'apparatomia dell'uovo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
3: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi. No, preferisco ammazzarmi. Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
1: No, quando l'avrò strozzato.
4: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami. Lasciami.
4: L'aiuto avvelenatore.
5: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
6: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
5: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
6: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
5: Paragrafo terzo? No. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
4: Però quest'articolo 385 funziona.
7: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
4: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
5: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai.
4: Ma vi sentite male?
7: È un capogiro.
4: Oh, e vi capita spesso?
7: Appena metto piede su una nave.
4: E voi perché fate il medico di bordo?
7: È quello che mi domando anch'io. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
4: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
7: Ma chi?
4: Pronto?
7: Marata?
4: Chi è che parla?
7: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
4: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
7: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
4: Anche io.
7: E che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
4: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
7: E che cosa vi ha detto?
4: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
7: Eh sì, sono un povero dottore malato. Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
8: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
7: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
8: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
7: Ma perché dovrei dire 33?
4: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
7: 33.
4: 43.
7: 43.
4: 53.
7: 53.
4: 73.
7: 73.
4: Tombola.
7: Tombola.
4: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
7: Errofagia?
4: Oh già.
7: Questa malattia non la conosco.
4: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
7: Mi spoglio.
4: No, no,

0: Fa male qua?
1: No.
0: Firmo? Firmo?
1: Ma c'è aria!
0: E va bene, un po' d'aria fa bene.
1: Scioccaccio!
0: A voi? Dunque, non vi agitate, state calmo. E tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR. IR. Ciao, collega.

0: cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, per cuotersi con autopercorsi. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro.

0: Permesso? Disturbo?
1: Prego.
0: Dormito bene?
1: Sì, grazie.
0: Sognato?
1: No, non sogno quasi mai.
0: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
1: No, è impossibile.
0: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
1: Lo so, ebbene?
0: Ci sono queste parole, oceano indiano.
1: Naturalmente.
0: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
1: Buongiorno, professore.
2: Vi consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
1: Possibile.
3: Che c'è?
0: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare. Via!
0: Ah, sì!
1: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
1: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile.
3: Ancora voi. Ma se vi ho detto che vi butto...
0: A mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
0: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
0: E per forza, viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
0: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male?
0: Oh, fantastico!
1: Aiuto! Nella cabina del professore! Nella cabina della signora Laura! Professore, si sente male? Sì! Ah, dottore, correte subito alla signora Laura! Il professore è morto!
2: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre!
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto! Oddio, siamo lì, sta per esalare! Dottore!
2: A esalare!

Laura. Dimmi soltanto Laura. Laura. Laura.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse, bisogna salvarle. Presto, andate, anche voi, andate a salvare le casse. E voi, Pietro, cosa fate qui? Aiutate!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18. Comma 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi. Scusate.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando il bramito.

0: sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arrangio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Che pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
1: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.

0: Amico, con me non attacca.
1: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
0: Ma di chi parli?
1: Di lei. Tu volevi.
0: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
1: Io! La grotta no! La grotta no!
2: Lascia fare a me, proverò io il modo.
0: Di non farlo più parlare.

0: Ragazzino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
4: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
4: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata, siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
4: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
4: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
4: Non siete stata voi, ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
4: Sicurissimo, ci sono leopardi, serpenti. Però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
4: Nella grotta.
2: Nella grotta?
4: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
4: Noi due?
2: Sì.
4: Insieme?
2: Sì, è necessario.
4: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
4: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronto.
4: Insieme, che gioia.
3: Che c'è?
4: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
3: Chi è che scappa, che fugge?
4: Io, con lei.
3: Ah, la rapisci? È un ratto.
4: No, è lei che mi ratta, capisci?
3: È lei che lo ratta.
4: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
2: Sono io.
4: Quisquiglie.

0: stai attento. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, giocattoli. E Pietro, il tecnico delle belve, imita i ruggiti. Più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
1: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Per carità, non lasciate la corda! Leone, stanza! Leone, stanza!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Ah, facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche queste.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante. Oh.
1: Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare! Avete capito? Vedo il mare!

0: Eccomi!
1: Toto!
0: Signorina Laura!
1: Toto! Toto! Toto! Toto! Toto! Tatu! Tatu!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
1: E che succede? Si mangia, si desina.
5: Si va?
1: Desina, sì.
6: Bella festa, eh? Proprio bello. Poi, che si mangia oggi, pesce?
7: No, carne.
1: Oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: sarà più controllo prendale, poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei pesi gallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il peso gallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova
1: il
0: nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà, perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: La conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono nemico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
3: Dove vai? Fermati,
4: non ti muovere.
3: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
5: Scusate, io non vorrei disturbare.
6: Ma è il cielo che ti manda.
5: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
5: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
5: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

Sì, sì, la mia teoria è giusta. Tarvi aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io chi non accetto.
0: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo, sciò, a me.

0: festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
3: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
3: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
3: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano e ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contropasso, con il fracasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messo? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh, è proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa

0: momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
1: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
0: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Prima a salire.

Я, папа, я сюда, престо.

L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedremo.

0: Vedete il terribile esemplare fotografato in libertà?
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di mezzo!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
5: Ignorante!
6: Laura! Laura!
1: Somma! L'uomo scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
7: Siamo qui.
8: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

0: Desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge, infatti, durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro al delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori

hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa

Esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror. Ma per un periodo della sua storia, il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Sto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nato l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, non posso l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece, no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì

0: siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero, erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che ci hanno state un po' un'iniezione di fiducia.

0: sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano, dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Out, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via

0: nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora. Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe.

0: facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o riciclo.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi vi abbiamo portato nella chicca dei Giochi del Mediterraneo, direi quasi nel fiore all'occhiello, perché siamo nel centro della città, siamo in un'arteria principale, via Alemannia Grecia alle nostre spalle, ma alle nostre spalle, al mio fianco, c'è l'ingegnere Luca Lucani. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma alle nostre spalle, facciamo spazio, perché c'è la palla della discordia, potremmo denominarla, però
1: la bellissima pallina da tennis, iconica per questo centro sportivo.
0: Però non è solo una palla da tennis che rappresenta, che richiama quello che è il centro sportivo Magna Grecia, presso il quale si svolgerà la kermesse relativa al tennis dei Giochi del Mediterraneo, e anche una fantastica fontana di gioco d'acqua
1: che in questi giorni ci serve.
0: Ci sta permettendo di rinfrescarci. Partiamo di qua, insomma. Diciamo che siamo a ottimo punto, no? Buon punto.
1: Ma siamo, ecco, la pallina rappresentava un po' il punto finale iconico per questa struttura, e siamo riusciti a realizzare anche questo, e stiamo ormai, poi lo vedrete, agli ultimi dettagli di realizzazione. Siamo pronti ormai.
0: Noi ci siamo visti qualche mese fa,
1: che dovevamo ancora completare un po' di cose. E ce l'abbiamo fatta.
0: Il colpo d'occhio è diverso
1: completamente,
0: perché le strutture relative agli spogliatoi, se ricordo,

0: Ricordo bene che
1: vabbè,
0: sono
1: erano praticamente
0: parte.
1: Già a buon punto, ma ovviamente adesso sono già tutte agibili, sono completati i campi, stiamo finendo soltanto la tribuna tra il campo 2 e il campo 3, mentre vedrai la tribuna al campo centrale già pronta, e stiamo completando la zona d'ingresso da via Zara con l'area giochi per bambini e la sistemazione del cancello d'ingresso.
0: Ingegnere, io resterei qua perché chiaramente
1: si sta bene,
0: però credo che mi devi portare in giro per questa struttura, e so che non saremo soli perché poi mi presenterai qualcuno, vero?
1: Sì, ti presento anche il direttore dei lavori, l'ingegner Tobia Zordano.
0: Con grande piacere, andiamo.

0: Allora, ingegnere, ci eravamo lasciati, insomma, dicevamo c'era parecchia carne a cuocere, eh? Sì. Però adesso l'arrosto mi sembra che sia quasi pronto. Questo fa parte di quello che è il complesso centrale.
1: Sì, questo è il campo centrale.
0: Perfetto.
1: Dove si giocheranno le finali, i semifinali, vabbè, anche tutto il torneo, però qui ci sarà la finale del torneo di tennis. Uh-huh. E sì, ci eravamo lasciati che ci mancavano gli ultimi due campi di 8, perché sì, ricordiamo, abbiamo realizzato 8 campi da tennis. Questo è il centrale, con una tribuna fissa che rimarrà anche dopo i giochi. Ah. Mentre di fronte a noi, poi lo vedremo semmai nel dettaglio, verranno installate per i giochi due tribune a noleggio per portare la capienza a oltre 1000 spettatori per il campo centrale. Poi abbiamo l'altra tribuna sui campi 2 e il campo 3 per altri 500 posti. E vabbè, come vedi, i campi sono completi, c'è la rete,
0: ci sono il che non è un dettaglio.
1: Ci sono le sedie degli arbitri, le sedie per gli atleti, manca un piccolo dettaglio. Vabbè, te lo dico, il logo dei giochi.
0: Dove verrà posizionato?
1: Verranno tracciati a terra, no? Okay. Disegnati a terra, e poi l'installazione dei teli frangivento di fondo campo, che faremo, chiaro, nella prossima settimana.
0: Infatti io mi chiedevo, di là sarà possibile osservare le partite, invece no?
1: No, purtroppo no, dal fondo campo no.
0: Abbiamo però, chi non è riuscito a, insomma, a dotarsi del biglietto, stavo cercando la soluzione, non può essere quella, però vedo i palazzi intorno, secondo me.
1: Lì loro sono stati i nostri angeli custodi durante i lavori, ci hanno seguito passo passo in questi praticamente anno di lavoro. Hanno subito anche i disagi di avere un cantiere così importante, certo, sotto casa, però devo dire hanno compreso l'importanza di quello che stavamo realizzando. Spero che abbiamo restituito una cosa importante per la città.
0: L'idea è l'idea della città, è l'idea della concezione della città che cambia, perché qui c'era un luogo dell'abbandono, sì, un luogo simbolo dell'abbandono, che per anni è stato uno dei rimpianti di questa città, uno dei simboli dei rimpianti di questa città, completamente rinnovato. È importante adesso che sia il fulcro, il centro dei giochi del Mediterraneo, ma che sia lasciata una struttura che possa poi essere fruibile a livello continuativo per la comunità di Taranto.
1: Come ti dicevo l'altra volta, diciamo, con le economie che abbiamo avuto in sede di gara, abbiamo realizzato altre cose che inizialmente con le risorse che avevamo non riuscivamo, sì, ma sempre nell'ottica di lasciare qualcosa per il territorio e in particolare in quest'area, proprio al servizio degli utenti della città, quindi delle persone che la vivono ogni giorno. Sicuramente per l'aspetto sportivo questa tribuna inizialmente doveva essere a noleggio, invece rimane e resta qua, è una dotazione importante per il comune di Taranto, permetterà a chi gestirà questo centro di poter organizzare eventi importanti. E stessa cosa dall'altra parte, all'ingresso su Via Zara, in prossimità di una scuola, abbiamo deciso di realizzare un'area giochi per bambini. Poi io non dico mai per bambini, famiglie, perché diventa un punto di ritrovo per stare in famiglia, e l'abbiamo fatto utilizzando, ripeto, i risparmi che abbiamo avuto nel corso dei lavori.
0: Ingegnere, io voglio vedere la visuale di là da quella tribuna, perché siccome resta stabile mi interessa un po' di più.
1: Di lì è una bella visuale.
0: Voglio vedere di là e poi voglio conoscere, insomma,
1: l'ingegnere Zordani.
0: L'ingegnere,
1: sì.
0: Andiamo.

0: in compagnia dell'ingegner Giordani avevano annunciato la sua presenza, adesso ho il piacere di conoscerla, insomma, una struttura che abbiamo ritrovato sicuramente in dirittura d'arrivo, un gioiello che resta in dote a questa città.
1: Beh, allora, io sono il direttore dei lavori e credo sia un'opera molto importante per la città. Siamo nel cuore di Taranto, siamo nel centro, siamo partiti un anno fa iniziando a lavorare in un'area estremamente degradata. Attraverso lo sport la città rinasce, ritrova identità, c'è riscatto sociale, c'è rinascita urbana. È un'enorme occasione che Taranto prende a piene mani, è stata una sfida molto difficile, un anno per realizzare un complesso, vedete la superficie estremamente ampio, di questo tipo è una sfida molto importante per tutti, per i progettisti, per i direttori lavori, per le maestranze. Io credo che oggi siamo veramente all'ultimo passo, stiamo tagliando il traguardo, credo che in tante difficoltà di questi mesi l'impegno sia stato molto forte e Taranto possa trovare una nuova occasione di identità sociale attraverso interventi di questo tipo.
0: Da questa prospettiva si gode di una veduta privilegiata perché sì, c'è tutto sì, il complesso sott'occhio, c'è l'area urbana di Taranto che fa da confine, che circonda questa struttura recuperata, si vede la famosa palla, si vede l'area relativa alle famiglie, si vede l'area hospitality, insomma, certo, qui si gode della visione, della visuale migliore.
1: Certo, abbiamo proprio di fronte a noi, qui siamo nella tribuna centrale, è una tribuna importante, siamo nelle ultime file, si gode certamente di una visuale privilegiata, di fronte a noi abbiamo la parete vetrata curva della Clubhouse, che è il salotto buono di questo centro sportivo, abbiamo una copertura fotovoltaica molto importante che dà sostanzialmente un'indipendenza energetica al complesso, aiutando a minimizzare i consumi, e qui sul centrale penso che gli spettatori avranno, oltre a una partite che saranno certamente di grande rilievo durante i giochi, anche la visuale migliore sul nuovo centro sportivo.
0: Ingegnere, adesso mi resta da vedere certamente l'area hospitality, la Clubhouse, perché mi interessa particolarmente anche per via di quella forma tondeggiante particolare, certo, molto elegante. E mi piace anche la balconata che si è venuta a creare, perché poi credo che quella sarà un'area che sarà fruibile per chiunque sia, magari per l'avventore della Clubhouse, certo, e potrà, certo, gustarsi il centrale.
1: Certo.
0: Mi porta lei?
1: Assolutamente.
0: Andiamo.

0: Ingegnere, all'interno di quella che è, ma di quella che sarà una volta completata la clubhouse, alle nostre spalle c'è il campo centrale, come abbiamo visto dalle altre immagini. Qui però c'è una sensazione di affaccio, una sensazione di terrazza, una sensazione di riservatezza completata anche da questo gioco di vetri curvi, insomma, allunga e, se vogliamo, anche rende molto più elegante questa struttura.
1: Sì, io credo che entrando nella clubhouse si percepisca di essere nel cuore di questo centro sportivo. La clubhouse, con questo affaccio curvo che effettivamente si apre a 180 gradi sui campi, sul centrale, sulle tribune e anche su questa copertura fotovoltaica che contribuisce all'abbattimento dei consumi energetici del centro, dà veramente il senso di quello che è la consistenza e l'importanza di questo intervento. I vetri curvi sono stati fortemente voluti, è una soluzione diciamo tecnicamente più difficile, ma è una piccola attenzione che dà una grande qualità a questo ambiente, che rappresenta il cuore veramente di questo intervento.
0: No, poi l'arrivo qui dentro da qualsiasi zona, l'affaccio verso questa grande curva consente di avere un colpo d'occhio che mette a disposizione tutti i campi della struttura, in particolar modo il prospiciente centrale, ma tutto quello che c'è intorno, con una completezza di visione che è a 360 gradi.
1: Io credo che sia rispettata l'idea del progetto nella nostra testa, che vedeva l'ingresso dalla parte opposta, una camminata, un percorso di avvicinamento verso il cuore del centro sportivo, e da questo ambiente che è il salotto buono effettivamente si dà conto di quello che è tutto il percorso per arrivare sulla faccia più importante del nuovo centro tennis Magna Grecia.

0: Ultima tappa del nostro viaggio, alle nostre spalle si intravede un albero storico che è l'ulivo che resta lì da tramandare alle future generazioni e che è identitario di questo luogo. Qui però c'è una finestra sul futuro, una finestra sul
1: Certo,
0: presente che è abbastanza particolare, ha tre cerchi e quindi rappresenta i giochi del Mediterraneo.
1: assolutamente. Questo è il simbolo dei giochi del Mediterraneo. Siamo di fronte a un'entrata secondaria che però rappresenta un punto di vista molto importante perché da fuori, dall'esterno dell'impianto, attraverso i giochi, quindi attraverso il simbolo di questa opportunità di rinascita, si ha una visuale verso l'interno dell'impianto, sull'ulivo, sulla palla dei giochi e su quello che è, diciamo, un affaccio che, seppur secondario, ha un significato iconico molto importante per tutto l'impianto, sportivo.
0: Di là c'è la famosa palla, di là c'è
1: Certo,
0: l'area bimbi, l'area
1: c'è l'area
0: famiglie
1: bimbi,
0: del
1: l'area
0: club.
1: famiglie, certo, è
0: Ecco.
1: un'area famiglia pensata per tutti, perché è chiaro che questo impianto nasce per i giochi, ma poi è un'eredità che viene lasciata ai tarantini e l'intento di chi l'ha progettato, di chi l'ha realizzato, di chi l'ha voluto, che diventi veramente uno spazio per tutti, per le famiglie di Taranto. Siamo in centro città ed è giusto che sia così.
0: Grazie ingegnere.
1: Grazie a voi, ci vediamo ai giochi.
0: Ci vediamo ai giochi, noi invece ci vediamo ovviamente su Studio 100 tutti i giorni. Grazie di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, siamo quasi in dirittura d'arrivo, vi terremo compagnia ancora per 2 settimane con il nostro viaggio all'interno dei cantieri, che ormai cantieri non sono più perché come avete visto oggi dimostriamo quello che sarà il cuore dei giochi. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa WeRent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Ex Ilva, oggi la riunione del Consiglio di Presidenza di Federacciai per valutare gli scenari industriali, sia l'interesse per il sito da parte di un gruppo di aziende, ma subordinato a determinate condizioni. Giochi consegnato lo stadio Renzino Paradiso a Talsano, Bitetti sarà polo di aggregazione sociale e sportiva del quartiere, un altro segnale di cambiamento concreto per la città. Taranto al terzo posto in Italia per rischio sul posto di lavoro. La provincia ionica registra 6 incidenti mortali nel primo semestre dell'anno.
12: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. In apertura parliamo ancora di Ex Ilva. Il Consiglio di Presidenza di Federacciai si è riunito oggi per valutare il coinvolgimento delle imprese siderurgiche italiane nell'iniziativa per la ripresa e rilancio degli impianti dell'Ex Ilva di Taranto non interessati dal blocco dell'area a caldo. A comunicarlo è la stessa Federacciai all'interno di una nota in cui si sottolinea che il Consiglio di Presidenza ha dato mandato al Presidente Antonio Gozzi di verificare l'esistenza di alcune condizioni abilitanti. Vediamo.
11: Valutare i possibili scenari industriali per l'ex Ilva di Taranto è l'obiettivo della riunione del Comitato di Presidenza di Federacciai, convocata dal Presidente Antonio Gozzi per la giornata di oggi, in modalità da remoto. Un passaggio cruciale per capire se la cordata italiana sarà davvero in grado di giocare un ruolo decisivo nel futuro del siderurgico tarantino. Dopo l'incontro al Mimit, la Federazione, insieme a Confindustria, ha aperto la possibilità

necessità di una cordata nazionale, ma ha posto condizioni precise, tra cui la necessità di un impegno condiviso dell'intero sistema Italia. Il punto centrale riguarda l'estensione dell'interesse, rilevare l'intero stabilimento, inclusa l'area a caldo, destinata alla chiusura entro ottobre, oppure limitarsi alla sola area a freddo. Sul tavolo resta anche l'ipotesi di un allineamento con la proposta del gruppo Jindal, che si sarebbe detto disponibile ad acquisire l'intero complesso e valutare, assumendosene i rischi, il riavvio dell'area a caldo. La chiusura di questa comporta conseguenze rilevanti anche sul piano energetico. Viene infatti meno l'alimentazione della centrale elettrica interna, complicando ulteriormente le ipotesi di mantenere operativa la produzione attraverso l'utilizzo di brame importate. La posta in gioco è altissima anche sul piano occupazionale. L'elettrificazione, infatti, consentirebbe di salvaguardare circa 16.000 posti di lavoro, inclusi 7.000 dell'indotto, oggi particolarmente esposti al rischio di ridimensionamento. Senza una soluzione per l'area a caldo, l'ex Ilva potrebbe continuare a operare solo con l'area a freddo, con una drastica riduzione però della propria capacità produttiva. Nel frattempo, il Ministero delle Imprese del Made in Italy appare ancora lontano da una sintesi operativa, mentre sullo sfondo si prepara un ulteriore fronte legale. Gli avvocati di Acciaierie d'Italia stanno lavorando a un ricorso straordinario in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello. Il futuro dell'ex Ilva resta dunque appeso a una serie di scelte industriali, politiche e giudiziarie che dovranno essere definite in tempi strettissimi, con implicazioni profonde non solo per Taranto, ma per l'intero sistema siderurgico nazionale. E cambiamo adesso argomento, parliamo di sicurezza sul lavoro perché Taranto, secondo l'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, è al terzo posto in Italia per rischio. Vediamo. Taranto resta tra i territori italiani dove lavorare significa esporsi a un rischio di mortalità particolarmente elevato. Nei primi 6 mesi del 2026 sono state 6 le vittime registrate in provincia, un valore che colloca il territorio ionico al terzo posto nella graduatoria nazionale per rischio di morte sul lavoro e che risulta quasi 3 volte superiore alla media italiana. E questo è uno degli elementi più preoccupanti tra quelli che emergono dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering, elaborato sulla base dei dati INAIL. La graduatoria non considera solo il numero assoluto delle vittime, ma rapporta gli incidenti mortali al numero degli occupati, restituendo così una fotografia più precisa del livello di rischio nei diversi territori. Il dato di Taranto si inserisce in un quadro regionale che resta complessivamente critico. La Puglia è infatti classificata in zona rossa dall'osservatorio, con 24 morti sul posto di lavoro nei primi 6 mesi del 2026 e un indice di 18,5 decessi ogni milione di occupati. La zona rossa comprende le regioni con un'incidenza superiore al 125% della media italiana. Dopo Taranto il valore più elevato si registra a Foggia, nona nella classifica nazionale, seguono Barletta Andria Trani al 37° posto, Brindisi al 42° e Bari al 43°, più distante Lecce che registra un solo caso mortale. A livello nazionale, nei primi 6 mesi dell'anno sono state 482 le vittime complessive, considerando sia gli incidenti avvenuti durante l'attività lavorativa che quelli in itinere. Le morti in occasione di lavoro sono state 350, 12 in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, una diminuzione che però non basta a ridimensionare l'allarme. Secondo Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio, il calo delle vittime prosegue, ma il miglioramento registrato nei primi mesi sta progressivamente rallentando. Da qui la necessità di rafforzare prevenzione, controlli e formazione. Particolarmente esposte risultano alcune categorie di lavoratori. Gli ultra 65enni presentano l'indice di mortalità più alto. Tra i lavoratori stranieri, inoltre, l'incidenza raggiunge quota 37,1 contro l'11,8 registrato tra gli italiani. Anche sul fronte degli infortuni il quadro resta delicato. Al 30 giugno 2026 le denunce complessive in Italia hanno raggiunto quota 315.452, un aumento del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tra i settori maggiormente coinvolti continuano a figurare costruzioni, trasporto e magazzinaggio e attività manifatturiere. Combatteremo insieme i mostri, è la promessa fatta dal governatore pugliese Antonio De Caro al piccolo Andrea, il 13enne tarantino, che le aveva chiesto di chiudere l'ex Ilva di Taranto. Vediamo.
Ho ascoltato le parole di Andrea dalla sua diretta voce e quando ascolti parole così accorate, anche se sai di non avere la responsabilità diretta di quello che sta accadendo, non puoi voltarti dall'altra parte. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, sceglie di rispondere così ad Andrea, il 13enne di Taranto, nato con la mutazione del genere SOX4, che gli causa gravi problemi neurologici.

0: motori e intestinali, oltre all'epilessia. Attraverso un videomessaggio il ragazzo aveva lanciato un appello sul futuro della sua città e sull'ex Ilva, un messaggio che ha colpito il governatore pugliese al punto da spingerlo a contattare personalmente la famiglia e a parlare direttamente con il ragazzo. Andrea è tra gli 11 ricorrenti che hanno promosso l'azione inibitoria contro l'ex Ilva di Taranto. La sua voce è quella di un ragazzo che chiede di poter crescere nella propria città senza aver paura di respirare. Diventa simbolo di una comunità che da anni vive il conflitto tra lavoro, salute e ambiente. De Caro si rivolge direttamente a lui: caro Andrea, ti prometto che consegnerò la tua lettera il 21 agosto nelle mani dei rappresentanti del governo che possono aiutarci e che saranno a Taranto per una grande festa a cui mi auguro vorrei partecipare insieme a noi. La lettera di Andrea dunque arriverà direttamente tra le mani del presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ma insieme alla lettera De Caro promette di portare anche le ragioni di una città che chiede di non essere più costretta a scegliere tra occupazione e salute. A loro spiegheremo le tue ragioni e quello che insieme vogliamo fare per Taranto, afferma. A loro spiegheremo che esistono fabbriche che non inquinano e che non fanno ammalare le persone. Poi l'appello al governo diventa ancora più netto: ci devono aiutare a combattere i mostri e a trovare un lavoro per tante altre persone, i cui figli devono continuare a vivere a Taranto senza avere paura di respirare. Ed è qui che la vicenda di Andrea supera i confini della sua storia personale. La sua richiesta diventa quella di un'intera comunità: avere un futuro industriale, sì, ma senza dover pagare quel futuro con la salute. Cambiamo l'argomento. Un intervento importante della Guardia di Finanza a Taranto: oltre 30.000 litri di carburante di provenienza illecita sono stati sequestrati, erano custoditi in cisterne attrezzate come distributori abusivi. Il servizio di Teresa Picchierri.
1: Oltre 30.000 litri di carburante di provenienza illecita sono stati sequestrati a Taranto dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'attività coordinata dalla Procura. Benzina, gasolio, carburante avio e gasolio agricolo erano custoditi in diverse cisterne equipaggiate con pompe elettriche e dispenser dotati di contalitri. Secondo gli investigatori, le attrezzature avrebbero consentito di effettuare rifornimenti come in un vero e proprio distributore, ma al di fuori dei canali autorizzati. Il carburante, secondo la ricostruzione delle fiamme gialle, sarebbe stato destinato all'immissione clandestina sul mercato. I responsabili sono stati denunciati per violazioni in materia di accise, circolazione dei prodotti energetici e normativa antincendio. L'operazione Tarantina rientra in una più ampia strategia di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti, particolarmente intensificata negli ultimi mesi anche alla luce delle tensioni sui mercati energetici. Il bilancio complessivo dell'attività tra marzo e luglio 2026 parla di 1.371 interventi in materia di accise, 265 persone denunciate e oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici sequestrati. Sul fronte dei prezzi sono stati effettuati più di 3.400 controlli impianti stradali con oltre 2.200 violazioni contestate. Il bilancio complessivo dell'attività tra marzo e luglio 2026 parla di 1.371 interventi in materia di accise, 265 persone denunciate, oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici sequestrati. Sul fronte dei prezzi sono stati effettuati più di 3.400 controlli negli impianti stradali con oltre 2.200 violazioni contestate. L'obiettivo resta quello di contrastare l'evasione e le frodi sui carburanti, tutelando consumatori e operatori regolari e garantendo maggiore trasparenza sul mercato.
0: Andiamo avanti. Paura a San Pietro in Bevagna, dove due ragazzi sono finiti alla deriva su un materassino, trascinati dalla corrente a circa 1 chilometro dalla costa, fortunatamente recuperati e riportati a riva senza conseguenze. Ce ne parla Teresa Picchierri.
1: Sembrava un tranquillo momento di relax in mare, ma in pochi minuti si è trasformato in una situazione di pericolo. Due ragazzi addormentati su un materassino sono stati trascinati dalla corrente sempre più lontano dalla costa, fino a ritrovarsi a circa 1 chilometro dalla spiaggia di San Pietro in Bevagna. A notare la loro presenza è stato Francesco Schiena, titolare del Rio de Mar Beach, che si è immediatamente attivato per raggiungerli. Una volta individuato il materassino, Schiena ha recuperato i due ragazzi e li ha accompagnati nuovamente verso la costa. Un intervento tempestivo e decisivo che ha permesso di riportare la situazione alla normalità e soprattutto di evitare che i due giovani potessero allontanarsi ulteriormente. La vicenda si è conclusa fortunatamente senza conseguenze, ma resta un episodio che richiama l'attenzione sui rischi legati alle correnti e sulla necessità di non sottovalutare mai la distanza dalla riva, anche durante una semplice giornata di mare.
0: A pochi giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo continuano ad essere consegnate le

0: strutture sportive della città, questa mattina alla volta dello stadio Renzino Paradiso a Talsano. Vediamo.
1: Questo è il cambiamento al quale facciamo riferimento, una struttura che migliorerà la qualità della vita dei cittadini. E sono segnali concreti che insieme allo sport potranno tracciare altre narrazioni per la nostra città.
0: Più di uno stadio, il nuovo Renzino Paradiso è un luogo di aggregazione sociale e sportiva per Talsano, consegnato nella mattinata di oggi dall'amministrazione comunale a seguito di un importante intervento di riqualificazione effettuato nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. La struttura sorge in una zona servita dalla parte finale di BRT ed accanto a Io Gioco Legale, un altro piccolo polo sportivo pensato per il quartiere.
2: Sono stati 4 milioni di euro per realizzare questa nuova struttura che è la tribuna con all'interno, nella parte bassa, gli spogliatoi per tutti. Si tratta di una costruzione che non c'era, ovviamente con l'abbattimento delle barriere architettoniche è previsto, c'è già l'ascensore al lato funzionante che può accompagnare i tifosi al piano superiore, sopra c'è la zona per i giornalisti, c'è il piccolo bar, quindi è stata costruita una tribuna completa da 500 posti circa che può dare a questo campo il completamento rispetto a quello che era prima solo una tribunetta piccola. Laterale. Le torri faro sono state sistemate con con nuovo impianto di illuminazione, così come è stata fatta la parte dei nuovi accessi, sia per gli spettatori che per i giocatori, gli allenatori che entreranno da una parte a loro dedicata.
0: Lo stadio servirà da campo di allenamento durante l'evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre, ma sul suo utilizzo futuro ci sono già delle proposte concrete.
2: Che questa struttura è stata già parte del primo bando per la gestione per la parte post Giochi del Mediterraneo. Sono arrivate due offerte, quindi noi aspettiamo che gli uffici ci dicano nel mese di settembre chi sarà l'aggiudicatario, ma insomma, è già stato previsto un modello di gestione, ci sono stati due partecipanti, quindi sicuramente uno dei due assumerà da subito dopo i giochi la gestione di questa struttura.
1: Dal 4 settembre dovremo necessariamente sviluppare tutte quelle economie, tutti quei contesti che possono generare qualità della vita, benessere, sviluppo, occupazione, riconoscimento di una città, Taranto, la nostra Taranto, al centro del Mediterraneo, dove si potranno avviare interlocuzioni dal punto di vista sociale, economico, culturale. Puntiamo anche alla nascita dell'Università del Mediterraneo affinché Taranto possa essere un centro nevralgico di riferimento di un'area più vasta.
0: E proprio in vista degli imminenti Giochi del Mediterraneo cambia anche la sosta a Taranto. Dal 20 agosto al 3 settembre scattano infatti i divieti in diverse zone della città. Ce ne parla Teresa Picchieri.
3: Con l'avvicinarsi dei Giochi del Mediterraneo cambiano temporaneamente le regole della sosta in diverse aree di Taranto. Il comune ha predisposto una serie di divieti per accompagnare lo svolgimento della manifestazione e garantire condizioni di sicurezza, accessibilità e maggiore fluidità del traffico. Le limitazioni entreranno in vigore alla mezzanotte del 20 agosto e resteranno attive fino alla mezzanotte del 3 settembre, interessando in particolare il centro cittadino, il borgo e alcune delle principali arterie stradali. Tra le zone coinvolte c'è l'intero lungomare Vittorio Emanuele III, insieme a parte di Corso Due Mari a discesa Vasto, divieti anche in via Garibaldi, compresa l'area di parcheggio, via Cariati, Corso Vittorio Emanuele II, piazzetta De Geronimo e lago La Tagliata. Nel quartiere Borgo saranno interessate via Matteotti, via Regina Margherita, Corso Umberto I, via Nitti e viale Virgilio, oltre ad altre strade della zona. Le modifiche raggiungeranno anche Corso Italia e l'area compresa tra via Lago Maggiore, via Golfo di Taranto, via Lago di Montepulciano e via Lago di Levico, coinvolta anche l'area di parcheggio davanti alla casa di cura Villa Verde. L'ordinanza stabilisce il divieto di sosta nei tratti indicati e prevede per i veicoli lasciati in violazione delle disposizioni la rimozione con carro attrezzi, con spese di rimozione, trasporto e custodia a carico del proprietario, oltre alle sanzioni previste. Non è però escluso che la disciplina possa cambiare ulteriormente durante i giochi. La polizia locale potrà infatti adottare nuovi provvedimenti per esigenze di sicurezza, ordine pubblico, gestione del traffico, anche attraverso l'installazione di segnaletica mobile. Per gli automobilisti, quindi, sarà importante prestare attenzione alla segnaletica e verificare le eventuali modifiche temporanee prima di lasciare il veicolo.
2: I Giochi del Mediterraneo sono un evento straordinario, ma al tempo stesso, come tutti i grandi eventi, porta in sé le limitazioni che ci sono per organizzare attività di questo tipo. Le ordinanze che escono dalla polizia locale sono il prodotto del lavoro fatto in prefettura col prefetto e i comandanti delle forze dell'ordine armate che siedono a quel tavolo, con il CONI e il comitato che hanno dato al comune, ma anche alla prefettura, tutti i percorsi delle gare, le attività necessarie. Quindi il comune prende atto e fa le ordinanze, che però sono necessarie dalla concertazione che viene fuori tra tutti questi soggetti. Nei prossimi giorni, in una conferenza stampa di
0: E ci spostiamo adesso a Martina Franca, è partita da Piazza della Sanità la quinta edizione di Round Martina, un ciclo di appuntamenti gratuiti che anticipa il Festival del Cabaret, giunto quest'anno al traguardo dei 30 anni. Ce ne parla Luciana Conversi.

0: azione con 5 appuntamenti gratuiti che fino al 19 agosto porteranno la comicità tra il centro e le contrade, una formula ormai consolidata, inserita quest'anno nel percorso dell'anno del sorriso, che punta ad allargare la partecipazione e a creare un contatto diretto tra artisti e pubblico prima delle tre serate del festival.
1: Stasera cominciamo qui dalla nuova piazza della Sanità con un cast eccezionale, perché sono tre ex concorrenti del festival, con la guest star che è Vincenzo Comunale, che è un artista ormai consolidato a livello nazionale. Ha partecipato come concorrente nel 2015 e non era nemmeno maggiorenne, per intenderci.
2: Vedi, perché i bambini sono la bocca della verità. Arrivò in ospedale, vide il neonato, disse: questo è uguale al nonno. Dice: perché non c'è denti, non c'è capelli e si caga sotto.
3: Le piazze estive sono un po' il cambio di stagione, no? Rispetto al teatro, la versione estiva dei teatri, e hanno dei pro e dei contro, no? Si sta più freschi, perché per forza non puoi stare a teatro con queste temperature, però è più difficile mantenere l'attenzione. Il teatro invece crea un aspetto più intimo, però hanno la loro bellezza le piazze. Io poi, Martina Franca, devo dire, mi sento a casa, posso dire, perché appunto il 2015 è stata la prima volta al festival in gara, tra l'altro ho perso, quindi mi ha portato fortuna a perdere, quindi lo consiglio a tutti, iscrivetevi e perdete, perché poi insomma vi richiamano come ospite, quindi è stato l'unico festival che ho perso ed è quello che mi ha fatto lavorare di più forse, quindi il festival di Martina Franca sono molto affezionato, oltre insomma alla famiglia Tagliente, perché mi trovo benissimo a lavorare con loro, quindi bello.
0: Con lui sul palco di Piazza della Sanità Pietro Maggio e Mago Cofano, anche loro già concorrenti del festival. Il percorso di Around Martina proseguirà nelle prossime settimane tra centro e contrade, fino all'ultima tappa del 19 agosto in piazza 20 settembre, poi il passaggio di testimone al Festival del Cabaret. Dal 21 al 23 agosto, nell'atrio dell'Ateneo Bruni, le tre serate della 30ª edizione.
4: Buone notizie in arrivo per tutti gli amanti del buon vino, del jazz ma anche del mare. Questa mattina è stato presentato l'evento Jazz That You Can See, che promette di soddisfare le aspettative dei fedelissimi avventori del Perbacco. Vediamo. Concerti jazz dal vivo accompagnati da buon cibo e vini selezionati dall'importante cantina del Perbacco a bordo di imbarcazioni di prestigio sono gli ingredienti principali di Jazz That You Can See, presentato questa mattina a bordo del catamarano Bali, ormeggiato al molo Sant'Eligio di Taranto.
5: Taranto, secondo me, è una delle città più belle del mondo, quindi merita di essere vista in un altro modo. Taranto merita di essere vista anche dal mare verso la città. Taranto merita di essere considerata una città che può dare tanto al futuro. La nostra esperienza la facciamo su terraferma con Enzo, già collaboriamo da un paio di anni, ma quest'anno abbiamo deciso in maniera molto decisa di essere molto presenti per il periodo dei Giochi del Mediterraneo. Per questo noi tutte le sere, così come ha detto prima Enzo, saremo qui in giro sul Golfo. Faremo musica dal vivo a bordo sul bellissimo catamarano.
6: Lo scopo di questi sei concerti è quello di unire il parco di artisti che ho avuto il piacere di conoscere nei miei anni all'estero a quelle che sono le realtà del territorio pugliese e meridionale in tutta Italia. Avrò il piacere di ospitare due grandissimi colleghi musicisti, uno olandese chiamato Matthijs Kerts, keyboardist e pianist proveniente sempre dall'Olanda, e insieme a Matthijs avrò il piacere di ospitare Matthias van der Brande, un sax tenore, lui proveniente dal Belgio, sempre con la missione di creare un portale. L'idea del Perbacco è quella di creare effettivamente sì un portale fra quelle che sono le meraviglie della musica in Europa e portarle qui nella città in cui sono nato.
7: Un'iniziativa imprenditoriale importante, un messaggio che viene lanciato dagli imprenditori che finalmente si uniscono. Questo magnifico catamarano di Vincenzo Fanelli insieme all'attività Perbacco svolta ovviamente su terraferma, che si uniscono per dare l'occasione non soltanto ai nostri concittadini ma anche ai turisti durante i Giochi del Mediterraneo di vivere un'occasione unica.
8: Con Perbacco abbiamo deciso di ospitarvi e fare 15 serate jazz musica a bordo dal 20 di agosto, durante anche in concomitanza con i Giochi del Mediterraneo. Ospitiamo tutti quelli che vogliano fare questa esperienza indimenticabile a bordo, quindi vi aspettiamo.
4: e ci spostiamo.

0: Adesso a Monte Iasi, grande partecipazione di pubblico per la quarta edizione della Sagra della Frisella. In tantissimi hanno affollato Piazza Maria Immacolata e via Roma. Il servizio di Teresa Picchierri.
1: Grande successo per la quarta edizione della Sagra della Frisella, che ha richiamato migliaia di persone tra Piazza Maria Immacolata e Via Roma in una serata dedicata ai sapori della tradizione, alla musica e alla convivialità. Protagonista la Frisella, insieme ai friggitelli, mozzarella e vino, per un percorso enogastronomico che ha coinvolto il pubblico in un'atmosfera di festa. Ad aprire la manifestazione, condotta dalla giornalista Miriam Leone, le esibizioni di Miriam Serio e Gabriel Santos, a seguire la musica popolare dei Terra Rossa, fatto cantare e ballare presenti fino a tarda sera. Un successo reso possibile dalla collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni, attività del territorio, partner e soprattutto dai tanti volontari. La manifestazione punta ormai a diventare un appuntamento identitario per la comunità, capace di valorizzare prodotti e tradizioni locali e di promuovere il territorio. Il successo di questa quarta edizione, sottolineano gli organizzatori, dimostra che quando istituzioni, volontari, associazioni, imprese e cittadini lavorano insieme, è possibile costruire qualcosa di importante per l'intera comunità. La quarta Sagra della Frisella si chiude dunque con il sorriso, confermandosi un appuntamento in crescita e ponendo le basi per un'edizione ancora più importante il prossimo anno.
0: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14. Una buona serata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Un saluto a tutti i nostri telespettatori e bentrovati a 100 Sport, l'appuntamento con l'informazione sportiva di Studio 100, oggi a cura di Giuseppe Degli Santi. Il Taranto di Giuliatto continua a mostrare progressi nel ritiro di Chianciano Terme. Nel test contro l'Asta Taverne, il 2-0 firmato da Perretta e Lo Iodice e le buone prestazioni di oltre Marini e Catelli confermano la crescita della squadra. Giuliatto ha inoltre ruotato diversi giocatori per valutare nuove soluzioni. Il servizio.
3: Continua la crescita del Taranto di Alberto Giuliatto dal ritiro di Chianciano Terme. Nel test contro l'Asta Taverne i rossoblù hanno raccolto indicazioni positive, confermando i progressi sul piano del gioco e dell'organizzazione. Giuliatto ha schierato inizialmente il 4-2-3-1 con Scoric e Vukoja davanti alla difesa e il trio Soldani, Corvino e Lo Iodice alle spalle di Oltremarini. Il Taranto parte con una buona intensità e trova il vantaggio con Perretta. Al 35esimo invece arriva il raddoppio. Oltremarini viene fermato fallosamente in aria e Lo Iodice trasforma dal dischetto. Proprio Oltremarini è tra i più pericolosi. Nel finale del primo tempo colpisce un palo a tu per tu con il portiere, mentre a inizio ripresa sfiora ancora il gol con una conclusione dalla distanza che termina sulla traversa. Nella ripresa Giuliatto dà spazio a diversi elementi. Al 46esimo entrano Infantino e La Bianca per Semiglia e Lo Iodice, mentre al 56esimo arrivano numerosi cambi. Potenza, Corallini, Del Vino, Di Paolo Antonio, Incerti, Bevilacqua, Rajkovic e Magalhaes prendono il posto dei rispettivi compagni. Al 70esimo spazio anche al nuovo acquisto Francesco Lenti, che si mette subito in mostra sulla fascia sinistra. Tra le note positive c'è anche Tomas Catelli, il portiere rosso-blu si fa trovare pronto con un paio di interventi importanti, contribuendo a mantenere inviolata la porta. Una prova dunque incoraggiante per il Taranto, che continua a lavorare e a crescere partita dopo partita in vista della nuova stagione.
2: Il Taranto supera 2-0 l'Asta Taverne nella terza uscita stagionale, un test positivo per Giuliatto che ha ricevuto buone risposte dalla squadra, compresi Lenti e Aziosmanovic. Il servizio.
3: Dopo il successo per 2-0 nell'amichevole contro l'Asta Taverne, il Taranto continua il suo percorso di preparazione. Alla termine della gara il tecnico Alberto Giuliatto ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sulle indicazioni positive emerse e sugli aspetti ancora da migliorare in vista dei prossimi impegni.
4: Un buon allenamento contro una buona squadra, comunque di pari categoria, è vero che è una regione diversa, però ci serviva vedere un po', insomma, come sta andando i miglioramenti della squadra. Ho avuto buone indicazioni, dobbiamo migliorare parecchio, però sono abbastanza soddisfatto. Noi abbiamo due ottimi portieri, adesso abbiamo la fortuna di avere ancora qualche amichevole e quindi alterneremo i due portieri, come giusto che sia, anche per vedere nei 90 minuti la tenuta mentale e fisica, ma non chiunque dei due sceglierò, insomma, andiamo sul sicuro.
3: Tra le note positive della giornata anche le prestazioni di Lenti e Aziosmanovic, apparsi in buona condizione e capaci di offrire indicazioni interessanti al tecnico Giuliatto.
5: È stato un buon test per noi perché ci stiamo impegnando molto durante gli allenamenti e stiamo cercando di dimostrare al mister cosa stiamo imparando con lui.
6: È stato un amichevole, la seconda di una stagione, comunque ci stiamo preparando alla grande per partire bene in campionato. Abbiamo messo benzina e si è visto che comunque secondo me è stata un'amichevole approcciata molto meglio della prima. Secondo me siamo un gruppo eccezionale, siamo come eravamo l'anno scorso e comunque c'era gruppo, pure quest'anno c'è un gruppo secondo me di ragazzi molto giovani che sono molto validi e ci daranno una grossa mano e cercheremo di portare a casa la promozione.

0: Comunque sono arrivati pure giocatori importanti che per darci una mano e di cercare di portare a casa la vittoria.
1: Nuovo test per il Taranto, impegnato domani ad Acquaviva di Montepulciano in un triangolare con Lucchese e Acquaviva. Sul mercato il club cerca rinforzi in difesa e torna ad attualità il nome di Nicola Lanzolla.
2: Domani, martedì 11 agosto, nuovo appuntamento con il precampionato dell'ASS Taranto allo stadio Tripoli Ceccuzzi di Acquaviva di Montepulciano. I rossoblù saranno protagonisti di un triangolare con Lucchese e Acquaviva. Si parte alle 18 con Taranto-Lucchese, poi alle 19 sarà la volta di Lucchese-Acquaviva, mentre alle 20 il Taranto tornerà in campo per affrontare l'Acquaviva. Un test utile per mister Alberto Giuliatto per continuare a verificare condizioni e meccanismi della squadra in vista dei primi impegni ufficiali. Intanto resta alta l'attenzione anche sul mercato. Il Taranto continua a valutare la possibilità di inserire un altro difensore centrale e nelle ultime ore è tornato a circolare con insistenza il nome di Nicola Lanzolla, già protagonista in passato con la maglia rosso-blu e reduce dall'esperienza vincente con la maglia del Brindisi. Una pista dunque da seguire mentre il club lavora per completare la rosa in vista di una stagione ormai imminente.
1: È giornata intensa per il calciomercato pugliese. Il Taranto segue Nicola Lanzolla, mentre diversi rossoblù interessano ad altri club. Il Nardò è vicino a Martincus e Gabriele Ingrosso e valuta anche Alfredo Tombino. Il Foggia punta Pietro Cianci, mentre Juve Stabia, Virtus Francavilla, Bitonto, Cerignola e Monopoli lavorano tra sondaggi, conferme ed ufficialità.
2: Giornata movimentata sulla fronte del calciomercato, con il Taranto particolarmente attivo in uscita e in entrata. I rossoblù seguono la pista che porta Nicola Lanzolla, difensore centrale reduce dell'esperienza vincente a Brindisi, mentre diversi sono i calciatori che potrebbero lasciare la squadra. Il Nardò è infatti in chiusura per il portiere classe 2006 Justas Martincus e per Gabriele Ingrosso, che tornerebbe così in Salento. Per l'attacco, invece, la formazione neretina di Mauro Chianese pensa ad Alfredo Trombino, centravanti classe 97 in uscita proprio dagli Ionici. Si muove anche la Juve Stabia, che ha effettuato un sondaggio per l'esterno classe 2008 del Martina Alessio Sorace. Il Foggia guarda invece ad Arezzo e punta Pietro Cianci, attaccante classe 96 tra le tante ex Taranto. Ufficiale invece il centrocampista classe 2008 3B Vanni Norris alla Virtus Francavilla, mentre il Bitonto conferma l'attaccante Loris Palazzo. Novità anche per l'Audace Cerignola, che ufficializza il classe 2004 Cristian Padula. Il Monopoli invece è interessato a Philippe Yeboah, attaccante classe 2002 di proprietà del Savoia.
1: E con questo servizio si conclude il nostro telegiornale sportivo. Noi vi lasciamo all'appuntamento con Conto alla rovescia, condotto da Angelo Di Leo in vista dei Giochi del Mediterraneo. Grazie per averci seguiti ed una buona giornata.
3: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
4: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, 5 Motors, Lavanderia Fanelli.
5: Buon pomeriggio, mancano 11 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo. Oggi conto la rovescia, o lo dico subito, c'è un amico. Condividiamo tante cose, ma soprattutto la passione per il basket. Ciao, Coach Angelo. Stefano Mineo, benvenuto.
6: Grazie.
5: Coach Stefano Mineo, diciamolo subito, per gli uomini allenatore di R1 Santa Rita e per il settore giovanile allenatore, anzi responsabile, settore giovanile Virtus.
6: Sì.
5: Tu incarni una collaborazione sostanzialmente, no?
6: Sì.
5: La incarni anche. Diciamolo, Under 15 e Under 14 di basket quest'anno
6: sì.
5: Sono due gruppi che faranno un campionato di eccellenza.
6: Sì.
5: Composti da?
6: Sono due gruppi che faranno due campionati di eccellenza sostanzialmente, un gruppo sarà seguito dalla Basket Santa Rita
5: con coach Calore,
6: l'altro gruppo invece sarà seguito da me, che riparto nella programmazione dal gruppo più piccolo nei campionati di eccellenza, per cui abbiamo fatto questo investimento per i giovani questo investimento

0: che avvicina le due società di Taranto, che comunque sono la massima espressione del
1: di fatto
0: basket.
1: Sarà come leggere Taranto.
0: Esatto.
1: Santa Rita in 15, 14 Virtus.
0: Esattamente. E per cui siamo riusciti a fare questo progetto che era magari nella testa di molti per da tanto tempo, però quest'anno siamo riusciti a trovare la quadra, c'è stata disponibilità e apertura per seguire.
1: Quindi salutiamo gli amici e ci complimentiamo, Zica Ristola,
0: sì,
1: cioè i presidenti.
0: Assolutamente.
1: La DR1, così chiudiamo questo. Piccola premessa, la chiudiamo. IR1 vuol dire una sorta di C2 del basket oggi. Santa Rita ha fatto la squadra, ci sono tante squadre forti in Puglia e Basilicata, sarà un bel campionato.
0: Ma la DR1, da quello che abbiamo appreso negli ultimi giorni, sarà un campionato molto intrigante. Ci sono squadre che si sono attrezzate per fare il salto, ma in maniera corposa. Rispetto all'anno scorso sarà ancora più competitivo. Noi stiamo allestendo una squadra comunque giovane. Anche i ragazzi che verranno da fuori sono entrambi del 2005, per cui si integreranno bene con quello che è l'ossatura della squadra
1: nuovi
0: della
1: stranieri.
0: Santa Rita, con i due nuovi stranieri,
1: Tomic e Sanchez.
0: E poi i ragazzi che l'anno scorso hanno fatto il percorso, la maggior parte ha confermato il progetto, tanti tarantini, tanti ragazzi che arrivano dal settore giovanile, è una sfida avvincente anche quest'anno.
1: Quindi,
0: sarà
1: Santa Rita dirà la sua, allora, sì. Bocca al lupo a Virtus e Santa Rita,
0: credo.
1: Chiusa la parentesi biografica tecnica di coach, allora, Stefano, 11 giorni ai giochi. Cominciamo dal basket, non c'è il 5 contro 5, c'è il 3 contro 3. Questo è un limite o ti affascina?
0: Ma io all'inizio ero un po' perplesso sul 3 contro 3 perché la vedevo come un qualcosa di estivo e di poco impegnativo, quasi estemporaneo col basket. Invece adesso si è sviluppata proprio come disciplina olimpica, e chiaramente ha delle regole particolari, però c'è anche la sua spettacolarità, perché anche dal punto di vista tattico gli spazi sono diversi, è molto importante saper usare i fondamentali nel gioco e soprattutto la lettura, è una cosa che mi ha appassionato tanto e credo che sarà uno spettacolo da godersi.
1: Ma scusa, a livello formale è come quando si gioca tra amici, la palla resta a chi segna?
0: La palla può andare, cioè va in alternanza, per cui
1: in alternanza.
0: Chi subisce il canestro o intercetta, diciamo, l'azione deve uscire comunque dalla linea dei tre punti, a meno che
1: quindi
0: sia
1: non è come
0: rimbalzo.
1: Quando giochiamo noi,
0: no.
1: La palla va all'avversario.
0: E quindi da questa cosa poi scaturisce questo attacco-difesa che velocizza tanto il gioco. Magari alcuni possono pensare che è un gioco più lento rispetto al basket, invece paradossalmente è anche più veloce, perché devi essere scaltro nel correre e occupare gli spazi utili, però devi essere anche molto veloce a punire magari la disattenzione della difesa, quindi invito ad avvicinarsi a vedere questo sport che è molto spettacolare.
1: Allora, Stefano è tarantino, di fronte abbiamo l'Ilva, Stefano è un lavoratore dell'Ilva, qui dal 4 settembre si aprirà l'autunno caldo, quindi è una città che si sta prestando a vivere una festa, poi però affronterà problemi seri. Tu sei un uomo di sport, un dipendente Ilva, sei tarantino, la famiglia Taranto, i ragazzi che studiano e che fanno sport qua, sei il paradigma della famiglia tarantina che guarda al proprio futuro tra speranze e punti interrogativi. Ecco, questi giochi cosa significano per te? Cosa può essere per Taranto questa vetrina in questa fase?
0: Ma ci pensavo proprio qualche giorno fa, e credo che questo sia un po' uno spartiacque. Il primo perché Taranto in questo momento vivrà questa manifestazione internazionale che farà capire ai tarantini che lo sport può essere anche qualcosa di più di un semplice gioco. Quindi dietro c'è tutta questa macchina organizzativa e per tante città diventa proprio un lavoro. Quindi potrebbe essere anche un traino per chi volesse puntare realmente su queste attività. Non mi riferisco solo al basket, ma c'è l'atletica leggera, la piscina comunale, che diventeranno strutture, credo, all'avanguardia dal punto di vista nazionale. Per cui al di là dei tarantini può essere proprio un riferimento per il meridione, affinché magari la città ci possa anche, tra virgolette, lavorare su questo aspetto. Il discorso dell'Ilva credo che sia un discorso oggettivamente enorme. Da affrontare. Credo che ci dovrebbe essere un senso di responsabilità governativa che dovrebbe includere la città di Taranto. Noi possiamo spingere, possiamo dare la nostra. È chiaro che la salute credo che in questo momento sia la cosa sulla quale insistere. Tu parlavi di famiglia, quindi magari il benessere dei miei figli credo che possa passare da quello al futuro. Però anche il disastro occupazionale potrebbe creare uno sbilanciamento serio.
1: Ne avremo un autunno.
0: Quindi sarà un autunno da vivere, ma speriamo che questi giochi del Mediterraneo possano dare nuova vita, nuovo entusiasmo alla città tutta.
1: Hai comprato biglietti, hai acquistato?
0: Sì, qualcosina sì, mio figlio ha comprato qualcosa online.
1: Assumo il 3 contro 3.
0: Anche il 3 contro 3, non abbiamo trovato i biglietti della finale.

0: No, mi sa che è già sold out.
1: Sono quasi sold out, quindi chiaramente vedremo un
0: po'. Così come Atletica e Nuoto stanno andando
1: molto forte. Mia figlia fa ginnastica artistica, per cui andremo a vedere quella disciplina.
0: Quella, se ricordo bene, è in provincia.
1: Sì, quella è in provincia.
0: Se ricordo bene, perché poi la dislocazione è abbastanza corposa, quindi bisogna vedere. Andate sul sito Taranto 2026, ci sono molti biglietti ancora. Però ci sono anche molti eventi gratuiti.
1: Sì.
0: Adesso il biglietto è 5 euro le qualificazioni, 10 le finali. Noi stiamo incontrando in questa fascia quotidiana, durante questa fascia quotidiana, anche molti del comitato, ancora avremo ospiti, perché il conto alla rovescia oggi è 11, ma noi arriveremo sino al 21 mattina. L'inaugurazione ci sei?
1: No, purtroppo no. Purtroppo
0: qui non hai trovato.
1: No, mi sono interessato un po' tardi, pensavo che ci fosse più una forbice più grande, invece è tutto esaurito. Me la godrò.
0: Ah, in TV o Rai 2?
1: In TV.
0: Per Rai 2 ha già annunciato la diretta. Stefano, la pallacanestro a Taranto, lo sport in generale, com'è il termometro secondo te? Cioè, tutti gli sport devono ricominciare.
1: Sì.
0: Dopo il CUS, dopo Prisma, dopo il Taranto Calcio, cioè dopo i tre apicali che sono andati in difficoltà, bisogna ricominciare tutti insieme. Può essere veramente lo slancio?
1: Ma può essere uno slancio, perché alla fine ci lamentiamo sempre di un discorso della mancanza di strutture.
0: Sì, intanto invitiamo i nostri amici
1: e
0: li salutiamo. Abbiamo molti turisti che passano, Stefano, vedi?
1: È un buon segnale.
0: È un buon segnale.
1: Un buon segnale. Per cui diciamo la disponibilità di strutture nuove credo che possa essere un buon viatico per il futuro. Quindi avremo una scusa in meno per non lavorare bene sulla pallacanestro, quindi le strutture ci saranno, vorrei dire che ci dobbiamo mettere.
0: Ah sì, gli alibi, alcuni alibi.
1: Sì, questo si sgretola, per cui il Palamazzola sarà una struttura bellissima, altre strutture sono state rimodernate, credo che adesso
0: quelle private continueranno a funzionare
1: e da questa base si può costruire. Ricominciare.
0: Magari maggior collaborazione tra mondo dello sport e scuole. Già da bambini.
1: È fondamentale, questo credo che sia un problema culturale, perché alcune volte ci troviamo a spiegare, a convincere le famiglie che bisogna insistere per far vivere in maniera parallela lo sport e lo studio, invece alcune volte questa cosa è spinta come un alibi, no? Deve studiare, non può fare attività in un certo modo, troppi allenamenti, troppe partite, invece magari spero che questi giochi ci possano dare anche una spinta emotiva per fare bene tutte e due le cose.
0: Intanto alle tue spalle stava passando prima un sommergibile, bellissimo, con dei marinai anche che salutavano la città. È una città in fermento, certo adesso ci attende il disagio dei posti auto, dei parcheggi, la viabilità, è chiaro, 2-3 giorni di assestamento,
1: certo.
0: Saranno quasi 20 giorni, 2 settimane piene anche di sacrifici da parte dei lavoratori, dei dipendenti, degli uffici, dei pendolari, tutti quanti noi, anche noi qui cominceremo a venire a piedi e a girare per i palasport, bisogna venirsi tutti incontro e saranno giorni belli di disagi ma anche di tanta allegria e di miscela, è un momento in cui anche le culture che si fondono in questa città potrebbero far bene anche al dibattito politico e al dibattito internazionale. Stefano, grazie,
1: grazie,
0: bocca al lupo,
1: grazie.
0: Noi ci vediamo in autunno in palestra, contro la rovescia continua, ora sono 11 ore, 10 minuti, 26 minuti e 44 secondi, a domani, ricordatevi, ci vediamo sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14.35 e le 14.40, a domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Valutare i possibili scenari industriali per l'ex Ilva di Taranto è l'obiettivo della riunione del Comitato di Presidenza di Federacciai, convocata dal Presidente Antonio Gozzi per la giornata di oggi, in modalità da remoto. Un passaggio cruciale per capire se la cordata italiana sarà davvero in grado di giocare un ruolo decisivo nel futuro del siderurgico tarantino. Dopo l'incontro al Mimit, la Federazione, insieme a Confindustria, ha aperto alla possibilità di una cordata nazionale, ma ha posto condizioni precise, tra cui la necessità di un impegno condiviso.

0: fisso dell'intero sistema Italia. Il punto centrale riguarda l'estensione dell'interesse, rilevare l'intero stabilimento, inclusa l'area a caldo, destinata alla chiusura entro ottobre, oppure limitarsi alla sola area a freddo. Sul tavolo resta anche l'ipotesi di un allineamento con la proposta del gruppo Jindal, che si sarebbe detto disponibile ad acquisire l'intero complesso e valutare, assumendosene i rischi, il riavvio dell'area a caldo. La chiusura di questa comporta conseguenze rilevanti anche sul piano energetico. Viene infatti meno l'alimentazione della centrale elettrica interna, complicando ulteriormente le ipotesi di mantenere operativa la produzione attraverso l'utilizzo di brame importate. La posta in gioco è altissima anche sul piano occupazionale. L'elettrificazione, infatti, consentirebbe di salvaguardare circa 16.000 posti di lavoro, inclusi 7.000 dell'indotto, oggi particolarmente esposti al rischio di ridimensionamento. Senza una soluzione per l'area a caldo, l'ex Ilva potrebbe continuare a operare solo con l'area a freddo, con una drastica riduzione però della propria capacità produttiva. Nel frattempo, il Ministero delle Imprese del Made in Italy appare ancora lontano da una sintesi operativa, mentre sullo sfondo si prepara un ulteriore fronte legale. Gli avvocati di Acciaierie d'Italia stanno lavorando a un ricorso straordinario in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello. Il futuro dell'ex Ilva resta dunque appeso a una serie di scelte industriali, politiche e giudiziarie che dovranno essere definite in tempi strettissimi, con implicazioni profonde non solo per Taranto, ma per l'intero sistema siderurgico nazionale. Ho ascoltato le parole di Andrea dalla sua diretta voce e quando ascolti parole così accorate, anche se sai di non avere la responsabilità diretta di quello che sta accadendo, non puoi voltarti dall'altra parte. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, sceglie di rispondere così ad Andrea, il 13enne di Taranto, nato con la mutazione del genere SOX4, che gli causa gravi problemi neurologici, motori e intestinali, oltre all'epilessia. Attraverso un videomessaggio, il ragazzo aveva lanciato un appello sul futuro della sua città e sull'ex Ilva. Un messaggio che ha colpito il governatore pugliese al punto da spingerlo a contattare personalmente la famiglia e a parlare direttamente con il ragazzo. Andrea è tra gli 11 ricorrenti che hanno promosso l'azione inibitoria contro l'ex Ilva di Taranto. La sua voce è quella di un ragazzo che chiede di poter crescere nella propria città senza aver paura di respirare. Diventa simbolo di una comunità che da anni vive il conflitto tra lavoro, salute e ambiente. De Caro si rivolge direttamente a lui. Caro Andrea, ti prometto che consegnerò la tua lettera il 21 agosto nelle mani dei rappresentanti del governo che possono aiutarci e che saranno a Taranto per una grande festa a cui mi auguro vorrei partecipare insieme a noi. La lettera di Andrea dunque arriverà direttamente tra le mani del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ma insieme alla lettera De Caro promette di portare anche le ragioni di una città che chiede di non essere più costretta a scegliere tra occupazione e salute. A loro spiegheremo le tue ragioni e quello che insieme vogliamo fare per Taranto, afferma. A loro spiegheremo che esistono fabbriche che non inquinano e che non fanno ammalare le persone. Poi l'appello al governo diventa ancora più netto. Ci devono aiutare a combattere i mostri e a trovare un lavoro per tante altre persone, i cui figli devono continuare a vivere a Taranto senza avere paura di respirare. Ed è qui che la vicenda di Andrea supera i confini della sua storia personale. La sua richiesta diventa quella di un'intera comunità. Avere un futuro industriale, sì, ma senza dover pagare quel futuro con la salute.
1: Questo è il cambiamento al quale facciamo riferimento, una struttura che migliorerà la qualità della vita dei cittadini. E sono segnali concreti che insieme allo sport potranno tracciare altre narrazioni per la nostra città.
0: Più di uno stadio, il nuovo Renzino Paradiso è un luogo di aggregazione sociale e sportiva per Talsano, consegnato nella mattinata di oggi dall'amministrazione comunale a seguito di un importante intervento di riqualificazione effettuato nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. La struttura sorge in una zona servita dalla parte finale di BRT ed accanto a Io Gioco Legale, un altro piccolo polo sportivo pensato per il quartiere.
2: Sono stati 4 milioni di euro per realizzare questa nuova struttura che è la tribuna con all'interno, nella parte bassa, gli spogliatoi per tutti. Si tratta di una costruzione che non c'era, ovviamente con l'abbattimento delle barriere architettoniche è previsto, c'è già l'ascensore al lato funzionante che può accompagnare i tifosi al piano superiore, sopra c'è la zona per i giornalisti, c'è il piccolo bar, quindi è stata costruita una tribuna completa da 500 posti circa che può dare a questo campo il completamento rispetto a quello che era prima solo una tribunetta piccola. Laterale. Le torri faro sono state sistemate con le nuove con nuovo impianto di illuminazione, così come è stata fatta la parte dei nuovi accessi sia per gli spettatori che per i giocatori, gli allenatori che entreranno da una parte a loro dedicata.
0: Lo stadio servirà da campo di allenamento durante l'evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre, ma sul suo utilizzo futuro ci sono già delle proposte concrete.
2: Che questa struttura è stata già parte del primo bando per la gestione per la parte post giochi del Mediterraneo, sono arrivate due offerte, quindi noi aspettiamo che gli uffici ci dicano nel mese di settembre chi sarà l'aggiudicatario, ma insomma, è già stato previsto un modello di gestione, ci sono stati due partecipanti, quindi sicuramente uno dei due assumerà da subito dopo i giochi la gestione di questa struttura.
1: Al 4 settembre dovremo necessariamente sviluppare tutte quelle economie, tutti quei contesti che possono generare qualità della vita, benessere, sviluppo, occupazione, riconoscimento di una città, Taranto, la nostra Taranto, al centro del Mediterraneo, dove si potranno avviare interlocuzioni dal punto di vista sociale, economico, culturale. Puntiamo anche alla nascita dell'Università del Mediterraneo affinché Taranto possa essere un centro nevralgico di riferimento di un'area più vasta.
3: Con l'avvicinarsi dei giochi del Mediterraneo cambiano temporaneamente le regole della sosta in diverse aree di Taranto. Il comune ha predisposto una serie di divieti per accompagnare lo svolgimento della manifestazione e garantire condizioni di sicurezza, accessibilità e maggiore fluidità del traffico. Le limitazioni entreranno in vigore alla mezzanotte del 20 agosto e resteranno attive fino alla mezzanotte del 3 settembre, interessando in particolare il centro cittadino, il borgo e alcune delle principali arterie stradali. Tra le zone coinvolte c'è l'intero lungomare Vittorio Emanuele III, insieme a parte di Corso Due Mari a discesa Vasto, divieti anche in via Garibaldi, compresa l'area di parcheggio, via Cariati, Corso Vittorio Emanuele II, piazzetta De Geronimo e lago La Tagliata. Nel quartiere Borgo saranno interessate via Matteotti, via Regina Margherita, Corso Umberto I, via Nitti e viale Virgilio, oltre ad altre strade della zona. Le modifiche raggiungeranno anche Corso Italia e l'area compresa tra via Lago Maggiore, via Golfo di Taranto, via Lago di Montepulciano e via Lago di Levico, coinvolta anche l'area di parcheggio davanti alla casa di cura Villa Verde. L'ordinanza stabilisce il divieto di sosta nei tratti indicati e prevede per i veicoli lasciati in violazione delle disposizioni la rimozione con carro attrezzi, con spese di rimozione, trasporto e custodia a carico del proprietario, oltre alle sanzioni previste. Non è però escluso che la disciplina possa cambiare ulteriormente durante i giochi. La polizia locale potrà infatti adottare nuovi provvedimenti per esigenze di sicurezza, ordine pubblico, gestione del traffico, anche attraverso l'installazione di segnaletica mobile. Per gli automobilisti, quindi, sarà importante prestare attenzione alla segnaletica e verificare le eventuali modifiche temporanee prima di lasciare il veicolo.
2: I Giochi del Mediterraneo sono un evento straordinario, ma al tempo stesso, come tutti i grandi eventi, porta in sé le limitazioni che ci sono per organizzare attività di questo tipo. Le ordinanze che escono dalla polizia locale sono il prodotto del lavoro fatto in prefettura col prefetto e i comandanti delle forze dell'ordine armate che siedono a quel tavolo, con il CONI e il comitato che hanno dato al comune ma anche alla prefettura tutti i percorsi delle gare, le attività necessarie, quindi il comune prende atto e fa le ordinanze, che però sono necessarie dalla concertazione che viene fuori tra tutti questi soggetti. Nei prossimi giorni, in una conferenza stampa dedicata, presenteremo tutte le alternative previste per la mobilità alternativa, quindi park and ride e le navette che serviranno a coprire quei servizi, e daremo anche maggiori informazioni rispetto alle ordinanze.
3: Oltre 30.000 litri di carburante di provenienza illecita sono stati sequestrati a Taranto dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'attività coordinata dalla Procura. Benzina, gasolio, carburante avio e gasolio agricolo erano custoditi in diverse cisterne equipaggiate con pompe elettriche e dispenser dotati di contalitri. Secondo gli investigatori, le attrezzature avrebbero consentito di effettuare rifornimenti come in un vero e proprio distributore, ma al di fuori dei canali autorizzati. Il carburante, secondo la ricostruzione delle fiamme gialle, sarebbe stato destinato all'immissione clandestina sul mercato. I responsabili sono stati denunciati per violazioni in materia di accise, circolazione dei prodotti energetici e normativa antincendio. L'operazione Tarantina rientra in una più ampia strategia di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti, particolarmente intensificata negli ultimi mesi anche alla luce delle tensioni sui mercati energetici. Il bilancio complessivo dell'attività tra marzo e luglio 2026 parla di 1.371 interventi in materia di accise,

0: 265 persone denunciate e oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici sequestrati. Sul fronte dei prezzi sono stati effettuati più di 3.400 controlli negli impianti stradali con oltre 2.200 violazioni contestate. Il bilancio complessivo dell'attività tra marzo e luglio 2026 parla di 1.371 interventi in materia di accise, 265 persone denunciate e oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici sequestrati. Sul fronte dei prezzi sono stati effettuati più di 3.400 controlli negli impianti stradali con oltre 2.200 violazioni contestate. L'obiettivo resta quello di contrastare l'evasione e le frodi sui carburanti, tutelando consumatori e operatori regolari e garantendo maggiore trasparenza sul mercato.
1: Taranto resta tra i territori italiani dove lavorare significa esporsi a un rischio di mortalità particolarmente elevato. Nei primi 6 mesi del 2026 sono state 6 le vittime registrate in provincia, un valore che colloca il territorio ionico al terzo posto nella graduatoria nazionale per rischio di morte sul lavoro e che risulta quasi 3 volte superiore alla media italiana. E questo è uno degli elementi più preoccupanti tra quelli che emergono dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering, elaborato sulla base dei dati INAIL. La graduatoria non considera solo il numero assoluto delle vittime, ma rapporta gli incidenti mortali al numero degli occupati, restituendo così una fotografia più precisa del livello di rischio nei diversi territori. Il dato di Taranto si inserisce in un quadro regionale che resta complessivamente critico. La Puglia è infatti classificata in zona rossa dall'osservatorio, con 24 morti sul posto di lavoro nei primi 6 mesi del 2026 e un indice di 18,5 decessi ogni milione di occupati. La zona rossa comprende le regioni con un'incidenza superiore al 125% della media italiana. Dopo Taranto il valore più elevato si registra a Foggia, nona nella classifica nazionale, seguono Barletta-Andria Trani al 37° posto, Brindisi al 42° e Bari al 43°, più distante Lecce che registra un solo caso mortale. A livello nazionale nei primi 6 mesi dell'anno sono state 482 le vittime complessive, considerando sia gli incidenti avvenuti durante l'attività lavorativa che quelli in itinere. Le morti in occasione di lavoro sono state 350, 12 in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, una diminuzione che però non basta a ridimensionare l'allarme. Secondo Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio, il calo delle vittime prosegue, ma il miglioramento registrato nei primi mesi sta progressivamente rallentando. Da qui la necessità di rafforzare prevenzione, controlli e formazione. Particolarmente esposte risultano alcune categorie di lavoratori. Gli ultra 65enni presentano l'indice di mortalità più alto. Tra i lavoratori stranieri, inoltre, l'incidenza raggiunge quota 37,1 contro l'11,8 registrato tra gli italiani. Anche sul fronte degli infortuni il quadro resta delicato. Al 30 giugno 2026 le denunce complessive in Italia hanno raggiunto quota 315.452, un aumento del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tra i settori maggiormente coinvolti continuano a figurare costruzioni, trasporto e magazzinaggio e attività manifatturiere.
0: Sembrava un tranquillo momento di relax in mare, ma in pochi minuti si è trasformato in una situazione di pericolo. 2 ragazzi addormentati su un materassino sono stati trascinati dalla corrente sempre più lontano dalla costa, fino a ritrovarsi a circa 1 chilometro dalla spiaggia di San Pietro in Bevagna. A notare la loro presenza è stato Francesco Schiena, titolare del Rio de Mar Beach, che si è immediatamente attivato per raggiungerli. Una volta individuato il materassino, Schiena ha recuperato i 2 ragazzi e li ha accompagnati nuovamente verso la costa. Un intervento tempestivo e decisivo che ha permesso di riportare la situazione alla normalità e soprattutto di evitare che i 2 giovani potessero allontanarsi ulteriormente. La vicenda si è conclusa fortunatamente senza conseguenze, ma resta un episodio che richiama l'attenzione sui rischi legati alle correnti e sulla necessità di non sottovalutare mai la distanza dalla riva, anche durante una semplice giornata di mare.
1: Concerti jazz dal vivo accompagnati da buon cibo e vini selezionati dall'importante cantina del Perbacco a bordo di imbarcazioni di prestigio sono gli ingredienti principali di Jazz That You Can See, presentato questa mattina a bordo del catamarano Bali, ormeggiato al molo Sant'Eligio di Taranto.
2: Taranto, secondo me, è una delle città più belle del mondo, quindi merita di essere vista in un altro modo. Taranto merita di essere vista anche dal mare verso la città. Taranto merita di essere considerare.

0: considerata una città che può dare tanto al futuro.
1: La nostra esperienza la facciamo su terraferma, con Enzo già collaboriamo in un paio di anni, ma quest'anno abbiamo deciso in maniera molto decisa di essere molto presenti per il periodo dei Giochi del Mediterraneo. Per questo noi tutte le sere, così come ha detto prima Enzo, saremo qui in giro sul Golfo, faremo musica dal vivo a bordo sul bellissimo catamarano.
2: Lo scopo di questi sei concerti è quello di unire il parco di artisti che ho avuto il piacere di conoscere nei miei anni all'estero a quelle che sono le realtà del territorio pugliese e meridionale in tutta Italia. Avrò il piacere di ospitare due grandissimi colleghi musicisti, uno olandese chiamato Matthijs Scherz, keyboardist e pianist proveniente sempre dall'Olanda, e insieme a Matthijs avrò il piacere di ospitare Matthias van der Brande, un sax tenore, lui proveniente dal Belgio, sempre con la missione di creare un portale. L'idea del Perbacco è quella di creare effettivamente sì un portale fra quelle che sono le meraviglie della musica in Europa e portarle qui nella città in cui sono nato.
3: Un'iniziativa imprenditoriale importante, un saggio che viene lanciato dagli imprenditori che finalmente si uniscono. Questo magnifico catamarano di Vincenzo Fanelli insieme all'attività Perbacco svolta ovviamente su terraferma, che si uniscono per dare l'occasione non soltanto ai nostri concittadini ma anche ai turisti durante i Giochi del Mediterraneo di vivere un'occasione unica.
4: Con Perbacco abbiamo deciso di ospitarvi e fare 15 serate jazz musica a bordo dal 20 di agosto, durante anche in concomitanza con i Giochi del Mediterraneo. Ospitiamo tutti quelli che vogliano fare questa esperienza indimenticabile a bordo, quindi vi aspettiamo.
5: Da Piazza della Sanità comincia il conto alla rovescia verso il 30° Festival del Cabaret Città di Martina Franca. Around Martina, giunto alla quinta edizione, anticipa la manifestazione con 5 appuntamenti gratuiti che, fino al 19 agosto, porteranno la comicità tra il centro e le contrade. Una formula ormai consolidata, inserita quest'anno nel percorso dell'anno del sorriso, che punta ad allargare la partecipazione e a creare un contatto diretto tra artisti e pubblico prima delle tre serate del festival.
6: Stasera cominciamo qui dalla nuova Piazza della Sanità con un cast eccezionale, perché sono tre ex concorrenti del festival, con diciamo la guest star che è Vincenzo Comunale, che è un artista ormai consolidato a livello nazionale, ha partecipato come concorrente nel 2015 e non era nemmeno maggiorenne, per intenderci.
7: Vedi, perché i bambini sono la bocca della verità. Arrivò in ospedale, vide il neonato, disse: questo è uguale al nonno. Dice: perché? Non c'è denti, non c'è capelli e se caga sotto.
8: Le piazze estive sono un po' il cambio di stagione, no? Rispetto al teatro, la versione estiva dei teatri, e hanno dei pro e dei contro, no? Si sta più freschi perché per forza non puoi stare a teatro con queste temperature, però è più difficile mantenere l'attenzione, il teatro invece crea un aspetto più intimo, però hanno la loro bellezza le piazze. Io poi Martina Franca devo dire mi sento a casa, posso dire, perché appunto il 2015 è stata la prima volta al festival in gara, tra l'altro ho perso, quindi mi ha portato fortuna a perdere, quindi lo consiglio a tutti, iscrivetevi e perdete, perché poi insomma vi richiamano come ospite, quindi è stato l'unico festival che ho perso ed è quello che mi ha fatto lavorare di più forse, quindi il festival di Martina Franca sono molto affezionato, oltre insomma alla famiglia Tagliente, perché mi trovo benissimo a lavorare con loro, quindi bello.
5: Con lui sul palco di Piazza della Sanità Pietro Maggio e Mago Cofano, anche loro già concorrenti del festival. Il percorso di Around Martina proseguirà nelle prossime settimane tra centro e contrade fino all'ultima tappa del 19 agosto in piazza 20 settembre, poi il passaggio di testimone al Festival del Cabaret dal 21 al 23 agosto nell'atrio dell'Ateneo Bruni, le tre serate della 30ª edizione.
9: Grazie. Grande successo per la quarta edizione della Sagra della Frisella, che ha richiamato migliaia di persone tra Piazza Maria Immacolata e Via Roma in una serata dedicata ai sapori della tradizione, alla musica e alla convivialità. Protagonista la Frisella, insieme ai friggitelli, mozzarelle e vino, per un percorso enogastronomico che ha coinvolto il pubblico in un'atmosfera di festa. Ad aprire la manifestazione, condotta dalla giornalista Miriam Leone, le esibizioni di Miriam Serio e Gabriel Santos, a seguito

sentire la musica popolare dei Terra Rossa, fatto cantare e ballare presenti fino a tarda sera, un successo reso possibile dalla collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni, attività del territorio, partner e soprattutto dai tanti volontari. La manifestazione punta ormai a diventare un appuntamento identitario per la comunità, capace di valorizzare prodotti e tradizioni locali e di promuovere il territorio. Il successo di questa quarta edizione, sottolineano gli organizzatori, dimostra che quando istituzioni, volontari, associazioni, imprese e cittadini lavorano insieme, è possibile costruire qualcosa di importante per l'intera comunità. La quarta sagra della Frisella si chiude dunque con il sorriso, confermandosi un appuntamento in crescita e ponendo le basi per un'edizione ancora più importante il prossimo anno.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo. Come vedete alle mie spalle l'anticiclone presenta un massimo sul mare del nord, però è insidiato sia ad ovest che a est da due figure depressionarie. Una la vedete sull'Atlantico, è caratterizzata da tutta quella coloritura in azzurro che segnala le aree dove sono presenti delle precipitazioni, e un'altra invece che si trova sulla Scandinavia, sui paesi baltici, e che porta dell'aria un po' più fredda, relativamente fredda naturalmente, dalle latitudini settentrionali fino all'Europa dell'Est, fino alla Russia. Noi ci troviamo esattamente al centro e pertanto continuiamo ancora a subire l'azione dell'aria più calda di origine afro-mediterranea, che determina delle temperature particolarmente elevate, assenza di precipitazioni se non i famosi temporali, classici temporali di calore che si sviluppano nelle ore centrali. Abbiamo già fatto un quadro abbastanza chiaro della situazione, passiamo quindi alle previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccole qui, ora la regia ce le mostra prontamente. Vedete un cielo sereno, poco nuvoloso, con assenza di fenomeni se non qualche breve e isolato rovescio possibile sempre nelle ore centrali del giorno nelle aree interne, ma si tratta sempre di fenomeni di breve durata e di poco conto. Vento debole di direzione variabile o a regime di brezza, mare poco mosso, le temperature sono sempre le stesse ormai da giorni, pertanto dovremo ancora sopportare un caldo abbastanza afoso. Diamo dunque un'occhiata anche alla giornata successiva, quella di mercoledì. Ecco, vedete la cartina è abbastanza eloquente, sempre cielo sereno poco nuvoloso, sempre la possibilità di addensamenti nelle ore centrali del giorno associate a qualche breve rovescio, qualche breve temporale nelle aree interne. Lo stiamo dicendo da giorni, ma in effetti è il tempo che in questa fase non è molto evolutivo e pertanto ogni giornata si assomiglia a quella successiva e assomiglia anche a quella precedente. Per avere un cambiamento probabilmente dobbiamo aspettare dopo Ferragosto. Vedete nel frattempo le temperature non cambia molto, giusto forse un grado, un paio di gradi in meno come valore delle temperature massime, ma tutto sommato restiamo lì. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda l'edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Studio Cetto. E tu?
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio, mancano 11 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo. Oggi contro la rovescia, o lo dico subito, c'è un amico. Condividiamo tante cose, ma soprattutto la passione per il basket. Ciao. Coach Stefano Mineo, benvenuto.
3: Grazie.
2: Coach Stefano Mineo, diciamolo subito, per gli uomini allenatore di R1 Santa Rita e per il settore giovanile allenatore, anzi responsabile del settore giovanile.

0: Virtus,
1: Sì.
0: tu incarni una collaborazione sostanzialmente, no?
1: Sì.
0: La incarni anche. Diciamolo, Under 15 e Under 14 di basket quest'anno sono due gruppi che faranno un campionato di eccellenza,
1: Sì.
0: composti da...
1: Sono due gruppi che faranno due campionati di eccellenza sostanzialmente. Un gruppo sarà seguito dalla Basket Santa Rita,
0: Con coach Calore.
1: con coach, sì, Calore. L'altro gruppo invece sarà seguito da me, che riparto nella programmazione dal gruppo più piccolo nei campionati di eccellenza. Per cui abbiamo fatto questo investimento per i giovani, questo investimento che avvicina le due società di Taranto, che comunque sono la massima espressione del
0: Di fatto sarà come
1: basket.
0: leggere Taranto.
1: Esatto.
0: Santa Rita in 15, 14 Virtus.
1: Esattamente, e per cui siamo riusciti a fare questo progetto che era magari nella testa di molti da tanto tempo, però quest'anno siamo riusciti a trovare la quadra, c'è stata disponibilità e apertura, per
0: Quindi
1: perseguire questa
0: salutiamo gli
1: cosa.
0: amici e ci complimentiamo. Zica Ristola,
1: Sì,
0: cioè i presidenti, la
1: assolutamente.
0: DR1, così chiudiamo questa piccola premessa, la chiudiamo. DR1 vuol dire una sorta di C2 del basket oggi. Santa Rita ha fatto la squadra, ci sono tante squadre forti in Puglia e Basilicata, sarà un bel campionato.
1: Ma la DR1, da quello che abbiamo appreso negli ultimi giorni, sarà un campionato molto intrigante. Ci sono squadre che si sono attrezzate per fare il salto, ma in maniera corposa. Rispetto all'anno scorso sarà ancora più competitivo. Noi stiamo allestendo una squadra comunque giovane, anche i ragazzi che verranno da fuori sono entrambi del 2005, per cui si integreranno bene con quello che è l'ossatura della squadra
0: Nuovi
1: della Santa
0: stranieri,
1: Rita, con i due nuovi stranieri,
0: Tomic e
1: Tomic e
0: Sanchez.
1: Sanchez. E poi i ragazzi che l'anno scorso hanno fatto il percorso, la maggior parte ha
0: Tanti
1: confermato il
0: tarantini.
1: progetto, tanti tarantini, tanti ragazzi che arrivano dal settore giovanile. È una sfida vincente anche quest'anno,
0: Quindi
1: sarà
0: Santa
1: una gara.
0: Rita dirà la sua. Allora,
1: Sì.
0: bocca al lupo a Virtus e Santa Rita.
1: Credo.
0: Chiusa la parentesi biografica tecnica di coach. Oh, Stefano, 11 giorni di giochi, cominciamo dal basket. Non c'è il 5 contro 5, c'è il 3 contro 3. Questo è un limite o ti affascina?
1: Ma io all'inizio ero un po' perplesso sul 3 contro 3 perché la vedevo come un qualcosa di estivo e di poco impegnativo, quasi estemporaneo col basket. Invece adesso si è sviluppata proprio come disciplina olimpica, chiaramente ha delle regole particolari, però c'è anche la sua spettacolarità perché anche dal punto di vista tattico gli spazi sono diversi, è molto importante saper usare i fondamentali nel gioco e soprattutto la lettura. È una cosa che mi ha appassionato tanto e credo che sarà uno spettacolo da godersi in
0: Ma scusa, a
1: maniera.
0: livello formale è come quando si gioca tra amici, la palla resta a chi segna?
1: La palla può andare, cioè va in alternanza, per
0: Ah, va in
1: cui
0: alternanza.
1: chi subisce il canestro o intercetta, diciamo, l'azione deve uscire comunque dalla linea dei 3 punti, a meno che
0: Quindi
1: sia
0: non
1: un
0: è come quando giochiamo
1: rimbalzo.
0: noi, la
1: No.
0: palla va all'avversario.
1: E quindi da questa cosa poi scaturisce questo attacco-difesa che velocizza tanto il gioco. Magari alcuni possono pensare che un gioco più lento rispetto al basket, invece paradossalmente è anche più veloce perché devi essere scaltro nel correre e occupare gli spazi utili, però devi essere anche molto veloce a punire magari la disattenzione della difesa. Quindi invito ad avvicinarsi a vedere questo sport che è molto
0: Allora,
1: spettacolare.
0: Stefano è tarantino, di fronte abbiamo l'Ilva, Stefano è un lavoratore dell'Ilva, qui dal 4 settembre si aprirà l'autunno caldo, quindi è una città che si sta prestando a vivere una festa, poi però affronterà problemi seri. Tu sei un uomo di sport, un dipendente Ilva, sei tarantino, la famiglia Taranto, i ragazzi che studiano e che fanno sport qua, cioè, sei il paradigma della famiglia tarantina che guarda al proprio futuro. Tra speranze e punti interrogativi. Ecco, questi giochi cosa significano per te? Cosa può essere per Taranto questa vetrina in questa fase?
1: Ma ci pensavo proprio qualche giorno fa e credo che questo sia un po' uno spartiacque. Il primo perché Taranto in questo momento vivrà questa manifestazione internazionale che farà capire ai tarantini che lo sport può essere anche qualcosa di più di un semplice gioco. Quindi dietro c'è tutta questa macchina organizzativa e per tante città diventa proprio un lavoro. Quindi potrebbe essere anche un traino per chi volesse puntare realmente su queste attività. Non mi riferisco solo al basket, ma c'è l'atletica leggera, la piscina comunale che diventeranno strutture, credo, all'avanguardia dal punto di vista nazionale, per cui al di là dei tarantini può essere proprio un riferimento per il meridione affinché magari la città ci possa anche, tra virgolette, lavorare su questo aspetto. Il discorso dell'Ilva credo che sia un discorso oggettivamente enorme da
0: Enorme.
1: affrontare. Credo che ci dovrebbe essere un senso di responsabilità governativa che...

0: dovrebbe includere la città di Taranto, noi possiamo spingere, possiamo dare la nostra. È chiaro che la salute credo che in questo momento sia la cosa sulla quale insistere. Tu parlavi di famiglia, quindi magari il benessere dei miei figli credo che possa passare da quello nel futuro, però anche il disastro occupazionale potrebbe creare uno sbilanciamento serio.
1: Ne avremo un autunno.
0: Quindi sarà un autunno da vivere, ma speriamo che questi giochi del Mediterraneo possano dare nuova vita, nuovo entusiasmo alla città tutta.

0: quasi sold out, quindi chiaramente vedremo un
1: po'. Così come atletica e nuoto stanno andando
0: molto forte. Mia figlia fa ginnastica artistica, per cui andremo a vedere quella disciplina.
1: Quella, se ricordo bene, è in provincia?
0: Sì, quella è in provincia.
1: Se ricordo bene, perché poi la dislocazione è abbastanza corposa, quindi bisogna vedere. Andate sul sito Taranto 2026, ci sono molti biglietti ancora, però ci sono anche molti eventi gratuiti.
0: Sì.
1: Adesso il biglietto è 5 euro le qualificazioni, 10 le finali. Noi stiamo incontrando in questa fascia quotidiana, durante questa fascia quotidiana, anche molti del comitato, ancora avremo ospiti, perché il conto alla rovescia oggi è 11, ma noi arriveremo sino al 21 mattina. L'inaugurazione ci sei?
0: No, purtroppo no. Purtroppo
1: qui non hai trovato?
0: No, mi sono interessato un po' tardi, pensavo che ci fosse più una forbice più grande, invece è tutto esaurito, me la godrò.
1: Ah, in TV o Rai 2?
0: In TV,
1: esatto. Rai 2 ha già annunciato la diretta. Stefano, la pallacanestro a Taranto, lo sport in generale, com'è il termometro secondo te? Cioè, tutti gli sport devono ricominciare,
0: sì.
1: Dopo il CUS, dopo Prisma, dopo il Taranto Calcio, cioè dopo i tre apicali che sono andati in difficoltà, bisogna ricominciare tutti insieme. Può essere veramente uno slancio?
0: Ma può essere uno slancio, perché alla fine ci lamentiamo sempre di un discorso della mancanza di strutture.
1: Sì, intanto invitiamo i nostri amici
0: e
1: li salutiamo. Abbiamo molti turisti che passano, Stefano, vedi?
0: È un buon segnale.
1: È un buon segnale.
0: Un buon segnale. Per cui diciamo la disponibilità di strutture nuove credo che possa essere un buon viatico per il futuro. Quindi avremo una scusa in meno per non lavorare bene sulla pallacanestro, quindi le strutture ci saranno, vorrei dire che ci dobbiamo mettere.
1: Ma sì, gli alibi, alcuni alibi.
0: Sì, questo si sgretola, per cui il Palamazzola sarà una struttura bellissima, altre strutture sono state rimodernate, credo che adesso
1: quelle private continueranno a funzionare
0: e da questa base si può costruire.
1: Magari maggior collaborazione tra mondo dello sport e scuole. Già da bambini.
0: È fondamentale, questo credo che sia un problema culturale, perché alcune volte ci troviamo a spiegare, a convincere le famiglie che bisogna insistere per far vivere in maniera parallela lo sport e lo studio, invece alcune volte questa cosa è spinta come un alibi, cioè, no? Deve studiare, non può fare attività in un certo modo, troppi allenamenti, troppe partite, invece magari spero che questi giochi ci possano dare anche una spinta emotiva per fare bene tutte e due le cose.
1: Intanto alle tue spalle stava passando prima un sommergibile bellissimo con dei marinai anche che salutavano la città. È una città in fermento, certo adesso ci attende il disagio dei posti auto, dei parcheggi, la viabilità, è chiaro, 2-3 giorni di assestamento,
0: certo.
1: Saranno quasi 20 giorni, 2 settimane piene anche di sacrifici da parte dei lavoratori, dipendenti degli uffici, dei pendolari, tutti quanti noi, anche noi qui cominceremo a venire a piedi e a girare per i palasport, bisogna venirsi tutti incontro e saranno giorni belli di disagi ma anche di tanta allegria e di miscela, è un momento in cui anche le culture che si fondono in questa città potrebbero far bene anche al dibattito politico e al dibattito internazionale. Stefano, grazie,
0: grazie,
1: in bocca al lupo,
0: grazie.
1: Noi ci vediamo in autunno in palestra, contro la rovescia continua, oggi ora sono 11 ore, 10 minuti, 26 minuti e 44 secondi, a domani, ricordate, ci vediamo sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14.35 e le 14.40, a domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta.

Letizia. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo, tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è

Preferibile farle il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Buongiorno a tutti, stamattina iniziamo passeggiando sul posto, quindi staccheremo i piedi da terra, prima un piede, poi l'altro, sempre il petto in avanti, le spalle rilassate, le braccia morbide e ascolteremo il nostro respiro. Mi raccomando, non andiamo veloci, cerchiamo sempre di ascoltare il respiro. Perché il respiro sarà il nostro contagiri in tutte queste puntate. Se sentiamo che si sta accelerando, dobbiamo decelerare. O se sentiamo che sta salendo molto, ci dobbiamo fermare e recuperare. Dopo qualche minuto che abbiamo marciato sul posto, ci fermiamo proprio per testare il nostro respiro. Se sentiamo che la respirazione è leggermente accelerata,

Possiamo partire per un nuovo esercizio. Quindi il piede sinistro si stacca e il destro si alzerà un po'. Quindi passo e alzo, passo e alzo. Pongo le mani ai fianchi e per 10 volte lentamente vado su, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro per 10 volte. 7. 8, 9, 10 e recupero. Come faccio a sapere che ho recuperato? Sentirò che si abbassa il calore nella gamba. Appena si è abbassato il calore nella gamba destra, con la gamba sinistra inspiro, espiro, inspiro, espiro. In tutto questo l'addome è leggermente retratto, il petto in avanti. Le spalle sono indietro, senza grandi sforzi. 5, 6, 7, 9, 10 e di nuovo recupero lentamente marciando sul posto. Sento il respiro, sempre come va. E poi mentre marcio, braccia fuori, espiro. Inspiro, espiro, inspiro. Questo esercizio posso farlo anche a casa con due bottigliette d'acqua o se ho un pesetto di 1 chilo o 2 chili, però sempre l'importante è rispettare la contrazione muscolare e sentire se ci sono dolori alle spalle. Per evitare dolori alle spalle conviene rimanere sempre un po' più bassi con le mani. Finiti i nostri 10 movimenti, sempre marciando, potremo alternare un braccio e giù, l'altro e giù, sempre per 10 volte, ascoltando la contrazione, la decontrazione. Se sento che si sta accelerando molto la respirazione, mi fermo e continuo. Sempre lento, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Finite le nostre 10 ripetizioni anche in avanti, sentiremo le sensazioni nelle spalle. Se la respirazione come sempre va bene, potremo lavorare andando indietro con la gamba, quindi sempre marciando la sinistra. Si flette, la destra va indietro, sinistra si flette, destra indietro. Serve una leggera contrazione del gluteo, non serve slanciare tanto la gamba indietro. Gli addominali, come sempre, tengono sotto controllo tutto, le spalle sono rilassate e sentiamo che muscolo stiamo stimolando e sentirò in questa zona che c'è una contrazione e una decontrazione. Finiti i 10 movimenti, con l'altra gamba fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mi fermo un attimino. Come sempre sento il respiro. Se la respirazione va bene, posso decidere di recuperare in maniera attiva. Sento il respiro. Mi fermo nuovamente mettendo una gamba avanti e una gamba indietro. Un passo normale di marcia. L'importante è che i piedi sono larghi tra di loro e non sono sulla stessa linea. Creo un leggero spazio tra le gambe, metto le mani ai fianchi e inspirando sposto il peso in avanti ed espirando vado indietro. Vado avanti e vado indietro, tanto da poter sentire la contrazione e la decontrazione della gamba. Molto importante non andare col ginocchio oltre la perpendicolare dell'alluce.
quindi mi fermerò qui, non andrò molto in avanti.

E poi vado indietro. La schiena è sempre dritta, il mento è indietro. Stiamo stimolando il quadricipite. Finiti i 10 movimenti, torno indietro, mi ascolto un po' e appena ho recuperato con la gamba destra, porterò avanti la gamba sinistra, prendo il mio equilibrio con i piedi paralleli eppure qui, fuori l'aria. L'importante è che respiro, anche se inspiro e espiro, o al contrario inverto la respirazione. Quello che ci interessa in queste lezioni, vista l'intensità, quello che ci interessa è non bloccare la respirazione. Ascoltarsi e, come sempre, se c'è dolore, non lavorare sul dolore. Finiti i nostri 10 movimenti, possiamo ritornare a sentirci e marciare un po' sul posto. Abbiamo recuperato, allarghiamo bene le gambe, le punte dei piedi sono leggermente in fuori e come i lottatori di sumo, inspirando ed espirando, andremo su e giù. E inspiro, espiro, inspiro. Espiro, cerco di distribuire equamente il mio peso, quindi non mi sposto da un lato o dall'altro, resto al centro per 10 volte. Se 10 sono tante perché sento bruciare i muscoli, perché mi sto affaticando, mi fermo a 6, ad 8, marcio un po' sul posto, recupero. E magari la prossima volta ne farò 8 se ne ho fatti 6, perché è tutta una questione di adattamento. Di nuovo posso aprire come prima, metto le mani avanti e questa volta sposto il peso da una parte e dall'altra. Quindi la posizione di partenza era la stessa dell'esercizio precedente, ma ci stiamo spostando un po' da un lato e un po' dall'altro per sentire lavorare prima uno e poi l'altro muscolo. Ci sposteremo 5-6 volte per lato, anche questo sempre riferito alle nostre sensazioni. E poi ritorniamo su, da fermi ci ascoltiamo e impariamo a gestire i nostri recuperi. Possiamo fare anche un recupero attivo. Ci ascoltiamo. Una volta che abbiamo recuperato, andremo giù e ci metteremo in quadrupedia. Nella posizione quadrupedia è importante stare con le mani perpendicolari alle spalle, le scapole lontane dalle orecchie e le anche perpendicolari alle ginocchia. Ci deve essere sempre un po' di spazio tra le ginocchia e da qui, inspirando, estenderemo la colonna ed espirando la fletteremo. Inspiro, rilasso addominali, pavimento pelvico. Espiro, tiro sul pavimento pelvico e gli addominali. Inspiro, espiro. Per 10 volte mobilizzeremo la colonna. Poi porremo le mani più avanti e andremo indietro stiracchiandoci come i gatti. Ah, ci fermiamo, siamo in questa posizione per 4-5 respirazioni. Poi ritorneremo in quadrupedia, distenderemo la gamba destra. E stando attenti a non spostarci lateralmente, rimarremo al centro e con la gamba destra fuori l'aria, prendo l'aria. Per 10 ripetizioni cercherò di rimanere col busto immobile, ripeto.

evitando spostamenti laterali, soprattutto del bacino. Fuori l'aria, prendo l'aria. Fuori l'aria, prendo l'aria. Dopo i 10 movimenti, fletto e recupero. Sento la differenza tra una gamba e l'altra. Appena ho recuperato, che si è abbassato il calore, si sono abbassate le tensioni, distendo la gamba sinistra, mi stabilizzo e via. Fuori l'aria, prendo l'aria. Sento che parte del corpo si contrae e si decontrae. Sempre respiro lentamente. Se mi accorgo che sto bloccando la respirazione, recupero. Anche qui, finiti i 10, porrò le mani in avanti e mi stiracchierò. Vado giù, giù, giù, giù, allungo. Per il momento non mi siedo sui talloni, perché in questo modo riesco a tenere la colonna ben distesa. Una volta che ho recuperato, di nuovo mani perpendicolari, questa volta inspiro e quando espiro distendo la gamba destra e il braccio sinistro. Inspiro e lento, mi allungo. Inspiro e espiro. Molto importante l'allineamento della testa, cioè la testa non deve cadere in avanti, le spalle sempre lontane dalle orecchie. E quando scendo ci deve essere una leggerissima curva lombare, una lordosi. Quindi no, quando scendo non mi devo trovare in cifosi, quindi una leggera lordosi, così da poter coinvolgere tutti i muscoli del core. Finiti 5 per lato, che possono anche diventare 8 per lato, perché no? 10. Mi fermo, come sempre recupero. Uno su, mani perpendicolari. Posizione quadrupedia, allineo bene la testa, creo sempre la leggera curva, distendo nuovamente la gamba destra e di qui inspirando spingo sulla mano destra e vado in torsione col braccio sinistro. Vado giù, cambio gamba, distendo la sinistra, mi allineo e su, inspiro, espiro, cambio gamba, distendo, inspiro. Espiro. Il piacere di sentirsi. Non c'è bisogno di velocità, c'è bisogno di elasticità, c'è bisogno di respirazione. Inspiro. Espiro. Molto importante su questo lavoro è non forzare sulla cervicale, cioè prima giro e poi al massimo alla fine ruoto il tratto cervicale. Distendo. Vado giù, ne facciamo un altro per lato, inspiro, espiro, mi raccomando la gamba che si distende deve essere ben stesa, non si deve flettere, la mano che rimane a terra deve spingere bene, finiti 5 per lato, 8 per lato, mi allungo e come sempre cerco di appiattire bene la colonna, allineare bene le braccia al busto. E sento il respiro. Ritorno in quadrupedia. Questa volta metto le ginocchia unite, creo nuovamente la leggera curva lombare e di qui fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra. Prendo l'aria, fuori l'aria. In tutto questo sto sempre attento a non spostare lateralmente il bacino. Non serve elevare tanto il ginocchio. Finiti i 10 movimenti,
recupero come sempre un attimino, appena sento che si è abbassata la tensione nella

gamba destra, inizierò con la sinistra. Fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. Curiamo sempre la zona lombare, curiamo sempre la posizione della testa, ma soprattutto il respiro. Benissimo, aspetto un attimino, lentamente scendo su un fianco, ruoto, distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Come se stessi galleggiando, mi lascio andare sul tappetino, sento come va la respirazione. Una volta che ho recuperato, piego una gamba, piego l'altra, piedi e ginocchia unite, mani a terra, scapole lontane dalle orecchie, testa ben allineata, inspirando porto sul bacino, espirando allargo le ginocchia, inspirando chiudo, espirando scendo e rilasso. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Inspiro, espiro, inspiro e giù. Lo faccio dalle 5 alle 10 volte. Anche qui sempre facciamo i conti con la nostra resistenza, con la nostra mobilità. L'importante è sempre respirare e lavorare senza dolore. Una volta che ho finito le 10 ripetizioni, rilasso agganciando prima un ginocchio e poi l'altro. E sono fermo per 10 respirazioni, mi ascolto. Finite le 10 respirazioni, scende una gamba, scende l'altra, metto le braccia leggermente fuori e pongo la caviglia destra sul ginocchio sinistro. Apro bene la gamba destra. E da qui lentamente fuori l'aria, ruoto, sino a dove è piacevole per la zona lombare. Se ci sono dolori, questo esercizio è da evitare. Se no, altrimenti inspiro e poi espirando ruoto dall'altro lato. Se i movimenti sono eseguiti in maniera lenta, respirando, sarò sempre consapevole di tutto. Inspiro piano, espiro piano. Piacere di sentire i fianchi che si attivano, sentire le vertebre lombari che si mobilizzano. Minimo 5 per lato. Una volta che ho finito anche queste ripetizioni, distendo una gamba, l'altra, e ascolto. C'è differenza tra il lato destro e il lato sinistro del corpo? Come va la respirazione? Lento o accelerata? E da lì mi regolerò per ripartire con l'altro lato. Quindi gamba destra piegata, gamba sinistra flessa, a cavallo la caviglia sinistra sul ginocchio destro e via fuori l'aria, ruoto verso destra, prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Sempre lento, alla ricerca sempre del pavimento, quando vado a destra con il piede, quando vado a sinistra con il ginocchio. In, es, in, es. Finite le nostre ripetizioni, agganceremo nuovamente le ginocchia al petto per 10 respirazioni, poi scenderà una gamba per

altre 10 respirazioni, poi cambieremo, inspiro, sale una gamba e poi scende l'altra. Lascio andare giù entrambe le gambe, chiudo gli occhi e resto per qualche secondo a sentire il respiro ed ogni sensazione nel corpo. Finito il mio recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro come sempre su un fianco e lentamente, se non ho capogiri, mi siedo. È finito anche questo altro appuntamento. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Questo chi viene?
1: Questo è ballerino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito del Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice, metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale, schiaccia un pedale che non è quello di prima,

0: ma è che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come: ah, vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come: vabbè, ma così è facile. È chiaro, è difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè, il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà le iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatta tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming.

0: coaching, secondo me, ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
1: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
2: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi, quando vengono qua a lezione, tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata, e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale.

0: se la tecnologia è andata in quella direzione perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
1: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
2: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, in sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica

0: generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo, oppure su uno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, su uno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale, è una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente, non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Valutare i possibili scenari industriali per l'ex Ilva di Taranto è l'obiettivo della riunione del Comitato di Presidenza di Federacciai, convocata dal Presidente Antonio Gozzi per la giornata di oggi, in modalità da remoto. Un passaggio cruciale per capire se la cordata italiana sarà davvero in grado di giocare un ruolo decisivo nel futuro del siderurgico tarantino. Dopo l'incontro al Mimit, la Federazione, insieme a Confindustria, ha aperto alla possibilità di una cordata nazionale, ma ha posto condizioni precise, tra cui la necessità di un impegno condiviso dell'intero sistema Italia. Il punto centrale riguarda l'estensione dell'interesse, rilevare l'intero stabilimento, inclusa l'area a caldo, destinata alla chiusura entro ottobre, oppure limitarsi alla sola area a freddo. Sul tavolo resta anche l'ipotesi di un allineamento con la proposta del gruppo Jindal, che si sarebbe detto disponibile ad acquisire l'intero complesso e valutare, assumendosene i rischi, il riavvio dell'area a caldo. La chiusura di questa comporta conseguenze rilevanti anche sul piano energetico. Viene infatti meno l'alimentazione della centrale elettrica interna, complicando ulteriormente le ipotesi di mantenere operativa la produzione attraverso l'utilizzo di brame importate. La posta in gioco è altissima anche sul piano occupazionale.

L'elettrificazione, infatti, consentirebbe di salvaguardare circa 16.000 posti di lavoro, inclusi 7.000 dell'indotto, oggi particolarmente esposti al rischio di ridimensionamento. Senza una soluzione per l'aria a caldo, l'ex Ilva potrebbe continuare a operare solo con l'aria a freddo, con una drastica riduzione però della propria capacità produttiva. Nel frattempo, il Ministero delle Imprese del Made in Italy appare ancora lontano da una sintesi operativa, mentre sullo sfondo si prepara un ulteriore fronte.

0: scelte industriali, politiche e giudiziarie che dovranno essere definite in tempi strettissimi, con implicazioni profonde non solo per Taranto, ma per l'intero sistema siderurgico nazionale. Ho ascoltato le parole di Andrea dalla sua diretta voce e quando ascolti parole così accorate, anche se sai di non avere la responsabilità diretta di quello che sta accadendo, non puoi voltarti dall'altra parte. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, sceglie di rispondere così ad Andrea, il 13enne di Taranto, nato con la mutazione del genere SOX4, che gli causa gravi problemi neurologici, motori e intestinali, oltre all'epilessia. Attraverso un videomessaggio, il ragazzo aveva lanciato un appello sul futuro della sua città e sull'ex Ilva. Un messaggio che ha colpito il governatore pugliese al punto da spingerlo a contattare personalmente la famiglia e a parlare direttamente con il ragazzo. Andrea è tra gli 11 ricorrenti che hanno promosso l'azione inibitoria contro l'ex Ilva di Taranto. La sua voce è quella di un ragazzo che chiede di poter crescere nella propria città senza aver paura di respirare. Diventa simbolo di una comunità che da anni vive il conflitto tra lavoro, salute e ambiente. De Caro si rivolge direttamente a lui. Caro Andrea, ti prometto che consegnerò la tua lettera il 21 agosto nelle mani dei rappresentanti del governo che possono aiutarci e che saranno a Taranto per una grande festa a cui mi auguro vorrei partecipare insieme a noi. La lettera di Andrea dunque arriverà direttamente tra le mani del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Ma insieme alla lettera De Caro promette di portare anche le ragioni di una città che chiede di non essere più costretta a scegliere tra occupazione e salute. A loro spiegheremo le tue ragioni e quello che insieme vogliamo fare per Taranto, afferma. A loro spiegheremo che esistono fabbriche che non inquinano e che non fanno ammalare le persone. Poi l'appello al governo diventa ancora più netto. Ci devono aiutare a combattere i mostri e a trovare un lavoro per tante altre persone, i cui figli devono continuare a vivere a Taranto senza avere paura di respirare. Ed è qui che la vicenda di Andrea supera i confini della sua storia personale. La sua richiesta diventa quella di un'intera comunità. Avere un futuro industriale, sì, ma senza dover pagare quel futuro con la salute.
1: Questo è il cambiamento al quale facciamo riferimento, una struttura che migliorerà la qualità della vita dei cittadini. E sono segnali concreti che insieme allo sport potranno tracciare altre narrazioni per la nostra città.
0: Più di uno stadio, il nuovo Renzino Paradiso è un luogo di aggregazione sociale e sportiva per Talsano, consegnato nella mattinata di oggi dall'amministrazione comunale a seguito di un importante intervento di riqualificazione effettuato nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. La struttura sorge in una zona servita dalla parte finale di BRT ed accanto a Io Gioco Legale, un altro piccolo polo sportivo pensato per il quartiere.
2: Sono stati 4 milioni di euro per realizzare questa nuova struttura che è la tribuna con all'interno, nella parte bassa, gli spogliatoi per tutti. Si tratta di una costruzione che non c'era, ovviamente con l'abbattimento delle barriere architettoniche è previsto, c'è già l'ascensore al lato funzionante che può accompagnare i tifosi al piano superiore, sopra c'è la zona per i giornalisti, c'è il piccolo bar, quindi è stata costruita una tribuna completa da 500 posti circa che può dare a questo campo il completamento rispetto a quello che era prima solo una tribunetta piccola. La laterale. Le torri faro sono state sistemate con il nuovo impianto di illuminazione, così come è stata fatta la parte dei nuovi accessi sia per gli spettatori che per i giocatori, gli allenatori che entreranno da una parte a loro dedicata.
0: Lo stadio servirà da campo di allenamento durante l'evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre, ma sul suo utilizzo futuro ci sono già delle proposte concrete.
2: Che questa struttura è stata già parte del primo bando per la gestione per la parte post Giochi del Mediterraneo, sono arrivate due offerte, quindi noi aspettiamo che gli uffici ci dicano nel mese di settembre chi sarà l'aggiudicatario, ma insomma è già stato previsto un modello di gestione, ci sono stati due partecipanti, quindi sicuramente uno dei due assumerà da subito dopo i giochi la gestione di questa struttura.
1: Al 4 settembre dovremo necessariamente sviluppare tutte quelle economie, tutti quei contesti che possono generare qualità della vita, benessere, sviluppo, occupazione, riconoscimento di una città, Taranto, la nostra Taranto, al centro del Mediterraneo dove si potranno avviare interlocuzioni dal punto di vista sociale, economico, culturale. Puntiamo anche alla nascita dell'Università del Mediterraneo affinché Taranto possa essere un centro nevralgico di riferimento di un'area più vasta.

0: Con l'avvicinarsi dei Giochi del Mediterraneo cambiano temporaneamente le regole della sosta in diverse aree di Taranto. Il comune ha predisposto una serie di divieti per accompagnare lo svolgimento della manifestazione e garantire condizioni di sicurezza, accessibilità e maggiore fluidità del traffico. Le limitazioni entreranno in vigore alla mezzanotte del 20 agosto e resteranno attive fino alla mezzanotte del 3 settembre, interessando in particolare il centro cittadino, il borgo e alcune delle principali arterie stradali. Tra le zone coinvolte c'è l'intero lungomare Vittorio Emanuele III, insieme a parte di Corso Due Mari a discesa Vasto, divieti anche in via Garibaldi, compresa l'area di parcheggio, via Cariati, Corso Vittorio Emanuele II, piazzetta De Geronimo e lago La Tagliata. Nel quartiere Borgo saranno interessate via Matteotti, via Regina Margherita, Corso Umberto I, via Nitti e viale Virgilio, oltre ad altre strade della zona. Le modifiche raggiungeranno anche Corso Italia e l'area compresa tra via Lago Maggiore, via Golfo di Taranto, via Lago di Montepulciano e via Lago di Levico, coinvolta anche l'area di parcheggio davanti alla casa di cura Villa Verde. L'ordinanza stabilisce il divieto di sosta nei tratti indicati e prevede per i veicoli lasciati in violazione delle disposizioni la rimozione con carro attrezzi, con spese di rimozione, trasporto e custodia a carico del proprietario, oltre alle sanzioni previste. Non è però escluso che la disciplina possa cambiare ulteriormente durante i giochi. La polizia locale potrà infatti adottare nuovi provvedimenti per esigenze di sicurezza, ordine pubblico, gestione del traffico, anche attraverso l'installazione di segnaletica mobile. Per gli automobilisti, quindi, sarà importante prestare attenzione alla segnaletica e verificare le eventuali modifiche temporanee prima di lasciare il veicolo.
1: I Giochi del Mediterraneo sono un evento straordinario, ma al tempo stesso, come tutti i grandi eventi, porta in sé le limitazioni che ci sono per organizzare attività di questo tipo. Le ordinanze che escono dalla polizia locale sono il prodotto del lavoro fatto in prefettura col prefetto e i comandanti delle forze dell'ordine armate che siedono a quel tavolo, con il CONI e il comitato che hanno dato al comune ma anche alla prefettura tutti i percorsi delle gare, le attività necessarie, quindi il comune prende atto e fa le ordinanze, che però sono necessarie dalla concertazione che viene fuori tra tutti questi soggetti. Nei prossimi giorni, in una conferenza stampa dedicata, presenteremo tutte le alternative previste per la mobilità alternativa, quindi park and ride e le navette che serviranno a coprire quei servizi, e daremo anche maggiori informazioni rispetto alle ordinanze.
0: Oltre 30.000 litri di carburante di provenienza illecita sono stati sequestrati a Taranto dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'attività coordinata dalla Procura. Benzina, gasolio, carburante avio e gasolio agricolo erano custoditi in diverse cisterne equipaggiate con pompe elettriche e dispenser dotati di contalitri. Secondo gli investigatori, le attrezzature avrebbero consentito di effettuare rifornimenti come in un vero e proprio distributore, ma al di fuori dei canali autorizzati. Il carburante, secondo la ricostruzione delle fiamme gialle, sarebbe stato destinato all'immissione clandestina sul mercato. I responsabili sono stati denunciati per violazioni in materia di accise, circolazione dei prodotti energetici e normativa antincendio. L'operazione Tarantina rientra in una più ampia strategia di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti, particolarmente intensificata negli ultimi mesi anche alla luce delle tensioni sui mercati energetici. Il bilancio complessivo dell'attività tra marzo e luglio 2026 parla di 1.371 interventi in materia di accise, 265 persone denunciate e oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici sequestrati. Sul fronte dei prezzi sono stati effettuati più di 3.400 controlli negli impianti stradali, con oltre 2.200 violazioni contestate. Il bilancio complessivo dell'attività tra marzo e luglio 2026 parla di 1.371 interventi in materia di accise, 265 persone denunciate e oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici sequestrati. Sul fronte dei prezzi sono stati effettuati più di 3.400 controlli negli impianti stradali, con oltre 2.200 violazioni contestate. L'obiettivo resta quello di contrastare l'evasione e le frodi sui carburanti, tutelando consumatori e operatori regolari e garantendo maggiore trasparenza sul mercato.
2: Taranto resta tra i territori italiani dove lavorare significa esporsi a un rischio di mortalità particolarmente elevato. Nei primi sei mesi del 2026 sono state 6 le vittime registrate in provincia, un valore che colloca il territorio ionico al terzo posto nella graduatoria nazionale per rischio di morte sul lavoro e che risulta quasi 3 volte superiore alla media italiana. E questo è uno degli elementi più preoccupanti tra quelli che emergono dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering.

0: elaborato sulla base dei dati INAIL. La graduatoria non considera solo il numero assoluto delle vittime, ma rapporta gli incidenti mortali al numero degli occupati, restituendo così una fotografia più precisa del livello di rischio nei diversi territori. Il dato di Taranto si inserisce in un quadro regionale che resta complessivamente critico. La Puglia è infatti classificata in zona rossa dall'osservatorio, con 24 morti sul posto di lavoro nei primi 6 mesi del 2026 e un indice di 18,5 decessi ogni milione di occupati. La zona rossa comprende le regioni con un'incidenza superiore al 125% della media italiana. Dopo Taranto, il valore più elevato si registra a Foggia, nona nella classifica nazionale. Seguono Barletta-Andria Trani al 37° posto, Brindisi al 42° e Bari al 43°, più distante Lecce, che registra un solo caso mortale. A livello nazionale, nei primi 6 mesi dell'anno sono state 482 le vittime complessive, considerando sia gli incidenti avvenuti durante l'attività lavorativa che quelli in itinere. Le morti in occasione di lavoro sono state 350, 12 in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, una diminuzione che però non basta a ridimensionare l'allarme. Secondo Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio, il calo delle vittime prosegue, ma il miglioramento registrato nei primi mesi sta progressivamente rallentando. Da qui la necessità di rafforzare prevenzione, controlli e formazione. Particolarmente esposte risultano alcune categorie di lavoratori. Gli ultra 65 anni presentano l'indice di mortalità più alto. Tra i lavoratori stranieri, inoltre, l'incidenza raggiunge quota 37,1 contro l'11,8 registrato tra gli italiani. Anche sul fronte degli infortuni il quadro resta delicato. Al 30 giugno 2026 le denunce complessive in Italia hanno raggiunto quota 315.452, un aumento del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tra i settori maggiormente coinvolti continuano a figurare costruzioni, trasporto e magazzinaggio e attività manifatturiere.
1: Sembrava un tranquillo momento di relax in mare, ma in pochi minuti si è trasformato in una situazione di pericolo. Due ragazzi addormentati su un materassino sono stati trascinati dalla corrente sempre più lontano dalla costa, fino a ritrovarsi a circa 1 chilometro dalla spiaggia di San Pietro in Bevagna. A notare la loro presenza è stato Francesco Schiena, titolare del Rio de Mar Beach, che si è immediatamente attivato per raggiungerli. Una volta individuato il materassino, Schiena ha recuperato i due ragazzi e li ha accompagnati nuovamente verso la costa. Un intervento tempestivo e decisivo che ha permesso di riportare la situazione alla normalità e soprattutto di evitare che i due giovani potessero allontanarsi ulteriormente. La vicenda si è conclusa fortunatamente senza conseguenze, ma resta un episodio che richiama l'attenzione sui rischi legati alle correnti e sulla necessità di non sottovalutare mai la distanza dalla riva, anche durante una semplice giornata di mare.
0: Concerti jazz dal vivo accompagnati da buon cibo e vini selezionati dall'importante cantina del Perbacco a bordo di imbarcazioni di prestigio sono gli ingredienti principali di Jazz That You Can See, presentato questa mattina a bordo del catamarano Bali, ormeggiato al molo Sant'Eligio di Taranto.
2: Taranto, secondo me, è una delle città più belle del mondo, quindi merita di essere vista in un altro modo. Taranto merita di essere vista anche dal mare verso la città. Taranto merita di essere considerata una città che può dare tanto al futuro. La nostra esperienza la facciamo su terraferma con Enzo, già collaboriamo in un paio di anni, ma quest'anno abbiamo deciso in maniera molto decisa di essere molto presenti per il periodo dei Giochi del Mediterraneo. Per questo noi tutte le sere, così come ha detto prima Enzo, saremo qui in giro sul Golfo. Faremo musica dal vivo a bordo sul bellissimo catamarano.
3: Lo scopo di questi 6 concerti è quello di unire il parco di artisti che ho avuto il piacere di conoscere nei miei anni all'estero a quelle che sono le realtà del territorio pugliese e meridionale in tutta Italia. Avrò il piacere di ospitare due grandissimi colleghi musicisti, uno olandese chiamato Matthijs Kerts, keyboardist e pianist proveniente sempre dall'Olanda, e insieme a Matthijs avrò il piacere di ospitare Matthias van der Brande, un sax tenore, lui proveniente dal Belgio, sempre con la missione di creare un portale. L'idea del Perbacco è quella di creare effettivamente sì un portale fra quelle che sono le meraviglie della musica in Europa e portarle qui nella città in cui sono nato.
4: Un'iniziativa imprenditoriale importante, un saggio che viene lanciato dagli imprenditori che finalmente si uniscono. questo magnifico catamarano di Vincenzo Fanelli insieme

0: L'attività per bacco svolta ovviamente su terraferma che si uniscono per dare l'occasione non soltanto ai nostri concittadini, ma anche ai turisti durante i giochi del Mediterraneo di vivere un'occasione unica.
1: Con Perbacco abbiamo deciso di ospitarvi e fare 15 serate jazz musica a bordo dal 20 di agosto, durante anche in concomitanza con i giochi del Mediterraneo. Ospitiamo tutti quelli che vogliano fare questa esperienza indimenticabile a bordo, quindi vi aspettiamo.
2: Da Piazza della Sanità comincia il conto alla rovescia verso il 30° Festival del Cabaret Città di Martina Franca. Around Martina, giunto alla quinta edizione, anticipa la manifestazione con 5 appuntamenti gratuiti che, fino al 19 agosto, porteranno la comicità tra il centro e le contrade. Una formula ormai consolidata, inserita quest'anno nel percorso dell'Anno del Sorriso, che punta ad allargare la partecipazione e a creare un contatto diretto tra artisti e pubblico. Prima delle 3 serate del festival.
3: Stasera cominciamo qui dalla nuova Piazza della Sanità con un cast eccezionale perché sono 3 ex concorrenti del festival, con diciamo, la guest star che è Vincenzo Comunale, che è un artista ormai consolidato a livello nazionale. Ha partecipato come concorrente nel 2015 e non era nemmeno maggiorenne, per intenderci.
4: Vedi, perché i bambini sono la bocca della verità. Arrivò in ospedale, vide il neonato, disse: questo è uguale al nonno. Dice: perché non c'hai denti, non c'hai capelli e se caga sotto.
5: Le piazze estive sono un po' il cambio di stagione, no? Rispetto al teatro, la versione estiva dei teatri hanno dei pro e dei contro, no? Si sta più freschi perché per forza non puoi stare a teatro con queste temperature, però è più difficile mantenere l'attenzione, il teatro invece crea un aspetto più intimo, però hanno la loro bellezza le piazze. Io poi Martina Franca devo dire mi sento a casa, posso dire perché appunto il 2015 è stata la prima volta al festival in gara, tra l'altro ho perso, quindi mi ha portato fortuna a perdere, quindi lo consiglio a tutti, iscrivetevi e perdete perché poi insomma vi richiamano come ospite, come... Quindi è stato l'unico festival che ho perso ed è quello che mi ha fatto lavorare di più forse, quindi il Festival di Martina Franca sono molto affezionato, oltre insomma alla famiglia Tagliente, perché mi trovo benissimo a lavorare con loro, quindi bello.
2: Con lui sul palco di Piazza della Sanità Pietro Maggio e Mago Cofano, anche loro già concorrenti del festival. Il percorso di Around Martina proseguirà nelle prossime settimane tra centro e contrade, fino all'ultima tappa del 19 agosto in piazza 20 settembre, poi il passaggio di testimone al Festival del Cabaret. Dal 21 al 23 agosto, nell'atrio dell'Ateneo Bruni, le 3 serate della 30ª edizione.
6: Grande successo per la 4ª edizione della Sagra della Frisella, che ha richiamato migliaia di persone tra Piazza Maria Immacolata e Via Roma in una serata dedicata ai sapori della tradizione, alla musica e alla convivialità. Protagonista la Frisella, insieme ai friggitelli, mozzarelle e vino, per un percorso enogastronomico che ha coinvolto il pubblico in un'atmosfera di festa. Ad aprire la manifestazione, condotta dalla giornalista Miriam Leone, le esibizioni di Miriam Serio e Gabriel Santos, a seguire la musica popolare dei Terra Rossa, fatto cantare e ballare presenti fino a tarda sera, un successo reso possibile dalla collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni, attività del territorio, partner e soprattutto dai tanti volontari. La manifestazione punta ormai a diventare un appuntamento identitario per la comunità, capace di valorizzare i prodotti e tradizioni locali e di promuovere il territorio. Il successo di questa 4ª edizione, sottolineano gli organizzatori, dimostra che quando istituzioni, volontari, associazioni, imprese e cittadini lavorano insieme è possibile costruire qualcosa di importante per l'intera comunità. La quarta sagra della Frisella si chiude dunque con il sorriso, confermandosi un appuntamento in crescita e ponendo le basi per un'edizione ancora più importante il prossimo anno.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera.
3: Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di.
3: Dillo tu!
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e ammazzate da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia, due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci, vi aspettiamo la Francesca.
0: Guarda, guarda Martina che tifo che c'ha. Grande, grande tifo di Martina Franca stasera,
2: Vi lasciamo con Francesca e Alberto, prego.
1: Meno freddo stasera, sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora, diciamo subito.

0: questo torneo di Water Games, azza, te t'hanno messo in acqua da mo? Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agriinvest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma trasportandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste 6 squadre si scontreranno stasera con le altre 3 fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: io. Cominciamo a litigare
1: su. Che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al comune di Polsano e all'Acquafolì, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro,
1: no? I punteggi sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco! Tu che c'hai una bella voce!
1: Il puzzle!
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi 3 compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Mo' un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, chi, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche, nella corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2, Monte Mesola con il rosso. Nella corsia 3, TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua, vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano

0: il puzzle, attenzione. Eccoli all'opera, sono fortissimi a nuoto questi ragazzi, ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E là vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati. È passato 1 minuto e 30, hanno ancora a disposizione.

0: No, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento... Ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle.

0: concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora. Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare, madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti. Pronti, c'è un segno, pronti. Attenzione, pronti concorrenti, via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte. Pulsano è arrivato. Eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista.
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi. Va, madonna, bene. Che paura. Ecco. Ecco, no,
1: vogliamo,
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre, ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo momento
0: sentiamo,
1: siete,
0: come si chiamano,
1: siete libere, no, in questo momento.

0: come si chiama?
1: Romina.
0: Romina, ma io le ho già preoccupate, io non vorrei approfittare, ma ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
2: Ecco, intanto stanno arrivando,
0: PGS Estate, la concorrente femminile.
2: Ecco, stanno
0: Romina.
2: Consegnando Pulzano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
0: Non si può disturbare.
2: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
0: Oh,
2: eccolo qua.
0: È passato un minuto e trenta.
2: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulzano. State già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati due minuti, quindi ne mancano altri due. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mezzo.

0: parte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non possono chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità
0: direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto.

0: puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, va bene.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime. 2 secondi, 20, 20 secondi. 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di
1: perché
0: no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Vado, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene. Allora, siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria! Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi! Ecco, forza! Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso
0: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità.

0: pezzi. PGS Start due pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio. Pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo dovevano.
0: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
1: Forse ma il tipo di Martina è incredibile.
0: Eccoli qua. Si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Cristiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro.

0: approfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Pettino Sport o Pettino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acquaviva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una strunzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono io.
1: Mentre San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manca un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione.
0: Di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Squadra
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo, sembra.
2: Pigliacqua,
0: niente, la terza non ce la fa.
1: Allora è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale, poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
1: mesdames, messieurs. Grazie, buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
1: Buonasera.
3: Adesso che stai a casa tua? Buonasera.
1: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
1: Ciao.
3: Come ignorante. Ignorante.
1: Ignorante.
3: Sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir. Come si chiama che dame? Non ridere.
1: Te ne sei andato.
3: Sir.
1: Buonasera.
3: Ladies and gentlemen.
1: Madonna.
3: Così si saluta.
1: Così si saluta. Lo sapevo.
3: Saluta Capdi.
1: Allenami le sentire ting.
3: E che cos'è che?
1: Ancora sta qualche cinese, ho salutato in cinese.
3: Salatino. Questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
1: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli.
2: che siamo
3: come
2: felici.
3: Una pasticceria.
2: Si dice che sta la crema qua.
3: La crema disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente.
2: È venuta al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno spotale di fior, la crema.
3: Lascia stare che è meglio che ti vedo proprio come, come devo dire, come lo vedete voi? Io lo vedo come uno sfollato.
2: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
3: Sì, guardate dalle righe.
2: Bro, sì, è vero. Perché?
3: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro
2: stato. A proposito,
3: che cosa?
2: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi, finalmente.
3: Che sei? Scusi, dammi questa roba.
2: Gli albanesi.
3: Dammi questa roba.
2: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
3: Beh, ce m'ha fa.
2: Beh, che dobbiamo fare?
3: Beh,
2: non li dobbiamo bloccare.
3: In che senso?
2: Li dobbiamo far venire tutti qua.
3: Tutti, dall'Albania in Italia.
2: Sì.
3: Tutti. E non avassi il kit che stanno.
2: No, quando arrivano tutti qua,
3: beh,
2: noi ce ne siamo tutti quanti là.
3: In Albania?
2: Sì.
3: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
2: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedere la televisione Tirana Libera di Studio 100.
3: Studio 100 Tirana Libera.
2: E tutti gli albanesi dall'Italia volvrina da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
3: Sì,
2: e
3: sì.
2: Noi stiamo in Albania,
3: sì.
2: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
3: Sì, e che facevano gli albanesi?
2: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
3: Io non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Brodi.
2: Passiamo al gioco, passiamo
3: allora,
2: al gioco.
3: Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
2: Vado alla spiaggia.
3: Vai alla spiaggia.
2: Vado alla spiaggia.
3: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
2: Allora,
3: venite.
2: Io intanto vado.
3: Due prime concorrenti.
2: Sì.
3: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
2: Due ragazze da in mezzo alla porta. A
3: dove
2: proposito,
3: sono?
2: Io intanto vado sul bagno asciutto,
3: sì.
2: Lì. Vado al bagno asciutto.
3: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite. Eccole qua.
4: Oh.
3: Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
4: Sì.
3: Manca palla a posto, tu saresti?
4: Katiuscia.
3: Come sono?
4: Belle.
3: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
2: Sì.
3: Vi dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare.
2: Scusi.
3: La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
2: Sì.
3: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
2: Fa la spesa e passi il tempo.
3: Allora,
2: il bar, stanno con me.
3: Allora, potete andare direttamente là, grazie.
2: Venite qua.
3: E in bocca al lupo,
2: Venite qua,
3: aprite gli occhi.
2: Venite qua spezzati di gambe.
3: Spezzati di gambe le cristiane.
2: Venite sul bagno asciutto.
3: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
2: Stati zì.
3: Venite. Maleducato.
2: Fammi più l'acqua.
3: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
2: Con le mani, fate, mi raccomando, piano. Senza.
3: Buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
2: Aspetta.
3: Un frusco.
2: Buttati dentro, lo mantengo io.
3: Sì. Vai.
2: C'è il, pronti? Possiamo
3: parlare? Momento, il pronti lo dici tu, il via lo do io.
2: Allora, il pronto.
3: Pronti?
2: Puoi dare una spinta pure tu?
3: Vai.
2: Pronti?
3: Via!
2: Avanti, vai.
3: Non. Dai, tifo, forza!
2: Giratemi, d'accordo.
3: Ci vai, voce! Guardi, chi si sono appena ad occhio loro e loro. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
2: Guarda come scorretta l'altra.
3: Guarda come
2: la
3: dondolo.
2: Guarda come scorretta.
3: Ma Katiuscia viene dalla Russia.
2: Da penalizzare.
3: Dalla Russia con la mocca da poveretto di Tiziana.
2: Guarda.
3: E Salatina è penalizzata al cappello, Tiziana.
2: Madonna, guarda.
3: Vai.
2: Non si capì. Non ce ne frega niente dell'acqua.
3: Eccola! Applausi per Tiziana!
2: Brava! E che cosa è?
3: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
2: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
3: Sì. Dagli la mano. Dagli la mano.
2: Vieni.
3: Ancora!
2: Eccoci qua.
3: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
2: Andiamo a prendere il premio.
3: Madonna santa, queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro,
2: Sono fatto ordine.
3: Fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina.
2: Cosa,
3: allora,
2: costa pazzi!
3: Anche di più!
2: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
3: Questo
2: e
3: è
2: attuale
3: per
2: dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
3: Questo
2: a un nipote.
3: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao!
2: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao
3: Valerio. Un abbraccio da grazie tutto questo pubblico, un applauso.
2: E noi qui
3: vi invitiamo sulla scena di nuovo
2: Alberto
3: Mister
2: Castagna,
3: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
2: Ecco, arriva solo Alberto.
3: Ma...
2: sì, quella è la raste.
1: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente: prima Pulsano con 9 punti, pochi ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano 8, terza 7 punti TM Grottaglie, quarta 6 punti la terza, quarta la terza, sembra un gioco di parole. Quinta San Giorgio con 5 punti. Sesta Palagiano con 4 punti, Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti. Ottavo Martina, e nona PGS Estate con 1 punto.
0: Proseguiamo con il secondo gioco.
1: Il secondo gioco, eccolo qua.
0: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
1: Vai, corsia 1.
0: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
1: Vestita così va benissimo.
0: Vestita così, tutta intera.
1: Eccoli i concorrenti.
0: Oh, finalmente
1: che
0: puoi
1: si stanno
0: qui davanti, così
1: avviando a prendere gli animali,
0: vedere.
1: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali.

0: stanno mettendo i pupazzi, in piedi. Sono pronti per la foto. Vediamo chi fa il primo flash.
1: La foto non deve essere sfocata,
0: Diebe Grottaglie, il primo flash. Eccolo qua, anche Statte, Montemeso l'hanno fatto tutti, la fotografia, benissimo.
1: Hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari, sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Egidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli, le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu, mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco, no, tutto a posto.
1: Come
0: vai.
1: Fate male? Perché c'è un bambino
0: piccolo. Si è fatto male il bambino?
1: No, no, si è spaventato e basta, no? Non si è fatto male. C'è il papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
0: Il bambino calda. Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato?
1: Si è spaventato, no, no, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna,
1: lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione.
1: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
0: Pronti, diamo giudici via. Pronti concorrenti. Pronti. Via. Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali, pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo su la terza di Martina Franca, già tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca
1: scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato. Crispiano,
0: Martina ha scattato.
1: Che cosa è
0: successo? Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su.
0: Veloci, veloce, su.
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti pronti nella foto. Eccola qua, anche il flash della terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica?
1: No.
0: Perché
1: no.
0: Dovrebbero aver scattato per primi, hanno scattato.

0: A posto?
1: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
0: aspettiamo un attimo il punteggio.
1: Aspettiamo il punteggio.
0: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
1: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano è in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua. Eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima. Eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato
1: San Giorgio pubblicità, Pulsano
0: e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione, il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca, 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Antonella Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca

0: da Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca,
0: accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia. Miss Massafra, Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rosana Maroni della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International che ha curato le acconciature naturalmente, grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco e quindi il terzo gioco
0: dopo le Miss, io le scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente.
1: Come
0: giusto,
1: no?
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande, ecco, richiesta le faremo,
0: capiscimi a me. Allora,
1: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono la terza con 1 punto.
0: Sempre la punto. Classifica fino a questo momento, classifica totale, primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano, secondo 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie, 14 punti San Giorgio Pubblicità.

0: pubblicità. 12 punti Fulsano, 9 punti Montemesola, 7 punti pari merito Martina Franca e la terza, 6 punti Palagiano, 5 punti PGS Statte. Terzo gioco, vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, questi sono le ragazze. Eccoli. Con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addorsa.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2 devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie, il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su!
0: Eccolo!
1: Ecco, deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale, Martina Franca 0,55, TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26, quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. bocca al lupo anche

0: tutto è pronto.
1: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto.
0: Pronti?
1: Via!
0: Via! Parti, parti subito i guantoni.
1: Bravissima! La concorrente chi è?
0: Date, pronti? San Giorgio Pubblicità.
1: Ha recuperato, è difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti...
0: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia, consegna i guantoni a Rocky. Forza, su! Che infila i guantoni e si... Ah, invece si tuffa per primo BGS Estate, vai! Vai, vai, sono quasi alla pari, Estate Montemesola! È tardi,
1: Madonna, si sta affogando questo ragazzo! No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio!
0: Sta scoppiando, rosso, rosso in faccia! Ma nuota velocemente verso il suo palloncione!
1: Eccolo!
0: Arriva prima, infatti, Montemesola!
1: L'ha colpito! Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo!
0: Adriana Montemesola è arrivato primo!
1: E anche Montemesola, PGS Estate Montemesola!
0: Estate.
1: Terminata!
0: E sono arrivati tutti e tre!
1: A occhio e croce, mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora il più forte,
0: sì,
1: sì, vediamo!
0: Sì, sì, sì, sì.
1: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è. Non c'è Debora.
0: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
1: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti, in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Estate 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
0: Partite.
1: Le ragazze!
0: Partite velocissimi, velocissime! Sono tutte... e bagnatissime! Via, via, via, via, ha perso un guantone. Adesso.
1: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
0: La terza ha perso tempo.
1: Parte
0: forza,
1: anche
0: su, recupera i
1: Pulsano.
0: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
1: Eccolo, eccolo, Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
0: È arrivato Adriana, olè.
1: Sta arrivando anche
0: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Oh, isso, sale, via, arrivato.
1: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
0: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
1: Vai con Adriana.
0: Adriana, concluso.
1: Ha
0: la
1: detto
0: prova.
1: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non sentite, no? Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio da quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti!
1: Un grande ciao a tutte le squadre!

0: Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande microfono. Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso a Franco Cosa, ragazzi.
2: Sempre. Vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno
1: attenzione.
2: Arrivando le ragazze.
1: Stanno qui. Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: voi.
1: Voglio
2: attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano ex aequo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe la pozione magica. Strascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione. Com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
2: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
1: Eccoli!
2: Partiti!
1: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
2: Allora,
1: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
2: Eccolo, è arrivato.
1: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente.

0: San Giorgio, Martina Franca, un altro ingrediente. Eccoli qua,
1: tutti e tre. I tre.
0: E vai, Martina Franca per primo ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
1: Quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh, ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi. La serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare il latte fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, poi abbinato a una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1 minuto e 6 Martina Franca. 1 minuto e 11 per San Giorgio. 1 minuto e 35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu, la corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione! Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire. Segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi?
0: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno, via, eccoli!
1: Partiti! Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano
1: lassù,
0: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la scorda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme
1: a
0: Palagiano. Palagiano e PGS Statte, attenzione, si ostacolano abbastanza. Forza, sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente. Vai, veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti.

0: finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
0: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua
1: sempre qui. Da
0: dall'inizio, da ieri, anzi,
1: da due giorni.
0: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso e nella corsia numero 3, Cristiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
0: In testa è Crispiano che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM
0: il
1: Grottaglie.
0: Primo a consegnare a Crispiano Grottaglie. Sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
1: TM Grottaglie
0: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo. Ecco.

0: Ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche, e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo. Splash Dance,
0: balletto.
1: Via. Uepa! 1, 2, 3, un passito.

0: Giuseppe Ciraci, che ha avuto un incarico importante, marketing e pubblicità, in questo nuovo Arsenal Taranto. Qui c'è quasi tutta Taranto oggi.
1: Sentivamo proprio questa necessità di dare a Taranto, agli sportivi tarantini, un grosso contributo, augurandoci che anche loro stiano vicino alla squadra e vicino alla società.
0: Questa gente non va delusa, non va tradita, il vostro impegno già c'è, adesso bisogna dimostrarlo con i risultati.
1: È un problema, ci sono i tempi che non giocano a nostro favore. In 15 giorni mettere in piedi una società, una squadra, un'impalcatura non è cosa da tutti.
2: Benvenuti.
1: Ci auguriamo che il tempo ci dia ragione.
3: La città ha bisogno di avere una squadra forte e quindi l'augurio di tutti quanti noi che questa squadra dia veramente i risultati che gli sportivi e i tifosi tarantini si augurano.
4: Ma si è vestito rosso-blu?
3: Non ho capito più.
4: Ha messo apposta la giacca rosso-blu?
3: E certo, ci mancherebbe altro. Ho messo apposta la camicia rosso-blu proprio per, diciamo, significare che anche il sindaco partecipa a questi avvenimenti che non interessano solo gli sportivi, ma che interessa tutta la città.
4: Accanto al sindaco, il senatore Pataffarano, quando c'è lo sport non c'è politica?
5: Dobbiamo sostenere e aiutare il nuovo gruppo dirigente che ha dimostrato coraggio e di voler ricondurre la squadra.
2: Buonasera, benvenuti.
5: Agli antichi splendori. Ci auguriamo che l'insieme della città sostenga il gruppo dirigente e la squadra del Taranto.

0: Alessio a Taranto.
1: Sì, beh, è un grande evento Gigi D'Alessio a Taranto, si vede anche dal pubblico qui che è presente, spero che stasera sarà una bella serata.
0: Chi sei venuto qua?
1: Beh, è con mia figlia.
0: Con tua figlia, ma sì. È stata lei a trascinare te?
1: Assolutamente.
2: D'Alessio, intanto benvenuto a Taranto, ben ritornato a Taranto.
3: Grazie, stamattina venendo qui ho apprezzato molto il lungomare, anche perché di solito quando si arriva in una città vivi poco la città, vedi poche cose, invece adesso devo dire che visto che ho fatto un concerto ad Andria l'altro ieri, mi sono fermato un giorno in più, il giorno di off, diciamo, di fermo, e quindi sono partito con molta calma e ho avuto modo di apprezzare veramente Taranto, una bella città.
2: Beh, vabbè, diciamo che sono belli anche i tarantini, tu non hai avuto modo di conoscerli tutti, però
3: vabbè,
2: fidati della parola.
3: Sono tranquillo perché ho sempre fatto dei concerti qui a Taranto, è sempre un pubblico caloroso, un pubblico straordinario che mi ha sempre regalato grandissime emozioni. Poi avete una mia collega qui che è una ragazza straordinaria, un'artista straordinaria che è Mariella Nava, e devo dire che tutto sommato io mi sento a casa.

calcio tricolore in formazione di grande ala sfileranno dalla sinistra in configurazione di atterraggio, quindi carrello abbassato, flap abbassato, luce di atterraggio acceso, mentre il solista in direzione opposta e ad alta velocità si inserirà al di sotto della fumata. Una fumata che ovviamente sarà tricolore per ricordare tutti coloro che si sono immolati, che hanno dato la loro vita, la loro passione per la nostra patria. Nazione, patria, non vergogniamoci di chiamarla con la patria, con la P maiuscola, verde, bianco e rosso, che va verso l'alto e stende sul cielo di Tara.

drappo, il più lungo e il più largo drappo tricolore della nostra nazione. Alvieri del nono corso, questo per voi veramente un giuramento solenne, aver giurato in una splendida cornice come questa ed essere poi stati suggellati dal volo delle frecce tricolori. Frecce tricolori che rappresentano non soltanto l'aeronautica militare, ma anche quanto di meglio la nostra nazione può dimostrare all'estero. Competitività, professionalità, organizzazione, tecnologia ovviamente, il velivolo è di nostra produzione. Signor Presidente, gentili ospiti, signore e signori, avieri del nono corso, un particolare saluto dall'Aeronautica Militare Italiana, dalle Frecce Tricolori in particolare, ed un caro saluto ai club Frecce Tricolori che sono sempre presenti, attualmente 70 in tutto il territorio nazionale. Quindi con l'augurio di vederci al più presto, accettate dalle Frecce Tricolori il nostro più caloroso arrivederci.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza,

semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con la cronaca e con una sparatoria avvenuta a Pulsano nella notte di San Lorenzo. Un 22enne gambizzato, 4 i sospetti, la polizia indaga sull'accaduto. Ci spostiamo poi a Taranto con la protesta dei lavoratori del verde urbano dopo il mancato appuntamento con il sindaco quest'oggi a Palazzo di Città. I lavoratori hanno bloccato il ponte girevole. Poi parliamo di giochi del Mediterraneo, perché sono state rese note le manifestazioni, il numero delle manifestazioni di interesse per diverse strutture nuove oppure riqualificate in ottica kermesse, che prenderà il via il 21 agosto. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: cucciolo di dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Agguato nella notte di San Lorenzo sulla litoranea di Pulsano. A Monte d'Arena un 22enne è stato ferito a colpi di pistola alle gambe. Quattro persone sarebbero fuggite a bordo di due motocicli. Il giovane non è in pericolo di vita. Protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto. Dopo il mancato incontro con il sindacato, i manifestanti hanno bloccato il ponte girevole. Siamo disperati, questa amministrazione non ci tutela, denunciano i lavoratori. Nuove proposte per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati per i giochi del Mediterraneo, dalla Palamazzola allo Stadio del Nuoto fino al Renzino Paradiso di Talsano. Ora il comune passa alla valutazione delle candidature. Bentrovati con l'informazione di Studio 100 con questa nostra edizione di 100 notizie. Come avete ascoltato dai titoli diversi gli argomenti da trattare in questa edizione, partiamo però con l'ex Ilva. L'indotto prepara una grossa, corposa tranche di licenziamenti, la decisione è emersa dal tavolo permanente con le associazioni datoriali ad essere coinvolti, in primis i lavoratori dell'area a caldo, successivamente invece potrebbe toccare a coloro i quali operano all'interno dell'area a freddo. Ascoltiamo il servizio. L'indotto dell'ex Ilva di Taranto si prepara ad avviare le procedure di licenziamento collettivo. L'ipotesi già emersa negli scorsi giorni è stata confermata nel corso della riunione del tavolo permanente che riunisce Confindustria Taranto, Confapi, AIGI, Confartigianato Taranto e Federmanager. Al centro del confronto, come riportato dal Sole 24 Ore, le conseguenze del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la fermata dell'aria a caldo dello stabilimento entro 90 giorni. Un conto alla rovescia che, secondo le imprese dell'appalto e dell'indotto, rischia di produrre effetti pesantissimi sul piano occupazionale. Le associazioni parlano di una crisi senza precedenti e temono che le conseguenze non resteranno circoscritte al territorio tarantino, ma possano progressivamente estendersi anche ad altre realtà produttive del paese. In attesa degli esiti dei confronti tra i tecnici del Ministero, delle imprese, del Made in Italy e i commissari di Acciaierie d'Italia ed Ex Ilva, le organizzazioni datoriali hanno deciso di proseguire lo stato di mobilitazione e procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Secondo le imprese, la fermata dell'area a caldo determinerebbe infatti un esubero diretto del personale dell'indotto impegnato in quella parte dello stabilimento. Successivamente il problema potrebbe estendersi anche all'area a freddo, che senza l'alimentazione di acciaio proveniente dall'area a caldo sarebbe destinata a sua volta a fermarsi. Non c'è più tempo da perdere, la posizione emersa dal tavolo. Le associazioni definiscono quella dei licenziamenti una misura forte, che potrebbe però essere accompagnata da ulteriori iniziative qualora nelle prossime ore non arrivassero soluzioni capaci di garantire, sottolineano, il necessario equilibrio tra tutela della salute e salvaguardia del lavoro. Intanto gli avvocati di Acciaierie d'Italia stanno predisponendo il ricorso alla Corte di Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Il ricorso potrebbe essere presentato entro la fine del mese, ma non sospenderebbe automaticamente l'efficacia del provvedimento. Per questo i legali sarebbero al lavoro anche su un'istanza di sospensiva da presentare alla stessa Corte d'Appello. Negli stabilimenti di Taranto nel frattempo sono già iniziate le attività preparatorie alla fermata degli impianti. Gli effetti più evidenti dovrebbero cominciare a manifestarsi dall'inizio di settembre, per poi diventare più rilevanti nella settimana successiva, fino alla scadenza prevista per la fine di ottobre.
1: E come avete ascoltato dai titoli, invece parliamo della notte di San Lorenzo, movimentata in provincia di Taranto, in particolar modo a Pulsano, dove un giovane di 22 anni è stato gambizzato al vaglio degli inquirenti in questo momento. Tutte le testimonianze e le immagini che possano far risalire a chi effettivamente avrebbe sferrato i colpi di pistola. Ascoltiamo le ultime del servizio.
0: Notte di San Lorenzo segnata dalla violenza sulla litoranea di Pulsano, affollata da migliaia di persone per concerti, feste e iniziative organizzate sulle spiagge. Intorno alle 2:30 nella località balneare di Monte d'Arena un ragazzo di 22 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco alle gambe. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe stato avvicinato da quattro persone arrivate a bordo di due motocicli. A quel punto sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola, alcuni dei quali hanno raggiunto il 22enne agli arti inferiori. Subito dopo l'agguato il gruppo si sarebbe allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Il giovane è stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire il movente dell'agguato e risalire all'identità dei responsabili. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto e acquisendo tutti gli elementi utili dalle testimonianze di chi si trovava nella zona,
2: eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Un episodio grave dunque è avvenuto nel pieno di una delle notti più frequentate dell'estate sulla litoranea tarantina.
1: Continuiamo a parlare di cronaca. Era pronto a salire su un treno per lasciare la Puglia, ma è stato intercettato dagli agenti di polizia, un quarantenne ritenuto responsabile di una serie di episodi di violenza ai danni della convivente. Ce ne parla Teresa Picchierri.
3: È stato individuato e arrestato mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Brindisi, a pochi istanti dalla partenza del treno. Protagonista della vicenda, un uomo di 40 anni al centro di un'indagine per presunti episodi di violenza domestica. A rintracciarlo sono stati gli agenti del commissariato di Grottaglie insieme alla squadra mobile di Taranto, impegnati nelle ricerche dopo l'ennesimo episodio segnalato dalla convivente. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe danneggiato in diversi punti l'auto della donna, gesto che sarebbe seguito alla denuncia presentata dalla stessa alle forze dell'ordine. Gli investigatori, coordinati dalle procure di Taranto e Brindisi, hanno quindi concentrato le ricerche sulla possibile fuga dell'uomo fuori regione, tra le ipotesi quella di un trasferimento a Milano, città d'origine del quarantenne. Gli accertamenti sui collegamenti ferroviari hanno consentito di individuare il possibile itinerario. Gli agenti sono arrivati alla stazione di Brindisi e lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi. Dopo l'arresto, il quarantenne è stato trasferito nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Tre agenti di polizia sono rimasti feriti nel corso di un'operazione che ha visto coinvolti due giovani di 21 e 22 anni in via Giovangiovine, che stavano dando in escandescenza. L'intervento della polizia non è riuscita a placare in un primo momento l'atto, è stato necessario l'intervento di ulteriori rinforzi. Intanto il MOSAP si schiera a favore di misure straordinarie per tutelare chi tutti i giorni indossa la divisa.
2: Momenti di forte tensione a Taranto in via Giovangiovine, dove tre agenti delle volanti sono rimasti feriti durante un intervento di polizia. Due giovani tarantini, fratelli di 22 e 21 anni, sono stati arrestati. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato i due giovani dare in escandescenza in strada e, secondo quanto ricostruito, colpire con calci e pugni alcune auto in transito. All'arrivo della volante la situazione sarebbe ulteriormente degenerata. I due si sarebbero scagliati contro gli agenti con calci e morsi, dando vita a una violenta colluttazione. Uno dei due poliziotti è rimasto ferito al volto, mentre gli altri due hanno riportato lesioni agli arti. Durante le concitate fasi dell'intervento sarebbe stato danneggiato anche il mezzo di servizio. Uno dei due giovani avrebbe sfondato a calci un finestrino dell'auto della polizia. Sul posto sono quindi arrivati gli altri equipaggi in rinforzo. I due fratelli sono stati immobilizzati e successivamente arrestati. Sull'episodio interviene il MOSAP, il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia. Il segretario generale Fabio Conestà esprime solidarietà agli agenti feriti e torna a chiedere maggiori tutele per gli appartenenti alle forze dell'ordine. Non è più tollerabile, afferma Conestà, che chi indossa una divisa possa diventare un bersaglio. Per il sindacato servono strumenti adeguati, tutele effettive e una risposta ferma nei confronti di chi usa violenza contro gli operatori impegnati ogni giorno nella sicurezza dei cittadini.
1: Momenti di tensione questa mattina davanti a Palazzo di Città durante la protesta dei lavoratori del Verde Urbano dopo il mancato incontro con il sindaco Piero Bitetti. Nonostante le rassicurazioni, i lavoratori hanno comunque deciso di bloccare il ponte girevole e il servizio di Maria Laura Paletta.
4: Prosegue la protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto questa mattina, tensione alle stelle dopo il mancato incontro con il sindaco Bitetti, assente per impegni istituzionali.
5: La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si fa carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
6: In autotutela, e lo possono fare perché hanno sbagliato totalmente l'appalto, lo bloccano, lo rifanno, fanno attenzione alle liste che sono arrivate in seguito, dove noi abbiamo scoperto che ci sono persone che non stanno più con queste aziende.
4: Le risposte fornite dall'assessore al ramo Fulvia Gravame non hanno infatti rassicurato i lavoratori, che hanno deciso di bloccare il ponte girevole, dando il via ad un corteo spontaneo verso la prefettura.
7: L'amministrazione li ha tutelati perché ha inserito tutti coloro che avevano diritto nella clausola sociale. Hanno sicuramente paura per il futuro, io lo posso capire, però in questo momento l'unica cosa è fare le gare e arrivare al termine della procedura, e quando avremo degli interlocutori capiremo vedremo come si atteggeranno, quali scelte faranno, e a quel punto l'amministrazione potrà capire che tipo di intervento fare, però è un rapporto fra imprese e lavoratori soprattutto.
8: Siamo stati presi in giro tra tavoli, promesse e nient'altro.

0: Siamo arrivati qui stamattina perché avevamo il tavolo confermato dalla Gravame, l'assessore all'ambiente, convocato il tavolo con la presenza anche con il sindaco Bitetti. Veniamo qui e la signora Gravame, invece che ci convoca sopra al Palazzo di Città in presenza del sindaco, viene personalmente giù al Palazzo di Città e ci dice che non si può fare nulla, dobbiamo aspettare l'apertura delle gare. Vogliamo essere convocati dal prefetto e noi vogliamo dire chiaramente le condizioni del prefetto che ci sono oggi su questa gara d'appalto, basta prese in giro.
1: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, o meglio dell'eredità che verrà lasciata alla città. Sono 9 le proposte pervenute al comune per la gestione di una serie di impianti. Si passa dalla Pala Mazzola allo stadio del nuoto sino al Pala Ricciardi al campo scuola Valente. Sono 9 in totale le proposte arrivate al Comune di Taranto per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati in vista dei Giochi del Mediterraneo. Si è chiusa dunque la fase di presentazione delle istanze previste dalle 2 procedure avviate dall'amministrazione comunale. Ora toccherà alle commissioni valutare la documentazione presentata dagli operatori interessati singolarmente o attraverso associazioni temporanee. 4 le proposte relative al primo gruppo di strutture che comprende Pala Mazzola, Stadio del Nuoto Torre d'Aiala, Pala Ricciardi e Stadio di Atletica Giuseppe Valente. Una delle istanze riguarda tutti gli impianti messi a bando, 2 sono state presentate esclusivamente per la gestione del Pala Mazzola, mentre una interessa la gestione congiunta di Pala Ricciardi e dello stadio di Atletica. 5 invece le candidature per il secondo gruppo, 2 riguardano lo stadio Renzino Paradiso di Talsano e 3 il blocco formato dal centro sportivo Magna Grecia, dal parco urbano sportivo e dal pattinodromo comunale. Parte adesso la fase più delicata, quella della valutazione dei progetti e della individuazione dei futuri gestori. L'obiettivo del comune è garantire continuità alle strutture anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. L'eredità che lasceranno i giochi deve essere concretamente valorizzata, ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti, auspicando proposte capaci di trasformare gli impianti, già dal giorno successivo alla conclusione dell'evento, in un patrimonio realmente condiviso dalla comunità.
2: Presentato questa mattina a Palazzo di Città il piano straordinario concertato tra l'amministrazione comunale e Chima Ambiente in vista dei Giochi del Mediterraneo.
3: Garantire decoro e pulizia in città, quantomeno nel periodo dei Giochi del Mediterraneo 2026, l'amministrazione comunale questa mattina ha presentato a Palazzo di Città il piano straordinario di Chima Ambiente che durerà per l'evento internazionale ormai alle porte.
4: Il piano straordinario interesserà tutta la città perché non possiamo pensare di avere una città accogliente e pulita in una parte e non nelle altre. È già partito, già oggi c'è un intervento straordinario previsto per Talsano Lama San Vito, ma c'è un cronoprogramma, una programmazione che ci porterà fino all'inizio dei giochi e poi chiaramente saranno particolarmente interessate le aree degli impianti, le aree delle gare su strada, insieme a tutto il resto della città, a partire dal borgo, a partire dalla nostra costa. Sicuramente finirà temporaneamente, almeno con questo tipo di impegno, dopo i Giochi del Mediterraneo, insomma intorno a metà settembre, se possibile lo faremo arrivare sino a fine settembre. È chiaro che poi oggi la presenza degli ingegnernacci ci fa sperare una riorganizzazione complessiva che porti a un miglioramento del servizio dell'azienda.
3: Durante la conferenza stampa il sindaco Bitetti ha fatto il punto sulla situazione attuale della raccolta differenziata a Taranto.
5: Tutto 2 dati positivi, un dato che riguarda la percentuale di raccolta differenziata che è passata da luglio 2025 al 27%, a luglio 2026 a circa il 37%, quindi un merito della città che differenzia di più, differenzia meglio e dimostra un certo amore per la città che, voglio ricordare, a me stesso è casa nostra. Un dato negativo, quello delle sanzioni, tra giugno e luglio sono state elevate più di 4.000 sanzioni a coloro che conferiscono in maniera errata o fuori orario o fuori dei cassonetti. Sì, li ha definiti sporcaccioni, lo condivido, è una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie.

0: in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito.
1: E restiamo a Palazzo di Città, dove il primo cittadino Piero Bitetti ha confermato che dopo i giochi del Mediterraneo la raccolta differenziata sarà estesa a tutti i quartieri della città. Successivamente Maria Laura Paletta ha fatto il punto ascoltando l'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci.
2: Il sindaco ha parlato di estendere la raccolta differenziata a tutti i quartieri della città dopo i giochi del Mediterraneo. C'è già qualche idea in merito? Sarà cucita su misura quartiere per quartiere?
3: Beh, è evidente che il sistema di raccolta deve essere calibrato in funzione della orografia del territorio e della specificità urbanistica di ciascuna zona. Non si può pensare di avere un sistema unico di raccolta in tutte le aree, lì dove ci sono anche delle esigenze puntuali differenti. Noi stiamo approfondendo un'analisi finalizzata a capire come meglio calibrare il sistema di raccolta per cucire un abito che sia sartoriale e non un abito industriale.
2: Lei ha parlato dell'importanza anche di parlare della raccolta differenziata nelle scuole e anche di mettere in piedi un sentimento comune di disprezzo, non tanto verso gli operatori di Chimambiente ma verso chi si macchia di gesti incivili.
3: Io ho detto che mi sembra particolarmente inaccettabile un sentimento di biasimo nei confronti di un operatore Chimambiente che non è intervenuto tempestivamente per pulire lì dove c'è stato un abbandono e che non ci sia un moto di indignazione verso chi ha effettuato quell'abbandono. Dobbiamo un attimo mettere in ordine le priorità. Prioritariamente di fronte, e noi abbiamo visto delle immagini di abbandoni di intere armadiature. Allora, di fronte a un abbandono del genere, la prima reazione che io auspico che la città possa avere sia di profonda stigmatizzazione nei confronti di chi ha compiuto quell'abbandono. Poi se Chima interviene in 24 ore o 48 ore è un dato organizzativo che risente anche della contemporaneità dei tanti eventi.
1: E adesso ci spostiamo nuovamente in provincia, andiamo a Martina Franca, dove c'è stato un sit-in di Forza Italia davanti all'ospedale della cittadina della Valle d'Itria. Al centro la protesta della riduzione dei posti letto in medicina, la carenza di personale e le criticità del pronto soccorso. Ce ne parla Luciana Convertini.
4: Una manifestazione davanti all'ospedale di Martina Franca per chiedere più personale, servizi efficienti e certezze sul futuro del presidio Valle d'Itria. Forza Italia torna a denunciare le criticità della sanità martinese con un sit-in organizzato davanti alla struttura, dalla riduzione dei posti letto nel reparto di medicina alle difficoltà del pronto soccorso, fino alla carenza di medici che, secondo il partito, rischia di interessare anche altri reparti.
5: Su questo noi diciamo che la spesa va contenuta in quelli che sono stati gli sprechi di anni di gestione ballerina della spesa sanitaria in Puglia e oggi ne fanno le spese i cittadini con un piano di rientro soprattutto importante, imponente, a spese sempre dei cittadini. Noi siamo qui per denunciare, per reclamare per questo ospedale, per Martina Franca, per questa zona che peraltro è anche la città dell'assessore regionale alla sanità, per questa realtà noi siamo qui per reclamare il diritto dei cittadini alla salute che non può essere compresso, non può essere assolutamente guardato soltanto in ordine a un discorso economico. Chi ha sbagliato che paghi, ma soprattutto oggi chi è il governo della Regione Puglia metta in atto le condizioni migliori perché i servizi non vanno assolutamente ridimensionati.
4: La protesta riporta l'attenzione anche sul reparto di medicina, dove i posti letto sono stati temporaneamente ridotti da 29 a 18. Rispetto alla scorsa estate, il reparto dispone inoltre di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture.
6: A tutta la sanità pugliese è sotto stress, non c'è stata formazione del personale, sapevano quanti medici devono andare in pensione e non si sono preparati a sostituirli.
4: Forza Italia punta il dito contro gli oltre 16 milioni di euro destinati, secondo quanto riportato nel comunicato del partito, alle nuove strutture di via Pitagora e via Madonna Piccola, mettendo

0: In discussione l'utilità di nuovi edifici, mentre l'ospedale continua a fare i conti con la carenza di personale.
1: Intanto ci siamo sempre occupati dell'ospedale di Martina Franca. Qualcuno di voi si ricorderà questo volantino di idealista, addirittura ospedale sì, ospedale no, del 2012.
0: Sul fronte dei farmaci, Forza Italia contesta le politiche di contenimento della spesa, mentre sul pronto soccorso torna a chiedere un rafforzamento degli organici per garantire la continuità dei servizi. Al sit-in anche alcuni cittadini che hanno voluto far sentire la propria voce.
2: L'assessore non è oggi in carica all'ASL, ma era assessore anche precedentemente all'agricoltura, quindi sapeva i fatti, non era una persona che non conosceva i fatti, sapeva benissimo quello che stava succedendo e quello che poi ha creato e oggi sta facendo questi provvedimenti che...
3: Si è conclusa questa mattina la tappa tarantina di Buon Vento, l'evento che coniuga la vela e l'inclusione nata dall'idea di uno skipper, il tarantino Pietro Frisani, il servizio di Maria Laura Paletta.
4: Realizzare qualcosa per restituire un po' della fortuna che noi abbiamo avuto e per i ragazzi un po' meno fortunati di noi.
5: Nasce così Buon Vento, tutti a bordo, un viaggio lungo le coste italiane per promuovere inclusione e autonomia. Il progetto, ideato dallo skipper e avvocato Pietro Frisani, tarantino di nascita, coinvolge oltre 200 persone in 13 tappe, tra ragazzi con autismo, sindrome X fragile e altre neurodivergenze, insieme ai loro familiari e accompagnatori.
4: Siamo partiti dalla Spezia, abbiamo fatto tutte le regioni italiane, ora siamo arrivati in Puglia, ritorneremo verso Santa Maria di Leuca. Cominceremo la risalita verso Trani, dove avremo altre uscite a Trani, poi ad Ancona, poi Ravenna, Chioggia, Venezia e il tutto si concluderà l'8 settembre con l'arrivo a Trieste.
6: Per lei che è tarantino di origine, questa tappa ha un sapore particolare?
4: Pelle d'oca, dico solo questo, pelle d'oca. Io sono arrivato qui ed ero, mi viene ancora ora la pelle d'oca, cioè per me da tarantino riuscire ad ormeggiare qui con la mia barca sotto il ponte girevole è stata un'emozione fortissima. Ieri siamo stati anche omaggiati dal passaggio di un sottomarino che ci ha fatto un saluto d'onore, è stata veramente una tappa importantissima. E poi abbiamo il mitico Mattia qui che ci aiuta in tutte le attività, per cui è ancora più importante come tappa.
5: La tappa tarantina, che si è svolta il 10 e 11 agosto, è stata organizzata dall'Associazione Italiana Sindrome X Fragile Sezione Puglia con la collaborazione della Marina Militare.
7: Abbiamo in questa occasione la possibilità ancora una volta di divulgare la conoscenza della sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si trasmette dai genitori ai figli e comporta disabilità intellettiva e anche manifestazioni dello spettro autistico.
3: Due giorni tra ceramica, musica, tradizione e voglia di inclusione a Grottaglie, dove si è conclusa la seconda edizione del Festival della Ceramica. Ce ne parla Teresa Picchieri.
8: Grottaglie ha celebrato la seconda edizione del Festival della Ceramica tra arte e tradizione di inclusione. La manifestazione, ideata, promossa e coordinata dall'associazione Nura APS, ha animato l'8 e il 9 agosto il quartiere delle ceramiche e il centro cittadino con botteghe aperte, mostre, laboratori e degustazioni.
9: Il festival si innesta tra quelli che sono i grandi eventi della città di Grottaglie, infatti è il secondo anno ed è il secondo successo per il festival. Tanta gente che apprezza non solo il quartiere ma anche e soprattutto la ceramica realizzata artigianalmente dai nostri maestri. Noi dobbiamo essere fieri di avere questa bellissima realtà, perché invidiata in tutto il mondo, dobbiamo fare in modo che venga conosciuta e questo è il festival che ci consente di farlo.
8: Protagonista è il Mediterraneo insieme al suggestivo pianoforte itinerante, spazio anche alla solidarietà con l'asta benefica a favore di Vite da colorare Onlus, realizzata con le opere donate dai ceramisti grottagliesi. L'iniziativa ha raccolto 985 euro, la stessa cifra della scorsa edizione.
10: Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e con l'aiuto e la collaborazione di tutti, perché da soli ovviamente non si va da nessuna parte, stiamo costruendo una bella rete fatta di belle persone.
11: Con quello che noi abbiamo raccolto lo scorso anno siamo riusciti a integrare una cifra per comprare una poltrona speciale per i piccoli bimbi di oncologia e una postazione computer, nonché

0: Abbiamo fornito alcuni commercianti di via Marconi a Grottaglie delle pedane mobili per il superamento di lievi barriere architettoniche. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare prima di tutto chi soffre, chi è meno fortunato.
1: Restiamo in provincia, ma ci spostiamo a Montemesola.

0: Picchiarri.
1: Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 di Montemesola, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo. Un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali e di spettacolo, pensato per coinvolgere l'intera comunità e i tanti montemesolini che tornano in paese durante l'estate.
2: Questa è la prima volta che il primo giorno di festività ricade il 22 agosto. Una data per noi storicamente importante, perché vi ricordo che Papa Pio IX decretò la Madonna del Rosario patrona di Montemesola ben 150 anni fa.
1: Tra le novità di quest'anno anche un forte richiamo ai valori della comunità e delle istituzioni, con la partecipazione delle forze armate e delle forze dell'ordine. Le celebrazioni avranno inoltre un significato speciale per la comunità parrocchiale, coincidendo con il 25esimo anniversario di sacerdozio di Don Andrea Casarano.
3: Ci sono vari elementi che arricchiscono questa cosa. L'uscita dopo 13 anni della statolinea di San Michele Arcangelo, portata a spalla dai nostri portatori, è arricchita dalla presenza della scorta della polizia e dei paracadutisti dell'aeronautica militare. Quest'anno, come ogni anno, il Comitato Festa ha profuso tutto il suo impegno affinché i festeggiamenti siano grandiosi e siano effettuati nel modo migliore possibile. Sotto la guida attenta del nostro parroco, ogni anno cerchiamo di affiancare un programma religioso, un programma civile di altissimo livello.
4: Montemesola si appresta a vivere un altro momento intenso. In questo caso, voglio dire, il nostro parroco con le due confraternite ci prepara appunto a vivere uno dei momenti più belli forse del mandato da sindaco, è quella della consegna delle chiavi durante la festa patronale, e si vivrà sicuramente in maniera intensa perché ci sono diverse ricorrenze. Il momento migliore per dimostrare quanto questa comunità ci tenga a queste forme di aggregazione e di accoglienza.
5: E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo il TG Sport, novità dell'ultima ora: il Taranto ha messo a segno un altro colpo di mercato, portando a compimento l'arrivo di Federico Angiulli, centrocampista con grande esperienza tra i cadetti ma anche in Serie C, classe 1992, arriva dal Teramo nel quale ha trascorso l'ultimo biennio in Serie D, un altro acquisto quindi che va ad aggiungersi alla rosa a disposizione di mister Alberto Giugliatto. Vi rinnovo quindi l'appuntamento con 100 Sport, condotto da Giuseppe Degli Santi, tra pochissimo, e poi ovviamente, come al solito, Angelo Di Leo con il suo conto alla rovescia in vista dei giochi del Mediterraneo che sono ormai alle porte. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo. Come vedete alle mie spalle l'anticiclone presenta un massimo sul mare del nord, però è insidiato sia ad ovest che a est da due figure depressionarie. Una la vedete sull'Atlantico, è caratterizzata da tutta quella coloritura in azzurro che segnala le aree dove sono presenti delle precipitazioni, e un'altra invece che si trova sulla Scandinavia, sui paesi baltici, e che porta dell'aria un po' più fredda, relativamente fredda naturalmente, dalle latitudini settentrionali fino all'Europa dell'Est, fino alla Russia. Noi ci troviamo esattamente al centro e pertanto continuiamo ancora a subire l'azione dell'aria più calda di origine afro-mediterranea, che determina delle temperature particolarmente elevate, assenza di precipitazioni se non i famosi temporali, classici temporali di calore che si sviluppano nelle ore centrali. Abbiamo già fatto un quadro abbastanza chiaro della situazione, passiamo quindi alle previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccole qui, ora la regia ce le mostra prontamente. Vedete un cielo sereno, poco nuvoloso, con assenza di fenomeni se non qualche breve e isolato rovescio possibile sempre nei ruoli centrali del giorno nelle aree interne, ma si tratta sempre di fenomeni di breve durata e di poco conto. Vento debole di direzione variabile o a regime di brezza, mare poco mosso, le temperature sono sempre le stesse ormai da giorni, pertanto dovremo ancora sopportare un caldo abbastanza afoso. Diamo dunque un'occhiata anche alla giornata successiva, quella di mercoledì. Ecco, vedete la cartina è abbastanza eloquente, sempre cielo sereno poco nuvoloso, sempre la possibilità di addensamenti nelle ore centrali del giorno associate a qualche breve rovescio, qualche breve temporale nelle aree interne. Lo stiamo dicendo da giorni, ma in effetti è il tempo che in questa fase non è molto evolutivo e pertanto ogni giornata si assomiglia a quella successiva e assomiglia anche a quella precedente. Per avere un cambiamento probabilmente dobbiamo aspettare dopo Ferragosto. Vedete nel frattempo le temperature non cambia molto, giusto forse un grado, un paio di gradi in meno come valore delle temperature massime, ma tutto sommato restiamo lì. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda l'edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutti gli aggiornamenti sulle notizie del nostro territorio. Allora, apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Il Taranto annuncia diversi movimenti, in particolare l'uscita di Riccardo Corallini, la possibilità che arrivi dunque un nuovo centrocampista, Federico Angiulli, questo classe 92 di cui si sta parlando molto nelle ultime ore, la possibilità anche che arrivi in difesa un nuovo difensore centrale. Tutto nella aggiornamento del servizio. Il mercato della SS Taranto continua a muoversi tra operazioni in entrata e qualche uscita. L'ultima riguarda Riccardo Corallini, il terzino non è più un calciatore rossoblu. Il club ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto, ringraziando il giocatore per la professionalità e l'impegno dimostrati durante la sua esperienza a Taranto. Sul fronte degli arrivi, invece, la società rossoblu è praticamente ai dettagli per Federico Angiulli. Centrocampista classe 92, Angiulli è pronto a raggiungere la squadra a Chianciano Terme, dove potrà iniziare a seguire da vicino il gruppo e il lavoro dello staff tecnico. Un innesto di esperienza e personalità per il centrocampo rosso-blu, mentre resta particolarmente attivo anche il fronte difensivo. È sempre calda, infatti, la pista che porta Nicola Lanzolla, difensore centrale che rappresenta uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dal Taranto, ma non è l'unico nome sul tavolo. La società continua a valutare anche Domenico Girasole, altro centrale di difesa già opzionato dal club. Il Taranto, dunque, continua a costruire la propria squadra. Angiulli è sempre più vicino, mentre in difesa restano aperte diverse soluzioni. Il mercato rosso-blu è ancora in movimento.
1: Subito quattro impegni importanti per il nuovo Brindisi nel calendario del girone H di Serie D. La squadra capeggiata appunto dal tecnico ex Virtus Francavilla dovrà subito dimostrare la propria forza con giocatori importanti come Zenelai e De Angelis. E allora ascoltiamo il servizio per capire tutto.
0: Il calendario delineato per il nuovo Brindisi di Roberto Taurino non ci sarà certamente tempo per prendere le misure. Si parte sull'isola contro il Real Forio, poi subito dopo il debutto al Fanuzzi. Il 13 settembre, difatti, arriva la Fidel Alessandria. E non è finita qui, perché alla trasferta con la Virtus Francavilla seguirà il 20 settembre la sfida casalinga contro la Turris. Un avvio che potrà già raccontarci molto del nuovo Brindisi, chiamato a confrontarsi immediatamente con avversari importanti. La società ha costruito una rosa ambiziosa, puntando su qualità ed esperienza, e su giocatori di punta come Zenelai e De Angelis, chiamati a essere protagonisti di una squadra che vuole recitare un ruolo importante nel girone. L'amalgama arriverà con il lavoro e con il passare delle settimane, ma il calendario non aspetta nessuno. Il Brindisi avrà subito l'occasione per dimostrare sul campo quanto valgono le ambizioni di una squadra costruita per stare nelle zone alte. Le prime quattro giornate, dunque, non saranno soltanto un banco di prova, saranno il primo vero esame per capire fin dove può arrivare questo nuovo Brindisi.
1: Completati i lavori per i tre parcheggi allo stadio Iacovone con una capacità complessiva di 1250 posti auto. Ad annunciare la conclusione dell'intervento è stato il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese attraverso un post sui social.
0: Proseguono gli interventi di riqualificazione nell'area dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. La novità riguarda i parcheggi a servizio dell'impianto. Sono stati infatti completati i lavori relativi a tre aree di sosta per una disponibilità complessiva di 1250 posti auto. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario dei giochi Massimo Ferrarese attraverso un post pubblicato sui propri canali social. Anche oggi una giornata importante. Mentre lo Iacovone si rifaceva il look, abbiamo terminato i tre parcheggi per 1250 posti auto, Ferrarese. Un intervento che si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione dell'area dello Iacovone, uno degli impianti destinati a essere protagonisti della grande manifestazione sportiva internazionale. I lavori procedono dunque su più fronti, con l'obiettivo di consegnare alla città strutture rinnovate e funzionali in vista dell'appuntamento con i giochi, che vedranno Taranto al centro dell'attenzione sportiva internazionale nel 2026.
1: Giornata intensa sul calciomercato pugliese, tante novità, in particolare con il Martina che nelle prossime ore potrebbe vedere l'addio di Xavi Resuf ed Alessio Sorace. Si parla dell'arrivo di Franco Sosa a Brindisi. Guardiamo tutti gli aggiornamenti del calciomercato.
0: Giornata ricca di movimenti di mercato per le squadre pugliesi, tra operazioni ormai definite e trattative in fase avanzata. Partiamo dal Foggia che ha definito il ritorno di Andrea Gallo dal Crotone. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Si muove anche il Martina che deve fare i conti con il forte interesse dello Spezia per Resuf. Il club ligure sarebbe pronto all'ultimo affondo. In uscita anche Alessio Sorace, classe 2008, finito nel mirino della Juve Stabia. Diversi gli innesti ufficializzati nelle categorie inferiori. Il Tomamaglia accoglie il centrocampista classe 2006 Christian Andrisani, mentre
1: il Brilla Campi rinforza la mediana con Federico Centonze, anche lui classe 2006. Il Novoli inserisce in difesa l'argentino Ignacio Forlino, classe 2003. Il Galatina invece ha ufficializzato il difensore classe 2005 Samuele De Donno. In Serie D il Brindisi accelera per Franco Sosa, attaccante ex Virtus Francavilla, superando la concorrenza della Regina. Il Taranto è vicinissimo all'accordo con Federico Angiulli, centrocampista classe 92. E c'è anche un ritorno: Mario Vilardi lascia il Fasano e torna al Sorrento con il Gravina, che però segue con attenzione la situazione.
0: Cambiamo sport, passando adesso al volley. La Vibrotech colpo da Serie A. Arriva Marco Rizzo con diverse esperienze anche in Superlega. Una Vibrotech che punta a costruire una squadra competitiva e pronta a vivere da protagonista la sua prima stagione in Serie B.
1: Altro grande colpo di mercato per la Vibrotech Volley: la formazione tarantina, pronta al debutto in Serie B nazionale, annuncia l'arrivo di Marco Rizzo, libero, classe 1990, nato a Galatina e reduce da una lunga esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana. Una carriera iniziata con i Falchi Ugento e proseguita tra Serie B e A2, prima del grande salto in Superlega con Milano, Monza e Vibo Valentia. Dal 2022 al 2025 Rizzo ha vestito anche la maglia della Prisma Taranto in Serie A1. Nell'ultima stagione, invece, l'esperienza in panchina con la Frascola Taranto in Serie C. Ora il ritorno in campo con la maglia della Vibrotech. Tornare sul rettangolo di gioco sarà bello, ha dichiarato Rizzo. Metterò tutta la mia esperienza a disposizione della squadra. E sul campionato non ha dubbi. Sarà una Serie B equilibrata. Nessuna partita sarà scontata e dovremo dare il massimo in ogni gara. Esperienza, carattere e leadership per una Vibrotech che punta a farsi trovare pronta alla sua nuova sfida nazionale. Marco Rizzo è pronto. Taranto ritrova un protagonista della pallavolo.
0: E con questo servizio siamo giunti dunque alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la programmazione su Studio 100, qui nella casa dei Tarantini.

0: siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Vi resta bello impresso ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: 10 giorni, 9 ore, 46 minuti e 25 secondi al 21 agosto. Benvenuto Presidente della Provincia, Sindaco di Martina, Palmisano.
1: Grazie dell'invito.
0: Come
1: tutto
0: va?
1: Tutto bene.
0: A pochi giorni dai giochi, Palmisano, Presidente della Provincia. Poi parliamo anche di Martina e dei paesi che saranno coprotagonisti con Taranto, Brindisi e Lecce di questi giochi. Presidente della Provincia, che atmosfera sta vedendo entrando in città? Lei ora, prima di andare a Palazzo di Governo, si è fermato qui con noi per questa chiacchierata. Allora.
1: Beh, una bella atmosfera, e sarà un agosto tutto dedicato.
0: Magari appoggiamoci, Presidente.
1: Un agosto tutto dedicato allo sport, dedicato a tante discipline, quindi avremo tanti visitatori, qualcuno già inizia ad affacciarsi, lo vediamo anche dalle presenze turistiche nelle nostre comunità. L'ansia c'è, specialmente per noi amministratori, perché vogliamo far trovare tutto in ordine, tutto pronto, come quando si sistema la casa, perché arrivano gli ospiti.
0: Dicevano le nonne, può arrivare qualcuno.
1: Esatto.
0: Quel qualcuno sta arrivando.
1: Esatto. Abbiamo la certezza che arrivi e quindi fortunatamente abbiamo potuto prepararci, e quindi sono ancora in poi le ultime operazioni. Noi come provincia abbiamo asfaltato tante strade.
0: La viabilità
1: per garantire appunto in sicurezza la gara ciclistica, che è una delle discipline, tra l'altro una che è delle mie preferite.
0: Ah, ecco, beh, poi ne parliamo.
1: Era una programmazione che avevamo già avviato come provincia, stanziando importanti risorse, tutte da bilancio provinciale, e abbiamo colto l'occasione chiaramente per sistemare, iniziando dal percorso della gara ciclistica. Ora i lavori continueranno, perché abbiamo stanziato ulteriori risorse, perché sappiamo che la viabilità provinciale ha bisogno di manutenzione. Abbiamo sistemato anche, mettendo in sicurezza alcune zone con guardrail, sono in corso operazioni di pulizia delle strade, da rifiuti e da...
0: E questo è l'intervento della provincia.
1: Perché il decoro è fondamentale, certo. Quindi tutti gli ospiti che si recheranno in tutti i comuni per le varie discipline attraverseranno le strade provinciali. Le dobbiamo far trovare belle, decorose e pronte.
0: Presidente, ogni mattina, noi qua registriamo al mattino, le paranze che rientrano in Mar Piccolo, imbarcazioni turistiche che escono, tanti turisti, come stiamo vedendo, che stanno raggiungendo Corso dei Mari, c'è fermento, molti problemi sono stati affrontati, alcuni ancora da è come giusto che sia, no? A 10 giorni da un evento, stiamo ai last minute,
1: l'emergenza,
0: c'è tanto da fare
1: fino all'ultimo giorno, però le istituzioni sono sul pezzo. Dobbiamo ringraziare tutti i direttori lavori, tutte le aziende che stanno lavorando incessantemente su tutte le strutture, chiaramente le ultime che rimangono da completare, però i cronoprogrammi saranno rispettati e saremo pronti.
0: Da 4 settembre, bella sfida per tutto il territorio, i giochi vuol dire anche 6 o 7 paesi, non ricordo bene, che si ritrovano già degli impianti o nuovi o riqualificati. Taranto, come sappiamo, quasi tutti nuovi, perché il Iocovone è stato riqualificato e rimodernato e ampliato, ma dal punto di vista della legacy, come si dice oggi, c'è una partita da vincere. Poi tutta la gestione di questa impiantistica, Presidente della Provincia e anche Sindaco, una partita complessa o si può?
1: Si può, assolutamente, mi permetto di dire si deve, perché è un'occasione più unica che rara, quella che i giochi, oltre la vetrina, oltre i visitatori in un periodo specifico, i giochi lasciano le strutture. Sappiamo quanto sono importanti avere strutture sportive moderne.

0: Sappiamo noi amministratori specialmente quanto è difficile intercettare finanziamenti per realizzare strutture sportive, quindi il nostro compito è quello di creare l'amalgama, mettere insieme associazioni, trovare stakeholder, diciamo, che poi si prendano cura di questi spazi per far sì che le nostre associazioni, i nostri giovani e anche i giovani di altri paesi possano usufruire di queste strutture. Per le strutture della provincia ci stiamo già attivando, noi per esempio a Martina Franca abbiamo ristrutturato il palazzetto che storicamente...
1: Il Palavoitila, che già non era messo male, devo dire.
0: Non era messo male, però l'abbiamo efficientato, certo. Abbiamo messo i pannelli fotovoltaici, quindi da costarci 80.000 euro l'anno la pubblica amministrazione ora ci costa 30. Quindi tutta tecnologia LED, sistema di raffrescamento, riscaldamento e lo gestiamo direttamente come comune collaborazione con... la società di basket,
1: affidamento a chi gioca, si allena.
0: Esatto.
1: Voi avete questo tipo di approccio.
0: Questo tipo di approccio. Okay. È chiaro che per gli impianti più importanti qui su Taranto bisognerà mettere insieme.
1: Le piscine, lo stadio si sa già che ha una sua.
0: Esatto.
1: Le piscine è una bella scommessa e quella va.
0: È chiaro che bisogna contattare anche.
1: Le due piscine olimpioniche sono anche le piscine di Martina Franca.
0: Esatto.
1: Sono le piscine di tutto il territorio alla fine.
0: Bisognerà mettere insieme tutti i stakeholder, Lega,
1: le federazioni
0: e immaginare un modello di gestione.
1: Allora, Presidente, Giovanni Talamo, magari ci segui, perché avviamoci allora al tabellone che conta ore, giorni, secondi, minuti. Presidente, dal punto di vista sportivo che discipline seguirai?
0: Il nuoto, il ciclismo, poi sinceramente sono tutte belle, quindi... compatibilmente con gli impegni istituzionali proveremo a seguire qua un po' di tutto, dai.
1: Vuol dire che il sindaco di Martina dovrà frequentare un po' di più Taranto, anche perché la provincia già assorbe, però ma sei ragazzo, da più giovane hai fatto sport?
0: Atletica leggera, salto in lungo, salto in alto, sì.
1: L'atletica verranno due, tre, diversi olimpionici,
0: esatto.
1: sarà un bel vedere. Ecco qua, allora siamo qui a 10 giorni, Presidente. È un momento che, prego, più vicino a me, tanto noi in piano sequenza lavoriamo. Geopoliticamente Taranto si propone come luogo magari di pace, no? Però certi messaggi lo sport li può costruire, anche implicitamente.
0: Assolutamente, stiamo vivendo un momento geopolitico complesso che a Taranto si amplifica con i problemi legati al lavoro e quindi le nostre famiglie hanno bisogno sicuramente di sentire la vicinanza sia delle proprie istituzioni ma della propria comunità, e quindi i giochi sono un'occasione per fare comunità, una comunità allargata, direi, perché avremo un'estate dove tutti i paesi del Mediterraneo diventano un'unica comunità qui a Taranto.
1: Sì, peccato Palestina e Israele non fanno parte del comitato, sarebbe stato veramente importante vederli qua, ma non ci sono.
0: È chiaro, è un'occasione che non possiamo sciupare, e l'appello ai nostri cittadini: vivete i giochi, viveteli a fondo seguendo le discipline. E
1: un po' di pazienza per parcheggi e disagi.
0: Assolutamente,
1: che ci saranno.
0: Qualche disagio ci sarà, ma lasciamo le auto,
1: ci
0: facciamo una bella camminata, utilizziamo i mezzi pubblici e viviamo delle giornate di sport e di comunità.
1: Magari l'ordinanza sui parcheggi, chissà, potrebbe essere anche corretta, qualche proposta c'è, spero che di qualcosa si possa fare, perché è un'ordinanza che mette a dura prova la quotidianità dei tarantini, che sinora, però devo dire, tutti noi siamo stati sereni e pazienti e entusiasti anche della cantieristica sportiva. Quindi ora c'è 20 giorni ancora,
0: esatto.
1: Stringere i denti, le cose si possono migliorare, però anche le ordinanze a un sindaco,
0: assolutamente,
1: no? Qualche accorgimento, ma al di là di tutto
0: può
1: c'è una comunità
0: migliorare.
1: Che deve vivere, può vivere questi giochi bene. Presidente, io la ringrazio, noi ci diamo del tuo, ora ho dato del lei, ma alla fine siamo qui, quindi abbiamo detto nuoto, ciclismo e atletica,
0: sì.
1: Sport del cuore.
0: Sì.
1: Atletica che facevi?
0: Salto in lungo e salto in alto.
1: Salto in lungo e salto in alto. Tamberi viene.
0: Lo so.
1: Ci sarà Tamberi, quindi 21 agosto alle 21 c'è l'inaugurazione.
0: Ci saremo, seguiteci e come dicevamo prima, tanta pazienza, viviamo questi giochi a pieno e con il senso di comunità.
1: A Martina Franca c'è una disciplina anche,
0: il judo.
1: Il judo che è importantissimo.
0: Esatto.
1: Noi abbiamo avuto qui ospite, sì, qua passano gli amici, salutiamo, perché siamo in Corso Due Mari. Per chi non conosce Taranto, siamo proprio alle alla porta d'ingresso della città.
0: Beh,
1: nuova
0: è uno dei posti più suggestivi,
1: sì,
0: della
1: penso
0: città
1: di
0: sì.
1: Di
0: Taranto, no?
1: Non voglio essere di parte, ma sono d'accordo. Grazie,
0: grazie,
1: buon lavoro e ci vediamo. Grazie,
0: a presto, grazie.
1: Contro
0: a
1: la rovescia continua fino al 21 agosto dopo il TG Sport di Studio 100 tra le 14.35 e le 14.40. A domani, grazie ancora.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: questa palestra nasce più piccola di quella che vediamo oggi, poi avrà dei lavori di miglioria, di allargamento, le immagini lo stanno anche facendo vedere sì. ai nostri spettatori. Nasce la palestra e subito i ragazzi da dove arrivano? Come il reclutamento, no? Dove avviene? Dove... Il rione Italia negli anni 70 è un rione che si stava sviluppando.
1: No, ma qui vengono, cioè diritto, oggi vengono pure da fuori, dai paesi.
0: E prima da dove venivano?
1: Ma più o meno a Taranto.
0: Dalla città, in giro della città, dai quartieri.
1: Taranto, perché poi il nome, sai, cose l'ho più conosciuto, perché ho fatto dei combattimenti. Le combattimenti prima ricordo che si facevano pure questo maestro Galasso, piazza...
0: Nelle piazze, in pubblico, quindi?
1: In pubblico al centro.
0: Era gratuito per le persone.
1: Sì, sì.
0: Maestro, passa qualche anno e, dopo alcune vittorie importanti, finalmente... un titolo in palio. Questo titolo in palio è epico per questa città, è una delle date più importanti dello sport tarantino del Novecento. 13 agosto 1975, nell'allora Salinella. Sì. Purtroppo tre anni dopo si chiamerà Iacovone perché morirà Erasmo Iacovone. Allora era il Salinella, sì. 10.000 persone di una sera d'estate.
1: Sì.
0: Che ricorda di quella sera, tra l'altro, se ricordo bene, mercoledì sport... Sì, Rai 2
1: davano mercoledì sport.
0: Diede in diretta il combattimento.
1: Ogni mercoledì davano uno sport al
0: quarto.
1: Contro Sanna.
0: Che era un romano?
1: Sì, era un romano e che venne a Taranto, accettò di venire a Taranto fuori casa, sì, perché lui era sardo, vivendo a Roma, perché il suo procuratore era di Roma e vedeva il campione e lo curava lui. No?
0: Ma era lui il campione, era in palio il titolo, lo mise lui?
1: Sì, sì. Oh. E tutto quando venne a Taranto, perché sapendo che mi batteva, infatti, alla seconda ripresa, io mi ricordo...
0: 10.000 persone c'erano.
1: In Dell'Orecchio, mi ricordo, l'allenatore suo all'angolo, il procuratore suo, c'era l'allenatore e il procuratore sì. all'angolo del ring, giù, perché il ring era così basso, no, giù. A Rosario, a Romano, proprio... A Rosario, basta giocare, metto giù adesso. Insomma, in una maniera...
0: Vabbè, lo invogliava, lo spronava.
1: Lui sapeva che vinceva prima del limite. No?
0: Perché lui era forte, era favorito.
1: Vinceva sempre prima del limite questo qua, era forte, insomma. E mi ricordo proprio questa parola a Romana. Rosa, basta scherzare, metto giù adesso. E metto giù, anche per più lui, però, siccome per far male nel pugilato, bisogna venire avanti per far picchiare. Se indietreggi, anche se tocchi non fai male.
0: È un po' come nella vita.
1: Più o meno.
0: Più o meno, sì.
1: Allora, io invece non lo facevo attaccare, gli stavo sempre addosso a lui, non addosso, perché ci sapevo fare, mettevo il colta, pum, pa, pum, e spingevo.
0: E alla fine, come andò?
1: Mettevo il colta, cioè anche vinto 12 riprese.
0: Ma insomma. Quindi con l'arbitro che poi, con la giuria, non fu un knockout?
1: No,
0: fu decretata la vittoria.
1: Ai punti.
0: E quindi fu come un gol davanti a 10.000 persone, sì, praticamente.
1: Esatto.
0: Come un gol del Taranto fu importante.
1: Fu una bella match, insomma. Addirittura il mio procuratore, che era Branchini di

0: Milano, un grosso procuratore, mi fece lasciare il titolo perché mi vedevo campione d'Europa e mi fece lasciare il titolo italiano perché poi lui gli capì che aveva inserito qualche altro, mi fu
1: C'erano
0: girasole,
1: scelte
0: no?
1: da fare.
0: E mi fece fare questa semifinale europea a Milano
1: Quindi questa semifinale europea a Milano. E come
0: sì.
1: andò?
0: A Milano io avevo un giornalista che quando combattevo a Milano si riempiva il Palalido. Dice, quando combatte qui a Milano si riempie il Palalido, diceva questo giornalista di Milano.
1: Questa città poi ha riconosciuto il merito e il valore di una palestra del genere che raccoglie ragazzi,
0: Sì,
1: raccoglie tra virgolette, che coinvolgeva molti ragazzi dei vari quartieri, ma oggi è cambiato. Il pugilato oggi qua, ne parlavo prima con suo figlio, con Aldo, lui ha due figli, Aldo e Mimmo, che l'affiancano in questa grande
0: cioè, l'hanno
1: avventura.
0: combattuto pure loro,
1: Di
0: insomma.
1: Aldo ha avuto anche ottimi
0: Sì,
1: risultati,
0: sì.
1: vero? A livello nazionale con campionati italiani vinti.
0: Sì.
1: Qui si è vinto anche gli scudetti diversi anni, no? Il campione d'Italia, la palestra.
0: Sì.
1: In tutto il meridione la palestra ha una sua rete di conoscenze e di incroci sul ring. Mi pare che la città oggi renda merito a questa palestra, lo avverte questo? Allora, per esempio, nei giorni scorsi al Palafio c'è stato un bel raduno davanti a molte persone. La box oggi è cambiata e cosa è cambiato? Se è cambiato.
0: No, è cambiato perché dico oggi ci sono cioè, più perfezionamento nel pugilato, diciamo i passetti, l'ho detto prima, i passetti, passi indietro,
1: Quindi
0: passi
1: la
0: avanti,
1: tecnica è cambiata.
0: sì. Perché prima si picchiavano, chiedere all'allenatore, insomma, avevano imparato quello. Oggi è fatto ancora meglio il
1: Vorrei
0: pugilato.
1: chiudere questa chiacchierata.
0: Sì, volevo far vedere il
1: Intanto sì,
0: paradente.
1: lei ha in mano una cosa che vorrei vedere. Cos'è un paradenti?
0: Questo è un paradenti
1: E lei lo
0: fatto.
1: conserva come una
0: Eh sì, perché
1: reliquia.
0: anche qui c'è una storia.
1: Che cos'è questo?
0: Questo
1: Cosa rappresenta? Ecco,
0: mi allenavo con la nazionale per fare le Olimpiadi.
1: facciamolo vedere così, ecco.
0: Per fare le Olimpiadi. È
1: Sì.
0: tutto consumato,
1: Quindi Olimpiadi del
0: macchiato,
1: '72.
0: schiacciato. Perché sotto e sopra, è sopra.
1: E questo
0: Prima,
1: glielo fecero apposta?
0: sì, questo è un paradente che prima si usavano solamente sopra, bianco così. Questo è stato fatto proprio per uscire le Olimpiadi con la nazionale. Allora la nazionale si allenava a Fiuggi, c'era il centro di raduno
1: Centro
0: nazionale,
1: federale, sì. E
0: federale, Fiuggi. L'allenatore era in Rea.
1: quel paradente mi sa che non l'ha mai usato però.
0: Sì,
1: Ah
0: come
1: sì?
0: l'ho
1: È
0: usato, e no, come se io.
1: consumato?
0: Eh sì, perché poi questo, ripeto, per fare Olimpiadi,
1: Il
0: poi ho
1: preolimpico.
0: fatto tutti i match da
1: Ah, è vero, è consumato.
0: professionista.
1: Perché lo
0: Tutti.
1: conserva in questo modo?
0: Ma io ricordo mio così, questo qua. No, per esempio, oggi ve lo faccio vedere, domani forse verrà qualche altro.
1: Certo.
0: È un ricordo mio, insomma.
1: Ma c'è un po' di rammarico per quelle Olimpiadi non fatte?
0: Beh, sì, pure a Marca, poi c'è come fare, non puoi fare niente, cioè non ti puoi sfogare diversamente, non. Cioè,
1: Quello
0: rammarico.
1: lì era operaio dell'Italsider o tecnico, che
0: Sì,
1: faceva
0: no, a
1: nell'Italsider?
0: Little Cider io poi ho fatto lo sport, non solo lo sport, ho sempre lavorato in vita mia, io ho due qualifiche addirittura, avevo un po' di volta di
1: Pensionato.
0: ero tubista e idraulico. C'erano questi mestieri prima e allora lavoravo sui palazzi, sulle cose, facevamo i bagni, le cose, i tubi, le flettature, si lavorava insomma sempre, dopo il lavoro facevo palestra insomma.
1: Quello lei ha uno sguardo molto dolce, una persona buona, ma su questo ring la dolcezza bisogna lasciarla
0: No,
1: fuori.
0: no, ma quando facevo i guanti in palestra cioè non ci
1: Che cos'è la
0: picchiavo.
1: box, quello? Cos'è la
0: Non
1: box?
0: picchiavo io i ragazzi nostri, cose, facendo i guanti, anche con altri professionisti, per esempio pure Chiloiro che stava in palestra. Sul ring, quando combattevi diversamente, cercavo,
1: Grinta.
0: però quando poi l'avversario si mettava più mazziato, allora mettevano un po' di cattiveria in più.
1: Però le ha prese anche, un po' le ha prese.
0: Sì, poco
1: Capitato,
0: picchiavo, no.
1: è capitato. Una domanda
0: Ho
1: per
0: imparato
1: finire.
0: molto a non prendere colpi, insomma, perché era una buona cosa quella.
1: Una domanda per chiudere.
0: Infatti, scusami se mi
1: Prego,
0: permette, dicono che
1: prego,
0: i pugili diventano suonati, invece non è
1: prego.
0: vero, sì, non è vero.
1: Non mi pare questo, non mi pare.
0: Forse Forse anzi. Che devi venire ammazzata a sé, no? Ma le botte fanno male subito, non è che uno diventa suonato.
1: Non è a lungo termine, no. Però ha un ipotetico
0: figlio. C'è una scestuale che ci vuoi chiare a una certa età
1: e questo è un altro concetto.
0: Ah, perché porta
1: non basta, non serve.

0: La box là, quello, chiudiamo così, a un mio ipotetico figlio, cosa potrebbe dire? Vieni qui in palestra perché?
1: Perché il pugilato, cioè, diamo un po' di sicurezza a un ragazzo noi, no? Facendo lo sport, facendo il pugilato, perché un esempio, nella scuola si succede sempre, anche nella scuola dico, succede sempre che si litigano, si fanno, quando esci fuori ti faccio vedere io.
0: Cose che accadono, ecco, sì.
1: Allora uno un po' di sicurezza, io sì, vabbè, quando esci fuori.
0: Quindi sulla personalità.
1: Come quando uscivo da scuola.
0: Ma non insegnate a fare a botte, non è questa la box.
1: No, non diciamo ai ragazzi di fare a botte, però diciamo che questo un po' di sicurezza ce l'ha. Perché se uno dice se fuori poi te ne scappa.
0: Quindi non, tutelarsi, però anche imparare le regole.
1: Cioè, certamente sì.
0: Un indirizzo, cioè, un ragazzo,
1: non, ripeto,
0: no?
1: Non impariamo i ragazzi per fare a botte, per carità, però hanno un po' di temperamento più sicuro loro stessi, insomma, sì.
0: Quanti ragazzi oggi frequentano questa palestra? Stanno arrivando, sentiamo i rumori, cominciano ad arrivare.
1: Molte, sì, no, c'è l'allenatore.
0: È mattino, un raduccio, sì, no, sì, un turno, sì. Si dice, no? Alle 10 c'è un turno. Sì. Quanti ragazzi fra un po' si alleneranno qui?
1: Noi iniziamo tutti insieme qua. Iniziamo con una piccola corsetta dove diamo un po' di riscaldamento nella corsetta, perché se uno mette il pugno solamente si può fare male pure, no? C'è un riscaldamento sul corpo facendo una corsetta. Dopo la corsetta iniziamo una ginnastica libera, libera nel senso senza pesi, però seguita sempre da uno dei maestri. E noi da qua teniamo tutti 10 maestri, insomma, adesso ne è arrivato il primo. E niente, dopo mi facciamo mettere i colpi a vuoto, impariamo a mettere i colpi sul ring, pure in mano, tutto quanto.
0: Cioè qui non si viene ognuno per fatti propri, qui si viene in gruppo.
1: Certo, cioè, in orario iniziamo, in orario, poi facciamo una ginnastica a terra, una ginnastica a terra per gli addominali, in ultimo. E gli addominali, non so se hai visto le fotografie,
0: con l'ingresso,
1: come ce l'avevo io una volta.
0: Anche ora,
1: Poi pensiamo solo a mangiare. Il fatto è quello pure, che pure nel mangiare, nel fare, facendo il peso.
0: L'educazione.
1: Nel mangiare, se io, è stato l'ultimo titolo che ho fatto, se mangiavo una bistecca ogni 24 ore, non dite basta, non voglio farvi niente.
0: Certo. Eccoci qua di nuovo con Mario Biondi, parlavamo di Giampiero Vitali, uno degli allenatori più amati di Taranto, purtroppo non c'è più Vitali, tu hai lavorato da secondo, da fino agli anni 70 sino all'inizio degli anni 90, hai lavorato con?
2: Allora, ho cominciato con Tom Rosati. Tom Rosati è pratica, diciamo che l'anno precedente, allenatore Seghedoni, vabbè, lasciamo stare, 38 partite tutti gli anni, quell'anno 7 partite.
0: Fu una stagione così.
2: 7
0: poi però
2: decido che non me ne devo andare.
0: Parliamo del fine anni
2: 78.
0: Quell'anno in cui morì Jacobone, quella tua ultima stagione da
2: Ok. Decido che me ne devo andare.
0: Sì.
2: No, l'anno precedente. Decido che me ne devo andare. E dovevo andare a Monopoli, mi pare. Avevo dei contatti con Monopoli. Mi chiama Giovanni Fico e dice: Mario, perché invece di andartene, siccome viene un allenatore nuovo, Rosati, non ti fermi e gli fai il secondo?
0: Perché tu eri l'esperto, il veterano.
2: Sì, ero quello un po' più anziano, poi con
0: capitano.
2: Giovanni Fico avevo un bel rapporto. E lì ho cominciato a fare il primo
0: assistente.
2: L'anno successivo Rosati mi vuole portare a Salerno, perché lui va a Salerno. Io vado a Salerno, parlo con la Salernitana, della Salernitana, mi fanno un contratto che a Taranto me lo sognavo. Torno a Taranto, ci ripenso, chiamo Rosati, dico: non
0: quindi
2: ci vengo più.
0: Rinuncia a quel contratto più
2: rimango a Taranto.
0: Redditizio.
2: Rimango a Taranto. Poi, poi lo viene a sapere Giovanni Fico, non ti dico, che mi diede dell'infamone.
0: Dice,
2: del
0: traditore.
2: Traditore è un altro nome, infamone proprio. Figurati che incontrai poi un
0: grande
2: anno,
0: presidente.
2: Lo incontrai un anno a teatro, lui
0: che
2: era,
0: ancora...
2: lui era gli ultimi periodi suoi, no? Era già messo male.
0: E nel senso che non stava bene?
2: Stavo
0: non stava
2: con,
0: bene?
2: No,
0: non stava bene,
2: E stavo con...

0: con la mia seconda moglie. E
1: ancora si ricordava?
0: Ancora, ma ti ricordi quando mi hai fatto quell'infamità?
1: Però non
0: No,
1: tradisti, rimane
0: no, sono rimasto lì
1: Taranto.
0: e mi sono fatto lui, dopo Rosati venne, chi è che venne? Venne Renna, mi pare.
1: Dopo Rosati.
0: Dopo Rosati, no, dopo Rosati venne Mazzetti e ne ho passati in altri due o
1: Tu
0: tre.
1: eri in panchina Taranto-Milan 3-0 l'Immacolata.
0: No, perché
1: 80.
0: era l'ultimo anno, quel Taranto lì, quel Taranto, io non ero più in panchina perché Seghedoni, che è un nome ricorrente
1: Ho capito.
0: nella mia
1: Non
0: vita,
1: facessi il secondo a
0: mi
1: Seghedoni.
0: fece fuori,
1: Le cose di
0: ha
1: calcio.
0: preferito un altro. Sì, va bene. Sì. Preferì un altro e io passai al settore giovanile. Mi ricordo di
1: Ah, quindi
0: quel.
1: non eri in panchina, ma eri del Taranto, no
0: Sì,
1: Sasso.
0: ero del Taranto, ma facevo gli allievi. E di quell'anno la cosa molto positiva che invece che mi ricordo è che feci venire a Taranto Gregucci, che andai a prenderlo, lo vidi giocare a San Giorgio e l'anno dopo giocava
1: Più in là diventa del Taranto, più in là
0: negli allievi del
1: diventerà bandiera
0: Taranto, e
1: della
0: poi
1: Lazio.
0: diventerà. Sì.
1: E adesso allenatore
0: Sì.
1: bravo.
0: E niente, dopodiché. Non ci sono più, l'anno successivo il Taranto lì retrocede e io vado a Massafra. Dopo Massafra feci un bel campionato, mi chiamarono in C2 a Brindisi. Lì sono
1: Quindi lì
0: cominciate
1: pensavi di cominciare,
0: le.
1: di avviarti come allenatore.
0: Sì.
1: Poi hai fatto anche
0: E
1: Grottaglie, se non
0: infatti.
1: sbaglio,
0: Sì,
1: mi hai
0: sì,
1: detto.
0: sì.
1: Però poi.
0: No, è successo che. Fatto Brindisi, poi ho avuto delle vicissitudini personali che mi hanno completamente sbandato e per
1: Cioè
0: fare
1: la tua vita
0: allenatore la
1: privata
0: mia vita privata
1: era in un
0: è
1: periodo.
0: interferita in una maniera incredibile. Devi fare l'allenatore, devi pensare solo alla tua squadra. 24 ore su 24, non puoi avere altri
1: Invece fu un tuo
0: problemi.
1: momento particolare.
0: Niente, è andata male, andò male. Poi avevo pensato al futuro, pensando al futuro avevo aperto anche un negozio di articoli sportivi. Che non andava benissimo perché
1: Siamo
0: cominciava
1: praticamente siamo arrivati alla metà anni 80?
0: metà anni 80, no, metà anni 84, 80, 83, 84, perché poi tornai a Massafra che mi rivollero a Massafra, non feci bene.
1: Quindi questo è stato il tuo periodo di vita
0: Nero,
1: nero,
0: nero.
1: perché è il
0: Poi
1: periodo che.
0: dopo Massafra andai a Grottaglie e anche lì.
1: Non andò bene
0: Sì, ma
1: l'esperienza.
0: lì non c'entravo io. Dopodiché decisi di chiudere col calcio, perché ero a Taranto da solo, con due figli di cui mi ero fatto carico,
1: Quindi
0: io sì,
1: c'era un papà e un uomo che doveva
0: che dovevo
1: pensare alla
0: mantenere la
1: famiglia.
0: famiglia e andai a fare come posso dirti, a vendere le macchine da Musolino. Andai a
1: Come
0: fare,
1: no?
0: mi assunse Musolino. Allora c'aveva la filiale in Viale Virgilio di fronte al Jolly. E ero lì.
1: E hai
0: Il mio
1: lavorato.
0: destino ormai,
1: Scrivania, penna, carta, lavoro.
0: lavoro, il mio destino era quello. A un certo punto, verso maggio
1: Di che anno?
0: dell'85, il Taranto passa a Fasano.
1: Quindi dopo Pignatelli.
0: Il Taranto passa a
1: Dopo
0: Fasano,
1: Pignatelli, siamo in
0: sì,
1: C.
0: siamo in C. E io ormai ci avevo messo una pietra sopra col pallone.
1: Ma seguivi però, andavi.
0: Sì, vabbè, avevo altri problemi
1: Certo.
0: poco più importanti, cioè più importanti, seri. E a un certo punto sono lì e vedo entrare una persona nella concessionaria che io conoscevo. Dico, questo era Rosati, che mi guarda e mi fa: Ma tu che ci fai qua? Mister, io devo campare, c'ho due figli da mantenere, che devo fare? Aspetta. Sale sopra dall'ufficio da Musolino e mi dice, con me, dice, questo me lo porto, eh?
1: Questo è uomo di calcio,
0: No, questo me lo
1: in
0: porto, ho detto,
1: campo.
0: come te lo porti? Sì, me lo porto. E da lì ho
1: E
0: ricominciato. E
1: riprende.
0: lì ricomincio, lui tra l'altro, questo è un episodio triste, tra l'altro non stava bene. Dobbiamo partire per il ritiro, tutto organizzato, mi fa Mario, guarda
1: Stiamo
0: io.
1: parlando della rosa, impareremo a conoscere
0: Sì,
1: Maiellaro, quella rosa è
0: no, prima ancora,
1: d'Ottavio.
0: sì, di Ottavio, Paolucci,
1: Rosati costruì una
0: Pesce,
1: squadra che
0: sì,
1: poi
0: no, di Serie C,
1: conquisterà la
0: eravamo
1: B.
0: in Serie C.
1: Pesce
0: E
1: d'Ottavio, sì.
0: dice,
1: Donatelli c'era già?
0: guarda,

0: Sì. Guarda che io mi devo ricoverare un attimo perché devo fare degli accertamenti. Comincia tu. Parto, ritiro da solo. L'unico, non c'era, allora non si usava il secondo, il preparatore dei portieri. Facevo tutto io, preparavo i portieri, gli infortunati. Io, il dottor Guido Petrocelli c'era,
1: Come no?
0: che mi dava una mano. E, ripeto, il periodo di Fasano. E tutti i giorni io telefonavo, mister, quando viene? No, tu che stai facendo? Ah, io sto facendo, bravo, bravo, vai avanti così.
1: E lui stava
0: No?
1: affrontando operazioni, non stava bene.
0: E non stavo bene. Passavano i giorni e sono breve. Ho fatto 15 giorni di ritiro da
1: Ed è
0: solo.
1: agosto.
0: Ed è agosto. L'ultimo verso Ferragosto, facciamo la consueta partitina di fine ritiro. Lui viene, lo vedo e rimango interdetto. Rosati era un animale, proprio una bestia, e vedo
1: Una persona provata e
0: ma proprio
1: scarna.
0: non so come spiegare, proprio magro.
1: Stava
0: Tutto.
1: male.
0: Va bene, dirige la partita, finisce il ritiro, ognuno a casa sua, comincia la Coppa Italia e lui non si presenta.
1: Siamo all'inizio di settembre, presumo.
0: No, fine agosto,
1: Fine
0: prima.
1: agosto.
0: Una partita di Coppa Italia, due partite di Coppa
1: E
0: Italia, tre
1: Rosati non
0: partite di Coppa
1: riesce a.
0: Italia, Rosati non riesce. Io tra l'altro cosa non potevo neanche andare in panchina perché non avevo i titoli. E parlo alla dirigenza e dico guardate che qua non possiamo andare avanti. Va bene, partiamo io, Uzzi. Allora
1: Grande William Uzzi.
0: c'era Rizzo, direttore sportivo. Andiamo a trovarlo, saliamo in casa.
1: Era l'epoca anche del Cavalier Piccenna quella,
0: Era Cogliere
1: vero?
0: Piccenna, c'era anche Cogliere Piccenna. Andiamo su, andiamo in stanza, io lo vedo, esco di corsa e mi metto a piangere perché, cioè, avevo un lenzuolo sopra e gli si contavano le costole. Mister, allora, no, no, adesso io vengo, te la faccio breve, il giorno dopo è morto.
1: E infatti in città fu una
0: Il
1: notizia
0: giorno dopo è morto.
1: sconvolgente, i tifosi sconvolgenti, che era
0: E
1: amato Rosati, era
0: sì,
1: amato, ben
0: beh, era
1: voluto.
0: bravo,
1: Eh sì.
0: eccezionale.
1: Quindi arriva
0: Arriva
1: Renna,
0: Renna,
1: Tarantino.
0: Tarantino.
1: Tarantino, poi sarà
0: No,
1: esonerato.
0: Renna Tarantino, Renna del
1: Sì, però
0: Cesena.
1: ricordo. Ah no, vabbè, i figli a scuola a Tarantino. Il
0: Sì,
1: figlio che giocava a pallone veniva a
0: sì, sì, sì.
1: scuola al Bachelet. Ecco perché mi sono
0: E anche
1: confuso.
0: con
1: È
0: lui
1: vero,
0: un
1: Leccese.
0: ottimo rapporto, e lì ho ricominciato
1: Infatti,
0: e
1: secondo Renna,
0: fatto
1: poi, perché poi Renna esonerato, se non sbaglio, dopo una sconfitta ulteriore a
0: Sì,
1: dicembre, però batteste il Parma di Sacchi 3-0,
0: e venne.
1: fortissimo Parma di Sacchi.
0: Dopodiché, dopo Renna,
1: Veneranda, che
0: Veneranda, anche con lui,
1: raccolse la squadra con
0: ottimo,
1: pochi punti,
0: e facciamo un bel
1: e se
0: campionato.
1: non sbaglio, il Taranto con l'Atalanta quell'anno, l'Atalanta di Sonetti, fortissima, vinse
0: Ed
1: praticamente il
0: è
1: girone di
0: lì è
1: ritorno.
0: poi l'anno che abbiamo fatto gli spareggi.
1: Ma il girone di ritorno fu da promozione in Serie
0: Sì,
1: A.
0: sì. Bene, bene. Con Veneranda, splendido
1: Veneranda
0: rapporto.
1: sembrava chiuso, burbero,
0: No, no. Beh, era un po' così.
1: sembrava
0: Un
1: pubblicamente,
0: carattere da
1: però
0: prendere
1: come
0: con le pinze.
1: allenatore
0: Il suo
1: tosto,
0: carattere. Io andavo d'accordo
1: era un grande allenatore.
0: perché boh,
1: Andavi d'accordo, era una
0: devo
1: persona
0: andare
1: per
0: d'accordo.
1: bene,
0: Sì,
1: Veneranda,
0: no,
1: come
0: no.
1: tutti gli allenatori che hai conosciuto.
0: E rimasto Veneranda, ci salviamo. Dopo di l'anno dopo
1: Verrà
0: viene,
1: esonerato, comincia e poi verrà
0: sì,
1: esonerato.
0: viene, e viene Clagluna,
1: Clagluna.
0: con cui anche lì bel rapporto proprio fraterno con Clagluna. Tanto che quando poi lui va via da Taranto,
1: Aspettano, con Clagluna, record con i due
0: record dei
1: punti,
0: due
1: 51
0: punti.
1: punti in C.
0: Sì.
1: Con Roselli, Giacchetta Coppola, giusto?
0: Sì.
1: Con la
0: Quella
1: squadra là.
0: partita che, vedi anche lì, per esempio, giochiamo a Siracusa, se perdiamo quella partita esonerano Clagluna, l'abbiamo vinta
1: E non
0: rocambolescamente,
1: cambia nulla.
0: non solo non cambia nulla, ma ripartiamo con la squadra e vinciamo il
1: È il
0: campionato,
1: calcio poi, non c'ha quell'epoca.
0: queste cose qua. E niente, stavo dicendo il rapporto con Clagluna, ottimo, veramente ottimo. Tanto che lui qualche anno dopo deve andare a Cagliari e mi telefona e mi dice: Mario, vuoi venire con me a Cagliari? Poi invece prese Romazzone e non se ne fece più
1: Però
0: niente.
1: quindi hai sfiorato il pensiero della Serie A anche in
0: Sì,
1: panchina.
0: sì.
1: Sarebbe stata
0: Beh,
1: una bella esperienza.
0: lì sarei andato.
1: Eh beh sì, eh.
0: Ormai i ragazzi erano grandi.
1: Che poi i ragazzi sono Luca
0: Luca e
1: e
0: Glenda.
1: Glenda, sei anche nonno?
0: Sì, di due bei nipoti. non perché sono i miei.
1: Potremmo dire, dicono tutti così. No, sono belli, sono belli. Sì, diciamo. Sì, beh, sì, sono belli anche i figli, quindi è giusto che i nipoti lo siano.
0: E Glenda invece è tornata.

0: alle origini.
1: Senti, qua c'ho una foto, cioè?
0: È tornata a Como.
1: Lei a Como.
0: Si è tornata a Como, ha aperto una clinica veterinaria e vive là. Ormai ci sentiamo tutti i giorni per telefono.
1: Quindi lei è comasca, anche se ha studiato a Taranto?
0: Sì, sì, sì. No, ma lei è nata a Taranto.
1: Sono
0: sì,
1: tarantini
0: sì,
1: i tuoi figli?
0: Sì, sì, sì, tarantini.
1: Scuola a Taranto, vita sì, giovanile sì, vita a Taranto. Di... Luca è ancora a Taranto?
0: Luca, sì, sì, Luca.
1: Senti, qui c'è un'aula.
0: E questo è Coverciano.
1: E qui ti vedo io.
0: È Coverciano.
1: Qui che prendi appunti. Sì. Ecco qua, Coverciano.
0: Coverciano. E ci avevamo, considera, c'era Ventura con noi, c'era Reia quell'anno. C'era Anzolin.
1: C'è anche questo allenatore, no?
0: Mario Russo. Ma
1: Mario Russo.
0: Sì,
1: l'ho riconosciuto. Un altro ottimo allenatore. E qui perché eri a Coverciano?
0: Allora, ero a Coverciano perché io, con Giovanni Fico, non mi feci mai fare il tesseramento da allenatore, mi facevo fare sempre il tesseramento da giocatore.
1: Ah.
0: Quindi arrivai a un certo punto che volevo fare l'allenatore. Però non potevo perché non c'avevo i titoli, in pratica avevo sempre fatto l'ora
1: di giocatore. Cioè al referto non potevi risultare allenatore.
0: Perché ero... e lì entrò in scena Donato Carelli, che telefonò in federazione e disse questo qua deve fare il corso.
1: Quindi il giocatore fece il corso e poi prendesse il patentino, fino a livello B?
0: Fino a B.
1: Ok, quello che è ancora?
0: Sì, sì.
1: Quelli
0: sì.
1: Non scadono mai quei titoli?
0: No, no, scadono perché poi quando ho fatto il dirigente ho dovuto rinunciare al patentino d'allenatore, all'allenatore.
1: Ecco, siamo tornati qui con Roberta Chiurlia, che ringraziamo ancora, arbitro olimpico, prima atleta, figlia di atleti, figlia di arbitri, figlia di dirigenti sportivi nazionali, tarantina, arbitro di livello mondiale. Ultimo dei riconoscimenti che hai avuto, Roberta, lo dicevamo prima di mandare la pubblicità, European Judo Union, miglior arbitro femminile europeo del 2025. Ecco, l'hai ricevuto, l'hai ritirato, dove?
2: Sì, venerdì in Georgia abbiamo ricevuto questo premio. Ripeto, fa parte di quelli che avevi elencato tu in precedenza. Sì. Questo è il terzo anno.
1: Ah, quello che non avevo in elenco, ecco perché sì, è arrivato.
2: Quello che è arrivato venerdì, sì, sì, sì. Quindi è stato importante anche poi mantenere la concentrazione per i due giorni successivi, perché ce l'hanno consegnato il secondo giorno di gara, quindi dopo ho fatto finta che non esistesse niente, ho continuato per altri due giorni ad arbitrare, magari ora diciamo razionalizzo un attimo.
1: Certo, beh, insomma è una continuità, 17, 18, 19, 23, 25, cadenzato, racconta un pezzo di carriera, questo riconoscimento. Piccola nota personale, anche se non si dovrebbe fare, ma non fa niente. Io 30 anni che faccio questo lavoro, gli inizi, alcune delle mie prime interviste sono state a Roberta Chiurli e a Roberta Vinci. Eravate ragazzine e avete mantenuto le aspettative, perché eravate due grandi promesse dello sport locale. Mi sembra che la Vinci più da atleta,
2: certo,
1: tu
2: certo.
1: Bene da atleta, benissimo da arbitro a quanto pare, però avete mantenuto le aspettative. Qui a Taranto, all'epoca ancora meno strutture, un movimento ancora più fluido, oggi forse ci stiamo strutturando dal punto di vista appunto logistico, grazie ai giochi ci rimarranno in dote tanti nuovi impianti, ma il tuo movimento, ecco, come va? Come andava e come va oggi a Taranto?
2: A Taranto dobbiamo fare ancora tanto. C'è tanto da fare, sia a livello di strutture ma anche a livello organizzativo. Bisognerebbe, secondo me, lavorare in maniera un po' più capillare, in sinergia con le scuole, con tutte quelle strutture che consentano di poter divulgare una disciplina in ambiti diversi da quello del settore specifico. Quindi, secondo me, bisognerebbe davvero spingere su eventi che possano coinvolgere più discipline, che possano coinvolgere le scuole, perché oggi davvero stiamo affrontando, sotto gli occhi di tutti, che stiamo affrontando una situazione davvero difficile dal punto di vista giovanile, quindi secondo me bisogna dare degli strumenti ai ragazzi per poter capire che ci sono altre scelte rispetto a quelle.
1: Ma tu pure sul piano sociale la stai
2: assolutamente, assolutamente sì. Sì, perché a livello di strutture la nostra disciplina già richiede degli spazi designati solo alla nostra disciplina, perché abbiamo bisogno del tatami per poterla svolgere, quindi già abbiamo bisogno di un'area specifica. Questa area specifica ovviamente può essere ovunque purché ci sia il tatami per terra, quindi
1: sì, il posizionamento, quindi spazio serve.
2: Spazio, è vero anche che il tatami

0: che là sono, diciamo, volgarmente i tappeti sui quali noi svolgiamo l'attività, possono essere anche non fissi, quindi possono essere rimossi in base alle esigenze. Ecco perché parlavo di scuola, perché magari le scuole, le palestre scolastiche possono essere sfruttate per dare più
1: Beh,
0: spazio
1: è
0: a
1: stata
0: questa.
1: approvata una nuova legge sull'uso delle palestre scolastiche, penso entrerà in vigore, quindi amplia il raggio di azione.

0: Che non sia limitato ai ragazzi, perché magari i ragazzi alcune volte non conoscono neanche la disciplina e potremmo avere dei ragazzi dalle qualità fisiche e psicomotorie che siano utili al judo e non conoscono il judo. Quindi,
1: Tu nella tua
0: se...
1: vita vedi un futuro da insegnante, da
0: no,
1: coach?
0: assolutamente no.
1: No?
0: No, no, no, no, assolutamente non è proprio né la mia indole né la mia preparazione. Ora voglio pensare a finire il mio percorso, a proseguire nel mio percorso da arbitro e poi magari se proprio dovessi vedere un'opzione diversa posso pensare solo magari a far parte di una commissione
1: Ah.
0: internazionale o comunque specializzarmi ancora di più in questo settore, ma assolutamente no
1: C'è un
0: come
1: limite per
0: insegnante.
1: essere arbitro di età?
0: A livello, diciamo, formale, a livello internazionale, per poter partecipare alle Olimpiadi, il limite massimo è di 55 anni, però a livello continentale e nazionale si potrebbe arbitrare fino ai 65 anni, ma diciamo, nel percorso che sto
1: È lontano
0: facendo,
1: questo orizzonte, dai.
0: non tanto lontano, ne ho 47,
1: Vabbè, li porti
0: quindi
1: bene,
0: grazie,
1: complimenti.
0: ma ne ho 47, quindi vediamo un attimino come si evolve, però il mio focus è solo quello di arbitrare.
1: 47 anni, eh sì, perché 30 anni fa, giusto, eri adolescente, ci siamo, sì, più o meno ci siamo.
0: Il passaporto dice quello.
1: Senti, parlando di Taranto, prima hai detto, è bello che ci si renda conto di come possiamo impattare un evento del genere, dobbiamo rendercene conto prima di tutto noi, no?
0: Esatto.
1: Sono passati 30 anni da quando tu sei attiva e da quando hai ereditato questa passione, l'hai messa in pratica. La città è cambiata molto, Roberta è cambiata intanto, ecco, in quanto donna, in quanto cittadina. Tu, la tua vita extra, fuori dal tatami, chi è Roberta Chiurlia?
0: E c'è poco fuori dal tatami, però fuori dal tatami è... svolgo la professione di avvocato, sono un avvocato penalista, come dicono i miei colleghi, nel tempo libero fai l'avvocato,
1: Nel tempo libero.
0: anzi approfitto davvero, ti ringrazio per avermi dato questa possibilità, ringrazio il mio studio e i colleghi dello studio Orlando che mi danno la possibilità di continuare a rimanere comunque attaccata alla mia professione per la quale... Sempre grazie alla mia famiglia e ai sacrifici che hanno fatto loro per me, ho avuto la possibilità comunque di fare gli studi qui a Taranto, di finire gli studi a Taranto, di iniziare questa professione che mi piacerebbe
1: Farlo
0: anche, no, mi piacerebbe
1: H24.
0: anche, però come priorità c'è prima il
1: Ecco perché
0: judo.
1: ringrazi lo studio, per
0: Assolutamente.
1: l'affetto e la pazienza, diciamo.
0: Affetto, pazienza, ma soprattutto assoluta collaborazione da parte dei miei colleghi, perché facendo l'avvocato penalista ovviamente hai delle esigenze, dei ritmi diversi e che se non hai una persona alla quale affidarti quando tu sei fuori diventa impossibile
1: Scusi,
0: continuare.
1: Orlando, il nome di Orlando?
0: Rosario
1: Ah,
0: Orlando,
1: Rosario Orlando, ah
0: sì,
1: sì, un amico,
0: l'avvocato
1: lo salutiamo, come no, sì. È
0: Rosario Orlando è il
1: stato
0: mio,
1: anche
0: diciamo...
1: scrittore, ha scritto un bel
0: Sì,
1: libro,
0: ha scritto
1: Rosario,
0: un bellissimo
1: molto
0: libro
1: interessante.
0: legato ad una vicenda
1: Una
0: giudiziaria
1: vicenda vera, sì,
0: particolarmente
1: conosco.
0: importante ed il mio collega Angelo De Cataldo, che oltre a fare il mio collega di supporto, è anche un supporto psicologico, perché davvero senza di lui non saprei come fare.
1: Roberta, Taranto, insomma, tutti questi impianti che stanno rimanendo, nel tuo sogno c'è a vedere una grande competizione internazionale. Qui sta nascendo un campo polifunzionale importante alle Ricciardi. Abbiamo il Palafio, non è pubblico, ma c'è. Avremo il Palamazzolo riqualificato. Cioè, gli spazi non mancano. Organizzare qua?
0: Magari, magari, assolutamente, la struttura
1: Non
0: organizzativa,
1: abbiamo più alibi, abbiamo le strutture.
0: esatto, no, ma dico, al di là della
1: Abbiamo le
0: struttura
1: competenze.
0: logistica, c'è proprio una struttura organizzativa sia locale che
1: Sì.
0: nazionale e la presenza di mia e di mio padre sul territorio ovviamente agevolerebbe la connessione con quelle che sono le strutture internazionali, per cui, come dici tu, alibi non ci sono.
1: Beh, i tuoi hanno organizzato tante belle cose anche in passato, per
0: Competizioni da
1: carità. Certo.
0: migliaia di atleti nazionali presenti sul territorio. In realtà quello che hanno fatto i miei genitori negli scorsi decenni è stato l'apripista a quello che ora a livello locale è possibile
1: Che è
0: sviluppare,
1: un bel
0: perché
1: movimento il vostro, bello
0: assolutamente,
1: veramente.
0: assolutamente la connessione che c'è ora con la struttura nazionale, con la federazione e con gli enti locali sportivi è
1: Sì.
0: rodata, per cui
1: Sei ottimista
0: davvero
1: da questo punto di vista?
0: Ottimista no, dico che si può fare perché ottimista...
1: Così è rigorosa, sì, mi saranno tutte risposte molto definite.
0: Proprio... Purtroppo, no, no, no, purtroppo, perché a volte non vorrei essere...
1: No, trasferisci molta sicurezza nei concetti, cioè, si vede che sei abituata come arbitro.

0: a decidere sì, no, non c'è il grigio,
1: Onestamente, io auspico tantissime cose, però
0: sì.
1: bisogna far conto con la realtà, i conti con la realtà. Quindi capisco che ci sono delle difficoltà, capisco che c'è tanto lavoro da fare. Ovviamente, per ora, tra strutture logistiche e strutture organizzative, bisogna solo rimboccarsi le maniche e decidere di farlo, tutto qui.
0: Senti, qui cosa hai deciso? Perché vedo, come si dice, atterramento, non so, purtroppo non ho competenza.
1: Proiezione, non... già il fatto che ne
0: Cos'è che hai
1: stiamo parlando.
0: adequato? Ah,
1: E questo è come equivarrebbe al KO nella
0: ok.
1: box, no? Ed è un atleta francese,
0: Ecco,
1: come puoi
0: fermo
1: vedere,
0: immagine, ti guardano, attendono la tua valutazione
1: sì,
0: qui?
1: quello è
0: Cioè?
1: diciamo, attendono che sia tutto finito per poter poi proseguire l'incontro, ma comunque questo era come hai detto tu, un atterraggio completo, quindi era privo,
0: Atterraggio.
1: no, si chiama proiezione, diciamo,
0: Ah,
1: per renderlo più, sì,
0: proiezione,
1: una
0: ok.
1: proiezione che ha ottenuto il massimo della valutazione, che si chiama IPON, che corrisponde all'IPON, che è il KO, ripeto, della box, e quello che diciamo era da notare in questa immagine è lo sfondo. Lì ci sono 18.000 paganti a vedere quella gara.
0: Dove siamo qui?
1: Parigi, quello è il Grand Slam di Parigi, siamo al Paris-Bercy,
0: 18.000
1: 18.000
0: paganti.
1: paganti, 21.000 presenze, quindi per far capire che all'estero il judo è davvero una disciplina importante, non solo a livello sportivo, ma a livello proprio culturale, e la maggior parte della prima squadra francese fa parte del club del Paris Saint-Germain, che ha lo stesso proprietario del
0: È
1: Paris
0: una
1: Saint-Germain
0: polisportiva, quindi.
1: del calcio, quindi per far capire quali sono
0: Gli
1: anche gli
0: investimenti.
1: investimenti, le retribuzioni di determinati atleti, che non dico che sono come calciatori, ma quasi, e quella che è l'attenzione di una nazione a quella disciplina. No,
0: Tu sei tifosa di altri sport?
1: no,
0: Vedi come sei categorica? No.
1: assolutamente
0: Nei tuoi
1: no.
0: occhi è proprio la convinzione, la passione
1: Sì, no,
0: è la
1: no.
0: tua vita proprio.
1: Tifosa no, però per esempio se ci sono dei grandi eventi come eventi legati al tennis, ho
0: Ah.
1: seguito le
0: Tifi per la bandiera dell'Italia.
1: sì, per la
0: Per
1: bandiera e
0: l'Italia, il Taranto lo
1: per gli
0: segui?
1: atleti,
0: Il Taranto Calcio no,
1: no.
0: non sei tifosi. Senti, però qui un video, ma non so chi l'abbia fatto, spiegacelo. Qui
1: Sì.
0: parte da Collina, dal
1: Sì,
0: calcio.
1: questo è un video che ha fatto la Federazione Internazionale.
0: Collina e Beckham e poi
1: Sì,
0: arrivi tu. Che sta
1: sì.
0: succedendo qui?
1: Sta succedendo qualcosa
0: Che non vuoi
1: che
0: che
1: non
0: accada?
1: sarebbe dovuto succedere.
0: Cioè?
1: No, nel senso che quando l'arbitro dà lo stop, che
0: Sì,
1: nella
0: lo stiamo
1: parola
0: vedendo.
1: del Matè, interrompe l'azione, e prima di riniziare l'atleta deve avere la divisa e il judogi messo a posto, e lui non aveva il judogi fissato all'interno
0: Ah, tu per
1: della
0: quello lo
1: cintura.
0: guardi così male?
1: E non solo per quello, perché mancavano 4 secondi, lui stava perdendo e quindi voleva risolvere in 4 secondi quello che avrebbe dovuto risolvere in 4 minuti, e l'altro atleta attendeva nella posizione in cui bisogna attendere l'avversario, e lui aveva deciso di partire non avendo la divisa a posto. Io non avevo dato il segnale di rinizio
0: Tutto questo in uno
1: dell'incontro,
0: sguardo.
1: e quindi siccome lo avevo bloccato e mi aveva avevo impattato con la mano, non avevo gradito questa.
0: Ma lui poi fa un passo
1: E fa un
0: indietro.
1: passo indietro, bene ha fatto, perché diciamo deve rispettare quelle che sono le regole, e deve rispettare soprattutto l'avversario, che in quel momento stava vincendo, era la finale del
0: Se non
1: campionato del
0: l'avesse
1: mondo.
0: fatto, che sanzione ci sarebbe stata?
1: È una sanzione minima che si chiama Shido, comunque non avrebbe comportato la sua sconfitta dal punto di vista tecnico, ma avrebbe comportato l'interruzione ulteriore dell'incontro, e poi però per fortuna poi è tutto finito nella maniera, infatti
0: Sì,
1: dopo
0: finisce con una stretta.
1: si vede
0: Sì. Quindi
1: l'abbraccio, sono due grandissimi atleti,
0: io ho spiegato il tuo sguardo,
1: due
0: perché in quello sguardo
1: grandissimi
0: c'è tutto
1: atleti,
0: quello che ci hai raccontato.
1: sì, due grandissimi atleti, e
0: Sì. Dove
1: quindi diciamo.
0: eravamo lì?
1: Lì eravamo all'ultimo campionato del mondo, sì, in
0: Ho capito.
1: Ungheria.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso

0: ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Allora, siamo qui con Giampaolo Spagnuolo, eravamo fermi alla Serie A a Genova, sì. Quindi con Manfredi Giochi, quindi una stagione, quell'anno fate gli spareggi?
2: No, quell'anno ci salvamo sul campo.
1: E io ricordo un Genova-Padova fantastico.
2: Sì, due anni dopo.
1: Dopo.
2: Ritorno dopo una parentesi, breve parentesi a Pescara, io ritorno in pratica, il primo anno che vado a Genova sono di proprietà del Pisa. Dopo un anno spettacolare, straordinario al Genoa, il Genoa voleva farmi un bel contratto, un biennale, anzi, dopo quell'anno ero anche in bilico a passare al Milan. Infatti con Pasqualin avevamo già...
1: Quindi di che anno parliamo?
2: Del 91-92.
1: Quindi avresti fatto...
2: 92-93.
1: A Capello, credo.
2: Capello, sì.
1: Quindi chi era il portiere là? Era
2: Rossi.
1: Rossi. Altro bel carattere, altro
2: e cercavano un altro portiere da affiancare a Rossi ed ero in ballottaggio con Jelpo.
1: Ci saresti andato?
2: Assolutamente, sì.
1: Di corsa?
2: Ma sì, ma sicuramente, non era neanche una questione economica.
1: Poi quel Milan era fantastico.
2: No, ma quel Milan poi vinse tutto per tanti anni, quindi probabilmente aveva giocato poco perché Rossi... In quegli anni era probabilmente...
1: Però la Coppa dei Campioni era di casa, diciamo.
2: Certo, lì. La partita in Champions magari...
1: La lista settimanale della Coppa Campioni.
2: Esatto. E poi la loro scelta ricadde su Jelpo, va bene.
1: Che era un buon
2: portiere.
1: Cosa
2: che capita, assolutamente. Certo. Non mi sono mai illuso nel calcio, quindi le cose...
1: Quindi segue stagione ottima.
2: Sì, sì. Torno al Pisa perché il parametro era molto alto. Spinelli voleva uno sconto, Anconetari voleva sfruttare il fatto che io avessi fatto un campionato e mi diceva guarda se non è il Genoa sicuramente altra squadra di Serie A, lo diamo così insomma in pratica quell'anno rimasi fermo. Dopo un anno spettacolare al Genoa rimasi fermo.
1: Per questioni tecnico-burocratiche.

0: questioni economiche.
1: Certo, diciamocelo.
0: Perché in Corea d'Italia aveva 3 miliardi all'epoca. Lì c'era il parametro, ma adesso non ricordo.
1: Erano dei criteri diversi.
0: Esatto, sì, in base a non
1: tutto so, saltato con la Bosman, poi con quella famosa.
0: Sì, assolutamente sì. E in pratica poi ripartì dal Pescara l'anno successivo, però feci due mesi perché poi il Genoa gratis mi riacquista, mi riprende. E arrivato a Genova, ho un'altra esperienza col Genova.
1: E che hai fatto quell'anno fermo? Ti sei allenato?
0: E niente, mi allenavo aspettando che qualche squadra mi chiamasse, ma
1: un anno perso agonisticamente.
0: Esatto, un anno perso, forse meno meritato.
1: Questo cioè, da carezzare il Milan?
0: Esatto.
1: Pazzesca, è un episodio pazzesco, sì. Questo.
0: Però questo non mi ha assolutamente...
1: Torni a Genova?
0: Torno a Genova e faccio di nuovo, tornato al campionato già iniziato. E c'era Micillo all'epoca, quindi ci atteniamo poi a Micillo, poi alla fine del campionato gioco sempre io, e compreso anche questo spareggio spettacolare che feci una delle partite più belle della mia vita.
1: Io la vidi in diretta sulla Rai.
0: Sì, sì,
1: fece uno spareggio perché tu parasti tutto.
0: Di tutto, sì, tutto. Sì, sì. Parai 7-8 il cronista, Carlo Onesti.
1: Ricordo ancora i commenti del cronista. Sì, sì.
0: Non poteva credere. Sì. E ancora contro il Padova, ancora sì, il Padova, quando i tifosi del Padova
1: vedono. Lo ricordano?
0: Sì, sì, infatti. Certo. Perché effettivamente.
1: E poi YouTube è piena di queste immagini.
0: Certo, certo. E come detto precedentemente, di queste partite in vita mia ne ho fatte 4-5, sia le partite perfette.
1: Certo.
0: Dove sei sotto
1: la partita dove proprio hai sbagliato o si è perso per un errore tuo? C'è? Che errore del portiere?
0: Allora, devo dire che io grossissimi...
1: La grande papera non ce l'hai in carriera.
0: Non l'ho mai fatta, se non una volta, diciamo, un errore che reputo un errore è stato quando col Genoa giocai a Roma, un cross... Dai, per colpire la palla di pugno e anziché prenderla piena la svirgolai un po', la palla presi il gol quella, però anziché allontanarsi rimase in aria e ci fu Carnevale che calciò, fece gol.
1: Un altro attaccante di quelli?
0: Però gol ed errori macroscopici come se ne vedono tanti nelle partite non ne ho mai fatte perché io avevo questo pregio, mettevo più attenzione nelle cose spicce, cioè perché avevo proprio...
1: Però va detto che ai portieri della tua generazione non veniva chiesto di scambiare con i piedi, e il famoso karakiri del gioco dal basso.
0: Sì, assolutamente no, oggi probabilmente...
1: Il portiere ha più pressione.
0: Sì, credo che ci sia stato... Credo un'involuzione nel ruolo del portiere, molti dicono che c'è stata un'evoluzione, per me è un'involuzione per quello che compete il ruolo, il vero ruolo del portiere, perché il portiere non è nato per gestire tanto il pallone con i piedi, pertanto quando viene pressato fa fatica a gestire la pressione e il controllo del pallone.
1: Anche perché Giampaolo, diciamocelo, il portiere... Solitamente la biografia di un portiere, eri piccolo, scarso e ti mettevano in porta. Magari una leggenda, ma spesso era così. Quindi educato e autoeducato a non usare mai i piedi, certo. Poi ti ritrovi con un calcio dove ti chiedono addirittura di impostare, sì, di scambiare sulla linea di porta, che viene l'ansia solo a guardare. Vabbè, comunque
0: ma
1: questo è un altro mondo
0: anche
1: ormai.
0: Anche il portiere odierno, no? Chiamato in causa anche per gestire il retropassaggio.
1: Ma posso capire a calcetto, ma a calcio?
0: Però... Per quanto bravo possa essere, non gestisce, non tocca il pallone tante volte quanto un compagno di squadra, dove gestisce il pallone, ma da sempre ha gestito
1: il
0: pallone.
1: Ma poi il portiere se perde palla, c'ha la porta dietro, non c'ha Pirlo dietro.
0: Ha
1: dire
0: una
1: che...
0: doppia pressione.
1: Mamma mia.
0: Quindi, naturalmente, credo che ormai si stia esasperando un pochettino. Questo tipo di calcio.
1: Addirittura parliamo di papera del portiere se sbaglia il passaggio col piede.
0: Esatto.
1: Una volta avremmo detto, vabbè, ha tirato col piede.
0: Cioè, vabbè, coi piedi.
1: Alcuni, molti portieri facevano battere la rimessa al libero.
0: Anch'io. Tu? Io ho iniziato, io sono arrivato a Genova, che ancora non riuscivo a calciare.
1: Non avevi muscolarmente la capacità di 70 metri.
0: Credo che sia poi la tecnica.
1: La tecnica.
0: Non è una questione di forza, perché poi a Genova Maifredi voleva il calcio lungo del portiere.

0: Quando finivo l'allenamento, io stavo lì e calciavo. A un certo punto calciavo benissimo. Ma nel retropassaggio
1: anche lì
0: ho imparato tanto col calciare. Fai delle rimesse molto lunghe, basse anche, cioè non palle per Scuravi che spizzava.
1: Tu facciamo così. Hai giocato con Scuravi Aguilera?
0: Aguilera no, con Scuravi.
1: Altro attaccante, diciamo, di livello mostruoso.
0: Beh, nazionale.
1: Allora. E poi Perugia, poi l'esperienza in Brasile, a Vittoria, dove sei stato a Bahia 4 mesi in attesa di giocare, poi però
0: esatto,
1: questioni
0: sì,
1: di transfer
0: non ti hanno...
1: Poi però siamo nella fase ormai, no ormai, la fase finale della tua carriera, torni in Puglia, Casarano sì. E sì. Finalmente rinnovo il Taranto.
0: Certo, poi alla fine volevo finire dove diciamo ho iniziato,
1: hai cominciato.
0: Sì, a un certo livello, ho iniziato naturalmente, come ripeto, non voglio escludere
1: no, certo.
0: Quelle che sono state le mie squadre, quindi ho iniziato nel Francavilla Fontana in promozione e poi sono stato 5 anni a Brindisi in Serie C, vincendo un campionato un anno nella C1, poi dalla C1 sono passato a Taranto.
1: E poi a Taranto, di nuovo la risalita, e tu lasci il calcio, questa è una foto sempre dalla tua pagina Facebook, una foto in cui c'hai una bambina. Qui c'è
0: Greta,
1: Monza anche.
0: Greta.
1: Monza si è tinto per scommessa, presumo, le scommesse, mi tingo i capelli,
0: esatto,
1: se vinciamo.
0: Esatto,
1: qui
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Silva, allenatore,
0: esatto.
1: Se ricordo bene, qua ero giornalista io, anche se non mi occupavo di calcio al Corriere, mi pare Taranto-Catanzaro 0-0, l'ultima.
0: Quella è stata anche l'ultima mia partita.
1: Qui c'è Riganò anche.
0: Esatto, sì. E ho deciso così che di lasciare il calcio giocato, tra virgolette, da vincitore.
1: Tu non eri il portiere l'anno dopo a Taranto Catania, ma non ne parliamo, rimaniamo all'anno prima, altrimenti ora mi rovino la mattinata. La giornata,
0: ma non solo io penso alla maggior parte.
1: Lasciamo stare, sì. I tifosi del Taranto si dividono, io dico sempre, in 3 tronconi, quelli che mollarono dopo la morte di Iacovone,
0: sì.
1: Quelli che mollarono dopo il fallimento del 93-94 e quelli che hanno mollato i sogni dopo Taranto Catania. Poi però è chiaro che 5-6 vittorie consecutive lì non c'è categoria.
0: Sì.
1: A proposito, Gianpaolo, intanto ti ringrazio e ti auguro in bocca al lupo per tutto, per la tua vita in generale.
0: Grazie.
1: Vorrei chiudere con te con, non so, cosa auspichiamo per questo Taranto di oggi, cosa possiamo augurare, diciamolo, al nostro Taranto, alla nostra maglia.
0: E cosa possiamo auspicare se non qualcosa di bello, di positivo soprattutto.
1: Ora sta nascendo un grande stadio bellissimo, no?
0: Così. Allora, adesso c'è lo stadio. Probabilmente un po' di sfortuna in questo periodo ha fatto in modo che le cose non stiano andando come
1: speravamo.
0: Dovrebbero per il blasone, per gli investimenti e per i tifosi. Tante cose messe insieme, non dico che sia stata una delusione, perché la delusione è vedere il Taranto in questa categoria.
1: A prescindere.
0: Ecco, vincere non è mai facile, per nessuno.
1: È come tu al Pisa, no? Grande squadra,
0: esatto.
1: Ma non vincere il campionato.
0: Esatto.
1: Questo può succedere.
0: Però, ora cosa... Il campionato non è ancora finito, quindi si cerca... Io spero che in qualche maniera riescano così,
1: speriamo,
0: l'anno prossimo a disputare un campionato superiore di Serie D, e se non sarà così ripartire partendo proprio dagli errori che sono stati fatti, perché quando una squadra come il Taranto, dopo aver speso tanti soldi, non è riuscito a vincere, se non riuscirà a vincere il campionato, significa che
1: è oggettivo.
0: Degli errori, quindi ripartire da questi, non mollare, perché naturalmente non bisogna mollare.
1: Beh, ma visto
0: se uno
1: ha
0: un progetto,
1: penso,
0: un progetto lungimirante, far così forza da questi errori, ricominciare da capo e chiaramente ripartire, e quindi auspichiamo che dagli anni a venire sicuramente vedremo altre categorie che competono a questa
1: città. E Spagnolo che farà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? Tu sei allenatore dei portieri ufficialmente, no?
0: Sì, sono ufficialmente, però sto cercando pian pianino di fare altro.
1: Di fare altro.
0: Il calcio è rimasto chiaramente la mia passione, faccio degli stage, ma non sono più intenzionato, lo dico così, proprio
1: certo.
0: A livello umano, a fare ulteriori sacrifici. Perché nella vita si fanno anche questi tipi di sacrifici. Un uomo della mia età mettersi in pompa, fare trasferte, ritiri, comincia a essere pesante.
1: Ho già dato.
0: Bene, ho dato al calcio.
1: Altre esperienze.
0: Sicuramente.

0: Quello che voglio fare è girare il mondo e conoscere quante più cose
1: Allora, buon viaggio
0: possibili.
1: spagnolo.
0: Grazie mille,
1: Grazie.
0: grazie mille.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente, su Studio 100.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Cos'è ballerina?
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per

fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso Atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico crocieristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Chetos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: agguato nella notte di San Lorenzo sulla litoranea di Pulsano. A Monte d'Arena un 22enne è stato ferito a colpi di pistola alle gambe. Quattro persone sarebbero fuggite a bordo di due motocicli. Il giovane non è in pericolo di vita. Protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto. Dopo il mancato incontro con il sindacato, i manifestanti hanno bloccato il ponte girevole. Siamo disperati, questa amministrazione non ci tutela, denunciano i lavoratori. Nuove proposte per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati per i giochi del Mediterraneo, dalla Palamazzola allo Stadio del Nuoto fino al Renzino Paradiso di Talsano. Ora il comune passa alla valutazione delle candidature. Bentrovati con l'informazione di Studio 100 con questa nostra edizione di 100 notizie. Come avete ascoltato, dai titoli diversi gli argomenti da trattare in questa edizione. Partiamo però con l'ex Ilva. L'indotto prepara una grossa, una corposa tranche di licenziamenti. La decisione è emersa dal tavolo permanente con le associazioni datoriali ad essere coinvolti. In primis i lavoratori dell'area a caldo, successivamente invece potrebbe toccare a coloro i quali operano all'interno dell'area fredda. Ascoltiamo il servizio. L'indotto dell'ex Ilva di Taranto si prepara ad avviare le procedure di licenziamento collettivo. L'ipotesi già emersa negli scorsi giorni è stata confermata nel corso della riunione del tavolo permanente che riunisce Confindustria Taranto, Confapi, AIGI, Confartigianato Taranto e Federmanager. Al centro del confronto, come riportato dal Sole 24 Ore, le conseguenze del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la fermata dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni. Un conto alla rovescia che, secondo le imprese dell'appalto e dell'indotto, rischia di produrre effetti pesantissimi sul piano occupazionale. Le associazioni parlano di una crisi senza precedenti e temono che le conseguenze non resteranno circoscritte al territorio tarantino, ma possano progressivamente estendersi anche ad altre realtà produttive del paese. In attesa degli esiti dei confronti tra i tecnici del Ministero, delle imprese del Made in Italy e i commissari di Acciaierie d'Italia ed Ex Ilva, le organizzazioni datoriali hanno deciso di proseguire lo stato di mobilitazione e procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Secondo le imprese, la fermata dell'area a caldo determinerebbe infatti un esubero diretto del personale dell'indotto impegnato in quella parte dello stabilimento. Successivamente il problema potrebbe estendersi anche all'area a freddo, che senza l'alimentazione di acciaio proveniente dall'area a caldo sarebbe destinata a sua volta a fermarsi. Non c'è più tempo da perdere, la posizione emersa dal tavolo. Le associazioni definiscono quella dei licenziamenti una misura forte, che potrebbe però essere accompagnata da ulteriori iniziative qualora nelle prossime ore non arrivassero soluzioni capaci di garantire, sottolineano, il necessario equilibrio tra tutela della salute e salvaguardia del lavoro. Intanto gli avvocati di Acciaierie d'Italia stanno predisponendo il ricorso alla Corte di Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Il ricorso potrebbe essere presentato entro la fine del mese, ma non sospenderebbe automaticamente l'efficacia del provvedimento. Per questo i legali sarebbero al lavoro anche su un'istanza di sospensiva da presentare alla stessa Corte d'Appello. Negli stabilimenti di Taranto nel frattempo sono già iniziate le attività preparatorie alla fermata degli impianti. Gli effetti più evidenti dovrebbero cominciare a manifestarsi dall'inizio di settembre, per poi diventare più rilevanti nella settimana successiva, fino alla scadenza prevista per la fine di ottobre. E come avete ascoltato dai titoli, invece parliamo della notte di San Lorenzo, movimentata in provincia di Taranto, in particolar modo a Pulsano, dove un giovane di 22 anni è stato gambizzato al vaglio degli inquirenti in questo momento. Tutte le testimonianze e le immagini che possano far risalire a chi effettivamente avrebbe sferrato i colpi di pistola. Ascoltiamo le ultime del servizio.
1: Notte di San Lorenzo segnata dalla violenza sulla litoranea di Pulsano, affollata da migliaia di persone per concerti, feste e iniziative organizzate sulle spiagge. Intorno alle 2:30 nella località balneare di Monte d'Arena un ragazzo di 22 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco alle gambe. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe stato avvicinato da quattro persone arrivate a bordo di due motocicli. A quel punto sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola, alcuni dei quali hanno raggiunto il 22enne agli arti inferiori. Subito dopo l'agguato il gruppo si sarebbe allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Il giovane è stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire il movente dell'agguato e risalire all'identità dei responsabili. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto e acquisendo tutti gli elementi utili dalle testimonianze di chi si trovava nella zona. testuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Un episodio grave dunque è avvenuto nel pieno di una delle notti più frequentate dell'estate sulla litoranea tarantina.
0: Continuiamo a parlare di cronaca. Era pronto a salire su un treno per lasciare la Puglia, ma è stato intercettato dagli agenti di polizia, un quarantenne ritenuto responsabile di una serie di episodi di violenza ai danni della convivente. Ce ne parla Teresa Picchieri.
2: È stato individuato e arrestato mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Brindisi, a pochi istanti dalla partenza del treno. Protagonista della vicenda, un uomo di 40 anni al centro di un'indagine per presunti episodi di violenza domestica. A rintracciarlo sono stati gli agenti del commissariato di Grottaglie insieme alla squadra mobile di Taranto, impegnati nelle ricerche dopo l'ennesimo episodio segnalato dalla convivente. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe danneggiato in diversi punti l'auto della donna, gesto che sarebbe seguito alla denuncia presentata dalla stessa alle forze dell'ordine. Gli investigatori, coordinati dalle procure di Taranto e Brindisi, hanno quindi concentrato le ricerche sulla possibile fuga dell'uomo fuori regione, tra le ipotesi quella di un trasferimento a Milano, città d'origine del quarantenne. Gli accertamenti sui collegamenti ferroviari hanno consentito di individuare il possibile itinerario. Gli agenti sono arrivati alla stazione di Brindisi e lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi. Dopo l'arresto, il quarantenne è stato trasferito nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Tre agenti di polizia sono rimasti feriti nel corso di un'operazione che ha visto coinvolti due giovani di 21 e 22 anni in via Giovangiovine, che stavano dando in escandescenza. L'intervento della polizia non è riuscita a placare in un primo momento l'atto, è stato necessario l'intervento di ulteriori rinforzi. Intanto il MOSAP si schiera a favore di misure straordinarie per tutelare chi tutti i giorni indossa la divisa.
1: Momenti di forte tensione a Taranto in via Giovangiovine, dove tre agenti delle volanti sono rimasti feriti durante un intervento di polizia. Due giovani tarantini, fratelli di 22 e 21 anni, sono stati arrestati. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato i due giovani dare in escandescenza in strada e, secondo quanto ricostruito, colpire con calci e pugni alcune auto in transito. All'arrivo della volante la situazione sarebbe ulteriormente degenerata. I due si sarebbero scagliati contro gli agenti con calci e morsi, dando vita a una violenta colluttazione. Uno dei due poliziotti è rimasto ferito al volto, mentre gli altri due hanno riportato lesioni agli arti. Durante le concitate fasi dell'intervento sarebbe stato danneggiato anche il mezzo di servizio. Uno dei due giovani avrebbe sfondato a calci un finestrino dell'auto della polizia. Sul posto sono quindi arrivati gli altri equipaggi in rinforzo. I due fratelli sono stati immobilizzati e successivamente arrestati. Sull'episodio interviene il MOSAP, il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia. Il segretario generale Fabio Conestà esprime solidarietà agli agenti feriti e torna a chiedere maggiori tutele per gli appartenenti alle forze dell'ordine. Non è più tollerabile, afferma Conestà, che chi indossa una divisa possa diventare un bersaglio. Per il sindacato servono strumenti adeguati, tutele effettive e una risposta ferma nei confronti di chi usa violenza contro gli operatori impegnati ogni giorno nella sicurezza dei cittadini.
0: Momenti di tensione questa mattina davanti a Palazzo di Città durante la protesta dei lavoratori del Verde Urbano dopo il mancato incontro con il sindaco Piero Bitetti. Nonostante le rassicurazioni, i lavoratori hanno comunque deciso di bloccare il ponte girevole e il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Prosegue la protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto questa mattina, tensione alle stelle dopo il mancato incontro con il sindaco Bitetti, assente per impegni istituzionali.
4: La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
5: In autotutela, e lo possono fare perché hanno sbagliato totalmente l'appalto, lo bloccano, lo rifanno, fanno attenzione alle liste che sono arrivate in seguito, dove noi abbiamo scoperto che ci sono persone che non stanno più con queste aziende.
3: Le risposte fornite dall'assessora Ramo Fulvia Gravame non hanno infatti rassicurato i lavoratori, che hanno deciso di bloccare il ponte girevole, dando il via ad un corteo spontaneo verso la prefettura.
6: In stazione li ha tutelati perché ha inserito tutti coloro che avevano diritto nella clausola sociale. Hanno sicuramente paura per il futuro, io lo posso capire, però in questo momento l'unica cosa è fare le gare e arrivare al termine della procedura, e quando avremo degli interlocutori capiremo vedremo come si atteggeranno, quali scelte faranno, e a quel punto l'amministrazione potrà capire che tipo di intervento fare, però è un rapporto fra imprese e lavoratori soprattutto.
7: Siamo stati presi in giro tra tavoli, promesse e nient'altro. Siamo arrivati qui stamattina perché avevamo il tavolo confermato dalla Gravame, l'assessore all'ambiente, convocato il tavolo con la presenza anche con il sindaco Bitetti. Veniamo qui e la signora Gravame, invece che ci convoca sopra al Palazzo di Città in presenza del sindaco, viene personalmente giù al Palazzo di Città e ci dice che non si può fare nulla, dobbiamo aspettare l'apertura delle gare. Vogliamo essere convocati dal prefetto e noi vogliamo dire chiaramente le condizioni del prefetto che ci sono oggi su questa gara d'appalto. Basta prese in giro.
0: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, o meglio dell'eredità che verrà lasciata alla città. Sono 9 le proposte pervenute al comune per la gestione di una serie di impianti. Si passa dalla Pala Mazzola allo stadio del nuoto sino al Pala Ricciardi al campo scuola Valente.
1: Sono 9 in totale le proposte arrivate al Comune di Taranto per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati in vista dei Giochi del Mediterraneo. Si è chiusa dunque la fase di presentazione delle istanze previste dalle 2 procedure avviate dall'amministrazione comunale. Ora toccherà alle commissioni valutare la documentazione presentata dagli operatori interessati singolarmente o attraverso associazioni temporanee. 4 le proposte relative al primo gruppo di strutture che comprende Pala Mazzola, Stadio del Nuoto Torre d'Aiala, Pala Ricciardi e Stadio di Atletica Giuseppe Valente. Una delle istanze riguarda tutti gli impianti messi a bando. 2 sono state presentate esclusivamente per la gestione del Pala Mazzola, mentre 1 interessa la gestione congiunta di Pala Ricciardi e dello stadio di Atletica. 5 invece le candidature per il secondo gruppo. 2 riguardano lo stadio Renzino Paradiso di Talsano e 3 il blocco formato dal centro sportivo Magna Grecia, dal parco urbano sportivo e dal pattinodromo comunale. Parte adesso la fase più delicata, quella della valutazione dei progetti e della individuazione dei futuri gestori. L'obiettivo del comune è garantire continuità alle strutture anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. L'eredità che lasceranno i giochi deve essere concretamente valorizzata, ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti, auspicando proposte capaci di trasformare gli impianti, già dal giorno successivo alla conclusione dell'evento, in un patrimonio realmente condiviso dalla comunità.
0: Presentato questa mattina a Palazzo di Città il piano straordinario concertato tra l'amministrazione comunale e Chima Ambiente in vista dei Giochi del Mediterraneo.
3: Garantire decoro e pulizia in città, quantomeno nel periodo dei Giochi del Mediterraneo 2026, l'amministrazione comunale questa mattina

0: Presentato a Palazzo di Città il piano straordinario di Clima Ambiente che durerà per l'evento internazionale ormai alle porte.
1: Il piano straordinario interesserà tutta la città perché non possiamo pensare di avere una città accogliente e pulita in una parte e non nelle altre. È già partito, già oggi c'è un intervento straordinario previsto per Talsano Lama San Vito, ma c'è un cronoprogramma, una programmazione che ci porterà fino all'inizio dei giochi e poi chiaramente saranno particolarmente interessate le aree degli impianti, le aree delle gare su strada, insieme a tutto il resto della città, a partire dal borgo, a partire dalla nostra costa. Sicuramente finirà temporaneamente, almeno con questo tipo di impegno, dopo i giochi del Mediterraneo, insomma intorno a metà settembre, se possibile lo faremo arrivare sino a fine settembre. È chiaro che poi oggi la presenza degli Giannacci ci fa sperare una riorganizzazione complessiva che porti a un miglioramento del servizio dell'azienda.
0: Durante la conferenza stampa il sindaco Bitetti ha fatto il punto sulla situazione attuale della raccolta differenziata a Taranto.
2: Tutto due dati positivi, un dato che riguarda la percentuale di raccolta differenziata che è passata da luglio 2025 al 27%, a luglio 2026 a circa il 37%, quindi un merito della città che differenzia di più, differenzia meglio e dimostra un certo amore per la città che, voglio ricordare, a me stesso è casa nostra. Un dato negativo, quello delle sanzioni, tra giugno e luglio sono state elevate più di 4.000 sanzioni a coloro che conferiscono in maniera errata o fuori orario o fuori dei cassonetti. Sì, li ha definiti sporcaccioni, lo condivido, è una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito.
3: E restiamo a Palazzo di Città, dove il primo cittadino Piero Bitetti ha confermato che dopo i giochi del Mediterraneo la raccolta differenziata sarà estesa a tutti i quartieri della città. Successivamente Maria Laura Paletta ha fatto il punto ascoltando l'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci.
0: Il sindaco ha parlato di estendere la raccolta differenziata a tutti i quartieri della città dopo i giochi del Mediterraneo. C'è già qualche idea in merito? Sarà cucita su misura quartiere per quartiere?
4: Beh, è evidente che il sistema di raccolta deve essere calibrato in funzione della orografia del territorio e della specificità urbanistica di ciascuna zona. Non si può pensare di avere un sistema unico di raccolta in tutte le aree, lì dove ci sono anche delle esigenze puntuali differenti. Noi stiamo approfondendo un'analisi finalizzata a capire come meglio calibrare il sistema di raccolta per cucire un abito che sia sartoriale e non un abito industriale.
0: Lei ha parlato dell'importanza anche di parlare della raccolta differenziata nelle scuole e anche di mettere in piedi un sentimento comune di disprezzo, non tanto verso gli operatori di Clima Ambiente, ma verso chi si macchia di gesti incivili.
4: Io ho detto che mi sembra particolarmente inaccettabile un sentimento di biasimo nei confronti di un operatore Clima Ambiente che non è intervenuto tempestivamente per pulire lì dove c'è stato un abbandono e che non ci sia un moto di indignazione verso chi ha effettuato quell'abbandono. Dobbiamo un attimo mettere in ordine le priorità. Prioritariamente di fronte, e noi abbiamo visto delle immagini di abbandoni di intere armadiature, allora di fronte a un abbandono del genere la prima reazione che io auspico che la città possa avere sia di profonda stigmatizzazione nei confronti di chi ha compiuto quell'abbandono. Poi se Clima interviene in 24 ore o 48 ore è un dato organizzativo che risente anche della contemporaneità dei tanti eventi.
3: E adesso ci spostiamo nuovamente in provincia, andiamo a Martina Franca, dove c'è stato un sit-in di Forza Italia davanti all'ospedale della cittadina della Valle.

0: Valle d'Itria, al centro la protesta della riduzione dei posti letto in medicina, la carenza di personale e le criticità del pronto soccorso. Ce ne parla Luciana Convertini.
1: Una manifestazione davanti all'ospedale di Martina Franca per chiedere più personale, servizi efficienti e certezze sul futuro del presidio Valle d'Itria. Forza Italia torna a denunciare le criticità della sanità martinese con un sit-in organizzato davanti alla struttura. Dalla riduzione dei posti letto nel reparto di medicina alle difficoltà del pronto soccorso, fino alla carenza di medici che, secondo il partito, rischia di interessare anche altri reparti.
2: Su questo noi diciamo che la spesa va contenuta in quelli che sono stati gli sprechi di anni di gestione ballerina della spesa sanitaria in Puglia e oggi ne fanno le spese i cittadini con un piano di rientro soprattutto importante, imponente, a spese sempre dei cittadini. Noi siamo qui per denunciare, per reclamare per questo ospedale, per Martina Franca, per questa zona che peraltro è anche la città dell'assessore regionale alla sanità. Per questa realtà noi siamo qui per reclamare il diritto dei cittadini alla salute, che non può essere compresso, non può essere assolutamente guardato soltanto in ordine a un discorso economico. Chi ha sbagliato che paghi, ma soprattutto oggi chi governa la Regione Puglia metta in atto le condizioni migliori perché i servizi non vanno assolutamente ridimensionati.
1: La protesta riporta l'attenzione anche sul reparto di medicina, dove i posti letto sono stati temporaneamente ridotti da 29 a 18. Rispetto alla scorsa estate, il reparto dispone inoltre di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture.
3: Tutta la sanità pugliese è sotto stress, non c'è stata formazione del personale, non sanno quanti medici, sapevano quanti medici devono andare in pensione e non si sono preparati a sostituirli.
1: Forza Italia punta il dito contro gli oltre 16 milioni di euro destinati, secondo quanto riportato nel comunicato del partito, alle nuove strutture di Via Pitagora e Via Madonna Piccola, mettendo in discussione l'utilità di nuovi edifici, mentre l'ospedale continua a fare i conti con la carenza di personale.
3: Intanto ci siamo sempre occupati dell'ospedale di Martina Franca. Qualcuno di voi si ricorderà questo volantino di idealista, addirittura ospedale sì, ospedale no, del 2012.
1: Sul fronte dei farmaci, Forza Italia contesta le politiche di contenimento della spesa, mentre sul pronto soccorso torna a chiedere un rafforzamento degli organici per garantire la continuità dei servizi. Al sit-in anche alcuni cittadini che hanno voluto far sentire la propria voce.
4: L'assessore non è oggi in carica alla ASL, ma era assessore anche precedentemente all'agricoltura, quindi sapeva i fatti. Non era una persona che non conosceva i fatti, sapeva benissimo quello che stava succedendo e quello che poi ha creato, e oggi sta facendo questi provvedimenti che.
0: Si è conclusa questa mattina la tappa tarantina di Buonvento, l'evento che coniuga la vela e l'inclusione nata dall'idea di uno skipper, il tarantino Pietro Frisani, il servizio di Maria Laura Paletta.
5: Realizzare qualcosa per restituire un po' della fortuna che noi abbiamo avuto per i ragazzi un po' meno fortunati di noi.
6: Nasce così Buonvento, tutti a bordo, un viaggio lungo le coste italiane per promuovere inclusione e autonomia. Il progetto, ideato dallo skipper e avvocato Pietro Frisani, tarantino di nascita, coinvolge oltre 200 persone in 13 tappe, tra ragazzi con autismo, sindrome X fragile e altre neurodivergenze, insieme ai loro familiari e accompagnatori.
5: Siamo partiti da La Spezia, abbiamo fatto tutte le regioni italiane, ora siamo arrivati in Puglia, ritorneremo verso Santa Maria di Leuca. Cominceremo la risalita verso Trani, dove avremo altre uscite a Trani, poi ad Ancona, poi Ravenna, Chioggia, Venezia, e il tutto si concluderà l'8 settembre con l'arrivo a Trieste.
6: Per lei, che è tarantino di origine, questa tappa ha un sapore particolare.
5: Pelle d'oca, dico solo questo, pelle d'oca. Io sono arrivato qui ed mi viene ancora ora la pelle d'oca, cioè per me da Tarantino riuscire ad ormeggiare qui con la mia barca sotto il Ponte Girevole è stata un'emozione fortissima. Ieri siamo stati anche omaggiati dal passaggio di un sottomarino che ci ha fatto un saluto d'onore, è stata veramente una tappa importantissima. E poi abbiamo il mitico.

0: Mattia qui che ci aiuta in tutte le attività, per cui è ancora più importante come tappa.
1: La tappa tarantina, che si è svolta il 10 e 11 agosto, è stata organizzata dall'Associazione Italiana Sindrome X Fragile Sezione Puglia con la collaborazione della Marina Militare.
2: Abbiamo in questa occasione la possibilità ancora una volta di divulgare la conoscenza della sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si trasmette dai genitori ai figli.

0: Ceramica, musica, tradizione e voglia di inclusione a Grottaglie, dove si è conclusa la seconda edizione del Festival della Ceramica. Ce ne parla Teresa Picchierri.
1: Grottaglie ha celebrato la seconda edizione del Festival della Ceramica tra arte e tradizione di inclusione. La manifestazione, ideata, promossa e coordinata dall'associazione Nura APS, ha animato l'8 e il 9 agosto il quartiere delle Ceramiche, il centro cittadino, con botteghe aperte, mostre, laboratori e degustazioni.
2: Il festival si innesta tra quelli che sono i grandi eventi della città di Grottaglie, infatti è il secondo anno del secondo successo per il festival. Tanta gente apprezza non solo il quartiere, ma anche e soprattutto la ceramica realizzata artigianalmente dai nostri maestri. Noi dobbiamo essere fieri di avere questa bellissima realtà, perché invidiata in tutto il mondo, dobbiamo fare in modo che venga conosciuta, e questo è il festival che ci consente di farlo.
1: Protagonista è il Mediterraneo, insieme al suggestivo pianoforte itinerante, spazio anche alla solidarietà con l'asta benefica a favore di Vite da Colorare Onlus, realizzata con le opere donate dai ceramisti grottagliesi. L'iniziativa ha raccolto 985 euro, la stessa cifra della scorsa edizione.
3: Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e con l'aiuto e la collaborazione di tutti, perché da soli ovviamente non si va da nessuna parte. Stiamo costruendo una bella rete fatta di belle persone.
4: Con quello che noi abbiamo raccolto lo scorso anno, siamo riusciti a integrare una cifra per comprare una poltrona speciale per i piccoli bimbi di oncologia e una postazione computer, nonché abbiamo fornito alcuni commercianti di Via Marconi a Grottaglie delle pedane mobili per il superamento di lievi barriere architettoniche. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare prima di tutto chi soffre, chi è meno fortunato.
0: Restiamo in provincia, ma ci spostiamo a Montemesola. Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 del comune della provincia di Taranto, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo. Il servizio di Teresa Picchierri.
1: Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 di Montemesola, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo. Un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali e di spettacolo, pensato per coinvolgere l'intera comunità e i tanti montemesolini che tornano in paese durante l'estate.
5: Questa è la prima volta che il primo giorno di festività ricade il 22 agosto, una data per noi storicamente importante perché vi ricordo che Papa Pio IX decretò la Madonna del Rosario patrona di Montemesola ben 150 anni fa.
1: Tra le novità di quest'anno, anche un forte richiamo ai valori della comunità e delle istituzioni, con la partecipazione delle forze armate e delle forze dell'ordine. Le celebrazioni avranno inoltre un significato speciale per la comunità parrocchiale, coincidendo con il 25° anniversario di sacerdozio di Don Andrea Casarano.
6: Ci sono vari elementi che arricchiscono questa cosa. L'uscita dopo 13 anni della statualigna di San Michele Arcangelo, portata a spalla dai nostri portatori, è arricchita dalla presenza della scorta della polizia e dei paracadutisti dell'Aeronautica Militare. Quest'anno, come ogni anno, il Comitato Festa ha profuso tutto il suo impegno affinché i festeggiamenti siano grandiosi e siano effettuati nel modo migliore possibile. Sotto la guida attenta del nostro parroco, ogni anno cerchiamo di affiancare un programma religioso, un programma civile di altissimo livello.
7: Montemesola si appresta a vivere un altro momento intenso. In questo caso, voglio dire, il nostro parroco con le due confraternite ci prepara appunto a vivere uno dei momenti più belli, forse, mandato da sindaco, è quella della consegna delle chiavi durante la festa patronale. E si vivrà sicuramente in maniera intensa perché ci sono diverse ricorrenze. Il momento migliore per dimostrare quanto questa comunità ci tenga a queste forme di aggregazione e di accoglienza.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Tra pochissimo il TG Sport, novità dell'ultima ora: il Taranto ha messo a segno un altro colpo di mercato, portando a compimento l'arrivo di Federico Angiulli, centrocampista con grande esperienza tra i cadetti ma anche in Serie C, classe 1992. Arriva dal Teramo, nel quale ha trascorso l'ultimo biennio in Serie D, un altro acquisto quindi che va ad aggiungersi alla rosa a disposizione di Mister Alberto Giugliatto. Vi rinnovo quindi l'appuntamento con 100 Sport, condotto da Giuseppe De Lisanti, tra pochissimo, e poi ovviamente, come al solito, Angelo Di Leo con il suo conto alla rovescia in vista dei giochi del Mediterraneo, che sono ormai alle porte. Grazie.

0: Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto nelle scorse ore ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo centrocampista, Federico Angiulli, classe 92, che si è aggiunto dunque alla rosa di mister Alberto Giuliato e ha raggiunto il ritiro di Chianciano Terme. Ma non finisce qui per il rossoblù perché si sta cercando anche un difensore centrale, è spuntato il nome di Nicola Lanzola, andiamo a guardare tutto nel servizio. La SS Taranto ha ufficializzato l'arrivo di Federico Angiulli, centrocampista mancino classe 92. Il calciatore nato a Segrate è già a disposizione del tecnico Alberto Giuliatto. Un'operazione che porta il rossoblù un giocatore con un importante bagaglio di esperienza maturato tra Serie B, Serie C e Serie D. In cadetteria Angiulli ha collezionato 57 presenze, realizzando 4 reti e fornendo 5 assist con le maglie di Avellino, Pisa e Ternana. Sono invece 235 le presenze in Serie C, con 22 gol e 11 assist. In questa categoria ha vestito le maglie di Pergolettese, Avellino, Reggiana, Catania e San Benedettese. Negli ultimi anni il centrocampista ha militato in Serie D, raccogliendo 140 presenze, 9 reti e 16 assist tra San Benedettese, L'Aquila e Teramo. Nel comunicato il Taranto sottolinea proprio il profilo di esperienza e affidabilità del nuovo acquisto, chiamato a dare maggiore solidità al reparto centrale. A Giulli è dunque già a disposizione di Giuliatto e si prepara a iniziare la sua nuova avventura con la maglia rossoblù. Subito quattro impegni importanti per il nuovo Brindisi nel calendario del girone H di Serie D. La squadra capeggiata appunto dal tecnico ex Virtus Francavilla dovrà subito dimostrare la propria forza con giocatori importanti come Zenelai e De Angelis. E allora ascoltiamo il servizio per capire tutto. Il calendario delineato per il nuovo Brindisi di Roberto Taurino non ci sarà certamente tempo per prendere le misure. Si parte sull'isola contro il Real Forio, poi subito dopo il debutto al Fanuzzi. Il 13 settembre, difatti, arriva la Fidel Alessandria. E non è finita qui, perché alla trasferta con la Virtus Francavilla seguirà il 20 settembre la sfida casalinga contro la Turris. Un avvio che potrà già raccontarci molto del nuovo Brindisi, chiamato a confrontarsi immediatamente con avversari importanti. La società ha costruito una rosa ambiziosa, puntando su qualità ed esperienza, e su giocatori di punta come Zenelai e De Angelis, chiamati a essere protagonisti di una squadra che vuole recitare un ruolo importante nel girone. L'amalgama arriverà con il lavoro e con il passare delle settimane, ma il calendario non aspetta nessuno. Il Brindisi avrà subito l'occasione per dimostrare sul campo quanto valgono le ambizioni di una squadra costruita per stare nelle zone alte. Le prime quattro giornate, dunque, non saranno soltanto un banco di prova, saranno il primo vero esame per capire fin dove può arrivare questo nuovo Brindisi. Completati i lavori per i tre parcheggi allo stadio Iacovone con una capacità complessiva di 1250 posti auto. Ad annunciare la conclusione dell'intervento è stato il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese attraverso un post sui social. Proseguono gli interventi di riqualificazione nell'area dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. La novità riguarda i parcheggi a servizio dell'impianto. Sono stati infatti completati i lavori relativi a tre aree di sosta per una disponibilità complessiva di 1250 posti auto. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario dei giochi Massimo Ferrarese attraverso un post pubblicato sui propri canali social. Anche oggi una giornata importante. Mentre lo Iacovone si rifaceva il look, abbiamo terminato i tre parcheggi per 1250 posti auto, ha scritto diritto ferrarese. Un intervento che si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione dell'area dello Iacovone, uno degli impianti destinati a essere protagonisti della grande manifestazione sportiva internazionale. I lavori procedono dunque su più fronti, con l'obiettivo di consegnare alla città strutture rinnovate e funzionali in vista dell'appuntamento con i giochi, che vedranno Taranto al centro dell'attenzione sportiva internazionale nel 2026. Giornata intensa sul calciomercato pugliese, tante novità, in particolare con il Martina che nelle prossime ore potrebbe vedere l'addio di Xavi Resuf ed Alessio Sorace. Si parla dell'arrivo di Franco Sosa a Brindisi. Guardiamo tutti gli aggiornamenti del calciomercato. Giornata ricca di movimenti di mercato per le squadre pugliesi, tra operazioni ormai definite e trattative in fase avanzata. Partiamo dal Foggia, che ha definito il ritorno di Andrea Gallo dal Crotone. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Si muove anche il Martina, che deve fare i conti con il forte interesse dello Spezia per Resuf. Il club ligure sarebbe pronto all'ultimo affondo. In uscita anche Alessio Sorace, classe 2008, finito nel mirino della Juve Stabia. Diversi gli innesti ufficializzati nelle categorie inferiori. Il Tomamaglia accoglie il centrocampista classe 2006 Christian Andrisani, mentre il Brilla Campi rinforza la mediana con Federico Centonze, anche lui classe 2006. Il Novoli inserisce in difesa l'argentino Ignacio Forlino, classe 2003. Il Galatina invece ha ufficializzato il difensore classe 2005 Samuele De Donno. In Serie D il Brindisi accelera per Franco Sosa, attaccante ex Virtus Francavilla, superando la concorrenza della Regina. Il Taranto è vicinissimo all'accordo con Federico Angiulli, centrocampista classe 92. E c'è anche un ritorno: Mario Vilardi lascia il Fasano e torna al Sorrento con il Gravina, che però segue con attenzione la situazione. Cambiamo sport, passando adesso al volley. La Vibrotech colpo da Serie A. Arriva Marco Rizzo con diverse esperienze anche in Superlega, una Vibrotech che punta a costruire una squadra competitiva e pronta a vivere da protagonista la sua prima stagione in Serie B. Altro grande colpo di mercato per la Vibrotech Volley. La formazione tarantina, pronta al debutto in Serie B nazionale, annuncia l'arrivo di Marco Rizzo, libero, classe 1990, nato a Galatina e reduce da una lunga esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana. Una carriera iniziata con i Falchi Ugento e proseguita tra Serie B e A2, prima del grande salto in Superlega con Milano, Monza e Vibo Valentia. Dal 2022 al 2025 Rizzo ha vestito anche la maglia della Prisma Taranto in Serie A1. Nell'ultima stagione, invece, l'esperienza in panchina con la Frascola Taranto in Serie C. Ora il ritorno in campo con la maglia della Vibrotech. Tornare sul rettangolo di gioco sarà bello, ha dichiarato Rizzo. Metterò tutta la mia esperienza a disposizione della squadra. E sul campionato non ha dubbi, sarà una Serie B equilibrata. Nessuna partita sarà scontata e dovremo dare il massimo in ogni gara. Esperienza, carattere e leadership per una Vibrotech che punta a farsi trovare pronta alla sua nuova sfida nazionale. Marco Rizzo è pronto. Taranto ritrova un protagonista della pallavolo.
3: E con questo servizio siamo giunti dunque alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la programmazione su Studio 100, qui nella casa dei Tarantini.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
5: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Dieci giorni, 9 ore, 46 minuti e 25 secondi al 21 agosto. Benvenuto Presidente della Provincia, Sindaco di Martina, Palmisano.
6: Come grazie, va? Come grazie va? Dell'invito. Come tutto va? Bene, tutto bene.
1: A pochi giorni dai giochi, Palmisano, Presidente della Provincia, poi parliamo anche di Martina e dei paesi che saranno coprotagonisti con Taranto, Brindisi e Lecce di questi giochi. Presidente della Provincia, che atmosfera sta vedendo, entrando in città, lei ora, prima di andare a Palazzo di Governo, si è fermato qui con noi per questa chiacchierata. Allora.
6: Beh, una bella atmosfera, e sarà un agosto tutto dedicato.
1: Magari appoggiamoci,
6: allo sport.
1: Presidente.
6: Un agosto tutto dedicato allo sport, dedicato a tante discipline, quindi avremo tanti visitatori, qualcuno già inizia ad affacciarsi.

0: vediamo anche dalle presenze turistiche nelle nostre comunità. E beh, l'ansia c'è specialmente per noi amministratori, perché vogliamo far trovare tutto in ordine, tutto pronto, come quando si sistema la casa, perché arrivano gli ospiti.
1: Dicevano le nonne, può arrivare qualcuno.
0: Esatto.
1: Quel qualcuno sta arrivando.
0: Esatto. Abbiamo la certezza che arrivi e quindi fortunatamente abbiamo potuto prepararci, e quindi sono in corso in quegli ultimi, le ultime operazioni. Noi come provincia abbiamo asfaltato tante strade.
1: La viabilità
0: per garantire appunto in sicurezza la gara ciclistica, che è una delle discipline, tra l'altro una che è delle mie preferite.
1: Poi ne parliamo.
0: Era una programmazione che avevamo già avviato come provincia, stanziando importanti risorse, tutte da bilancio provinciale, e abbiamo colto l'occasione chiaramente per sistemare, iniziando dal percorso della gara ciclistica. Ora i lavori continueranno, perché abbiamo stanziato ulteriori risorse, perché sappiamo che la viabilità provinciale ha bisogno di manutenzione. Abbiamo sistemato anche, mettendo in sicurezza alcune zone con guardrail, sono in corso operazioni di pulizia delle strade da rifiuti e da
1: e questo è l'intervento della provincia,
0: perché il decoro è fondamentale. Certo. Quindi tutti gli ospiti che si recheranno in tutti i comuni per le varie discipline attraverseranno le strade provinciali, le dobbiamo far trovare belle, decorose e proprie.
1: Presidente, ogni mattina noi qua registriamo al mattino le paranze che rientrano in Mar Piccolo, imbarcazioni turistiche che escono, tanti turisti come stiamo vedendo che stanno raggiungendo Corso dei Mari, c'è fermento, molti problemi sono stati affrontati, alcuni ancora da è come giusto che sia, no? A 10 giorni da un evento, stiamo ai last minute,
0: l'emergenza
1: c'è tanto da fare
0: fino all'ultimo giorno, però le istituzioni sono sul pezzo, dobbiamo ringraziare tutti i direttori lavori, tutte le aziende che stanno lavorando incessantemente su tutte le strutture, chiaramente le ultime che rimangono da completare, però i cronoprogrammi saranno rispettati e saremo pronti.
1: Da 4 settembre è bella sfida per tutto il territorio. I giochi vuol dire anche 6 o 7 paesi, non ricordo bene, che si ritrovano già degli impianti o nuovi o riqualificati. Taranto, come sappiamo, quasi tutti nuovi, perché lo Iocovone è stato riqualificato e rimodernato e ampliato, ma dal punto di vista della legacy, come si dice oggi, c'è una partita da vincere. Poi tutta la gestione di questa impiantistica, presidente della provincia e anche sindaco, una partita complessa o si può?
0: Si può, assolutamente, mi permetto di dire si deve, perché è un'occasione più unica che rara, quella che i giochi, oltre la vetrina, oltre i visitatori in un periodo specifico, i giochi lasciano le strutture. Sappiamo quanto sono importanti avere strutture sportive moderne, sappiamo noi amministratori specialmente quanto è difficile intercettare finanziamenti per realizzare strutture sportive, quindi il nostro compito è quello di creare l'amalgama, mettere insieme associazioni, trovare stakeholder, diciamo, che poi si prendano cura di questi spazi per far sì che le nostre associazioni, i nostri giovani e anche i giovani di altri paesi possano usufruire di queste strutture. Per le strutture della provincia ci stiamo già attivando, noi per esempio a Martina Franca abbiamo ristrutturato il palazzetto che storicamente...
1: Il Palavoitila, che già non era messo male, devo dire,
0: non
1: però
0: era
1: è chiaro.
0: Non era messo male, però l'abbiamo efficientato, certo. Abbiamo messo i pannelli fotovoltaici, quindi da costarci 80.000 euro l'anno la pubblica amministrazione ora ci costa 30, quindi tutta tecnologia LED, sistema di raffrescamento, riscaldamento, e lo gestiamo direttamente come comune collaborazione con la società di basket,
1: affidamento a chi gioca, si allena.
0: Esatto.
1: Voi avete questo tipo di approccio?
0: Questo tipo di approccio. Okay. È chiaro che per gli impianti più importanti qui su Taranto bisognerà mettere insieme.
1: Le piscine, lo stadio si sa già che ha una sua.
0: Esatto.
1: Le piscine è una bella scommessa e quella va.
0: È chiaro che bisogna contattare anche.
1: Le due piscine olimpioniche che sono anche le piscine di Martina Franca.
0: Esatto.
1: Sono le piscine di tutto il territorio alla fine.
0: Bisognerà mettere insieme tutti i stakeholder, Lega,
1: le federazioni
0: e immaginare un modello di gestione.
1: Allora, presidente Giovanni Talamo, magari ci segui, perché avviamoci allora al tabellone che conta ore, giorni, secondi, minuti. Presidente, dal punto di vista sportivo che discipline seguirai?
0: Il nuoto, il ciclismo, poi sinceramente sono tutte belle, quindi compatibilmente con gli impegni istituzionali, proveremo a seguire qua un po' di tutto, dai.
1: E vuol dire che il sindaco di Martino dovrà frequentare un po' di più Taranto, anche perché la provincia già assorbe, però. Ma da ragazzo, sei ragazzo, da più giovane hai fatto sport?
0: Atletica leggera, salto quindi, in lungo, salto in alto, sì.
1: L'atletica verranno due, tre, diversi olimpionici,
0: esatto,
1: quindi
0: esatto.
1: Sarà un bel vedere. Ecco qua, allora, siamo qui a 10 giorni, Presidente, è un momento che, prego, più vicino a me, tanto noi in piano sequenza lavoriamo. Geopoliticamente Taranto si propone come luogo, magari di pace, no? Però certi messaggi lo sport li può costruire, anche implicitamente.
0: Assolutamente, stiamo vivendo un momento geopolitico complesso che a Taranto si amplifica con i problemi legati al lavoro e quindi le nostre famiglie hanno bisogno sicuramente di sentire la vicinanza sia delle proprie istituzioni ma della propria comunità. E quindi i giochi sono un'occasione per fare comunità, una comunità allargata direi, perché avremo un'estate dove tutti i paesi del Mediterraneo diventano un'unica comunità qui a Taranto.
1: Sì, peccato Palestina e Israele non fanno parte,
0: esatto,
1: del comitato, sarebbe stato veramente importante,
0: esatto,
1: vederli qua, ma non ci sono.
0: È chiaro, è un'occasione che non possiamo sciupare, è l'appello ai nostri cittadini. Vivete i giochi, viveteli a fondo, seguendo le discipline.
1: Un po' di pazienza per parcheggi e disagi.
0: Assolutamente,
1: che ci saranno.
0: Qualche disagio ci sarà, ma lasciamo le auto,
1: ci
0: facciamo una bella camminata, utilizziamo i mezzi pubblici e viviamo delle giornate di sport e di comunità.
1: Magari l'ordinanza sui parcheggi, chissà, potrebbe essere anche corretta, qualche proposta c'è, spero che di qualcosa si possa fare, perché è un'ordinanza che mette a dura prova la quotidianità dei tarantini, che sinora, però devo dire, tutti noi siamo stati sereni e pazienti e entusiasti anche della cantieristica sportiva.
0: Beh,
1: quindi
0: noi...
1: ora c'è 20 giorni ancora,
0: esatto,
1: stringere i denti, le cose si possono migliorare, però anche le ordinanze a un sindaco,
0: assolutamente,
1: no? Qualche
0: assolutamente,
1: ma al di là di tutto
0: può
1: c'è
0: tutto
1: una comunità
0: migliorare,
1: che deve vivere, può vivere questi giochi bene. Presidente, io la ringrazio, noi ci diamo del tuo, ho dato del lei, ma alla fine siamo qui, quindi abbiamo detto nuoto, ciclismo e atletica,
0: sì,
1: sport del cuore.
0: Sì.
1: Atletica che facevi?
0: Salto in lungo e salto in alto.
1: Salto in lungo e salto in alto. Tamberi viene.
0: Lo so.
1: Ci sarà Tamberi, quindi 21
0: so.
1: Agosto alle 21 c'è l'inaugurazione.
0: Ci saremo, seguiteci e come dicevamo prima, tanta pazienza, viviamo questi giochi a pieno e con il senso di comunità.
1: A Martina Franca c'è una disciplina anche.
0: Il judo.
1: Il judo che è importantissimo.
0: Esatto.
1: Ne abbiamo avuto qua ospite. Sì, qua passano gli amici, salutiamo, perché siamo in Corso Due Mari. Per chi non conosce Taranto, siamo proprio alla porta d'ingresso della città.
0: Beh,
1: nuova.
0: È uno dei posti
1: borgo
0: più suggestivi,
1: sì,
0: della
1: penso
0: città
1: di sì.
0: Taranto, no?
1: Non voglio essere di parte, ma sono d'accordo. Grazie,
0: grazie,
1: buon lavoro e ci vediamo. Grazie,
0: a presto, grazie.
1: Contro
0: a
1: la rovescia continua fino al 21 agosto, dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14.35 e le 14.40. A domani. Grazie ancora.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia, il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Bravissima, vieni qua. Le coreografie sono di Paolo Laruccia e questa sicuramente l'avete vista. Quanti anni hai?
1: 15.
0: 15, ha fregato perché ne ha 14. Si chiama Barbara Rosati, è vero? Rosato? E secondo me avrà un futuro nel mondo della danza italiano perché è veramente molto brava. Brava Barbara, complimenti. Francesca, vuoi ballare una cosa anche tu?
2: No, scusa, sì, volevo ballare un valzer con te perché altro non sai ballare.
0: Va bene, allora, diamo la attenzione, la classifica finale, la classifica parziale dopo questo gioco. La parziale e poi vi do la finale.
2: Allora, eccola qui, TM Grottaglia al primo posto con 9 punti.
0: Per questo gioco, eh?
2: Martina Franca al secondo posto con 8 punti. Crispiano al terzo posto con 7 punti. Al quarto San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Al quinto PGS Statte con 5 punti. Al sesto Pulsano con 4 punti. Al settimo Palagiano con 3 punti. All'ottavo la terza con 2 punti e al nono Montemesola con 1 punto. Montemesola.
0: Allora, però, classifica finale però, a questo momento vede in testa Grottaglie con 31 punti, Crispiano con 30 punti, al terzo posto pari merito con 24 Martina Franca e San Giorgio. Quinto posto Pulsano con 19, sesto Montemesola con 16, settimo PGS Statte con 15, Palagiano 11 e la terza 10.
2: Alberto, sono già pronti i concorrenti per la prima manche del quinto gioco di questa sera che si chiama Chinatown. Ve lo spiego, un concorrente per squadra scenderà dallo scivolo con un cappello cinese e una fiaccola accesa, mentre altre due sue compagne di squadra, eccole qui imbragate tra di loro, anch'esse recanti in mano una fiaccola accesa, partiranno dalla zona del maxi fungo, percorrendo un tragitto che prevede più volte l'entrata e l'uscita dalla piscina. È difficoltoso, lo vedo, faticoso. Giunti nella zona di arrivo degli scivoli si uniranno al loro compagno di squadra, imbragandolo in testa ad esse. Insieme proseguiranno il percorso fino a tornare nella zona di partenza della spiaggetta vicino al maxifungo, cioè qui. Il tempo verrà fermato quando l'ultima concorrente della processione sarà salita sulla spiaggetta di arrivo. Giocatori per squadra 3, un maschio, 2 femmine. Le squadre partecipanti per ogni manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Siamo pronti? No, non siamo pronti. Allora, le squadre della prima manche nella corsia numero 1, TM Grottaglie con il colore blu. La corsia numero 2 vede Pulsano con il colore rosso e nella corsia numero 3 c'è la terza con il colore giallo.
0: Attenzione, vediamo se i nostri giudici non ancora.
2: Cosa potremmo aggiungere?
0: Volevo sapere, ma perché prima quando leggevi stavi così?
2: Per la luce, Alberto.
0: Ah, per la luce. Sei ciecata però.
2: Non sono ciecata, c'è buio. Tu sei ciecato che c'hai gli occhiali. Però quando vuoi ci vedi molto bene, devo dire.
0: Sì, da lontano, sì, da lontano.
2: Anche, sì.
0: Allora, vediamo se la classifica dopo questo gioco cambia, perché abbiamo visto che Martina Franca da penultimo in classifica è risalita al terzo posto pari merito, Devo dire, via al gioco!
2: Pronti, eccoli che scendono con la fiaccola che deve rimanere accesa, mi raccomando!
0: Ecco, ah, si è spenta!
2: Come non detto!
0: Si è spenta la fiaccola di Grottaglie!
2: Che si fa in questo caso, Alberto? C'è una penalità sicuramente,
0: sì,
2: ma
0: c'è la penalità per la fiaccola,
2: il gioco
0: se si spegne la fiaccola.
2: Il gioco prosegue.
0: Attenzione,
2: comunque.
0: Ecco le ragazze molto più prudenti, meno veloci, ma arrivano tutte con le loro belle fiaccole.
2: Anche perché sono legate, Alberto.
0: Accese,
2: Anche perché sono legate, per questo sono meno veloci.
0: Sì, sono legate, poverine.
2: Che lega. 2-2.
0: Madonna, quella affonda, vedi? Madonna, guarda
2: zona...
0: là.
2: Eccoci. Ecco le concorrenti della terza.
0: Aia. E cala.
2: Su, non vi strangolate, mi raccomando, non rimanete impigliate. Non vogliamo morti sulla coscienza.
0: Eccoli che stanno raggiungendo il loro compagno.
2: Vedo un gran caos. Eccolo là qua. In mezzo, non capisco più niente. Le squadre, sinceramente.
0: Eccole,
2: ma
0: arriva.
2: È partita, chi è? Chi sono?
0: La squadra di Grottaglie che ha la fiaccola spenta. Però stanno arrivando per

0: con le due ragazze legate. Ecco, forza, grottaglie.
1: Su. Si rituffano.
0: Forza ragazze, che non si spenga la fiaccola. Eccoli
1: Pulsano
0: là.
1: Raggiunge
0: Pulsano
1: grottaglie.
0: Raggiunge grottaglie, sta raggiungendo, forza. Devono arrivare alla postazione qua. Vai.
1: Attenzione.
0: Vai, poverina, non respira. Ecco Pulsano che sta a ruota. Veramente le due ragazze legate. Forza. La fiaccola è spenta,
1: veloci.
0: Sarà penalizzato, però arriva per primo TM Grottaglie. Eccole qua. Adesso incendieranno il loro
1: Alberto,
0: canestro.
1: Intanto chiamo
0: Pulsano.
1: Già, chiamo già le prossime squadre partecipanti,
0: ecco,
1: per la
0: terza
1: match.
0: Forza ragazze. Forza.
1: Si vada a posizionare Montemesola nella corsia 1 col colore blu, San Giorgio Pubblicità nella corsia 2 con il rosso e PGS Statte con il giallo nella corsia 3.
0: Attenzione, conclude anche la terza questa prima manche del quinto gioco.

0: Allora, come siamo? Siamo pronti? Ecco, le stanno ancora, no, stanno ancora controllando i tempi, le fiaccole, stanno recuperando le fiaccole accese per permettere ai concorrenti della seconda manche, cioè Montemesola, San Giorgio e PGS Estarte, di fare la loro parte. Attenzione. Attenzione, eccoci qua. Il nostro giudice Egidio Ippolito sta aspettando che si vadano a posizionare i concorrenti. Prego. Ecco, i giudici hanno legato come due salami le povere ragazze. Eccole qua. Una bella coppia di salamini cacciatorini. Eccoci. Pronti Montemesola in corsia 1, San Giorgio 2 e PGS Estarte. Sta arrivando PGS Estarte alla formazione. Attenzione, manca pochissimo all'inizio della gara. Eccoci. Che succede?
1: Niente, si devono legare le concorrenti di San Giorgio. Pubblicità.
0: Forza. C'è il legatore speciale. Carnefice. Attenzione ragazze, ragazzi, non fate spegnere le fiaccole, eh? È importantissimo per non avere penalità portare la fiaccola accesa per tutti quanti a conclusione del gioco.
1: I cinesi lassù sono pronti.
0: Eccolo!
1: Via! Eccole che si tuffano.
0: Madonna, che ammucchiata pazzesca. Eccola, eccola, eccola.
1: Ah, lì.
0: Si è spenta la fiaccola di Montemesola. Si è spenta la fiaccola di Montemesola.
1: Peccato.
0: Purtroppo, ai noi, ai noi, ai noi.
1: Peccato, anzi, peccato.
0: Ai loro, attenzione. Forza, ragazze.
1: Vogliamo già chiamare le altre squadre a posizionarsi, intanto, visto che i preparativi sono abbastanza lunghi per la terza manche. Allora io chiamo la squadra Crispiano, che si va a posizionare nella corsia 1 con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca col colore rosso e nella 3 Palagiano con il giallo. Intanto preparatevi, noi vediamo che cosa succede laggiù. Alberto, la squadra PGS Estarte è in vantaggio sulle altre due in questo momento. Eccoli uscire dall'acqua e rituffarsi in me nell'altra vasca.
0: Fiaccola! Mamma mia! Forza, non,
1: no,
0: si è spenta!
1: Non,
0: forza, ragazzi! Tiella su la fiaccola, forza! Forza! Forza! Ah, si è spenta l'altra fiaccola! No, si era già spenta!
1: Era spenta.
0: Fermi! Vabbè,
1: è un'ora che era.

0: Aspetta.
1: E vabbè.
0: Op, op, op, op.
1: Dai, sono forza ragazzi, di PGS estate. Stanno andando fortissimo.
0: Non va negate. Loro corrono,
1: ecco,
0: loro
1: ancora San Giorgio a ruota di Monte Mesola. Monte Mesola alla fiaccola spenta.
0: Olè! PGS estate è arrivato. Alberto per primo. E a seguire gli altri due quasi alla pari, io direi. Finito, finito il tempo. Bene, allora intanto gli altri sono già pronti, le altre squadre?
1: Vediamo le altre squadre se sono pronte, ci sono?
0: No, ce ne sono due, ne manca
1: Crispiano,
0: una.
1: Crispiano, Martina Franca,
0: manca una squadra.
1: Ci sono? Chi è? Manca Palagiano? Forza ragazzi, andarsi a posizionare, forza veloci. Dai, forza. Uè, dovete essere pronte prima, eh? Dai, sveglia. Presto che tardi.
0: Eccole arrivate.
1: Eccole qua. Le insalamiamo pure a loro. Eccole, mi raccomando ragazze, il tuffo in acqua garbato, perché sennò la fiaccola s'ammoscia. E se s'ammoscia la fiaccola arriva la penalità. Attenzione.
0: Lassù ancora
1: non sono pronti. Forza ragazzi. Crispiano, Martina, Franca e Palagiano.
0: Oh, ringraziamo intanto gli sponsor del torneo. Alcuni tra gli sponsor: Almento, Divisione Salotti, Caffè Ninfole e Cantine Sociali Locorotondo, L Auto, concessionaria Lancia per una signora automobile, L Auto, la concessionaria Lancia a Taranto in via Picardi numero 21. Sono pronti? Pronti?
1: Via! Eccole qua, via! In acqua! Attenti alla fiaccola, attenti alla fiaccola!
0: Certo che chi sta dietro è ancora più.
1: Ecco
0: più
1: i ragazzi!
0: Difficile.
1: I ragazzi sono arrivati tutti con la fiaccola accesa!
0: Fiaccole salve!
1: È il momento più difficile, quello dello scivolo! Eccoci, attenzione.
0: Loro nuotano in sincronia perfetta.
1: Martina Franca sta incitando a gran voce le loro ragazze.
0: Martina Franca si sembra in vantaggio in questo momento.
1: Eccole, eccole le ragazze. Eccole le ragazze di Martina che stanno raggiungendo. Forza! Eccole qua. Sì, eccole qua. Hanno raggiunto il loro accompagnatore, via, forza ragazzi, forza, veloci.
0: È successo qualche cosa, si sono impigliati, eccoli.
1: Eccole qua che partono, Martina Franca in testa. Martina Franca seguita da Crispiano.
0: Si è spenta una fiaccola, Alberto.
1: Poi, forza.
0: Di Martina.
1: Forza, Martina.
0: Vabbè,
1: forza.
0: Adesso puoi nuotare più veloce, su. Affonda la fiaccola.
1: Forza,
0: che
1: Martina Franca, seguite da Crispiano. Eccole qua. Forza, forza, non ti
0: loro
1: preoccupare.
0: Loro notano una sincronia perfetta però, loro due di Martina, loro camminano invece.
1: Seguitemi, loro camminano, brava, dai, forza.
0: Camminano, corrono.
1: Forza.
0: Oh, l'ultima squadra chi è? Palagiano.
1: Martina Franca arriva per prima alla postazione, però ha una fiaccola spenta, vedremo quanto verrà penalizzata. Arriva ecco. Anche Crispiano, ed ecco Palagiano. Con tutte e tre le fiaccole accese, attenzione.
0: Che sta per arrivare. Su, ecco, arrivato anche Palagiano, fine della gara, della manche.
1: Fine della manche, la terza manche.
0: E anche del gioco. Intanto ringrazio altri sponsor del torneo che sono Planetario Internet Provider di Taranto, Puglia Sistemi, Leporano, ETM Argenteria di Grottaglie. Bene, grazie a loro, a tutti loro, anche ETM Argenteria, produttrice artigianale e distribuzione all'ingrosso di argenteria con showroom in via Matteotti a Grottaglie, e MP Sposa, abiti firmati.

0: curati da Lina Monte, che li trovate in esposizione in via De Gasperi a Grottaglie sempre. Bene, adesso aspettiamo il risultato di queste.
1: Mentre le nostre concorrenti passano, fanno il giro d'onore per ricevere gli applausi dai loro sostenitori, ecco il giudice.
0: Un grande dinosaurone, Alberto.
1: Allora, alla prima manche TM Grottaglie ha totalizzato 1,56, però ha avuto 30 secondi di penalità per la fiaccola. Pulsano 2 minuti, la terza 2,27. Alla seconda manche Montemesola 1,58 più 30 secondi di penalità sempre per la fiaccola. San Giorgio 2,02. PGS Statte 1,52 senza penalità. Attenzione alla terza manche, Crispiano 1,56. Martina Fianca aveva fatto il miglior tempo 1,51 ma 30 secondi di penalità. Palagiano 2,10. Attendiamo la classifica dopo questo quinto gioco, la classifica parziale. La diamo dopo? Facciamo sì, cantare Franco. Eccola la classifica. Eccola.
0: La diamo subito la classifica. Molto impazienti per questa classifica. Per questo gioco, il quinto gioco della serata e penultimo Chinatown. Questa è la classifica. Nella posizione 1 PGS Statte con 9 punti. Nella 2 Crispiano con 8 punti. Alla terza Pulsano con 7 punti. Alla quarta San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Alla quinta Palagiano con 5 punti. Nella sesta posizione Martina Franca con 4 punti. Nella settima TM Grottaglie con 3 punti. Nell'ottava la terza con 2 punti. Con la nona Montemesola ancora un punto. Montemesola, dove siete?
1: Classifica finale.
0: Vai,
1: fino a questo momento
0: su.
1: 38 punti Crispiano, 34 TM Grottaglie, 30 San Giorgio Pubblicità, 28 Martina Franca, 26 Pulsano, 24 PGS Statte, 17 Montemesola, 16 Palagiano, 12 la terza. C'è ancora un gioco e la situazione si potrebbe ribaltare completamente. Quindi non perdano le speranze i primi, eccoli là. No, no, va bene.
0: Giustamente.
1: Allora, in attesa del sesto e ultimo gioco abbiamo il nostro amico, una voce eccezionale, bravissimo, Franco Cosa. Vai Franco. Eccolo qua Franco, accompagnato.
2: Buonasera. Allora signori, avete capito che qui quando canto bisogna fare animazione anche sugli spalti e anche per quanto riguarda i concorrenti. Sono prontissimo, Gianni Caloro, il mio fido compagno, e poi le due bellissime ballerine che rispondono al nome di
3: Cristina
2: Loredana.
3: Loredana,
2: vai.

Grazie. Abbiamo il tempo per farvi ascoltare una canzone tratta, presa così dal mio primo disco, spero che mi porti tanta fortuna, una canzone che piace molto al grande Alberto Castagna, una canzone che lui ha ascoltato, io ne sono felicissimo di questo, gli è piaciuta moltissimo, si chiama Alla Spoenza, che molti di voi conosceranno, è una canzone tutta mia. In onore della nostra città bellissima, Taranto, va bene? Questa la dedico a tutti i cittadini.

0: Grazie. Un applauso al gruppo d'animazione. Grazie.
1: Ancora? Un applauso forte per Franco Cosa e il suo complesso. Vai, figliolo. Buonasera, buonasera. Senza attacchi andate in giro voi, eh? Senza attacchi, sti guagnette moderne che portano...
2: Dove
1: sopra
2: vai? Dove te ne vai?
1: Dove devo andare? Buonasera, buonasera.
2: Salve, andata a volta. Allora, hai detto prima, già hai salutato.
1: Tuo fratello sta da...
2: Sì, Dino.
1: Il mostro.
2: Sì, Sauro chi è?
1: Allora, noi dobbiamo fare un altro gioco con il pubblico, perché sì, abbiamo ancora...
2: A disposizione?
1: Dei... Sì.
2: L'Ipercop?
1: L'Ipercop a disposizione.
2: Per il periodo di scuola che ci voleva lo zaino.
1: E il diario.
2: E il diario.
1: Lo allora.
2: Benissimo.
1: Noi vogliamo chiamare subito, senza perdere tempo.
2: L'Ipercop ha un pensiero per voi.
1: Sì.
2: Allora chiamiamo i due concorrenti.
1: Che si chiamano Dino.
2: Dino.
1: Dino e.
2: No,
1: e guarda, non è che mi ricordi.
2: Vabbè, Dino se... e l'altro
1: venite
2: che lo ricorda.
1: Venite qua. Applauso del pubblico.
2: Adesso lo dicono loro. Lo dicono.
1: Vi state divertendo?
2: Eccoli. Ok. Eccolo, Dino, chi è Dino?
1: È
2: Dino.
1: Luca.
2: Luca, Dino sei tu. Luca
1: allora,
2: è lui.
1: Te accompagnali.
2: Vabbè, la cap di Luca.
1: Sì. Sì. Sì. Accompagna Dino e Luca
2: sì, sul bagnasciutto.
1: Sì, sul bagnasciutto. Vai, disgraziato.
2: Grazie.
1: E io nel frattempo vi voglio ricordare allora, la Ipercop a Taranto al quartiere Paolo VI, che è un posto dove potete trovare di tutto a prezzi incredibili. Allora, loro devono con il canotto riuscire a portare quella palla enorme che voi vedete dalla spiaggia di Canneto Beach
2: sul bagnasciugo a posto.
1: Sul bagnasciugo a posto. Dallo Ionio all'Adriatico.
2: Sì, la dovete lasciare là.
1: Ragazzi, la dovete buttare su quella spiaggia e ritornare. Il primo che arriva si aggiudica il primo premio.
2: Allora, vogliamo rimettere in moto il fungio?
1: Sì, il fungio. Mettete il fungio in moto.
2: Mettete in moto il fungio.
1: Si può? Trago il fungo in moto.
2: Te lo passo dopo.
1: No, la direzione
2: dentro.
1: Che ha detto che non c'è più acqua e che quindi niente
2: aspetto
1: da fare. Aguanta il pallone.
2: Dai.
1: Dangi il pallone, salza Pippo! Dangi il pallone, assassino! Madonna, non ne facci una buona, Salatino. Non ne fa una buona. Siete pronti? Ragazzi, se perdete il pallone lo dovete recuperare, eh?

0: Allora, un momento, Sei pronto?
1: Sì, spingio? Quindi dovete buttare il pallone sull'altra riva. Non ti far frecare a centimetri là.
0: Siamo pronti?
1: Allora, pronti? Via! Forza con l'aiuto del pubblico, andiamo! Forza ragazzi, incoraggiateli! Andiamo!
0: Luca!
1: Luca, va forte! Bocca i greci, sì!
0: Fuscio come un umano!
1: Sembra

0: Bernardino.
1: Che no, no, da dall'altra
0: blocco, partita. Attaccati.
1: Gira, no, dall'altra. No, devi aver gira dall'altra parte il fungo.
0: Dovete girare intorno al fungo. Ta fregato Dino, Luca. Ta fregato. Non vale. Togli la frizione, frena a mano,
1: no,
0: là.
1: Tiralo.
0: Togli.
1: Dai, chiami. Tiralo.
0: Datevi un bacio, me già che state, datelo. Beh, che mo si usa.
1: Guarda,
0: dici che c'è un fiore in ogni casa.
1: È prepotente, come si
0: no, Luca è più forte, più forte. Un cristiano ha picchiato un slittamento di quelli a morire. Vai! Non ce la faccio più.
1: Si è proprio
0: eccolo qua.
1: Oh, è arrivato qua.
0: C'è il motore turbo, Luca. Un applauso a Luca, un applauso.
1: Quasi asciutto.
0: Vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Porca miseria, venite qua.
1: Però per
0: qualcuno poco. Che Salatino passando prendi i premi per piacere.
1: Grazie, senza meno. Ma è cosa da
0: non ho sentito l'applauso come si deve. Ok.
1: Eccolo
0: anche
1: qua.
0: Voi amici di Martino in
1: ce
0: fondo.
1: Ne qua.
0: Benissimo.
1: Allora,
0: Luca the winner.
1: Oh, però chi vince si bagna sempre di più, ce la mette tutta.
0: Allora, da parte della Ipercop, questo zaino per te, tu vai ancora a scuola?
1: Vabbè, ma lo regalerà senz'altro a qualche nipote.
0: Lavori. Benissimo, qua dentro ci puoi mettere la pagnotta.
1: Al nipote lo regala. Educato, al nipote.
0: Ah, al nipote lo regala.
1: Sì, anche benissimo. il diario di consolazione.
0: Okay. Grazie ancora ragazzi. Okay.
1: Ciao,
0: ragazzi,
1: arrivederci.
0: Ciao.
1: Costa ma.
0: Beh, quest'altro premio della Ipercop l'abbiamo assegnato.
1: Tanto che ci dobbiamo segnare.
0: Dobbiamo chiamare adesso, non ci rimane che chiamare Mister Alberto Castagna e Mrs. Francesca Rettodini.
1: Ma come
0: perché
1: parli
0: parte
1: bene?
0: Il nuovo
1: bene?
0: Gioco.
1: Come parli bene?
0: Io ho fatto le scuole alte. Prego maestro.
1: Prego.
2: Va.
3: Grazie Gianni.
2: Grazie.
3: Oh,
2: allora siamo all'ultimo gioco. Siamo al gioco finale che potrebbe vedere veramente ribaltata la classifica che abbiamo visto fino a questo punto.
3: È gioco che vede in gioco.
2: Brava, carina questa
3: frasetta. Ma è giusto. Tutte le 9 squadre sono già tutti posizionati.
2: Allora, Francesca spiega di che cosa si tratta.
3: Fermo.
2: Aspettiamo la spiegazione del gioco e poi partiamo.
3: Il gioco chiamasi Jurassic Park, con questo bel dinosauro. Al via, un concorrente per squadra si tufferà con in mano un hula hoop. Giunto nei pressi del dinosauro, eccolo lì, dovrà infilarlo nel collo di questo dinosauro. Fatto questo, proseguirà la sua corsa fino a raggiungere le uova galleggianti che sono disposte a caso nella parte alta della piscina centrale, quelle rose e azzurre. E dovrà quindi prendere un uovo per volta, aprirlo e vedere se all'interno c'è un piccolo dinosauro. E se non dovesse trovarlo, dovrà ripetere l'operazione fino a trovare l'uovo giusto con il dinosauro. Dopo aver trovato il piccolo dinosauro, dovrà recarsi nella parte bassa della piscina centrale e consegnarlo ad una compagna di squadra che lo adagerà in un piccolo cestino colorato. Il tempo sarà fermato quando il cucciolo di dinosauro sarà al sicuro dentro il suo cestino.
2: Allora, il tempo massimo per questo gioco è di 4 minuti. Partecipano tutte le squadre e sono...
3: Giocatori per squadra sono 2, un maschio e una femminuccia.
2: Allora, in questo momento, per questo gioco, ci deve essere tutto il tifo, cioè ci deve essere un tifo della Madonna proprio, non so se hai capito. Perché qui si può ribaltare la situazione. I giudici mi fanno il segnale, tutto è pronto per questo ultimo gioco di Water Games 97, quello che decreterà la squadra vincitrice. Pronti, via!
3: Via! Si sono tuffati!
2: Eccoli, forza!
3: Vai! Io adesso non li so riconoscere, Alberto, perché effettivamente sono tanti, tanti.

0: cercando l'uovo giusto per portarlo alla...
1: alla ragazza, la ragazza per metterlo nel cestino colorato. Oh, il gioco è sponsorizzato dalla ditta Fratelli Cassano Amico Joe di Martina Franca. Eccolo, corre velocissimo.

0: non ci hanno scritto le squadre, non fa niente.
1: Vabbè, insomma, sono già arrivati 1, 2, 3.
0: Ma i colori per distinguere.
1: Ma i giudici sapranno.
0: Vabbè, lo sanno i giudici. Noi non possiamo sapere i colori delle squadre perché non abbiamo il foglietto. Comunque si stanno, eccoli qua, sono arrivati quasi tutti. Mancano ancora 4 concorrenti che stanno raggiungendo adesso la postazione finale. Eccoli qua, attenzione,
1: altri 2 sono in arrivo. Piccolo dinosauro è nato anche là. E 2 invece ancora si sono arenati.
0: Quanto tempo ancora? Chiediamo al giudice.
1: 4 minuti.
0: 2 minuti.
1: Ancora 2 minuti.
0: Sono stati bravissimi, hanno effettuato la gara, la maggior parte.
1: Avete
0: dei
1: ancora 2 minuti.
0: Concorrenti per cercare... l'hanno effettuata in soli 2 minuti. Però c'è speranza anche per gli altri. Speriamo che la completino tutti, così chiudono in bellezza.
1: Squadra è rimasta senza dinosauro?
0: Vediamo.
1: Cestino rosa? C'è, scusa?
0: No, non. Tutti San hanno completato.
1: Giorgio. San Giorgio è rimasto senza dinosauro e poi chi altro? San Giorgio purtroppo.
0: Attenzione.
1: Forse sta arrivando.
0: Quanto manca? Chiediamo al giudice. 1 minuto e 10 ancora la conclusione,
1: ecco,
0: di quest'ultima gara.
1: Ha trovato.
0: Attenzione,

0: l'uovo di dinosauro
1: distrutti,
0: a portarlo distrutti dalla fatica.
1: Ma arrivati.
0: Scaduto il tempo? Ah no, sono finiti tutti, hanno consegnato tutti l'uovo di dinosauro, per cui il gioco è da considerarsi finito. Adesso aspettiamo quella che è la classifica di questo gioco per poi darvi la classifica finale delle squadre. Nel caso ci fosse una situazione di parità, dovremmo effettuare un altro gioco, un gioco di spareggio, come abbiamo effettuato del resto ieri sera per la squadra di Pulsano e Leporano, che erano arrivate alla fine con gli stessi punti.
1: E sai che gioco è, Alberto, quello di sparità?
0: No.
1: Palla canestro.
0: Ah, un'altra volta.
1: Di spareggio.
0: Un'altra volta il gioco di spareggio palla canestro.
1: Chi è stato con noi
0: ieri? Speriamo che non si debba fare, perché sennò diventa una cosa lunghissima.
1: È un gioco faticosissimo.
0: Si rischia di fare le 5 del mattino qua a vedere i carico spalloni che non vanno nel canestro. Attenzione, eccoci. I giudici hanno conteggiato?
1: No, sono in tanti, Alberto.
0: Sì, io vorrei chiamare qui intanto Gianni e Nico. Gianni Ippolito e Nico, dove sono?
1: Nico Salatino, sono desiderati.
0: Eccoli, stanno arrivando di corsa.
1: Al centro vicina. Erano andati a fare uno spuntino.
0: Munitevi di citofono.
1: Prego.
0: Ma sempre a mangiare stai.
1: Il mio?
0: Madonna, madonna.
2: No, era andato a vedere là. Successo il macello.
1: È successo?
2: Sì, stavano tutti a terra. Non si capisce che è successo. Stavano 35 carabinieri. 42, cioè, e il polipo è andato là, perché lui, dato che si trova in mezzo ai casini, è il primo a fare il polipo, quello lui, mia suocera, non lo conosci.
3: No, Alberto, vuoi sapere il fatto qual è?
2: Oh, e stava in mezzo là a vedere che...
3: Il fatto è atroce.
2: Sì.
3: Tu sai che noi abbiamo come ospite la Ferilli.
2: Sì, sì.

0: io sono andato incontro, ho detto prima che la consumano gli altri, ma me la vedo io.
1: Sì.
0: C'è da fare, stavano due carabinieri, innanzi alla botte. Guardi,
1: ecco,
0: abbiamo diritto prima noi, che stiamo lavorando da una vita qua. Insomma, non è più che eravamo ammazzati.
1: Ecco perché ti ho visto, lo stavo spiegando che ti ho visto in mezzo.
0: Facciamo un applauso all'arma dei carabinieri.
1: Adesso facciamo un applauso ai carabinieri. Solo all'arma ma fai l'applauso. Ma io non lo so, questo fa certe cose. All'arma dei carabinieri. E ai carabinieri, ai poliziotti, niente?
0: Sì, no, hai ragione, io certe volte mi confondo l'arma con...
1: Devi dire, ai carabinieri, anche loro hanno diritto, non solo... Anche perché questi poveri carabinieri, dopo che hanno fatto ridere tutta Italia, hanno bisogno anche di un applauso.
0: Sì, ma adesso... Lasciamo stare.
1: Sì.
0: Voi vi volete riposare un attimo?
1: Andate a riposare, ce la
0: vediamo dopo.
1: Ce la vediamo dopo.
0: Grazie.
1: Sì. Oh.
0: Salati, sono venuto Fijen.
1: Sì.
0: Che guarda, adesso se non fai la ginnastica, ti viene l'asma, che è un piacere. No, non è quella ginnastica.
1: Quale ginnastica?
0: No, la ginnastica è il footing.
1: Lo faccio io una volta al mese.
0: Una volta al mese.
1: Faccio il
0: come
1: footing.
0: Lo fai?
1: Una con, diciamo, di solito con mia moglie, poi non lo so tu come lo. Il footing.
0: Cioè, tutte e due uscite la mattina e
1: no,
0: fate questa.
1: Cioè, quella tutta la mattina, ma
0: non
1: la,
0: esci.
1: Alla sera, 5-6 minuti e faccio il footing. Poi la mattina, ma come stai?
0: La sera.
1: Tu,
0: e dove vai?
1: Io? A casa. Dove
0: come a casa?
1: Non capisco, scusa, che cosa vuoi, e tu dove vai?
0: La ginnastica, beh, dove la fai tu?
1: La ginnastica la faccio quando mi viene in testa.
0: Ah, ecco.
1: Certe volte, qualche altra volta poi.
0: Ma a te ti piacciono le femmine, Salati?
1: A me? Sì.
0: Sicuro?
1: Perché?
0: Ma ti vengono un picco strani.
1: Che?
0: Come lo vedete voi a Salati?
1: Mi piacciono, mi
0: la verità.
1: Sì. Mi piace.
0: Chiediamo al pubblico qua di
1: mi
0: pro.
1: Piacciono, mi piacciono, lo caratteri.
0: No, io sto chiedendo al pubblico come lo vedete. Lo vedete normale, sì o no? No,
1: non vedo, no.
0: Non ti vede, hanno ragione.
1: Ognuno
0: vedi che fai schifo proprio.
1: Ognuno nasconde i suoi segreti.
0: Sì, anche inutile che la prendi alla larga il fatto, perché dobbiamo dire che, come ho detto prima a un altro, c'è un fiore in ogni casa. Se l'altro giorno, Salati, stavo a Bari.
1: Sì.
0: Mi stavo prendendo una bus di veleno nel bar.
1: Sì.
0: Sarebbe un caffè. Mentre stavo là, è arrivato un tizio.
1: Alto.
0: La giacca bianca, pantaloni blè,
1: sì,
0: capello biondo, cravatta,
1: sì,
0: rossa sgargiante, pelo biondo, tacaspil, che le manda la palla, sì, no?
1: Col tacaspil?
0: Sì,
1: un uomo?
0: Sì.
1: Un uomo. E vabbè, spiega.
0: Si è avvicinato al bancone,
1: sì,
0: si è poggiato così, pia ha fatto barman, tutti terciuti.
1: Come fa?
0: Sì, barman.
1: Ma vi tenuto un po'. Sì. E poi?
0: E il barman, mi dica, signore.
1: Prego.
0: Sì, barman, un caffè.
1: Sì.
0: Lungo, lungo, lungo, lungo come il Tevere e nero come i tuoi occhi, bisagerato.
1: Nah.
0: Il barman, Nico, dopo un attimo di esitazione, già ha detto: stupida, chiamami Luisa.
1: Un barman? Vicino,
0: sì, se ne è uscito qua a Cittipulino.
1: E dai, è venuto per lei.
0: Sì, una cosa atroce.
1: Ci sono, purtroppo, sono cose che succedono.
0: Si usa, non ce ne frega niente, ognuno sceglie la strada che vuole.
1: Comunque, vabbè.
0: Allora.
1: Vogliamo invitare qua il signor Alberto?
0: Sì.
1: Signor Alberto, si accomodi. Cioè, il Fritz stava ingazzato, ma sbatto prima di
0: te. Non sta mai ingazzato, se sta, si vede.
2: Sto ingazzato, vai.
1: Va bene, perciò, via. Vai che sta ingazzato. Se te l'ho detto, non mi credi.
2: Grazie.
1: Sì,
2: allora.
1: Anche lei, a
2: poco. Attenzione, adesso diamo, dopo il sesto gioco, diamo la classifica del sesto gioco. Francesca, vai.
3: Classifica del sesto gioco, vede al primo posto TM Grottaglie con 9 punti. Martina
2: ma che mi siete ammosciati?
3: 8 punti.
2: Ah.
3: Alla terza posizione la terza con 7 punti. Crispiano sempre alla terza con 7 punti e ugualmente alla terza ancora posizione PGS Stat con 7 punti. Alla sesta posizione Montemesola con 4 punti, alla settima Palagiano con 3 punti, all'ottava Pulsano con 2 punti e alla nona San Giorgio Pubblicità con 1 punto.
2: Allora, io adesso ho già la classifica finale. Vediamo se fa qualche morto così. Allora, ho già la classifica finale, quindi è arrivato il momento di conclusione di questi Water Games 1997.

0: parte, però vi avevamo promesso che sarebbe arrivata magari un po' prima, ma non è colpa sua perché è stata bloccata dal traffico, dai fan e tutti quanti. Una nostra carissima amica, di lei tutti dicono è bellissima, io direi prima di tutto è brava ed è molto simpatica. Eccola qua, Sabrina Ferilli, vai, scatenati. Eccola.
1: Ciao
0: Sabrina, come stai? Allora, noi ti aspettavamo un po' prima, qui erano tutti in ansia.
1: È arrivata alla fine.
0: È come la ciliegina sulla torta, eh?
1: Sì.
0: No, Sabrina.
2: Come stai? Visto? Bene?
1: Bene, grazie.
2: Oh, bella in forma.
0: Hai visto che accoglienza?
1: I fuochi proprio.
0: Ragazzi di Martina, vogliamo fare un po' di casino o no?
2: Un saluto a Sabrina Ferilli.
0: Eccoli qua, tutti qua pronti a vedere. Forza ragazzi. Allora Sabrina, senti, tu il tuo rapporto, perché loro vogliono saperlo, il tuo rapporto con la Puglia com'è? Tu sei stata spesso in Puglia o è la prima volta?
1: Io non ci sono stata spesso, però sono stata a Bari l'anno scorso con la compagnia teatrale, con Maurizio Micheli.
0: Io infatti lo so, con Maurizio Micheli.
1: È pugliese. E siamo stati un mese a Bari.
0: Un mese a Bari e hai avuto un'accoglienza fantastica.
1: Una grande accoglienza, sì.
0: Quindi stasera hai provato che cos'è l'accoglienza di Taranto, lo stai provando, eh? E devo dire che se lo merita perché Sabrina è simpatica, veramente è una ragazza... divertente e non una, come si dice, quelle che se la tirano, capito?
1: Vabbè.
0: È vero o no?
1: Sì.
0: No, lei è così, è gagliarda proprio, come si dice a Roma. Allora Sabrina, noi adesso dovremmo premiare le squadre vincitrici.
1: Bene.
0: Però prima di premiarle dobbiamo sapere chi sono le squadre vincitrici. Se fosse possibile vorrei qui per un applauso finale quelli che si sono fatti, come si dice in tedesco, il mazzo tutti questi giorni senza essere nominati, i giudici. Vorrei qui tutti i giudici, prego. Forza i giudici. Dai ragazzi, su. Ecco i giudici delle gare di Water Games 1997. Eccoli qua. E il giudice Egidio Ippolito, eccolo qua. Ragazzi, se no io ve li faccio vedere, perché se ci avete da protestare da dargli un sacco di botte, sapete chi corcare, eccoli qua.
1: I responsabili.
0: No, ma io dico, devo dire, non c'è da corcare nessuno perché sono stati molto molto bravi. E facciamo un applauso perché si sono prodigati. Forza! Oh! Ecco qua!
2: Sveglia!
0: Grazie ai nostri giudici, grazie, attento che va a finire l'acqua, ecco,
2: grazie,
0: girati.
2: Grazie, tutto il lavoro. Al prossimo,
0: allora,
2: Water Game 98, allora.
0: E ringraziamo Studio 100 ovviamente, ringraziamo l'Acqua Follis. E adesso vorrei i capitani delle squadre. I capitani delle squadre, attenzione.
2: Non è che stanno tutti lassù.
0: Stanno tutti a mollo i capitani. E chi premiamo? Oh, i capitani delle squadre, per favore, i capitani delle squadre, dai. I capitani delle squadre.
2: Il primo capitano è arrivato.
0: Eccolo qua.
2: Benvenuto.
0: Ciao.
2: Che piacere averla qui.
0: Mettetevi qua, per favore. Eccoli, i capitani delle squadre.
2: Scusa, io
0: piano coi baci che te spacco le ossa.
2: Sono stati bravissimi. Vabbè, lo so.
0: Eccoli qua. Allora,
2: baci
0: loro
2: gratis.
0: Sono. Oh, dall'arga, figlio mio. Allora, loro sono 2, 4, 6, 8, manca uno. No, come fa niente?
2: Fa niente, l'hanno ucciso.
0: I capitani delle squadre, per favore, dai. Manca Crispiano. Il capitano della squadra di Crispiano,
2: forse
0: per favore.
2: Lui che si sta buttando? No, non lo so, non credo.
0: Ragazzi, cerchiamo di evitare di fare 5 del mattino.
2: Giudici,
0: forza.
2: Ci cercate l'ultimo capitano mancante? Eccolo, sta arrivando.
0: Il capitano di Crispiano, chi è? Dai, forza!

0: Dai. Madonna, come sei lento. Come sei moscio, figlio mio. Madonna mia, dai. Com'è moscio. Dai. Cammina. Chi sei tu? Aspetta. Rischia, mettiti qua. Allora, attenzione.
1: Alla buon'ora.
0: Finale dei Water Games. Vince, lo facciamo dire a Sabrina. Vieni qua.
2: Ah, vedi. Momento solenne.
0: Momento solenne, con 45 punti vince la squadra di
1: Crispiano.
0: Crispiano! Eccoli allora. Qua. Bravissimi.
1: Ultimi ma non ultimi, cari Crispiano.
0: Complimenti alla squadra di Crispiano con 45 punti. Secondi classificati, la squadra di 43 punti, TM Grottaglie.
1: TM Grottaglie.
0: TM Grottaglie. Terza Martina Franca. Dov'è il capitano Martina? Peccato. Allora, diamo per regolarità tutta la classifica con 31 San Giorgio Pubblicità. PGS Estate, sesta Pulsano, settima Monte Mesola, ottava Palagiano e nona La Terza. Un applauso ai capitani. Allora, mi dite per favore la premiazione come avviene? Giancarlo? Giancarlo?
1: È qui Giancarlo, Alberto.
0: Sabrina,
1: state calmi.
0: Allora, attenzione, Sabrina, fate un apposto. Disgrazia.
1: Non c'è legato.
0: Sabrina deve consegnare. Dai, moccolotto, reggo io. Al capitano di Crispiano, eccolo qua. Sabrina Ferilli consegna il premio al capitano di Crispiano.
1: Niente, va, siete non di fa Crispiano.
0: Ecco. Allora, a tutti i capitani, ecco le medaglie.
1: Meritata dopo questa fatica.
0: Capitano, eccolo, vieni qua. Crispiano, oh! Vai, queste sono per la squadra. Eccole qua. Queste qui, alla seconda.
1: Distribuisce il capitano?
0: Allora. Alla seconda classificata TM Grottaglie, eccolo qua, devi premiare TM Grottaglie, seconda classificata, vai. Alla terza classificata Martina Franca, vai il capitano di Martina.
1: Martina, eccolo qui. Complimenti anche a voi. Con medaglie da consegnare a tutta la squadra. Va bene?
0: Allora, alla quarta classificata San Giorgio Pubblicità.
3: A chi?
0: Alla quarta, il capitano della quarta classificata. Ciao ragazzi. Alla quarta, chi è la quarta? È San Giorgio Pubblicità. Eccolo qua. Il premio simpatia. Grandi. Siete stati bravissimi ragazzi. Io devo mangiare. Io tengo una certa età, disgraziato. Al quinto PGS Estate, eccolo qua, Sabrina. Alla squadra di Pulsano, eccola qua, Pulsano, lui, lei.

0: Allora, attenzione, Montemesola. O glielo do io a lei, è femmina. Eccolo qua. Alla squadra di Palagiano, la squadra di Palagiano, eccolo qua. Squadra di Palagiano. Sì. Ultimo posto, pari merito, Palagiano, e la terza. La squadra della terza.
1: Un grande bacio, un grande bacio di consolazione da Sabrina alla terza. Giustamente.
2: Chiama questo.
0: Allora, ringraziamo le squadre, ragazzi, un applauso caloroso, fortissimo, per tutti
1: hanno
0: questi ragazzi che hanno fatto un mazzo tanto. Allora, ecco qua l'assessore, consigliere provinciale di Taranto, Antonio Scalera. Buonasera. Eccolo qua, consigliere provinciale di Taranto. Franci, Antonio Scalera, c'è una targa anche per il consigliere.

0: Io porto il saluto innanzitutto mio personale dell'amministrazione provinciale di Taranto, a tutte le squadre partecipanti, a questo pubblico caloroso e a tutti quanti, a Studio 100 che ha organizzato.
1: A tutti, dovete essere fieri perché avete organizzato una cosa bellissima e divertentissima, che questo è l'importante.
0: Vi ringrazio di tutto.
1: Grazie. Lo so, è rimasto ammaliato dalla signora Perilli, giustamente. Parlava con me, guardava. Grazie. Ci sentiamo solo noi dal microfono, che gli altri non sentono. Grazie.
2: Veramente. Salutiamo. Grazie. Guarda dove stai. Io non c'entro nulla.
3: Scusa.
1: No, allora, ragazzi, devi stare con noi tutta la sera ancora qui.
3: Allora vi annuncio che Sabrina sarà ancora con noi qui nella zona discoteca.
2: Ecco, ci vediamo allora.
3: Amore,
2: dopo.
3: Quando sei bella tu.
1: La serata prosegue con i DJ di Studio 100 fino all'alba. Ragazzi, attenzione all'alba.
3: Allora, le altre coppe verranno consegnate durante la festa. Grazie di essere stati con noi e di averci seguito in maniera calorosissima. Meno male che stasera non c'era quel cacchio di freddo di ieri e ce la siamo veramente divertita, siamo stati molto molto bene. Complimenti alla squadra che ha vinto, ma complimenti a tutte le altre squadre che hanno partecipato. Grazie a Studio 100 e all'Acqua Folis. Ragazzi, non ce la faccio più. Le Miss che fine hanno fatto?
1: Si deve classificare la Miss.
2: E l'anello, io non mi posso avvicinare.
3: Allora, per l'elezione della Miss, fra poco in discoteca sceglieranno la più bella.
2: Grazie,
3: auguri.
1: Ciao, grazie a tutti, grazie Sabrina Perilli, grazie al Water Games 98. Ole ole, ciao.
2: Grazie, ciao.

0: La mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ah, guarda il mare.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.

0: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
1: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
1: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
3: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
4: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità. Bravo.

Sí, lo somos.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em.
0: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger.

0: Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion.
0: Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
2: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
1: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
3: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
0: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
1: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
0: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto.
1: Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui
0: Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
3: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima.
0: Ciao!

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 Notizie. Apriamo con la cronaca, ecco, una sparatoria avvenuta a Pulsano nella notte di San Lorenzo, un 22enne gambizzato, 4 i sospetti, la polizia indaga sull'accaduto. Ci spostiamo poi a Taranto con la protesta dei lavoratori del Verde Urbano dopo il mancato appuntamento con il sindaco quest'oggi a Palazzo di Città. Scusate, i lavoratori hanno bloccato il ponte girevole. Poi parliamo di giochi del Mediterraneo, perché sono state rese note le manifestazioni, il numero delle manifestazioni di interesse per diverse strutture nuove oppure riqualificate in ottica kermesse, che prenderà il via il 21 agosto. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il

0: Radio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Agguato nella notte di San Lorenzo sulla litoranea di Pulsano, a Monte d'Arena un 22enne è stato ferito a colpi di pistola alle gambe. Quattro persone sarebbero fuggite a bordo di due motocicli. Il giovane non è in pericolo di vita. Protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto. Dopo il mancato incontro con il sindacato, i manifestanti hanno bloccato il ponte girevole. Siamo disperati, questa amministrazione non ci tutela, denunciano i lavoratori. Nuove proposte per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati per i giochi del Mediterraneo, dalla Palamazzola allo Stadio del Nuoto fino al Renzino, paradiso di Talsano. Ora il comune passa alla valutazione delle candidature. Bentrovati con l'informazione di Studio 100 con questa nostra edizione di 100 notizie. Come avete ascoltato, dai titoli diversi, gli argomenti da trattare in questa edizione. Partiamo però con l'ex Ilva. L'indotto prepara una grossa, una corposa tranche di licenziamenti. La decisione è emersa dal tavolo permanente con le associazioni datoriali ad essere coinvolti. In primis i lavoratori dell'area a caldo, successivamente invece potrebbe toccare a coloro i quali operano all'interno dell'area fredda. Ascoltiamo il servizio. L'indotto dell'ex Ilva di Taranto si prepara ad avviare le procedure di licenziamento collettivo. L'ipotesi già emersa negli scorsi giorni è stata confermata nel corso della riunione del tavolo permanente che riunisce Confindustria Taranto, Confapi, AIGI, Confartigianato Taranto e Federmanager. Al centro del confronto, come riportato dal Sole 24 Ore, le conseguenze del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la fermata dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni. Un conto alla rovescia che, secondo le imprese dell'appalto e dell'indotto, rischia di produrre effetti pesantissimi sul piano occupazionale. Le associazioni parlano di una crisi senza precedenti e temono che le conseguenze non resteranno circoscritte al territorio tarantino, ma possano progressivamente estendersi anche ad altre realtà produttive del paese. In attesa degli esiti dei confronti tra i tecnici del Ministero, delle imprese, del Made in Italy e i commissari di Acciaierie d'Italia ed ex Ilva, le organizzazioni datoriali hanno deciso di proseguire lo stato di mobilitazione e procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Secondo le imprese, la fermata dell'area a caldo determinerebbe infatti un esubero diretto del personale dell'indotto impegnato in quella parte dello stabilimento. Successivamente il problema potrebbe estendersi anche all'area a freddo, che senza l'alimentazione di acciaio proveniente dall'area a caldo sarebbe destinata a sua volta a fermarsi. Non c'è più tempo da perdere, la posizione emersa dal tavolo. Le associazioni definiscono quella dei licenziamenti una misura forte, che potrebbe però essere accompagnata da ulteriori iniziative qualora nelle prossime ore non arrivassero soluzioni capaci di garantire, sottolineano, il necessario equilibrio tra tutela della salute e salvaguardia del lavoro. Intanto gli avvocati di Acciaierie d'Italia stanno predisponendo il ricorso alla Corte di Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Il ricorso potrebbe essere presentato entro la fine del mese, ma non sospenderebbe automaticamente l'efficacia del provvedimento. Per questo i legali sarebbero al lavoro anche su un'istanza di sospensiva da presentare alla stessa Corte d'Appello. Negli stabilimenti di Taranto nel frattempo sono già iniziate le attività preparatorie alla fermata degli impianti. Gli effetti più evidenti dovrebbero cominciare a manifestarsi dall'inizio di settembre, per poi diventare più rilevanti nella
5: settimana successiva.

0: fino alla scadenza prevista per la fine di ottobre.
1: E come avete ascoltato dai titoli, invece parliamo della notte di San Lorenzo, movimentata in provincia di Taranto, in particolar modo a Pulsano, dove un giovane di 22 anni è stato gambizzato al vaglio degli inquirenti in questo momento. Tutte le testimonianze e le immagini che possano far risalire a chi effettivamente avrebbe sferrato i colpi di pistola. Ascoltiamo le ultime del servizio.
0: Notte di San Lorenzo segnata dalla violenza sulla litoranea di Pulsano, affollata da migliaia di persone per concerti, feste e iniziative organizzate sulle spiagge. Intorno alle 2:30 nella località balneare di Monte d'Arena un ragazzo di 22 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco alle gambe. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe stato avvicinato da quattro persone arrivate a bordo di due motocicli. A quel punto sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola, alcuni dei quali hanno raggiunto il 22enne agli arti inferiori. Subito dopo l'agguato il gruppo si sarebbe allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Il giovane è stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire il movente dell'agguato e risalire all'identità dei responsabili. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto e acquisendo tutti gli elementi utili dalle testimonianze di chi si trovava nella zona, eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Un episodio grave dunque avvenuto nel pieno di una delle notti più frequentate dell'estate sulla litoranea tarantina.
1: Continuiamo a parlare di cronaca. Era pronto a salire su un treno per lasciare la Puglia, ma è stato intercettato dagli agenti di polizia, un quarantenne ritenuto responsabile di una serie di episodi di violenza ai danni della convivente. Ce ne parla Teresa Picchieri.
2: È stato individuato e arrestato mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Brindisi, a pochi istanti dalla partenza del treno. Protagonista della vicenda, un uomo di 40 anni al centro di un'indagine per presunti episodi di violenza domestica. A rintracciarlo sono stati gli agenti del commissariato di Grottaglia insieme alla squadra mobile di Taranto, impegnati nelle ricerche dopo l'ennesimo episodio segnalato dalla convivente. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe danneggiato in diversi punti l'auto della donna, gesto che sarebbe seguito alla denuncia presentata dalla stessa alle forze dell'ordine. Gli investigatori, coordinati dalle procure di Taranto e Brindisi, hanno quindi concentrato le ricerche sulla possibile fuga dell'uomo fuori regione, tra le ipotesi quella di un trasferimento a Milano, città d'origine del quarantenne. Gli accertamenti sui collegamenti ferroviari hanno consentito di individuare il possibile itinerario. Gli agenti sono arrivati alla stazione di Brindisi e lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi. Dopo l'arresto, il quarantenne è stato trasferito nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Tre agenti di polizia sono rimasti feriti nel corso di un'operazione che ha visto coinvolti due giovani di 21 e 22 anni in via Giovangiovine, che stavano dando in escandescenza. L'intervento della polizia non è riuscita a placare in un primo momento l'atto, è stato necessario l'intervento di ulteriori rinforzi. Intanto il MOSAP si schiera a favore di misure straordinarie per tutelare chi tutti i giorni indossa la divisa.
0: Momenti di forte tensione a Taranto in via Giovangiovine, dove tre agenti delle volanti sono rimasti feriti durante un intervento di polizia. Due giovani tarantini, fratelli di 22 e 21 anni, sono stati arrestati. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato i due giovani dare in escandescenza in strada e, secondo quanto ricostruito, colpire con calci e pugni alcune auto in transito. All'arrivo della volante la situazione sarebbe ulteriormente degenerata. I due si sarebbero scagliati contro gli agenti con calci e morsi, dando vita a una violenta colluttazione. Uno dei due poliziotti è rimasto ferito al volto, mentre gli altri due hanno riportato lesioni agli arti. Durante le concitate fasi dell'intervento sarebbe stato danneggiato anche il mezzo di servizio. Uno dei due giovani avrebbe sfondato a calci un finestrino dell'auto della polizia. Sul posto sono quindi arrivati gli altri equipaggi in rinforzo. I due fratelli sono stati immobilizzati e successivamente arrestati. Sull'episodio interviene il MOSAP, il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia. Il segretario generale Fabio Conestà esprime solidarietà agli agenti feriti e torna a chiedere maggiori tutele per gli appartenenti alle forze dell'ordine. Non è più tollerabile, afferma Conestà, che chi indossa una divisa possa diventare un bersaglio. Per il sindacato servono strumenti adeguati, tutele effettive e una risposta ferma nei confronti di chi usa violenza contro gli operatori impegnati ogni giorno nella sicurezza dei cittadini.
1: Momenti di tensione questa mattina davanti a Palazzo di Città durante la protesta dei lavoratori del Verde.

0: Urbano dopo il mancato incontro con il sindaco Piero Bitetti. Nonostante le rassicurazioni, i lavoratori hanno comunque deciso di bloccare il ponte girevole e il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Prosegue la protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto. Questa mattina tensione alle stelle dopo il mancato incontro con il sindaco Bitetti, assente per impegni istituzionali.
2: La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
3: In autotutela, e lo possono fare perché hanno sbagliato totalmente l'appalto, lo bloccano, lo rifanno, fanno attenzione alle liste che sono arrivate in seguito, dove noi abbiamo scoperto che ci sono persone che non stanno più con queste aziende.
1: Le risposte fornite dall'assessore al ramo Fulvia Gravame non hanno infatti rassicurato i lavoratori che hanno deciso di bloccare il ponte girevole, dando il via ad un corteo spontaneo verso la prefettura.
4: L'amministrazione li ha tutelati perché ha inserito tutti coloro che avevano diritto nella clausola sociale. Hanno sicuramente paura per il futuro, io lo posso capire, però in questo momento l'unica cosa è fare le gare e arrivare al termine della procedura, e quando avremo degli interlocutori capiremo come si atteggeranno, quali scelte faranno, e a quel punto l'amministrazione potrà capire che tipo di intervento fare, però è un rapporto fra imprese e lavoratori soprattutto.
5: Siamo stati presi in giro tra tavoli, promesse e nient'altro. Siamo arrivati qui stamattina perché avevamo il tavolo confermato dalla Gravame, l'assessore all'ambiente, convocato il tavolo con la presenza anche con il sindaco Bitetti. Veniamo qui e la signora Gravame, invece che ci convoca sopra al Palazzo di Città, in presenza del sindaco, viene personalmente giù al Palazzo di Città e ci dice che non si può fare nulla, dobbiamo aspettare l'apertura delle gare. Vogliamo essere convocati dal prefetto e noi vogliamo dire chiaramente le condizioni del prefetto che ci sono oggi su questa gara d'appalto. Basta prese in giro.
0: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, o meglio dell'eredità che verrà lasciata alla città. Sono 9 le proposte pervenute al comune per la gestione di una serie di impianti. Si passa dalla Pala Mazzola allo stadio del Nuoto, sino al Pala Ricciardi, al Campo Scuola Valente.
6: Sono 9 in totale le proposte arrivate al Comune di Taranto per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati in vista dei Giochi del Mediterraneo. Si è chiusa dunque la fase di presentazione delle istanze previste dalle due procedure avviate dall'amministrazione comunale. Ora toccherà alle commissioni valutare la documentazione presentata dagli operatori interessati singolarmente o attraverso associazioni temporanee. 4 le proposte relative al primo gruppo di strutture, che comprende Pala Mazzola, Stadio del Nuoto Torre d'Aiala, Pala Ricciardi e Stadio di Atletica Giuseppe Valente. Una delle istanze riguarda tutti gli impianti messi a bando. 2 sono state presentate esclusivamente per la gestione del Pala Mazzola, mentre una interessa la gestione congiunta di Pala Ricciardi e dello stadio di Atletica. 5 invece le candidature per il secondo gruppo. 2 riguardano lo stadio Renzino Paradiso di Talsano e 3 il blocco formato dal centro sportivo Magna Grecia, dal parco urbano sportivo e dal pattinodromo comunale. Parte adesso la fase più delicata, quella della valutazione dei progetti e della individuazione dei futuri gestori. L'obiettivo del comune è garantire continuità alle strutture anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. L'eredità che lasceranno i giochi deve essere concretamente valorizzata, ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti, auspicando proposte capaci di trasformare gli impianti, già dal giorno successivo alla conclusione dell'evento, in un patrimonio realmente condiviso dalla comunità.
0: Presentato questa mattina a Palazzo di Città il piano straordinario concertato tra l'amministrazione comunale e Clima Ambiente in vista dei Giochi del Mediterraneo.
1: Garantire decoro e pulizia in città, quantomeno nel periodo dei Giochi del Mediterraneo 2026, l'amministrazione comunale questa mattina ha presentato a Palazzo di Città il piano straordinario di Clima Ambiente, che durerà per l'evento internazionale ormai alle porte.
7: Il piano straordinario interesserà tutta la città, perché non possiamo pensare di avere una città accogliente e pulita in una parte e non nelle altre. È già partito, già oggi c'è un intervento straordinario previsto per Talsano Lama San Vito, ma c'è un cronoprogramma, una programmazione che ci porterà fino all'inizio dei giochi, e poi chiaramente saranno particolarmente interessate le aree aree degli impianti, le aree delle gare su strada, insieme a tutto il resto della città, a partire dal borgo, a partire dalla nostra costa. Sicuramente finirà temporaneamente, almeno con questo tipo di impegno, dopo i giochi del Mediterraneo, insomma intorno a metà settembre, se possibile lo faremo arrivare sino a fine settembre. È chiaro che poi oggi la presenza degli Gianni Ernacci ci fa sperare una riorganizzazione complessiva che porti a un miglioramento del servizio dell'azienda.
1: Durante la conferenza stampa il sindaco Bitetti ha fatto il punto sulla situazione attuale della raccolta differenziata a Taranto.
8: Tutto due dati positivi, un dato che riguarda la percentuale di raccolta differenziata che è passata da luglio 2025 al 27%, a luglio 2026 a circa il 37%, quindi un merito della città che differenzia di più, differenzia meglio e dimostra un certo amore per la città che, voglio ricordare, a me stesso è casa nostra. Un dato negativo, quello delle sanzioni, tra giugno e luglio sono state elevate più di 4.000 sanzioni a coloro che conferiscono in maniera errata o fuori orario o fuori dei cassonetti. Sì, li ha definiti sporcaccioni, lo condivido, è una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito.
0: E restiamo a Palazzo di Città, dove il primo cittadino Piero Bitetti ha confermato che dopo i giochi del Mediterraneo la raccolta differenziata sarà estesa a tutti i quartieri della città. Successivamente Maria Laura Paletta ha fatto il punto ascoltando l'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci.
1: Il sindaco ha parlato di estendere la raccolta differenziata a tutti i quartieri della città dopo i giochi del Mediterraneo. C'è già qualche idea in merito? Sarà cucita su misura quartiere per quartiere?
9: Beh, è evidente che il sistema di raccolta deve essere calibrato in funzione della orografia del territorio e della specificità urbanistica di ciascuna zona. Non si può pensare di avere un sistema unico di raccolta in tutte le aree, lì dove ci sono anche delle esigenze puntuali differenti. Noi stiamo approfondendo un'analisi finalizzata a capire come meglio calibrare il sistema di raccolta per cucire un abito che sia sartoriale e non un abito industriale.
1: Lei ha parlato dell'importanza anche di parlare della raccolta differenziata nelle scuole e anche di mettere in piedi un sentimento comune di disprezzo, non tanto verso gli operatori di Chimambiente ma verso chi si macchia di gesti incivili.
9: Io ho detto che mi sembra particolarmente inaccettabile un sentimento di biasimo nei confronti di un operatore Chimambiente che non è intervenuto tempestivamente per pulire lì dove c'è stato un abbandono e che non ci sia un moto di indignazione verso chi ha effettuato quell'abbandono. Dobbiamo un attimo mettere in ordine le priorità. Prioritariamente di fronte, e noi abbiamo visto delle immagini di abbandoni di intere armadiature, allora, di fronte a un abbandono del genere, la prima reazione che io auspico che la città possa avere sia di profonda stigmatizzazione nei confronti di chi ha compiuto quell'abbandono. Poi se chi interviene in 24 ore o 48 ore è un dato organizzativo che risente anche della contemporaneità dei tanti eventi.
0: E adesso ci spostiamo nuovamente in provincia, andiamo a Martina Franca, dove c'è stato un sit-in di Forza Italia davanti all'ospedale della cittadina della Valle d'Itria. Al centro la protesta della riduzione dei posti letto in medicina, la carenza di personale e le criticità del pronto soccorso. Ce ne parla Luciana Convertini.
10: Una manifestazione davanti all'ospedale di Martina Franca per chiedere più personale, servizi efficienti e certezze sul futuro del presidio Valle d'Itria. Forza Italia torna a denunciare le criticità della sanità martinese con un sit-in organizzato davanti alla struttura, dalla riduzione dei posti letto nel reparto di medicina alle difficoltà del pronto soccorso, fino alla carenza di medici che, secondo il partito, rischia di interessare anche altri reparti.
11: Su questo noi diciamo che la spesa va contenuta in quelli che sono stati gli sprechi di anni di gestione ballerina della spesa sanitaria in Puglia e oggi ne fanno le spese i cittadini con un piano di rientro soprattutto importante, imponente, a spese sempre dei cittadini. Noi siamo qui per denunciare, per reclamare per questo ospedale, per Martina Franca, per questa zona che peraltro è anche la città dell'assessore regionale alla sanità, per questa realtà noi siamo qui per reclamare il diritto dei cittadini alla salute, che non può essere compresso, non può essere assolutamente guardato soltanto in ordine a un discorso economico. Chi ha sbagliato che paghi, ma soprattutto oggi chi governa la Regione Puglia metta in atto le condizioni migliori, perché i servizi non vanno assolutamente ridimensionati.
10: La protesta riporta l'attenzione anche sul reparto di medicina, dove i posti letto sono stati temporaneamente ridotti da 29 a 18. Rispetto alla scorsa estate, il reparto dispone inoltre di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture.
12: A tutta la sanità pugliese è sotto stress, non c'è stata formazione del personale, sapevano quanti medici devono andare in pensione e non si sono preparati a sostituirli.
10: Forza Italia punta il dito contro gli oltre 16 milioni di euro destinati, secondo quanto riportato nel comunicato del partito, alle nuove strutture di via Pitagora e via Madonna Piccola, mettendo in discussione l'utilità di nuovi edifici mentre l'ospedale continua a fare i conti con la carenza di personale.
12: Intanto ci siamo sempre occupati dell'ospedale di Martina Franca. Qualcuno di voi si ricorderà questo volantino di Idealista, addirittura ospedale sì, ospedale no, del 2012.
10: Sul fronte dei farmaci, Forza Italia contesta le politiche di contenimento della spesa, mentre sul pronto soccorso torna a chiedere un rafforzamento degli organici per garantire la continuità dei servizi. Al sit-in anche alcuni cittadini che hanno voluto far sentire la propria voce.
13: L'assessore non è oggi in carica all'ASL, ma era assessore anche precedentemente all'agricoltura, quindi sapeva i fatti, non era una persona che non conosceva i fatti, sapeva benissimo quello che stava succedendo e quello che poi ha creato e oggi sta facendo questi provvedimenti che...
0: Si è conclusa questa mattina la tappa tarantina di Buon Vento, l'evento che coniuga la vela e l'inclusione nata dall'idea di uno skipper, il tarantino Pietro Frisani, il servizio di Maria Laura Paletta.
14: Realizzare qualcosa per restituire un po' della fortuna che noi abbiamo avuto e per i ragazzi un po' meno fortunati di noi.
1: Nasce così Buon Vento, tutti a bordo, un viaggio lungo le coste italiane per promuovere inclusione e autonomia. Il progetto, ideato dallo skipper e avvocato Pietro Frisani, tarantino di nascita, coinvolge oltre 200 persone in 13 tappe, tra ragazzi con autismo, sindrome X fragile e altre neurodivergenze, insieme ai loro familiari e accompagnatori.
14: Siamo partiti dalla Spezia, abbiamo fatto tutte le regioni italiane, ora siamo arrivati in Puglia, ritorneremo verso Santa Maria di Leuca. Cominceremo la risalita verso Trani, dove avremo altre uscite a Trani, poi ad Ancona, poi Ravenna, Chioggia, Venezia e il tutto si concluderà l'8 settembre con l'arrivo a Trieste.
1: Per lei che è tarantino di origine, questa tappa ha un sapore particolare?
14: Pelle d'oca, dico solo questo, pelle d'oca. Io sono arrivato qui ed ero, mi viene ancora ora la pelle d'oca, cioè per me da tarantino riuscire ad ormeggiare qui con la mia barca sotto il ponte girevole è stata un'emozione fortissima. Ieri siamo stati anche omaggiati dal passaggio di un sottomarino che ci ha fatto un saluto d'onore, è stata veramente una tappa importantissima. E poi abbiamo il mitico Mattia qui che ci aiuta in tutte le attività, per cui è ancora più importante come tappa.
1: La tappa Coppa Tarantina, che si è svolta il 10 e 11 agosto, è stata organizzata dall'Associazione Italiana Sindrome X Fragile Sezione Puglia con la collaborazione della Marina Militare.
15: Abbiamo in questa occasione la possibilità ancora una volta di divulgare la conoscenza della sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si trasmette dai genitori ai figli e comporta disabilità intellettiva e anche manifestazioni dello spettro autistico.
0: Due giorni tra ceramica, musica, tradizione e voglia di inclusione a Grottaglie, dove si è conclusa la seconda edizione del Festival della Ceramica. Ce ne parla Teresa Picchieri.
16: Grottaglie ha celebrato la seconda edizione del Festival della Ceramica tra arte e tradizione di inclusione. La manifestazione, ideata, promossa e coordinata dall'associazione Nura APS, ha animato l'8 e il 9 agosto il quartiere delle ceramiche, il centro cittadino, con botteghe aperte, mostre, laboratori e degustazioni.
17: Il festival si innesta tra quelli che sono i grandi eventi della città di Grottaglie, infatti è il secondo anno ed è il secondo successo per il festival. Tanta gente che apprezza non solo il quartiere ma anche e soprattutto la ceramica realizzata artigianalmente dai nostri maestri. Noi dobbiamo essere fieri di avere questa bellissima realtà, perché invidiata in tutto il mondo, dobbiamo fare in modo che venga conosciuta, e questo è il festival che ci consente di farlo.
16: Protagonista è il Mediterraneo insieme al suggestivo pianoforte itinerante, spazio anche alla solidarietà con l'asta benefica a favore di Vite da Colorare Onlus, realizzata con le opere donate dai ceramisti grottagliesi. L'iniziativa ha raccolto 985 euro, la stessa cifra della scorsa edizione.
18: Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e con l'aiuto e la collaborazione di tutti, perché da soli ovviamente non si va da nessuna parte. Stiamo costruendo una bella rete fatta di belle persone.
19: Con quello che noi abbiamo raccolto lo scorso anno siamo riusciti a integrare una cifra per comprare una poltrona speciale per i piccoli bimbi di oncologia e una postazione computer, nonché abbiamo fornito alcuni commercianti di via Marconi a Grottaglie delle pedane mobili per il superamento di lievi barriere architettoniche. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare prima di tutto chi soffre, chi è meno fortunato.
0: Restiamo in provincia, ma ci spostiamo a Montemesola. Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 del comune della provincia di Taranto, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo, il servizio di Teresa Picchieri.
16: Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 di Montemesola, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo. Un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali e di spettacolo, pensato per coinvolgere l'intera comunità e i tanti montemesolini che tornano in paese durante l'estate.
20: Questa è la prima volta che il primo giorno di festività ricade il 22 agosto, una data per noi storicamente importante, perché vi ricordo che Papa Pio IX decretò la Madonna del Rosario patrona di Montemesola ben 150 anni fa.
16: Tra le novità di quest'anno anche un forte richiamo ai valori della comunità e delle istituzioni, con la partecipazione delle forze armate e delle forze dell'ordine. Le celebrazioni avranno inoltre un significato speciale per la comunità parrocchiale, coincidendo con il 25esimo anniversario di sacerdozio di Don Andrea Casarano.
21: Ci sono vari elementi che arricchiscono questa cosa: l'uscita dopo 13 anni della statua lignea di San Michele Arcangelo, portata a spalla dai nostri portatori, è arricchita dalla presenza della scorta della polizia e dei paracadutisti dell'aeronautica militare. Quest'anno, come ogni anno, il Comitato Festa ha profuso tutto il suo impegno affinché i festeggiamenti siano grandiosi e siano effettuati nel modo migliore possibile. Sotto la guida attenta del nostro parroco, ogni anno cerchiamo di affiancare un programma religioso, un programma civile di altissimo livello.
22: Montemesola si appresta a vivere un altro momento intenso. In questo caso, voglio dire, il nostro parroco con le due confraternite ci prepara appunto a vivere uno dei momenti più belli forse del mandato da sindaco, è quella della consegna delle chiavi durante la festa patronale, e si vivrà sicuramente in maniera intensa perché ci sono diverse ricorrenze. Il momento migliore per dimostrare quanto questa comunità ci tenga a queste forme di aggregazione e di accoglienza.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo il TG Sport, novità dell'ultima ora, il Taranto ha messo a segno un altro colpo di mercato portando a compimento l'arrivo di Federico Angiulli, centrocampista con grande esperienza tra i cadetti ma anche in Serie C, classe 1992, arriva dal Teramo nel quale ha trascorso l'ultimo biennio in Serie D, un altro acquisto quindi che va ad aggiungersi alla rosa a disposizione di mister Alberto Giugliatto. Vi rinnovo quindi l'appuntamento con 100 Sport condotto da Giuseppe Degli Santi tra pochissimo e poi ovviamente come al solito Angelo Di Leo con il suo conto alla rovescia in vista dei giochi del Mediterraneo che sono ormai alle porte. Grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto nelle scorse ore ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo centrocampista, Federico Angiulli, classe 92, che si è aggiunto dunque alla rosa di mister Alberto Giuliato e ha raggiunto il ritiro di Chianciano Terme. Ma non finisce qui per il rossoblù, perché si sta cercando anche un difensore centrale. È spuntato il nome di Nicola Lanzola, andiamo a guardare tutto nel servizio. La SS Taranto ha ufficializzato l'arrivo di Federico Angiulli, centrocampista mancino classe 92. Il calciatore nato a Segrate è già a disposizione del tecnico Alberto Giuliato. Un'operazione che porta il rossoblù un giocatore con un importante bagaglio di esperienza maturato tra Serie B, Serie C e Serie D. In cadetteria Angiulli ha collezionato 57 presenze, realizzando 4 reti e fornendo 5 assist con le maglie di Avellino, Pisa e Ternana. Sono invece 235 le presenze in Serie C, con 22 gol e 11 assist. In questa categoria ha vestito le maglie di Pergolettese, Avellino, Reggiana, Catania e San Benedettese. Negli ultimi anni il centrocampista ha militato in Serie D, raccogliendo 140 presenze, 9 reti e 16 assist tra San Benedettese, L'Aquila e Teramo. Nel comunicato il Taranto sottolinea proprio il profilo di esperienza e affidabilità del nuovo acquisto, chiamato a dare maggiore solidità al reparto centrale. Angiulli è dunque già a disposizione di Giuliato e si prepara a iniziare la sua nuova avventura con la maglia rossoblù.
3: Subito 4 impegni importanti per il nuovo Brindisi nel calendario del girone H di Serie D. La squadra, capeggiata appunto dal tecnico ex Virtus Francavilla, dovrà subito dimostrare la propria forza con giocatori importanti come Zenelai e De Angelis. E allora ascoltiamo il servizio per capire tutto.
2: Il calendario delineato per il nuovo Brindisi di Roberto Taurino non ci sarà certamente tempo per prendere le misure. Si parte sull'isola contro il Real Forio, poi subito dopo il debutto al Fanuzzi. Il 13 settembre, difatti, arriva la Fide Lissandria. E non è finita qui, perché alla trasferta con la Virtus Francavilla seguirà il 20 settembre la sfida casalinga contro la Turris. Un avvio che potrà già raccontarci molto del nuovo Brindisi, chiamato a confrontarsi immediatamente con avversari importanti. La società ha costruito una rosa ambiziosa, puntando su qualità ed esperienza e su giocatori di punta come Zenelai e De Angelis, chiamati a essere protagonisti di una squadra che vuole recitare un ruolo importante nel girone. L'amalgama arriverà con il lavoro e con il passare delle settimane, ma il calendario non aspetta nessuno. Il Brindisi avrà subito l'occasione per dimostrare sul campo quanto valgono le ambizioni di una squadra costruita per stare nelle zone alte. Le prime 4 giornate, dunque, non saranno soltanto un banco di prova, saranno il primo vero esame per capire fin dove può arrivare questo nuovo Brindisi.
3: Completati i lavori per i 3 parcheggi allo stadio Iacovone, con una capacità complessiva di 1250 posti auto. Ad annunciare la conclusione dell'intervento è stato il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, attraverso un post sui social.
2: Proseguono gli interventi di riqualificazione nell'area dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. La novità riguarda i parcheggi a servizio dell'impianto. Sono stati infatti completati i lavori relativi a 3 aree di sosta per una disponibilità complessiva di 1250 posti auto. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario dei giochi Massimo Ferrarese, attraverso un post pubblicato sui propri canali social. Anche oggi una giornata importante. Mentre lo Iacovone si rifaceva il look, abbiamo terminato i 3 parcheggi per 1250 posti auto, scritto Ferrarese. Un intervento che si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione dell'area dello Iacovone, uno degli impianti destinati a essere protagonisti della grande manifestazione sportiva internazionale. I lavori procedono dunque su più fronti, con l'obiettivo di consegnare alla città strutture rinnovate e funzionali in vista dell'appuntamento con i giochi, che vedranno Taranto al centro dell'attenzione sportiva internazionale nel 2026. Giornata intensa sul calciomercato pugliese, tante novità, in particolare con il Martina che nelle prossime ore potrebbe vedere l'addio di Xavi Resuf ed Alessio Sorace. Si parla dell'arrivo di Franco Sosa a Brindisi. Guardiamo tutti gli aggiornamenti del calciomercato. Giornata ricca di movimenti di mercato per le squadre pugliesi, tra operazioni ormai definite e trattative in fase avanzata. Partiamo dal Foggia che ha definito il ritorno di Andrea Gallo dal Crotone, l'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Si muove anche il Martina che deve fare i conti con il forte interesse dello Spezia per Resuf. Il club ligure sarebbe pronto all'ultimo affondo. In uscita anche Alessio Sorace, classe 2008, finito nel mirino della Juve Stabia. Diversi gli innesti ufficializzati nelle categorie inferiori. Il Toma Maglia accoglie il centrocampista classe 2006 Christian Andrisani, mentre il Brilla Campi rinforza la mediana con Federico Centonze, anche lui classe 2006. Il Novoli inserisce in difesa l'argentino Ignacio Forlino, classe 2003. Il Galatina invece ha ufficializzato il difensore classe 2005 Samuele De Donno. In Serie D il Brindisi accelera per Franco Sosa, attaccante ex Virtus Francavilla, superando la concorrenza della Regina. Il Taranto è vicinissimo all'accordo con Federico Angiulli, centrocampista classe 92. E c'è anche un ritorno, Mario Vilardi lascia il Fasano e torna al Sorrento con il Gravina, che però segue con attenzione la situazione.
3: Cambiamo sport, passando adesso al volley, la Vibrotech colpo da Serie A. Arriva Marco Rizzo con diversi

0: Esperienze anche in Superlega, una Vibrotech che punta a costruire una squadra competitiva e pronta a vivere da protagonista la sua prima stagione in Serie B. Altro grande colpo di mercato per la Vibrotech Volley, la formazione tarantina pronta al debutto in Serie B nazionale annuncia l'arrivo di Marco Rizzo, libero, classe 1990, nato a Galatina e reduce da una lunga esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana. Una carriera iniziata con i Falchi Ugento e proseguita tra Serie B e A2, prima del grande salto in Superlega con Milano, Monza e Vibo Valentia. Dal 2022 al 2025 Rizzo ha vestito anche la maglia della Prisma Taranto in Serie A1. Nell'ultima stagione, invece, l'esperienza in panchina con la Frascola Taranto in Serie C. Ora il ritorno in campo con la maglia della Vibrotech. Tornare sul rettangolo di gioco sarà bello, ha dichiarato Rizzo. Metterò tutta la mia esperienza a disposizione della squadra. E sul campionato non ha dubbi, sarà una Serie B equilibrata. Nessuna partita sarà scontata e dovremo dare il massimo in ogni gara. Esperienza, carattere e leadership per una Vibrotech che punta a farsi trovare pronta alla sua nuova sfida nazionale. Marco Rizzo è pronto. Taranto ritrova un protagonista della pallavolo.
1: E con questo servizio siamo giunti dunque alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la programmazione su Studio 100, qui nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Dieci giorni, 9 ore, 46 minuti e 25 secondi al 21 agosto. Benvenuto Presidente della Provincia, Sindaco di Martina, Palmisano.
2: Come grazie, va? Come grazie va? Dell'invito.
1: Come
2: tutto
1: va?
2: Bene, tutto bene.
1: A pochi giorni dai giochi, Palmisano, Presidente della Provincia, poi parliamo anche di Martina e dei paesi che saranno coprotagonisti con Taranto, Brindisi e Lecce di questi giochi. Presidente della Provincia, che atmosfera sta vedendo entrando in città? Lei ora, prima di andare a Palazzo di Governo, si è fermato qui con noi per questa chiacchierata. Allora,
2: beh, una bella atmosfera, e sarà un agosto tutto dedicato,
1: magari appoggiamoci
2: allo sport.
1: Presidente,
2: un agosto tutto dedicato allo sport, dedicato a tante discipline, quindi avremo tanti visitatori, qualcuno già inizia ad affacciarsi, lo vediamo anche dalle presenze turistiche nelle nostre comunità. E beh, l'ansia c'è specialmente per gli amministratori, perché vogliamo far trovare tutto in ordine, tutto pronto, come quando si sistema la casa perché arrivano gli ospiti.
1: Dicevano le nonne, può arrivare qualcuno.
2: Esatto.
1: Quel qualcuno sta arrivando.
2: Esatto. Abbiamo la certezza che arrivi e quindi fortunatamente abbiamo potuto prepararci, e quindi sono in corsa in quegli ultimi le ultime operazioni. Noi come provincia abbiamo asfaltato tante strade.
1: La viabilità
2: per garantire appunto in sicurezza la gara ciclistica, che è una delle discipline, tra l'altro una che è delle mie preferite.
1: Ah, ecco, vabbè, poi ne parliamo.
2: Era una programmazione che avevamo già avviato come provincia, stanziando importanti risorse, tutte da bilancio provinciale, e abbiamo colto l'occasione chiaramente per sistemare, iniziando dal percorso della gara ciclistica. Ora i lavori continueranno perché abbiamo stanziato ulteriori risorse, perché sappiamo che la viabilità provinciale ha bisogno di manutenzione. Abbiamo sistemato anche mettendo in sicurezza alcune zone con guardrail, e sono in corso operazioni di pulizia delle strade da rifiuti e da...
1: E questo è l'intervento della provincia,
2: perché il decoro è fondamentale. Certo. Quindi tutti gli ospiti che si recheranno in tutti i comuni per le varie discipline attraverseranno le strade provinciali, le dobbiamo far trovare belle, decorose e proprie.
1: Presidente, ogni mattina noi qua registriamo al mattino le paranze che rientrano in Mar Piccolo, imbarcazioni turistiche che escono, tanti turisti come stiamo vedendo che stanno raggiungendo Corso dei Mari, c'è fermento, molti problemi sono stati affrontati, alcuni ancora da è come giusto che sia, no? A 10 giorni da un evento, stiamo ai last minute,
2: l'emergenza
1: c'è tanto da fare
2: fino all'ultimo giorno, però le istituzioni sono sul pezzo, dobbiamo ringraziare tutti i direttori lavori, tutte le aziende che stanno lavorando incessantemente su tutte le strutture, chiaramente le ultime che rimangono da completare, però i cronoprogrammi saranno rispettati e saremo pronti.
1: Da 4 settembre è bella sfida per tutto il territorio, i giochi vuol dire anche 6 o 7 paesi, non ricordo bene, che si ritrovano già degli impianti o nuovi o riqualificati. Taranto, come sappiamo, quasi tutti nuovi, perché lo Iacovone è stato riqualificato e rimodernato e ampliato, ma dal punto di vista della legacy, come si dice oggi, c'è una partita da vincere. Poi tutta la gestione di questa impiantistica, Presidente della Provincia e anche Sindaco, una partita complessa o si può?
2: Si può, assolutamente, mi permetto di dire si deve, perché è un'occasione più unica che rara, quella che i giochi, oltre la vetrina, oltre i visitatori in un periodo specifico, i giochi lasciano le strutture. Sappiamo quanto sono importanti avere strutture sportive moderne, sappiamo noi amministratori specialmente quanto è difficile intercettare finanziamenti per realizzare strutture sportive, quindi il nostro compito è quello di creare l'amalgama, mettere insieme associazioni, trovare stakeholder, diciamo, che poi si prendano cura di questi spazi per far sì che le nostre associazioni, i nostri giovani e anche i giovani di altri paesi possono usufruire di queste strutture. Per le strutture della provincia ci stiamo già attivando, noi per esempio a Martina Franca abbiamo ristrutturato il palazzetto che storicamente...
1: Il Palavoitila, che già non era messo male, devo dire,
2: non
1: però
2: era messo male, però abbiamo, l'abbiamo efficientato, certo. Abbiamo messo i pannelli fotovoltaici, quindi da costarci 80.000 euro l'anno la pubblica amministrazione ora ci costa 30, quindi tutta tecnologia LED, sistema di raffrescamento, riscaldamento e lo gestiamo direttamente come comune in collaborazione con la società di basket.
1: In affidamento a chi gioca, si allena.
2: Esatto.
1: Voi avete questo tipo di approccio.
2: Questo tipo di approccio. Okay. È chiaro che per gli impianti più importanti qui su Taranto bisognerà mettere insieme.
1: Le piscine, lo stadio si sa già che ha una sua...
2: Esatto.
1: Le piscine, una bella scommessa, e quella va.
2: È chiaro che bisogna contattare anche
1: le due piscine olimpioniche, che sono anche le piscine di Martina Franca.
2: Esatto.
1: Sono le piscine di tutto il territorio, alla fine.
2: Bisognerà mettere insieme tutti i stakeholder, Lega,
1: le federazioni
2: e immaginare un modello di gestione.
1: Allora, Presidente, Giovanni Talamo, magari ci segui, perché avviamoci allora al tabellone che conta ore, giorni, secondi, minuti. Presidente, dal punto di vista sportivo, che discipline seguirai?
2: Il nuoto, il ciclismo, poi sinceramente sono tutte belle, quindi compatibilmente con gli impegni istituzionali proveremo a seguire qua un po' di tutto, dai.
1: Vuol dire che il sindaco di Martina dovrà frequentare un po' di più Taranto, anche perché la provincia già assorbe, però, ma da ragazzo, da più giovane hai fatto sport?
2: Atletica leggera, salto in lungo, salto in alto, sì.
1: L'atletica verranno due, tre, diversi olimpionici,
2: esatto,
1: e quindi
2: esatto.
1: Sarà un bel vedere. Ecco qua, allora siamo qui a 10 giorni, Presidente, è un momento che, prego, più vicino a me, tanto noi in piano sequenza lavoriamo, geopoliticamente Taranto si propone come luogo magari di pace, no? Però certi messaggi lo sport li può costruire, anche implicitamente.
2: Assolutamente, stiamo vivendo un momento geopolitico complesso che a Taranto si amplifica con i problemi legati al lavoro e quindi le nostre famiglie hanno bisogno sicuramente di sentire la vicinanza sia delle proprie istituzioni ma della propria comunità, e quindi i giochi sono un'occasione per fare comunità, una comunità allargata, direi, perché avremo un'estate dove tutti i paesi del Mediterraneo diventano un'unica comunità qui a Taranto.
1: Sì, peccato Palestina e Israele non fanno parte del comitato. Sarebbe stato veramente importante vederli qua, ma non ci sono.
2: È chiaro, è un'occasione che non possiamo sciupare, e l'appello ai nostri cittadini: vivete i giochi, viveteli a fondo, seguendo le discipline.
1: Un po' di pazienza per parcheggi e disagi.
2: Assolutamente,
1: che ci saranno.
2: Qualche disagio ci sarà, ma lasciamo le auto,
1: ci facciamo
2: una bella camminata, utilizziamo i mezzi pubblici e viviamo delle giornate di sport e di comunità.
1: Magari l'ordinanza sui parcheggi, chissà, potrebbe essere anche corretta, qualche proposta c'è, spero che di qualcosa si possa fare, perché è un'ordinanza che mette a dura prova la quotidianità dei tarantini, che sinora, però devo dire, tutti noi siamo stati sereni e pazienti e entusiasti anche della cantieristica sportiva. Quindi ora c'è 20 giorni ancora a stringere i denti, le cose si possono migliorare, però anche le ordinanze a un sindaco,
2: assolutamente,
1: no? Qualche accorgimento, ma al di là di tutto
2: può
1: c'è
2: tutto
1: una comunità
2: migliorare.
1: Che deve vivere, può vivere questi giochi bene. Presidente, io la ringrazio, noi ci diamo del tuo, ho detto del lei, ma alla fine siamo qui, quindi abbiamo detto nuoto, ciclismo e atletica,
2: sì.
1: Sport del cuore.
2: Sì.
1: Atletica che facevi?
2: Salto in lungo e salto in alto.
1: Salto in lungo e salto in alto. Tamberi viene.
2: Lo so.
1: Ci sarà Tamberi, quindi 21 agosto alle 21 c'è l'inaugurazione.
2: Ci saremo, seguiteci e, come dicevamo prima, tanta pazienza, viviamo questi giochi a pieno e con il senso di comunità.
1: A Martina Franca c'è una disciplina anche.
2: Il judo.
1: Il judo che è importantissimo.
2: Esatto.
1: Noi abbiamo avuto qua ospite. Sì, qua passano gli amici, salutiamo, perché siamo in Corso Due Mari. Per chi non conosce Taranto, siamo proprio alla porta d'ingresso della città nuova.
2: È uno dei posti più suggestivi,
1: sì,
2: della
1: penso
2: città
1: di
2: Taranto, no?
1: Non voglio essere di parte, ma sono d'accordo.
2: Grazie,
1: buon lavoro e ci vediamo. Grazie,
2: a presto,
1: Presidente.
2: Grazie.
1: Contro
2: a voi.
1: La rovescia continua fino al 21 agosto, dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14.35 e le 14.40. A domani. Grazie ancora.
0: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Dottor Max. Empired. ITS Academy Cuccovillo. Five Motors. Lavanderia Fanelli.

0: Giuseppe Ciraci, che ha avuto un incarico importante, marketing e pubblicità, in questo nuovo Arsenal Taranto. Qui c'è quasi tutta Taranto oggi.
1: Sentivamo proprio questa necessità di dare a Taranto, agli sportivi tarantini, un grosso contributo, augurandoci che anche loro stiano vicino alla squadra e vicino alla società.
0: Questa gente non va delusa, non va tradita, il vostro impegno già c'è, adesso bisogna dimostrarlo con i risultati.
1: È un problema, ci sono i tempi che non giocano a nostro favore. In 15 giorni mettere in piedi una società, una squadra, un'impalcatura non è cosa da tutti.
2: Benvenuti.
1: Ci auguriamo che il tempo ci dia ragione.
3: La città ha bisogno di avere una squadra forte e quindi l'augurio di tutti quanti noi che questa squadra dia veramente i risultati che gli sportivi e i tifosi tarantini si augurano.
4: Ma si è vestito rosso-blu?
3: Non ho capito più.
4: Ha messo apposta la giacca rosso-blu?
3: Certo, ci mancherebbe altro. Ho messo apposta la camicia rosso-blu proprio per, diciamo, significare che anche il sindaco partecipa a questi avvenimenti che non interessano solo gli sportivi, ma che interessa tutta la città.
4: Accanto al sindaco, il senatore Pantaffarano, quando c'è lo sport non c'è politica?
5: Dobbiamo sostenere e aiutare il nuovo gruppo dirigente che ha dimostrato coraggio e di voler ricondurre la squadra.
2: Buonasera, benvenuti.
5: Agli antichi splendori. Ci auguriamo che l'insieme della città sostenga il gruppo dirigente e la squadra del Taranto.

0: D'Alessio a Taranto.
1: Sì, beh, è un grande evento Gigi D'Alessio a Taranto, si vede anche dal pubblico qui che è presente, spero che stasera sarà una bella
0: serata. Chi sei venuto qua?
1: Beh, con mia figlia.
0: Con tua figlia, sì. Ma è stata lei a trascinare te?
1: Assolutamente.
2: D'Alessio, intanto benvenuto a Taranto, ben ritornato a Taranto.
3: Grazie. Stamattina venendo qui ho apprezzato molto il lungomare, anche perché di solito quando si arriva in una città vivi poco la città, vedi poche cose. Invece adesso devo dire che, visto che ho fatto un concerto ad Andria l'altro ieri, mi sono fermato un giorno in più, il giorno di off, diciamo, di fermo, e quindi sono partito con molta calma e ho avuto modo di apprezzare veramente Taranto, una bella città.
2: Beh, vabbè, diciamo che sono belli anche i tarantini, tu non hai avuto modo di conoscerli tutti, però fidati della parola.
3: Sono tranquillo perché ho sempre fatto dei concerti qui a Taranto, è sempre un pubblico caloroso, un pubblico straordinario che mi ha sempre regalato grandissime emozioni. Poi avete una mia collega qui che è una ragazza straordinaria, un'artista straordinaria, che è Mariella Nava, e devo dire che tutto sommato io mi sento a casa.

Freccia Tricolore in formazione di grande ala sfileranno dalla sinistra in configurazione di atterraggio, quindi carrello abbassato, flap abbassato, luce di atterraggio acceso, mentre il solista in direzione opposta e ad alta velocità si inserirà al di sotto della fumata. Una fumata che ovviamente sarà tricolore per ricordare tutti coloro che si sono immolati, che hanno dato la loro vita, la loro passione per la nostra patria. Nazione, patria, non vergogniamoci di chiamarla con la patria, con la P maiuscola, verde, bianco e rosso, che va verso l'alto e stende sul cielo di Taranto il più lungo e il più largo drappo tricolore della nostra nazione. Avieri del nono corso, e questo per voi veramente un giuramento solenne, aver giurato in una splendida cornice come questa.

questa ed essere poi stati suggellati dal volo delle frecce tricolori. Frecce tricolori che rappresentano non soltanto l'aeronautica militare, ma anche quanto di meglio la nostra nazione può dimostrare all'estero. Competitività, professionalità, organizzazione. Tecnologia, ovviamente, il velivolo è di nostra produzione. Signor Presidente,

particolare saluto dall'Aeronautica Militare Italiana, dalle Frecce Tricolori in particolare, ed un caro saluto ai club Frecce Tricolori che sono sempre presenti, attualmente 70 in tutto il territorio nazionale. Quindi con l'augurio di vederci al più presto, accettate dalle Frecce Tricolori il nostro più caloroso arrivederci.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida,
1: Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Buonasera a tutti, oggi ci ritroviamo a Lido Gandoli perché settimane fa abbiamo cominciato a parlare di un evento che per la seconda edizione si terrà anche quest'anno nei giorni 17 e 18 di agosto. Sto parlando di Tubiduca, ne avevamo parlato accennando di quelle che sarebbero state le attività inserite in questo evento che quest'anno risulta ancora più speciale, e quindi siamo qui per parlarne in maniera più approfondita insieme ai protagonisti, con Paola Alessano, Gaia e Gabriele Duchini. Quindi ognuno di voi ovviamente parlerà e spiegherà quello che accade. Io partirei proprio da Gaia. Facciamo parlare Gaia, che questi giorni, diciamo, si è fatta portavoce di questo evento. Gabriele è più direttamente interessato con gli eventi sportivi, e poi con te parliamo, diciamo, dell'evento in generale che si terrà il 18 agosto. Oggi noi ci troviamo su quello che sarà proprio il teatro dell'evento. Ci troviamo sulla terrazza di Bloom qui a Lido Gandoli, ed è anche quest'anno stata scelta come location ideale, come contenitore che abbraccia tutte le attività che si svolgeranno per questa edizione speciale in Tubiduca. Allora Gaia, partiamo da te, raccontiamo che cosa accade quest'anno, poi parleremo anche delle finalità, perché ormai si sta sempre più specializzando questo evento a sostegno di progetti specifici.
1: Sì, grazie Sabri. Allora, diciamo che quest'anno appunto abbiamo voluto fare tantissime attività di diverso tipo. Come raccontavamo la scorsa volta, ci saranno svariate attività creative e sportive che si svolgeranno, diciamo, partono dal 17 agosto con il torneo di beach tennis e per poi concludersi con la lezione di CrossFit diciamo condotta da Core Lab di Sabino e Lorenzo Lentini. Il giorno dopo, il 18 agosto, proseguirà il torneo di beach tennis e in parallelo, qui proprio in Bloom e anche sulla terrazza inoltre, ci saranno tantissime attività, tra le quali il torneo di burraco, il laboratorio di pittura, il laboratorio di uncinetto, il SAP, il Pilates al tramonto, con diversi orari. E tutte queste attività poi includono l'accesso anche al party solidale che faremo, che inizierà alle 19.30, che vedrà tre DJ differenti.
0: Adesso ne parliamo in maniera più specifica dell'evento del 18, che anche l'anno scorso ha avuto tanto successo. No, puoi tenere tu tranquillamente il microfono e intanto io passerei il microfono a Gabriele per parlare un po' di come effettivamente si può fare per iscriversi alle attività sportive. Allora, e come sono stati ovviamente decisi gli spazi per le varie attività.
2: Ok, allora partiamo dalla prima domanda. Come ci si iscrive? Abbiamo un sito internet, tubiduca.it, nel quale, banalmente entrando, si trova la pagina relativa all'evento, e quindi facendo una donazione si può fare l'iscrizione a ogni attività che si vuole fare, banalmente anche a tutte, ma lo sconsiglio perché il tempo è quello.
0: Il tempo è ristretto, in una giornata sarebbe difficile fare tutte le attività sportive, speriamo con meno caldo, ci auguriamo.
2: Speriamo molto. E quindi niente, bisogna andare sul sito e fare donazione e iscriversi. Riceverete un'email con un QR code che andrà presentata all'ingresso dell'evento. E questo, è così ci si iscrive.

0: E così ci si iscrive. Le varie zone, insomma, che ruotano attorno a questo splendido spazio di Bloom qui a Lido Gandoli, ovviamente sono quelle interessate, no? Cioè, come sono dislocate nelle varie giornate, a seconda degli orari, insomma, che ha indicato anche Gaia?
1: Allora, partiamo dal più facile, il beach tennis.
0: Ecco.
1: Abbiamo due campi di beach tennis qua
0: alle spalle.
1: E ovviamente il torneo di beach tennis verrà svolto lì. Per quanto riguarda invece il Pilates, abbiamo a disposizione il prato di Bloom, che è tendenzialmente fresco ed è comunque un ambiente molto confortevole. Il SUP, ovviamente,
0: a mare,
1: siamo a mare,
0: per forza di cose
1: non possiamo fare altrimenti. E per quanto riguarda invece l'allenamento di cross training, anche quello verrà effettuato su questi bellissimi campi da beach tennis. E niente, il torneo di Buraco, come diceva mia sorella, e l'uncinetto vengono svolti da...
0: Tu non lo farai l'uncinetto, forse, no?
1: Temo di no, non si sa mai. Il tempo è poco, però l'avrei voluto fare, lo vorrei fare.
0: E poi il laboratorio di pittura, come è già successo l'anno scorso, qui, con grande successo tra grandi e piccoli. E il Burraco, che, come mi raccontava Paola l'altro giorno, ha avuto una grande richiesta, cioè un grande ritorno a queste attività pseudo anni 90.
2: Sì, ciao Sabri. Allora sì, diciamo che il torneo di Burraco è stato veramente molto molto ben accolto a tutte le persone a cui diciamo l'abbiamo raccontato, insomma, è piaciuta l'idea e credo che avremo delle grandi adesioni tra grandi e adulti e ragazzi, perché comunque anche i ragazzi si divertono a giocare a Burraco, per cui comunque diciamo abbiamo aggiunto quest'altra ulteriore attività così ricreativa, per sempre per creare aggregazione e soprattutto per unire i giovani, che sarebbero tutti gli amici dei miei figli, con le persone più grandi, che sarebbero diciamo le persone che della mia età o anche addirittura più grandi,
0: più grandi.
2: Parteciperanno anche persone ancora più grandi,
0: certo,
2: al torneo di Burraco. Per cui insomma diciamo è un evento trasversale.
0: Quindi questa zona proprio rivivrà di tutte queste attività, ovviamente noi l'avevamo già anticipato, poi avremo modo anche di approfondirlo con gli ospiti speciali che ci saranno nei giorni,
2: certo,
0: 17-18, però quello che preme ricordare è la finalità,
2: certo,
0: e ovviamente anche la destinazione di quello che sarà raccolto quest'anno.
2: Allora, noi quest'anno, rispetto all'anno scorso, che abbiamo organizzato un evento di raccolta fondi per Telethon, in collaborazione con Telethon, siamo riusciti diciamo, a veicolare invece la raccolta fondi su due fronti per noi molto importanti. Uno è appunto esattamente il progetto di ricerca proprio sulla malattia specifica che purtroppo ha colpito Fabio, e quindi sulla malattia da prioni, quindi destinando una parte della raccolta fondi a un ricercatore, Emiliano Biasini, che anche collabora con Zanusso e che i quali appunto portano avanti il progetto di ricerca. E poi sono orgogliosa di dire una cosa, ci tenevamo tanto e sono sicura che Fabio diciamo appoggia senz'altro questa iniziativa. Destineremo anche una parte della raccolta fondi al reparto di neurologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove il primario, il professor Boero, ci ha all'epoca veramente accompagnato, a parte sono stati di una bravura incredibile, e quindi proprio per dare quel piccolo contributo anche a tutte le persone che purtroppo chi ha queste malattie un passaggio da un reparto di neurologia lo fa sempre, quindi è utile, è importante per noi dare il nostro contributo anche a loro, ecco.
0: Allora, noi intanto ci ritroveremo a parlare anche, credo, no, col professor Boero.
2: Ma certo,
0: la sera dell'evento, la
2: sì,
0: sera diciamo conclusiva dell'evento. E intanto io vi invito a seguire anche la pagina Tubiduca, della Tubiduca ITS, sì, di questa associazione che si è creata proprio a sostegno di questo progetto. Passo il microfono a Gaia, che stava già partendo con l'esposizione di quello che sarà l'evento del 18, che è sì una grande festa, come è successo l'anno scorso, ma che è una festa che ha davvero coinvolto e travolto tutti, proprio per la finalità, proprio per le presenze insomma, dei rappresentanti scientifici e poi perché molta gente si è avvicinata a questa tematica.
3: Assolutamente sì, infatti l'obiettivo dell'evento di quest'anno è aumentare sempre più partecipazione e quindi rendere proprio un evento trasversale sia in termini di interessi che le persone possono avere, quindi scegliendo la propria attività, che in termini di età, perché insomma c'è il messaggio che vogliamo lanciare è proprio di essere tutti uniti e di far trasportare tutte le persone con un'ondata di amore e di energia per dare un gesto di speranza. Per quanto riguarda poi il party solidale che accoglierà tutti una volta finite le attività, ci saranno 3 DJ, si inizierà alle 18 con una musica lounge di Paolo Tedeschi,
0: proprio gli amici proprio, esatto. Sono venuti insomma a sostenere il progetto.
3: Assolutamente sì, e poi arriverà il contributo di un nostro carissimo amico che è Gianni Tagarelli, in arte Gruva. E poi ci sarà anche Mastro,
0: che non può mancare
3: lui sta coordinando il torneo di beach tennis, ma verrà anche a farci ballare. E poi ci saranno chiaramente le premiazioni del torneo di Burraco e il torneo di beach tennis, e anche un piccolo intervento del primario Gianni Boero, che insomma è stato molto, molto vicino sia sotto un punto di vista medico che umano.
0: Benissimo, allora l'invito è quello appunto di seguire, intanto iscrivetevi alle attività sportive, all'uncinetto, al torneo di aspetta che c'è Paola che voleva dire qualcosa.
2: Una cosa, sì. Che durante l'evento insomma noi offriamo una pericena, quindi comunque ci mettiamo qui, facciamo una spadellata, facciamo un primo con qualche altra cosa di antipasto, le classiche cose pugliesi,
0: un aperitivo, insomma,
2: un aperitivo, il drink, quindi comunque voglio dire è una serata per stare tutti quanti insieme, diciamo insomma di aggregazione, in cui comunque ci saranno anche dei sorrisi, ma dei sorrisi molto, come dire, molto pensati, ecco, un sorriso che comunque è ancora più pieno, certo. Perché l'obiettivo credo che sia un obiettivo importante.
0: E allora, per raggiungere questo obiettivo importante, ovviamente, come vi dicevo, seguite la pagina di Tubiduca, partecipate con una piccola donazione e oppure partecipate attivamente a questo evento. Lido Gandoli vi aspetta, intanto ringraziamento a tutta la famiglia Alessano, Paola Alessano, Gaia e Gabriele Duchini, che troverete agli ingressi con i loro sorrisi, insomma, tra un torneo e l'altro, insomma, a darvi il benvenuto a questa seconda edizione di Tubiduca. Grazie Paola, grazie Gaia, grazie Gabriele, e noi ovviamente in Studio 100 ci saremo. Grazie a tutti.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.

0: Tra i centri abitati del versante sud-occidentale dell'Etna emergono teatri, chiese, musei e architetture scolpite nella pietra lavica. È l'area del GAL Etna, il consorzio che riunisce Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia, 11 comuni diversi, ma uniti da un patrimonio storico e culturale tutto da scoprire.
1: Il simbolo che mi viene in mente è questo monumento, l'Etna, collegata al nostro Simeto, con dentro tutte le bellezze e la storia che abbiamo. I castelli, le chiese, i monumenti, i ponti, questa è un'immagine meravigliosa e sta a noi valorizzarla così come si sta facendo e portarla in esterno, farla conoscere in tutto il mondo.
0: Qui tutto ruota intorno al vulcano e alla sua pietra lavica.
1: Quello che produce l'Etna, la pietra lavica, diventa un prodotto fondamentale per il nostro artigianato. La pietra lavica ceramizzata ci permette di esportare in tutto il mondo prodotti, devo dire bellezza.
0: E questo materiale è protagonista della prima tappa del nostro viaggio, che ci conduce a Belpasso. Un centro di oltre 28.000 abitanti, noto come Paese delle 100 sculture, per la presenza di opere in pietra lavica lungo le sue strade.
2: Belpasso è fortemente legata all'Etna, perché dall'Etna giungevano e giungono ancora i materiali che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Nelle vie del paese questa pietra domina ovunque. Lo sguardo si sofferma sulle numerose statue scolpite da artisti contemporanei e distribuite negli spazi cittadini.
2: A Belpasso organizziamo dei simposi nazionali e internazionali dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso.
0: Passeggiando per le vie del centro si scopre la casa museo Russo Giusti, antica dimora della famiglia del poeta e intellettuale ottocentesco. Gli ambienti custodiscono una piccola raccolta di oggetti e memorie legate alla storia locale e alla sua figura. Nello stesso edificio ha sede anche il Museo dei Carri di Santa Lucia, curato dalla Pro Loco, uno spazio espositivo più ampio che conserva modelli, fotografie e materiali originali legati alla tradizionale processione del 13 dicembre. Sempre nel centro cittadino spicca la Chiesa Madre Collegiata, dedicata alla Madonna della Guardia. Costruita alla fine del 600 dopo la ricostruzione della città a seguito dell'eruzione del 1669, la chiesa custodisce preziosi stucchi barocchi e una facciata in pietra lavica, in perfetto stile etneo. Al suo interno è conservato anche un antico crocifisso ligneo del 400, unico reperto sopravvissuto alla colata lavica che distrusse il nucleo originario del paese. A completare l'itinerario, poco fuori dal centro abitato, si trova il santuario della Madonna della Roccia, nato nel 1986 a seguito di presunte apparizioni mariane. Immerso nella lava e nel silenzio, il santuario è meta di pellegrinaggi continui e offre una vista suggestiva sulla piana di Catania.

0: Pochi chilometri più a sud, Paternò custodisce un patrimonio che affonda le radici nel Medioevo e si arricchisce nei secoli attraverso arte, architettura e devozione. Con oltre 48.000 abitanti, è il comune più popoloso del Gall e anche uno dei più ricchi di testimonianze storiche.
1: È una città millenaria, abbiamo notizie almeno dal quarto millennio avanti Cristo. I Siculi, i Sicani, si sono poi succeduti Greci, Romani, poi via di seguito anche Goti, i Bizantini, gli Arabi, i Normanni che hanno poi lasciato tantissimo patrimonio sulla nostra collina storica e nella nostra città. Per poi parlare delle altre famiglie, gli Svevi, gli Aragonesi, gli Angioini che sono stati qui da noi, i Moncada che furono principi di Paternò, per poi giungere a quelli che sono i giorni nostri.
0: Il cuore del centro antico è la collina storica, dove spicca il castello normanno. Costruito alla fine dell'XI secolo da Ruggero d'Altavilla come presidio militare, insieme al cimitero monumentale, domina tutta la valle del Simeto. Sulla stessa collina sorge la chiesa di Santa Maria dell'Alto, raggiungibile tramite una scenografica scalinata settecentesca. L'edificio conserva decorazioni barocche ed è legato alla storia religiosa del borgo medievale.
1: La chiesa madre, la chiesa di Santa Maria dell'Alto, che noi vediamo adesso con una prospettiva verso la città, in realtà era girata al contrario. L'ingresso era verso ovest e l'abside era verso est, quindi il sorgere del sole. Per volontà di uno dei canonici che insistevano dentro la chiesa madre, venne realizzata quella scalinata settecentesca che doveva congiungere la città ormai spopolata sulla collina con la città che via via stava iniziando a realizzarsi a valle. Per cui questa scalinata è un trait d'union, una congiunzione tra la vecchia e la nuova città.
0: Intorno alla collina si sviluppa un tessuto urbano compatto, dove chiese e palazzi raccontano la centralità culturale e religiosa della città nei secoli. A testimoniare il valore storico e artistico del luogo ci sono anche il monastero di San Francesco alla collina e l'ex monastero delle Benedettine. Qui, all'interno della chiesa della Santissima Annunziata, sono custoditi due preziosi dipinti realizzati da Sofonisba Anguissola, famosa pittrice rinascimentale che, avendo sposato Fabrizio Moncada, visse a Paternò per 7 anni. La pala della Madonna dell'Itria e la Madonna della Raccomandata sono opere di grande importanza e fiore all'occhiello del patrimonio artistico locale. Scendendo verso il centro moderno, si incontra la chiesa della Madonna dell'Itria, uno degli edifici più rappresentativi della città, insieme alla Torre dei Falconieri, costruzione settecentesca che richiama la funzione difensiva e di controllo esercitata nel passato. Altro luogo simbolo di Paternò è la chiesa di Santa Barbara, patrona della città, imponente all'esterno e riccamente decorata all'interno. Infine, alle porte dell'abitato, il cimitero monumentale raccoglie una memoria tramandata attraverso cappelle familiari, monumenti scolpiti, architetture liberty e neogotiche. Un luogo che racconta, in forma silenziosa, la storia sociale ed estetica della città dall'Ottocento a oggi. Lasciato Paternò per salire verso l'Etna, si arriva a Ragalna, borgo montano a oltre 800 metri di quota, immerso in un paesaggio lavico e boschivo. Con poco più di 4.000 abitanti, è uno dei paesi più giovani della Sicilia. Ottenne infatti l'autonomia da Paternò appena 40 anni fa, nel 1985. Tuttavia, le sue origini partono già dal Medioevo, quando era conosciuta come Recalena ed era legata alla grande proprietà ecclesiastica e feudale della zona. Oggi conserva un impianto urbano ordinato e compatto, con un centro abitato che si sviluppa attorno a Piazza Cisterna, da sempre cuore civile e religioso del paese. Sullo slargo si affaccia la chiesa di Maria Santissima del Carmelo, edificata nel XIX secolo e considerata il simbolo spirituale di Ragalna. Al suo interno, sopra l'altare, è custodito il fercolo della patrona, protagonista di due appuntamenti annuali che scandiscono e animano la vita religiosa del paese. Proseguendo verso valle, si arriva a Santa Maria di Licodia, borgo di origine medievale cresciuto attorno a un antico insediamento monastico. Punto di riferimento del paese è la chiesa madre del Santissimo Crocifisso. Di origini tardo-medievali, sorge probabilmente su un antico luogo di culto di epoca bizantina. La facciata, semplice ma imponente, unisce elementi neoclassici ai dettagli più moderni, come le porte in bronzo, e si distingue per l'orologio storico che la sovrasta, risalente al 1756. Alle spalle della chiesa, lo sguardo viene catturato dalla torre campanaria, tra i pochi resti dell'antico monastero greco-bizantino presente in zona.
2: Noi abbiamo una torre normanna, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, piazza Umberto I, e diciamo è un punto di ritrovo per tutte noi le Goldiese.
0: Esplorando il borgo si incontra la fontana del Cherubino, scolpita in pietra lavica e alimentata dall'antico acquedotto. Realizzata nel Settecento, rappresenta un raro esempio di arredo urbano storico ancora in uso. A pochi passi si apre il parco della Villa Comunale Belvedere, uno spazio verde panoramico che domina la Valle del Simeto. Proseguendo lungo le vie centrali si incontrano numerosi palazzi in stile Liberty e Déco, con balconi in ferro battuto, decori floreali e portoni monumentali. Di rilievo anche il complesso Ardizzone, oggi sede della Biblioteca

0: civica e centro polifunzionale. L'edificio conserva al suo interno affreschi del Settecento e dettagli architettonici di pregio che ne confermano l'importanza storica. Il Palazzo Municipale, sede dell'amministrazione comunale, ha origini medievali, anche se l'aspetto attuale è frutto di successive trasformazioni. L'edificio tuttavia conserva ancora oggi elementi architettonici che testimoniano la sua storia antica. Tra gli spazi pubblici più recenti spicca la Piazza Giardino delle Consuetudini, dedicata a Bianca di Navarra, regina di Sicilia nel 400. Secondo la tradizione, fu lei a confermare i diritti consuetudinari della comunità, che rappresentarono il primo riconoscimento giuridico dell'autonomia di Santa Maria di Licodia. Il nostro viaggio riprende attraverso la Valle del Simeto fino a Centuripe, comune collinare in provincia di Enna, definito da Garibaldi il balcone di Sicilia, per la straordinaria vista sull'Etna e sull'entroterra orientale. Con una forma urbana che ricorda una stella marina o un gigante adagiato, Centuripe conta poco più di 5.000 abitanti, ma custodisce uno dei più importanti patrimoni archeologici della regione.
1: La presenza antropica nel comune è attestata già 5.000 anni prima di Cristo. Grazie alla presenza del fiume Simeto, i primi insediamenti sono stati praticamente a valle del monte. Abbiamo di questo periodo, del periodo del Neolitico e del Bronzo, diverse testimonianze come le pitture rupestri di Riparo Cassataro, le incisioni di pietra perciata e un sistema di grotte, quindi di tombe a grotticelle, nella zona a nord di Carcaci. Grazie alla presenza di terreno argilloso si sviluppa quella che è la coroplastica. Centuripe diventa la più grande produttrice di opere in terracotta della Sicilia, tanto da essere denominata Tanagras di Sicilia. Ma soprattutto nel secondo secolo a.C. viene codificato quello che oggi per l'archeologia mondiale è il vaso centuripino, un vaso policromo di grandi dimensioni e poi delle interessanti decorazioni floreali, spesso decorate con oro. Questo vaso oggi è proprio uno dei simboli della città di Centuripe ed è un emblema della grande tradizione della terracotta centuripina. La città diventa potentissima durante l'Impero Romano, tanto ad essere considerata una civitas romane.
0: Di questo fiorente periodo storico rimangono ancora importanti testimonianze, come il busto di Ottaviano Augusto, rinvenuto a Centuripe nel 1938. Databile tra il 20 e il 10 a.C., è uno degli esemplari più belli e meglio conservati della ritrattistica ufficiale augustea. Attualmente il busto è esposto presso il Museo Archeologico Regionale del Paese, accanto a importanti reperti della ceramica centuripina. Proseguendo il cammino alla scoperta del centro storico, troviamo il Teatro della Dogana, oggi riaperto come spazio culturale. Tra le architetture religiose, la Chiesa dell'Immacolata Concezione spicca per equilibrio e sobrietà. In posizione panoramica sorge la Chiesa del Calvario, collegata al centro da una lunga gradinata. Poco fuori dall'abitato, in contrada Prato, si trovano incisioni e pitture rupestri, testimonianza di insediamenti preistorici. Completano il percorso la Villa Corradino, già castello e oggi sede per eventi culturali, e il Castello di Carcaci, masseria fortificata che richiama l'anima agricola dell'entroterra, la cui piccola chiesa viene ancora utilizzata, mantenendo vivo il feudo antico ormai disabitato. Da Centuripe il paesaggio si apre verso le pianure centrali, superiamo la valle del Dittaino e raggiungiamo Catenanuova.
2: Noi siamo un paese molto giovane, questo era un feudo, è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Quindi questo ha rappresentato senz'altro un momento di grande coesione di un popolo e si sono portate diverse culture o culture di tanti aspetti di vita in altri luoghi.

0: La nascita di Catena Nuova risale al periodo tra il 1727 e il 1733. Sorto come borgo agricolo, si distingue per la struttura ordinata del centro storico, con strade perpendicolari e spazi urbani distribuiti in modo razionale. Ci sono però anche diversi elementi architettonici di rilievo storico. Tra questi, il serbatoio d'acqua in pietra lavica, struttura ottocentesca ancora visibile nella parte alta del paese, a testimonianza dell'organizzazione idrica di epoca premoderna che percorreva tutto l'abitato. Tra gli edifici più importanti da visitare ci sono la chiesa di San Giuseppe, dedicata al patrono, con facciata semplice e interni sobri, e la chiesa di Maria Santissima Immacolata, punto di riferimento per la comunità locale. Lasciata la pianura di Catena Nuova, il viaggio riprende, risalendo le pendici sudoccidentali dell'Etna. Qui sorge Biancavilla, città fondata nel 1488 da profughi albanesi di rito greco-bizantino. Oggi conta oltre 24.000 abitanti ed è uno dei comuni più vivaci del Gall Etna, con un centro storico ricco di chiese, palazzi e spazi pubblici accoglienti. Il cuore spirituale della città è la Basilica di Maria Santissima dell'Elemosina, che domina Piazza Collegiata. Dalla piazza si raggiunge il Belvedere, terrazza urbana affacciata sulla piana di Catania. Nel tessuto del centro spiccano anche la chiesa di Sant'Orsola, con la sua architettura sobria e raccolta, e la chiesa di Santa Maria Annunziata, recentemente restaurata, dove è conservato il prezioso simulacro dell'Ecce Homo, ed è possibile osservare gli affreschi settecenteschi di Giuseppe Tamo da Brescia. Poco distante, la chiesa di Santa Maria del Rosario, dall'imponente facciata barocca, conserva la semplicità delle strutture religiose locali legate alla vita quotidiana dei quartieri. Pochi isolati più in là si apre Villa delle Favare, una splendida residenza nobiliare del tardo Settecento, tornata oggi a essere un centro culturale aperto alla città.
1: Villa delle Favare, costruita a fine Settecento, completata nei primi dell'Ottocento dai Moncada, che nel frattempo da conti del Nord diventarono principi de Paternò, era la fattoria di questi principi. Poi cosa succede? Succede che nei primi dell'Ottocento Giovan Luigi Moncada, durante un viaggio fra Palermo e Napoli, venne sequestrato dai corsari, dai pirati di allora, e per pagare il riscatto di questo sequestro lui si indebitò alla sua morte, venuta nel 1827, sua moglie concede alla sorella Agata del Bosco i tre feudi che contenevano Biancavilla: Scirfi, Poggio Rosso e Cavallaccio. In questi tre feudi c'era anche la Villa delle Favare, poi ovviamente da loro va ai Salvo, insomma, il comune l'acquista circa una ventina d'anni fa.
0: Oggi Villa delle Favare ospita la biblioteca comunale, la sede del Gall Etna, oltre che mostre permanenti e spazi dedicati alla comunità. Da dimora abbandonata, oggi finalmente è tornata ad essere un importante riferimento culturale e sociale per il paese. Uscendo da Biancavilla per raggiungere il comune di Adrano, il paesaggio cambia. Il percorso si addentra in una delle città più ricche di stratificazioni storiche del versante sud-occidentale dell'Etna. Questo comune, infatti, ha origini antichissime. Fondato secondo la tradizione nel 400 a.C. da Dionisio di Siracusa, prende il nome da Adranos, antica divinità sicula.
2: Da Adrano sono passati tantissimi popoli. Adrano ha ospitato dai greci ai romani, ai bizantini e ai saraceni. Ha un centro storico con tantissimi monumenti, appunto tantissime chiese che risalgono appunto a quell'epoca. Tantissime di quelle chiese appunto sono state costruite e sono state riqualificate da diversi popoli.
0: Il simbolo più noto è il Castello Normanno, fatto costruire da Ruggero d'Altavilla nell'XI secolo. La struttura massiccia in pietra lavica domina il centro storico ed è oggi sede del Museo Archeologico, che conserva reperti preistorici, greci e romani, rinvenuti nel territorio. Tra i pezzi più rilevanti ci sono ceramiche, statue e corredi funerari

0: che raccontano millenni di presenza umana alle falde dell'Etna. Poco distante si apre la chiesa Madre Maria Santissima Assunta, uno degli edifici religiosi più imponenti della città. Al suo interno è custodito il polittico dei Moncada, pala d'altare del Cinquecento legata alla potente famiglia spagnola. Le navate larghe, le colonne in pietra e le decorazioni sobrie restituiscono un senso di profondità e solennità. Accanto alla chiesa, in piazza Umberto, sorge il Teatro Vincenzo Bellini, costruito nei primi del Novecento. Con i suoi interni eleganti e la facciata Liberty, è oggi uno spazio attivo per la cultura e lo spettacolo. Poco più in là, Palazzo Bianchi, sede municipale, rappresenta un esempio sobrio di architettura pubblica del XIX secolo. Camminando si arriva alla Villa Comunale, nota anche come Giardino della Vittoria. Un polmone verde nel cuore urbano, con viali alberati, aiuole e monumenti. Tra le chiese più care alla comunità c'è quella di Santa Maria degli Agonizzanti, sede della confraternita che custodisce il simulacro del Cristo morto, protagonista della suggestiva processione del Venerdì Santo. Il rito è tra i più sentiti della tradizione religiosa locale. Meritano attenzione anche la chiesa di San Sebastiano, con la sua facciata scolpita in pietra chiara, e la chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice, esempio di architettura moderna, sobria ed essenziale, centrale nella vita spirituale del quartiere. Tra i dettagli urbani c'è la piccola fontana dell'Immacolata, che si trova in un punto centrale del paese e accompagna il passaggio tra le principali vie del centro. E sulle alture, ancora visibile anche se non accessibile, il monastero di Santa Lucia, costruzione seicentesca che richiama l'antica presenza benedettina nella zona. Appena fuori dal centro, il Ponte dei Saraceni, con le sue arcate medievali in pietra lavica, attraversa il fiume Simeto e collega storia, paesaggio e leggenda. Lasciata Adrano, la strada sale tra boschi e colate laviche. Il paesaggio si fa più aspro man mano che ci avviciniamo a Maletto, il comune più alto del versante nord-occidentale dell'Etna.
1: La storia di Maletto inizia nel 1263, quando il conte Manfredi Maletta, parente di un re di Sicilia, Manfredi, costruì una torre fortificata su una rocca, oggi definita anche come castello. Proprio attorno a questa rocca poi si sviluppò il centro abitato di Maletto.
0: La rocca fu costruita su un'altura strategica che dominava il territorio. Oggi ne restano solo alcuni resti murari, ma si riconoscono ancora le basi delle stanze, i pilastri in pietra lavica e le rovine delle volte. Sorgeva probabilmente su un sito già fortificato in epoca araba e, grazie alla sua posizione strategica, al confine tra terreni argillosi e colate laviche, garantiva il controllo sui territori circostanti. In origine semplice rocca di difesa, nei secoli la struttura venne ampliata e trasformata in un vero e proprio castello fortificato da Manfredi Maletta. Nonostante il tempo e i crolli, questo luogo conserva un forte valore simbolico. È lì che ha avuto origine il primo nucleo abitato.
2: Successivamente il paese venne infeudato alla famiglia Spadafora, una famiglia nobiliare di origine bizantina, venuta in Sicilia già nell'XI secolo, che rimase feudataria di Maletto per quasi 450 anni. Attorno a questa famiglia si sviluppò questo centro abitato e soprattutto dove siamo adesso, questo è il palazzo degli Spadafora, che poi divennero principi di Maletto. Durante tutto questo periodo venne costruita la più antica chiesa, che è quella di San Michele Arcangelo, l'antico patrono e protettore di Maletto, e successivamente nel 1700 la chiesa di Sant'Antonio di Padova, divenuto il nuovo patrono e protettore di Maletto, e da ultimo nell'Ottocento la chiesa madre.
0: Il percorso religioso del borgo parte quindi dalla chiesa di San Michele Arcangelo, il primo edificio sacro documentato, risalente al XVI secolo. Oggi non ci si officia più regolarmente, ma conserva il valore simbolico delle origini. Nel centro abitato si trova la chiesa di Sant'Antonio di Padova, dedicata all'attuale patrono. La statua del santo, molto venerata, è portata in processione ogni anno nel mese di giugno. Chiude il percorso la chiesa madre dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Sobria all'esterno, con facciata in pietra lavica, è oggi la principale sede liturgica del paese. Accanto a queste testimonianze di spiritualità, Maletto conserva anche due piccoli musei, che raccontano storie diverse ma complementari. Il Museo della Proloco custodisce oggetti del quotidiano novecentesco, utensili agricoli, telai, foto e abiti tradizionali. Il Museo Civico Salvo Nibali, invece, raccoglie reperti ritrovati nelle contrade locali, tra cui ceramiche dell'età del bronzo, vasellame greco e resti di epoca tardo-romana. Due spazi che, con pochi metri di distanza, ricostruiscono il filo profondo che lega memoria, terra e comunità. Da Maletto si scende verso Bronte, centro noto per la sua storia e per un'identità agricola che ha saputo farsi riconoscere nel mondo. Qui comincia il racconto di una città unica, tra coltivazioni di pistacchi, monumenti e memoria inglese.
3: Bronte ha un'identità storica notevole. Abbiamo anche l'unico pezzo di terra inglese sul territorio di Bronte. Abbiamo la Ducea di Nelson, che è stato donato questo castello da Ferdinando II di Borbone all'ammiraglio Nelson. È una tenuta che, oltre ad avere un valore storico, ha anche un valore culturale.
0: Oggi il castello Nelson ospita un museo multimediale che racconta la storia del complesso e le vicende che lo legano alla comunità locale e alla famiglia Nelson. Un'ulteriore testimonianza del passato si trova nella Biblioteca Borbonica del Real Collegio Capizzi, fondata nel 1778 da Ignazio Capizzi. Situata all'interno del collegio, ospita oltre 21.000 volumi antichi di teologia, filosofia, storia e letteratura, raccolti sin dall'epoca borbonica. Questo spazio è distinto dal complesso del Real Collegio stesso, fondato nello stesso anno come istituzione educativa. L'edificio, imponente e articolato, conserva ancora oggi aule storiche, cortili interni e una cappella barocca. Tornando in paese, si incontra la Chiesa del Rosario, sobria all'esterno ma storicamente centrale per la comunità, e la Chiesa Madonna del Riparo, punto di partenza per la Via Crucis, una delle processioni più partecipate di Bronte. L'interno è semplice, ma carico di simboli, volti, candele e fiori portati a mano dai fedeli. Il cuore religioso è rappresentato dalla Chiesa Madre della Santissima Trinità, con l'imponente facciata in pietra scura e un interno ricco di dettagli, altari laterali scolpiti, stucchi dorati, tele sacre. All'ingresso del paese si trova il convento dei Cappuccini, dedicato a San Felice da Cantalice. L'esterno è sobrio, immerso nel verde, con linee essenziali che riportano alla spiritualità francescana. Tra le colline a ovest di Bronte, dove la pietra lavica lascia spazio ai boschi, si apre un territorio di confine che unisce due comunità proprio dove sorge il castello Nelson. Infatti il complesso ricade nel territorio di Bronte, ma è profondamente legato anche alla vita sociale e culturale di Maniace.
4: Il mio comune, diciamo giovane, un comune che ha avuto l'autonomia comunale nel 1981, un paesino tutto nuovo, non abbiamo, diciamo, strutture così per visitare, però abbiamo il castello Nelson che è al confine dell'entrata del mio comune, cioè il castello Nelson che appartiene al comune di Bronte, però se ci affacciamo a balcone del castello siamo nel territorio di Maniace.
0: Il castello Nelson, che sorge proprio a ridosso di questo confine simbolico, venne costruito attorno all'antica abbazia benedettina di Santa Maria di Maniace. Costruita nel 1173 per volere della regina Margherita di Navarra, nel luogo in cui Giorgio Maniace depose un'icona della Vergine con il bambino dopo la vittoria sui Saraceni. Dell'antica struttura restano la chiesa e parte del chiostro, che conservano intatto il fascino austero dell'architettura medievale romanica. A 5 minuti a piedi, nel territorio di Maniace, si trova il piccolo e raccolto

0: cimitero inglese. Questo luogo suggestivo ospita le tombe di alcuni membri della dinastia Nelson, vissuti qui tra 800 e 900, e quella del poeta scozzese William Sharp, che firmava parte delle sue opere anche sotto lo pseudonimo di Fiona MacLeod. Poco distante, la Proloco ha allestito un piccolo museo etnografico che raccoglie oggetti della vita contadina, utensili, fotografie e testimonianze delle famiglie del posto. Uno spazio nato per custodire la memoria del lavoro e delle tradizioni, aperto ai visitatori e alle scuole del territorio. Nel centro del paese, la chiesa madre di San Sebastiano, costruita nella seconda metà del Novecento, oggi è il fulcro delle celebrazioni religiose. L'edificio ha linee semplici, con una facciata in pietra chiara e un interno ampio e luminoso, che accoglie statue in legno e immagini devozionali molto sentite dalla comunità. A questo edificio si affianca la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata, realizzata più di recente per servire le aree residenziali sorte a valle del centro storico. A Maniace la storia vive ancora nella quotidianità. Un'identità antica e riconoscibile, che chiude il cerchio di un viaggio tra borghi diversi, ma legati da un orizzonte comune. Il Gal Etna è anche questo. Un territorio che si racconta attraverso la sua arte, le sue voci e le tracce di chi lo ha attraversato, costruendo bellezza giorno dopo giorno.
1: Il sogno per il futuro del Gal Etna è proprio questo, mettere tutto dentro. Storie, tradizioni, valorizzazione dei territori. E devo dire che l'obiettivo che ci siamo posti, quello di invadere il mondo di bellezza, di quello che abbiamo. Questa è la nostra strategia, è attirare il più possibile persone da tutto il mondo per far conoscere quello che noi abbiamo e stiamo cercando in tutti i modi di valorizzare.
0: Il viaggio tra arte e cultura nei comuni del Gal Etna si conclude qui, ma resta ancora molto da vedere di questi 11 borghi ricchi di storia, paesaggi, tradizioni e architetture. Un territorio autentico che conquista chi lo attraversa, passo dopo passo.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luce.

Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria. Ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola
dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside.

Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore e proprio nel momento più drammatico vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

0: formazioni 5, i velivoli che seguono il leader sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader, sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare, li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'Aquila delle Frecce Tricolori, qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'Aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'Aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'Aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori.

mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso, a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi, il solista di fronte a voi sale su verso l'alto, il motore dell'MB339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

Subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli.

0: o no, andiamo sotto.
1: Questa, la voce del leader, direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono, ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba, nata negli anni 30, simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra, Paolo Tarantino. Alla vostra destra, la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e, fra poco, nove aeroplani sopra le vostre teste.

0: E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano.
1: Accettato.
0: E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano. Questo è il volo folle!

Volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box on Feeling.

0: a diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.
6: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Agguato nella notte di San Lorenzo sulla Litorania di Pulsano, a Monte d'Arena un 22enne è stato ferito a colpi di pistola alle gambe. Quattro persone sarebbero fuggite a bordo di due motocicli. Il giovane non è in pericolo di vita. Protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto. Dopo il mancato incontro con il sindacato, i manifestanti hanno bloccato il ponte girevole. Siamo disperati, questa amministrazione non ci tutela, denunciano i lavoratori. Nuove proposte per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati per i giochi del Mediterraneo, dalla Palamazzola allo Stadio del Nuoto fino al Renzino Paradiso di Talsano. Ora il comune passa alla valutazione delle candidature. Bentrovati con l'informazione di Studio 100 con questa nostra edizione di 100 notizie. Come avete ascoltato, dai titoli diversi, gli argomenti da trattare in questa edizione. Partiamo però con l'ex Silva. L'indotto prepara una grossa, una corposa tranche di licenziamenti. La decisione è emersa dal tavolo permanente con le associazioni datoriali ad essere coinvolti. In primis i lavoratori dell'area a caldo, successivamente invece potrebbe toccare a coloro i quali operano all'interno dell'area a freddo. Ascoltiamo il servizio. L'indotto dell'ex Silva di Taranto si prepara ad avviare le procedure di licenziamento collettivo. L'ipotesi già emersa negli scorsi giorni è stata confermata nel corso della riunione del tavolo permanente che riunisce Confindustria Taranto, Confapi, AIGI, Confartigianato Taranto e Federmanager. Al centro del confronto, come riportato dal Sole 24 Ore, le conseguenze del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la fermata dell'aria a caldo dello stabilimento entro 90 giorni. Un conto alla rovescia che, secondo le imprese dell'appalto e dell'indotto, rischia di produrre effetti pesantissimi sul piano occupazionale. Le associazioni parlano di una crisi senza precedenti e temono che le conseguenze non resteranno circoscritte al territorio tarantino, ma possano progressivamente estendersi anche ad altre realtà produttive del paese. In attesa degli esiti dei confronti tra i tecnici del Ministero, delle imprese, del Made in Italy e i commissari di Acciaierie d'Italia ed Ex Silva, le organizzazioni datoriali hanno deciso di proseguire lo stato di mobilitazione e procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Secondo le imprese, la fermata dell'area a caldo determinerebbe infatti un esubero diretto del personale dell'indotto impegnato in quella parte dello stabilimento. Successivamente il problema potrebbe estendersi anche all'area a freddo, che senza l'alimentazione di acciaio proveniente dall'area a caldo sarebbe destinata a sua volta a fermarsi. Non c'è più tempo da perdere, la posizione emersa dal

0: tavolo, le associazioni definiscono quella dei licenziamenti una misura forte che potrebbe però essere accompagnata da ulteriori iniziative qualora nelle prossime ore non arrivassero soluzioni capaci di garantire, sottolineano, il necessario equilibrio tra tutela della salute e salvaguardia del lavoro. Intanto gli avvocati di Acciaierie d'Italia stanno predisponendo il ricorso alla Corte di Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Il ricorso potrebbe essere presentato entro la fine del mese, ma non sospenderebbe automaticamente l'efficacia del provvedimento. Per questo i legali sarebbero al lavoro anche su un'istanza di sospensiva da presentare alla stessa Corte d'Appello. Negli stabilimenti di Taranto nel frattempo sono già iniziate le attività preparatorie alla fermata degli impianti. Gli effetti più evidenti dovrebbero cominciare a manifestarsi dall'inizio di settembre per poi diventare più rilevanti nella settimana successiva fino alla scadenza prevista per la fine di ottobre. E come avete ascoltato dai titoli, invece, parliamo della notte di San Lorenzo, movimentata in provincia di Taranto e in particolar modo a Pulsano, dove un giovane di 22 anni è stato gambizzato al vaglio degli inquirenti in questo momento. Tutte le testimonianze e le immagini che possano far risalire a chi effettivamente avrebbe sferrato i colpi di pistola. Ascoltiamo le ultime del servizio. Notte di San Lorenzo segnata dalla violenza sulla litoranea di Pulsano, affollata da migliaia di persone per concerti, feste e iniziative organizzate sulle spiagge. Intorno alle 2:30 nella località balneare di Monte d'Arena un ragazzo di 22 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco alle gambe. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe stato avvicinato da quattro persone arrivate a bordo di due motocicli. A quel punto sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola, alcuni dei quali hanno raggiunto il 22enne agli arti inferiori. Subito dopo l'agguato il gruppo si sarebbe allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Il giovane è stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire il movente dell'agguato e risalire all'identità dei responsabili. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto e acquisendo tutti gli elementi utili dalle testimonianze di chi si trovava nella zona, eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Un episodio grave dunque avvenuto nel pieno di una delle notti più frequentate dell'estate sulla litoranea tarantina. Continuiamo a parlare di cronaca. Era pronto a salire su un treno per lasciare la Puglia, ma è stato intercettato dagli agenti di polizia. Un quarantenne ritenuto responsabile di una serie di episodi di violenza ai danni della convivente. Ce ne parla Teresa Picchieri.
1: È stato individuato e arrestato mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Brindisi, a pochi istanti dalla partenza del treno. Protagonista della vicenda, un uomo di 40 anni al centro di un'indagine per presunti episodi di violenza domestica. A rintracciarlo sono stati gli agenti del commissariato di Grottaglie insieme alla squadra mobile di Taranto, impegnati nelle ricerche dopo l'ennesimo episodio segnalato dalla convivente. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe danneggiato in diversi punti l'auto della donna, gesto che sarebbe seguito alla denuncia presentata dalla stessa alle forze dell'ordine. Gli investigatori, coordinati dalle procure di Taranto e Brindisi, hanno quindi concentrato le ricerche sulla possibile fuga dell'uomo fuori regione, tra le ipotesi quella di un trasferimento a Milano, città d'origine del quarantenne. Gli accertamenti sui collegamenti ferroviari hanno consentito di individuare il possibile itinerario. Gli agenti sono arrivati alla stazione di Brindisi e lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi. Dopo l'arresto, il quarantenne è stato trasferito nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Tre agenti di polizia sono rimasti feriti nel corso di un'operazione che ha visto coinvolti due giovani di 21 e 22 anni in via Giovangiovine, che stavano dando in escandescenza. L'intervento della polizia non è riuscita a placare in un primo momento l'atto, è stato necessario l'intervento di ulteriori rinforzi. Intanto il MOSAP si schiera a favore di misure straordinarie per tutelare chi tutti i giorni indossa la divisa. Momenti di forte tensione a Taranto in via Giovangiovine, dove tre agenti delle volanti sono rimasti feriti durante un intervento di polizia. Due giovani tarantini, fratelli di 22 e 21 anni, sono stati arrestati. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato i due giovani dare in escandescenza in strada e, secondo quanto ricostruito, colpire con calci e pugni alcune auto in transito. All'arrivo della volante la situazione sarebbe ulteriormente degenerata. I due si sarebbero scagliati contro gli agenti con calci e morsi, dando vita a una violenta colluttazione. Uno dei due poliziotti è rimasto ferito al volto, mentre gli altri due hanno riportato lesioni agli arti. Durante le concitate fasi del

0: intervento sarebbe stato danneggiato anche il mezzo di servizio. Uno dei due giovani avrebbe sfondato a calci un finestrino dell'auto della polizia. Sul posto sono quindi arrivati gli altri equipaggi in rinforzo. I due fratelli sono stati immobilizzati e successivamente arrestati. Sull'episodio interviene il MOSAP, il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia. Il segretario generale Fabio Conestà esprime solidarietà agli agenti feriti e torna a chiedere maggiori tutele per gli appartenenti alle forze dell'ordine. Non è più tollerabile, afferma Conestà, che chi indossa una divisa possa diventare un bersaglio. Per il sindacato servono strumenti adeguati, tutele effettive e una risposta ferma nei confronti di chi usa violenza contro gli operatori impegnati ogni giorno nella sicurezza dei cittadini. Momenti di tensione questa mattina davanti a Palazzo di Città durante la protesta dei lavoratori del Verde Urbano dopo il mancato incontro con il sindaco Piero Bitetti. Nonostante le rassicurazioni, i lavoratori hanno comunque deciso di bloccare il ponte girevole, il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Prosegue la protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto. Questa mattina tensione alle stelle dopo il mancato incontro con il sindaco Bitetti, assente per impegni istituzionali.
2: La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
3: In autotutela, e lo possono fare perché hanno sbagliato totalmente l'appalto, lo bloccano, lo rifanno, fanno attenzione alle liste che sono arrivate in seguito, dove noi abbiamo scoperto che ci sono persone che non stanno più con queste aziende.
1: Le risposte fornite dall'assessore al ramo Fulvia Gravame non hanno infatti rassicurato i lavoratori che hanno deciso di bloccare il ponte girevole, dando il via ad un corteo spontaneo verso la prefettura.
4: L'amministrazione li ha tutelati perché ha inserito tutti coloro che avevano diritto nella clausola sociale. Hanno sicuramente paura per il futuro, io lo posso capire, però in questo momento l'unica cosa è fare le gare e arrivare al termine della procedura, e quando avremo degli interlocutori capiremo come si atteggeranno, quali scelte faranno, e a quel punto l'amministrazione potrà capire che tipo di intervento fare, però è un rapporto fra imprese e lavoratori soprattutto.
5: Siamo stati presi in giro tra tavoli, promesse e nient'altro. Siamo arrivati qui stamattina perché avevamo il tavolo confermato dalla Gravame, l'assessore all'ambiente, convocato il tavolo con la presenza anche con il sindaco Bitetti. Veniamo qui e la signora Gravame, invece che ci convoca sopra a Palazzo di Città, in presenza del sindaco, viene personalmente giù al Palazzo di Città e ci dice che non si può fare nulla, dobbiamo aspettare l'apertura delle gare. Vogliamo essere convocati dal prefetto e noi vogliamo dire chiaramente le condizioni del prefetto che ci sono oggi su questa gara d'appalto. Basta prese in giro.
0: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, o meglio dell'eredità che verrà lasciata alla città. Sono 9 le proposte pervenute al comune per la gestione di una serie di impianti. Si passa dalla Pala Mazzola allo stadio del Nuoto, sino al Pala Ricciardi e al Campo Scuola Valente. Sono 9 in totale le proposte arrivate al Comune di Taranto per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati in vista dei Giochi del Mediterraneo. Si è chiusa dunque la fase di presentazione delle istanze previste dalle due procedure avviate dall'amministrazione comunale. Ora toccherà alle commissioni valutare la documentazione presentata dagli operatori interessati singolarmente o attraverso associazioni temporanee. 4 le proposte relative al primo gruppo di strutture, che comprende Pala Mazzola, Stadio del Nuoto Torre d'Aiala, Pala Ricciardi e Stadio di Atletica Giuseppe Valente. Una delle istanze riguarda tutti gli impianti messi a bando. 2 sono state presentate esclusivamente per la gestione del Pala Mazzola, mentre una interessa la gestione congiunta di Pala Ricciardi e dello stadio di Atletica. 5 invece le candidature per il secondo gruppo. 2 riguardano lo stadio Renzino Paradiso di Talsano e 3 il blocco formato dal centro sportivo Magna Grecia, dal parco urbano sportivo e dal pattinodromo comunale. Parte adesso la fase più delicata, quella della valutazione dei progetti e della individuazione dei futuri gestori. L'obiettivo del comune è garantire continuità alle strutture anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. L'eredità che lasceranno i giochi deve essere concretamente valorizzata, ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti, auspicando proposte capaci di trasformare gli impianti, già dal giorno successivo alla conclusione dell'evento, in un patrimonio realmente condiviso dalla comunità. Presentato questa mattina a Palazzo di Città il piano straordinario concertato tra l'amministrazione comunale e Clima Ambiente in vista dei Giochi del Mediterraneo.

0: Garantire decoro e pulizia in città, quantomeno nel periodo dei Giochi del Mediterraneo 2026, l'amministrazione comunale questa mattina ha presentato a Palazzo di Città il piano straordinario di Chimambiente che durerà per l'evento internazionale ormai alle porte.
1: Il piano straordinario interesserà tutta la città, perché non possiamo pensare di avere una città accogliente e pulita in una parte e non nelle altre. È già partito, già oggi c'è un intervento straordinario previsto per Talsano Lama San Vito, ma c'è un cronoprogramma, una programmazione che ci porterà fino all'inizio dei giochi, e poi chiaramente saranno particolarmente interessate le aree degli impianti, le aree delle gare su strada, insieme a tutto il resto della città, a partire dal borgo, a partire dalla nostra costa. Sicuramente finirà temporaneamente, almeno con questo tipo di impegno, dopo i Giochi del Mediterraneo, insomma intorno a metà settembre, se possibile lo faremo arrivare sino a fine settembre. È chiaro che poi oggi la presenza degli ingegnernacci ci fa sperare una riorganizzazione complessiva che porti a un miglioramento del servizio dell'azienda.
0: Durante la conferenza stampa il sindaco Bitetti ha fatto il punto sulla situazione attuale della raccolta differenziata a Taranto.
2: Tutto due dati positivi, un dato che riguarda la percentuale di raccolta differenziata che è passata da luglio 2025 al 27%, a luglio 2026 a circa il 37%, quindi un merito della città che differenzia di più, differenzia meglio e dimostra un certo amore per la città che, voglio ricordare, a me stesso è casa nostra. Un dato negativo, quello delle sanzioni, tra giugno e luglio sono state elevate più di 4.000 sanzioni a coloro che conferiscono in maniera errata o fuori orario o fuori dei cassonetti. Sì, li ha definiti sporcaccioni, lo condivido, è una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito.
3: E restiamo a Palazzo di Città, dove il primo cittadino Piero Bitetti ha confermato che dopo i Giochi del Mediterraneo la raccolta differenziata sarà estesa a tutti i quartieri della città. Successivamente Maria Laura Paletta ha fatto il punto ascoltando l'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci.
0: Il sindaco ha parlato di estendere la raccolta differenziata a tutti i quartieri della città dopo i Giochi del Mediterraneo. C'è già qualche idea in merito? Sarà cucita su misura quartiere per quartiere?
4: Beh, è evidente che il sistema di raccolta deve essere calibrato in funzione della orografia del territorio e della specificità urbanistica di ciascuna zona. Non si può pensare di avere un sistema unico di raccolta in tutte le aree, lì dove ci sono anche delle esigenze puntuali differenti. Noi stiamo approfondendo un'analisi finalizzata a capire come meglio calibrare il sistema di raccolta per cucire un abito che sia sartoriale e non un abito industriale.
0: Lei ha parlato dell'importanza anche di parlare della raccolta differenziata nelle scuole e anche di mettere in piedi un sentimento comune di disprezzo, non tanto verso gli operatori di Chimambiente ma verso chi si macchia di gesti incivili.
4: Io ho detto che mi sembra particolarmente accettabile un sentimento di biasimo nei confronti di un operatore Chimambiente che non è intervenuto tempestivamente per pulire lì dove c'è stato un abbandono e che non ci sia un moto di indignazione verso chi ha effettuato quell'abbandono. Dobbiamo un attimo mettere in ordine le priorità. Prioritariamente di fronte, e noi abbiamo visto delle immagini di abbandoni di intere armadiature, allora, di fronte a un abbandono del genere, la prima reazione che io auspico che la città possa avere sia di profonda stigmatizzazione nei confronti di chi ha compiuto quell'abbandono. Poi se Chima interviene in 24 ore o 48 ore è un dato organizzativo che risente anche della contemporaneità dei tanti eventi.
3: E adesso ci spostiamo nuovamente in provincia, andiamo a Martina Franca, dove c'è stato un sit-in di Forza Italia davanti all'ospedale della cittadina della Valle d'Itria. Al centro la protesta della riduzione dei posti letto in medicina, la carenza di personale e le criticità del pronto soccorso. Ce ne parla Luciana Convertini.
5: Una manifestazione davanti all'ospedale di Martina Franca per chiedere più personale, servizi efficienti e certezze sul futuro del presidio Valle d'Itria. Forza Italia torna a denunciare le criticità della sanità martinese con un sit-in organizzato davanti alla struttura. Dalla riduzione dei posti letto nel reparto di medicina alle difficoltà del pronto soccorso, fino alla carenza di medici che, secondo il partito, rischia di interessare anche altri reparti.
6: Su questo noi diciamo che la spesa va contenuta in quelli che sono stati gli sprechi di anni di gestione ballerina della spesa sanitaria in Puglia e oggi ne fanno le spese i cittadini con un piano di rientro soprattutto importante, imponente, a spese sempre dei cittadini. Noi siamo qui per denunciare, per reclamare per questo ospedale, per Martina Franca, per questa zona che peraltro è anche la città dell'assessore regionale alla sanità, per questa realtà noi siamo qui per reclamare il diritto dei cittadini alla salute, che non può essere compresso, non può essere assolutamente guardato soltanto in ordine a un discorso economico. Chi ha sbagliato che paghi, ma soprattutto oggi chi è il governo della Regione Puglia metta in atto le condizioni migliori, perché i servizi non vanno assolutamente ridimensionati.
5: La protesta riporta l'attenzione anche sul reparto di medicina, dove i posti letto sono stati temporaneamente ridotti da 29 a 18. Rispetto alla scorsa estate, il reparto dispone inoltre di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture.
7: A tutta la sanità pugliese è sotto stress, non c'è stata formazione del personale, sapevano quanti medici devono andare in pensione e non si sono preparati a sostituirli.
5: Forza Italia punta il dito contro gli oltre 16 milioni di euro destinati, secondo quanto riportato nel comunicato del partito, alle nuove strutture di via Pitagora e via Madonna Piccola, mettendo in discussione l'utilità di nuovi edifici, mentre l'ospedale continua a fare i conti con la carenza di personale.
7: Intanto ci siamo sempre occupati dell'ospedale di Martina Franca. Qualcuno di voi si ricorderà questo volantino di idealista, addirittura ospedale sì, ospedale no, del 2012.
5: Sul fronte dei farmaci, Forza Italia contesta le politiche di contenimento della spesa, mentre sul pronto soccorso torna a chiedere un rafforzamento degli organici per garantire la continuità dei servizi. Al sit-in anche alcuni cittadini che hanno voluto far sentire la propria voce.
8: L'assessore non è oggi in carica alla ASL, ma era assessore anche precedentemente all'agricoltura, quindi sapeva i fatti, non era una persona che non conosceva i fatti, sapeva benissimo quello che stava succedendo e quello che poi ha creato e oggi sta facendo questi provvedimenti che...
3: Si è conclusa questa mattina la tappa tarantina di Buon Vento, l'evento che coniuga la vela e l'inclusione nata dall'idea di uno skipper, il tarantino Pietro Frisani, il servizio di Maria Laura Paletta.
9: Realizzare qualcosa per restituire un po' della fortuna che noi abbiamo avuto e per i ragazzi un po' meno fortunati di noi.
0: Nasce così Buon Vento, tutti a bordo, un viaggio lungo le coste italiane per promuovere inclusione e autonomia. Il progetto, ideato dallo skipper e avvocato Pietro Frisani, tarantino di nascita, coinvolge oltre 200 persone in 13 tappe, tra ragazzi con autismo, sindrome X fragile e altre neurodivergenze, insieme ai loro familiari e accompagnatori.
9: Siamo partiti dalla Spezia, abbiamo fatto tutte le regioni italiane, ora siamo arrivati in Puglia, ritorneremo verso Santa Maria di Leuca. Cominceremo la risalita verso Trani, dove avremo altre uscite a Trani, poi ad Ancona, poi Ravenna, Chioggia, Venezia e il tutto si concluderà l'8 settembre con l'arrivo a Trieste.
0: Per lei, che è tarantino di origine, questa tappa ha un sapore particolare?
9: pelle d'oca, dico solo questo, pelle d'oca. Io sono arrivato qui ed ero, mi viene ancora ora la pelle d'oca, cioè per me da Tarantino riuscire ad ormeggiare qui con la mia barca sotto il ponte girevole è stata un'emozione fortissima. Ieri siamo stati anche omaggiati dal passaggio di un sottomarino che ci ha fatto un saluto d'onore, è stato veramente

0: è stata veramente una tappa importantissima. E poi abbiamo il mitico Mattia qui che ci aiuta in tutte le attività, per cui è ancora più importante come tappa.
1: La tappa tarantina, che si è svolta il 10 e 11 agosto, è stata organizzata dall'Associazione Italiana Sindrome X Fragile Sezione Puglia con la collaborazione della Marina Militare.
2: Abbiamo in questa occasione la possibilità ancora una volta di divulgare la conoscenza della sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si trasmette dai genitori ai figli e comporta disabilità intellettiva e anche manifestazioni dello spettro autistico.
3: Due giorni tra ceramica, musica, tradizione e voglia di inclusione a Grottaglie, dove si è conclusa la seconda edizione del Festival della Ceramica. Ce ne parla Teresa Picchieri.
4: Grottaglie ha celebrato la seconda edizione del Festival della Ceramica tra arte e tradizione di inclusione. La manifestazione, ideata, promossa e coordinata dall'associazione Nura APS, ha animato l'8 e il 9 agosto il quartiere delle ceramiche, il centro cittadino, con botteghe aperte, mostre, laboratori e degustazioni.
5: Il festival si innesta tra quelli che sono i grandi eventi della città di Grottaglie, infatti è il secondo anno ed è il secondo successo per il festival. Tanta gente che apprezza non solo il quartiere ma anche e soprattutto la ceramica realizzata artigianalmente dai nostri maestri. Noi dobbiamo essere fieri di avere questa bellissima realtà, perché invidiata in tutto il mondo, dobbiamo fare in modo che venga conosciuta, e questo è il festival che ci consente di farlo.
4: Protagonista è il Mediterraneo, insieme al suggestivo pianoforte itinerante, spazio anche alla solidarietà con l'asta benefica a favore di Vite da colorare Onlus, realizzata con le opere donate dai ceramisti grottagliesi. L'iniziativa ha raccolto 985 euro, la stessa cifra della scorsa edizione.
6: Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e con l'aiuto e la collaborazione di tutti, perché da soli ovviamente non si va da nessuna parte. Stiamo costruendo una bella rete fatta di belle persone.
7: Con quello che noi abbiamo raccolto lo scorso anno siamo riusciti a integrare una cifra per comprare una poltrona speciale per i piccoli bimbi di oncologia e una postazione computer, nonché abbiamo fornito alcuni commercianti di via Marconi a Grottaglie delle pedane mobili per il superamento di lievi barriere architettoniche. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare prima di tutto chi soffre, chi è meno fortunato.
3: Restiamo in provincia, ma ci spostiamo a Montemesola. Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 del comune della provincia di Taranto, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo, il servizio di Teresa Picchieri.
4: Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 di Montemesola, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo. Un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali e di spettacolo, pensato per coinvolgere l'intera comunità e i tanti montemesolini che tornano in paese durante l'estate.
8: Questa è la prima volta che il primo giorno di festività ricade il 22 agosto, una data per noi storicamente importante, perché vi ricordo che Papa Pio IX decretò la Madonna del Rosario patrona di Montemesola ben 150 anni fa.
4: Tra le novità di quest'anno anche un forte richiamo ai valori della comunità e delle istituzioni, con la partecipazione delle forze armate e delle forze dell'ordine. Le celebrazioni avranno inoltre un significato speciale per la comunità parrocchiale, coincidendo con il 25esimo anniversario di sacerdozio di Don Andrea Casarano.
9: Ci sono vari elementi che arricchiscono questa cosa: l'uscita dopo 13 anni della statua lignea di San Michele Arcangelo, portata a spalla dai nostri portatori, è arricchita dalla presenza della scorta della polizia e dei paracadutisti dell'aeronautica militare. Quest'anno, come ogni anno, il Comitato Festa ha profuso tutto il suo impegno affinché i festeggiamenti siano grandiosi e siano effettuati nel modo migliore possibile. Sotto la guida attenta del nostro parroco, ogni anno cerchiamo di affiancare un programma religioso, un programma civile di altissimo livello.
10: Montemesola si appresta a vivere un altro momento intenso. In questo caso, voglio dire, il nostro parroco con le due confraternite ci prepara appunto a vivere uno dei momenti più belli forse del mandato da sindaco, è quella della consegna delle chiavi durante la festa patronale, e si vivrà sicuramente in maniera intensa perché ci sono diverse ricorrenze. Il momento migliore per dimostrare quanto questa comunità ci tenga a questo

0: forme di aggregazione e di accoglienza.
1: Questo era il nostro ultimo servizio. Tra pochissimo il TG Sport, novità dell'ultima ora. Il Taranto ha messo a segno un altro colpo di mercato, portando a compimento l'arrivo di Federico Angiulli, centrocampista, con grande esperienza tra i cadetti, ma anche in Serie C.

0: trascorso l'ultimo biennio in Serie D, un altro acquisto quindi che va ad aggiungersi alla rosa a disposizione di mister Alberto Giugliatto. Vi rinnovo quindi l'appuntamento con 100 Sport, condotto da Giuseppe Deli Santi, tra pochissimo, e poi ovviamente, come al solito, Angelo Di Leo con il suo conto alla rovescia in vista dei giochi del Mediterraneo che sono ormai alle porte. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto nelle scorse ore ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo centrocampista, Federico Angiulli, classe 92, che si è aggiunto dunque alla rosa di mister Alberto Giuliato e ha raggiunto il ritiro di Chianciano Terme. Ma non finisce qui per il rossoblù perché si sta cercando anche un difensore centrale, è spuntato il nome di Nicola Lanzola, andiamo a guardare tutto. Nel servizio. La SS Taranto ha ufficializzato l'arrivo di Federico Angiulli, centrocampista mancino classe 92. Il calciatore nato a Segrate è già a disposizione del tecnico Alberto Giuliatto. Un'operazione che porta il rosso-blu, un giocatore con un importante bagaglio di esperienza maturato tra Serie B, Serie C e Serie D. In cadetteria Angiulli ha collezionato 57 presenze, realizzando 4 reti e fornendo 5 assist con le maglie di Avellino, Pisa e Ternana. Sono invece 235 le presenze in Serie C, con 22 gol e 11 assist. In questa categoria ha vestito le maglie di Pergolettese, Avellino, Reggiana, Catania e San Benedettese. Negli ultimi anni il centrocampista ha militato in Serie D, raccogliendo 140 presenze, 9 reti e 16 assist tra San Benedettese, L'Aquila e Teramo. Nel comunicato il Taranto sottolinea proprio il profilo di esperienza e affidabilità del nuovo acquisto, chiamato a dare maggiore solidità al reparto centrale. A Giulli è dunque già a disposizione di Giuliatto e si preparerà a iniziare la sua nuova avventura con la maglia rossoblù. Subito quattro impegni importanti per il nuovo Brindisi nel calendario del girone H di Serie D. La squadra capeggiata appunto dal tecnico ex Virtus Francavilla dovrà subito dimostrare la propria forza con giocatori importanti come Zenelai e De Angelis. Allora ascoltiamo il servizio per capire tutto. Il calendario delineato per il nuovo Brindisi di Roberto Taurino non ci sarà certamente tempo per prendere le misure. Si parte sull'isola contro il Real Forio, poi subito dopo il debutto al Fanuzzi. Il 13 settembre, difatti, arriva la Fidelissandria. E non è finita qui, perché alla trasferta con la Virtus Francavilla seguirà il 20 settembre la sfida casalinga contro la Turris. Un avvio che potrà già raccontarci molto del nuovo Brindisi, chiamato a confrontarsi immediatamente con avversari importanti. La società ha costruito una rosa ambiziosa, puntando su qualità ed esperienza. E su giocatori di punta come Zenelai e De Angelis, chiamati a essere protagonisti di una squadra che vuole recitare un ruolo importante nel girone. L'amalgama arriverà con il lavoro e con il passare delle settimane, ma il calendario non aspetta nessuno. Il Brindisi avrà subito l'occasione per dimostrare sul campo quanto valgono le ambizioni di una squadra costruita per stare nelle zone alte. Le prime 4 giornate, dunque, non saranno soltanto un banco di prova, saranno il primo vero esame per capire fin dove può arrivare questo nuovo Brindisi. Completati i lavori per i 3 parcheggi allo stadio Iacovone con una capacità complessiva di 1.250 posti auto. Ad annunciare la conclusione dell'intervento è stato il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferraresi attraverso un post sui social.
1: Proseguono gli interventi di riqualificazione nell'area dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. La novità riguarda i parcheggi a servizio dell'impianto. Sono stati infatti completati i lavori relativi a 3 aree di sosta per una disponibilità complessiva di 1.250 posti auto. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario dei giochi Massimo Ferrarese attraverso un post pubblicato sui propri canali social. Anche oggi una giornata importante. Mentre lo Iacovone si rifaceva il look, abbiamo terminato i 3 parcheggi per 1.250 posti auto. Ferrarese. Un intervento che si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione dell'area dello Iacovone, uno degli impianti destinati a essere protagonisti della grande manifestazione sportiva internazionale. I lavori procedono dunque su più fronti, con l'obiettivo di consegnare alla città strutture rinnovate e funzionali in vista dell'appuntamento con i giochi, che vedranno Taranto a

0: centro dell'attenzione sportiva internazionale nel 2026.
1: Giornata intensa sul calciomercato pugliese, tante novità, in particolare con il Martina che nelle prossime ore potrebbe vedere l'addio di Xavi Resuf ed Alessio Sorace. Si parla dell'arrivo di Franco Sosa a Brindisi. Guardiamo tutti gli aggiornamenti del calciomercato.
0: Giornata ricca di movimenti di mercato per le squadre pugliesi, tra operazioni ormai definite e trattative in fase avanzata. Partiamo dal Foggia che ha definito il ritorno di Andrea Gallo dal Crotone, l'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Si muove anche il Martina che deve fare i conti con il forte interesse dello Spezia per Resuf. Il club ligure sarebbe pronto all'ultimo affondo. In uscita anche Alessio Sorace, classe 2008, finito nel mirino della Juve Stabia. Diversi gli innesti ufficializzati nelle categorie inferiori. Il Tomamaglia accoglie il centrocampista classe 2006 Christian Andrisani, mentre il Brilla Campi rinforza la mediana con Federico Centonze, anche lui classe 2006. Il Novoli inserisce in difesa l'argentino Ignacio Forlino, classe 2003. Il Galatina invece ha ufficializzato il difensore classe 2005 Samuele De Donno. In Serie D il Brindisi accelera per Franco Sosa, attaccante ex Virtus Francavilla, superando la concorrenza della Regina. Il Taranto è vicinissimo all'accordo con Federico Angiulli, centrocampista classe 92. E c'è anche un ritorno, Mario Vilardi lascia il Fasano e torna al Sorrento con il Gravina, che però segue con attenzione la situazione.
1: Cambiamo sport, passando adesso al volley, la Vibrotech colpo da Serie A. Arriva Marco Rizzo con diverse esperienze anche in Superlega, una Vibrotech che punta a costruire una squadra competitiva e pronta a vivere da protagonista la sua prima stagione in Serie B.
0: Altro grande colpo di mercato per la Vibrotech Volley, la formazione tarantina pronta al debutto in Serie B nazionale annuncia l'arrivo di Marco Rizzo, libero, classe 1990, nato a Galatina e reduce da una lunga esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana. Una carriera iniziata con i Falchi Ugento e proseguita tra Serie B e A2, prima del grande salto in Superlega con Milano, Monza e Vibo Valentia. Dal 2022 al 2025 Rizzo ha vestito anche la maglia della Prisma Taranto in Serie A1. Nell'ultima stagione, invece, l'esperienza in panchina con la Frascola Taranto in Serie C. Ora il ritorno in campo con la maglia della Vibrotech. Tornare sul rettangolo di gioco sarà bello, ha dichiarato Rizzo. Metterò tutta la mia esperienza a disposizione della squadra. E sul campionato non ha dubbi. Sarà una Serie B equilibrata. Nessuna partita sarà scontata e dovremo dare il massimo in ogni gara. Esperienza, carattere e leadership per una Vibrotech che punta a farsi trovare pronta alla sua nuova sfida nazionale. Marco Rizzo è pronto. Taranto ritrova un protagonista della pallavolo.
1: E con questo servizio siamo giunti dunque alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la programmazione su Studio 100, qui nella casa dei Tarantini.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
2: Mai visto tanti pazzi per la strada.
0: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
2: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
2: Beh, non proprio.
0: È a posto, John.
2: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
2: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
4: Ah, fammi vedere, di!
2: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
2: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
2: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
2: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
4: Chi? Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
4: No, calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: No, ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Ma sai, Ann abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ah, è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
5: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?

0: $50.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora.
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto. Un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Jimmy?
1: Sei tu, George?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: ci resisto.
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Midea 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene,

0: 5, 10.
1: Poco lavoro stamani?
0: Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andarmene.
0: Che ci fai qui?
2: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
2: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
2: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
2: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
2: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
2: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
2: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
3: Niente polizia?
4: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
3: E dalle 10.15 alle 11?
4: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
3: Ti ha notato?
4: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
3: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
3: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
4: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
5: Io però credo che ci manchi qualcosa.
3: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente.
4: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
3: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
4: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
6: Ha parlato Seneca.
3: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro.

0: e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
1: E io che faccio?
0: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
2: Ah, non hanno l'allarme?
0: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre due minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in due minuti.
1: E se lui non finisce gli sportelli?
0: Beh, tutto quello che non si prende in due minuti si lascia.
1: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
2: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
1: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche cinque minuti.
0: Noi ce ne andiamo dopo due, se vuoi restare padrone. Ora attento. Sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei due minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
2: Senti un po', John.
0: Dimmi.
2: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
2: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
3: Sei pazzo?
2: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
3: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
2: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
0: Che facevi ancora là?
2: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
2: Solo pochi secondi.
1: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
2: Ma ti dico...
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
1: Che hai?
2: Devo parlarti.
1: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, via.

0: Fa finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu stacci attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?
5: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.

0: Ne sei proprio convinto, George.
1: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
0: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
1: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
0: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
1: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
0: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
1: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
1: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
1: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
1: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
2: Vogliamo bere qualcosa insieme?
1: Mi scusi, Sara.
0: Vattene, sgualdrina!
2: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, George.
1: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
1: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
1: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol.

0: portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, Porta?
2: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E Giorgio, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta, vieni Giorgio.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi 100 dollari sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?

0: io aspetto.
1: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice: attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
0: Scherzi?
1: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
2: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
2: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
1: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
3: Ve l'ho già detto, non lo so.
2: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
2: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
1: Jimmy!
2: Ti avevo detto di farla star zitta.
3: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
2: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
1: Egan, io non le ho detto niente.
2: Ci scommetto.
3: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
1: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
1: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
2: No. Almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
2: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
1: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
1: Ma che vai dicendo?
2: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
1: Non voglio che le succeda niente.
2: Lascia fare a me adesso.
1: Io non voglio entrarci affatto.
2: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
1: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
2: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.

0: con lei. Nessuna violenza, eh?
1: Ma certo.
0: Dico sul serio, Jimmy. Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
1: Non sta bene.
0: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
0: Non levamelo di torno, John. Altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
3: Troppo tardi.
1: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe. Va a finire la valigia.
4: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
1: No, a me non dice bugie.
4: Ma il pasticcio.
1: Lo so.
4: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
0: Preferisco star qui.
4: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
0: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
4: Non ho niente contro di lei.
0: Allora ci rivediamo al parco.
4: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.

0: possiamo andare ora.
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù. Va giù.
0: No!
1: Giù.
0: No!
1: In fondo!
0: No!
1: Fino in fondo!
0: No!
1: Giù.

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
6: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallentati.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
2: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
2: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
2: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.

0: polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signore!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: scappato! Ci ha mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Gibby?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato
2: arrestato.
3: Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate una ambulanza. Mandate una ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: me.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie?

0: Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
1: Eddie, non lasciarlo fare.
0: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano,

0: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Aspettatevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così
3: e ditegli di non sparare più.
2: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Oddio. Perdonami.

0: Una manifestazione davanti all'ospedale di Martina Franca per chiedere più personale, servizi efficienti e certezze sul futuro del presidio Valle d'Itria. Forza Italia torna a denunciare le criticità della sanità martinese con un sit-in organizzato davanti alla struttura, dalla riduzione dei posti letto nel reparto di medicina alle difficoltà del pronto soccorso, fino alla carenza di medici che, secondo il partito, rischia di interessare anche altri reparti.
1: Su questo noi diciamo che la spesa va contenuta in quelli che sono stati gli sprechi di anni di gestione ballerina della spesa sanitaria in Puglia e oggi ne fanno le spese i cittadini con un piano di rientro soprattutto importante, imponente, a spese sempre dei cittadini. Noi siamo qui per denunciare, per reclamare per questo ospedale, per Martina Franca, per questa zona che peraltro è anche la città dell'assessore regionale alla sanità, per questa realtà noi siamo qui per reclamare il diritto dei cittadini alla salute, che non può essere compresso, non può essere assolutamente guardato soltanto in ordine a un discorso economico. Chi ha sbagliato che paghi, ma soprattutto oggi chi governa la Regione Puglia metta in atto le condizioni migliori perché i servizi non vanno assolutamente ridimensionati.
0: La protesta riporta l'attenzione anche sul reparto di medicina, dove i posti letto sono stati temporaneamente ridotti da 29 a 18. Rispetto alla scorsa estate, il reparto dispone inoltre di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture.
2: Tutta la sanità pugliese è sotto stress, non c'è stata formazione del personale, non sanno quanti medici, sapevano quanti medici devono andare in pensione e non si sono preparati a sostituirli.
0: Forza Italia punta il dito contro gli oltre 16 milioni di euro destinati, secondo quanto riportato nel comunicato del partito, alle nuove strutture di Via Pitagora e Via Madonna Piccola, mettendo in discussione l'utilità di nuovi edifici mentre l'ospedale continua a fare i conti con la carenza di personale.
2: Intanto ci siamo sempre occupati dell'ospedale di Martina Franca. Qualcuno di voi si ricorderà questo volantino di idealista, addirittura ospedale sì, ospedale no, del 2012.
0: Sul fronte dei farmaci, Forza Italia contesta le politiche di contenimento della spesa, mentre sul pronto soccorso torna a chiedere un rafforzamento degli organici per garantire la continuità dei servizi. Al sit-in anche alcuni cittadini che hanno voluto far sentire la propria voce.
3: L'assessore non è oggi in carica alla ASL, ma era assessore anche precedentemente all'agricoltura, quindi sapeva i fatti. Non era una persona che non conosceva i fatti, sapeva benissimo quello che stava succedendo e quello che poi ha creato e oggi sta facendo questi provvedimenti che.
4: Realizzare qualcosa per restituire un po' della fortuna che noi abbiamo avuto per i ragazzi un po' meno fortunati di noi.
5: Nasce così Buonvento, tutti a bordo, un viaggio lungo le coste italiane per promuovere inclusione e autonomia. Il progetto, ideato dallo skipper e avvocato Pietro Frisani, tarantino di nascita, coinvolge oltre 200 persone in 13 tappe, tra ragazzi con autismo, sindrome X fragile e altre neurodivergenze, insieme ai loro familiari e accompagnatori.
4: Siamo partiti dalla Spezia, abbiamo fatto tutte le regioni italiane, ora siamo arrivati in Puglia, ritorneremo verso Santa Maria di Leuca. Cominceremo la risalita verso Trani, dove avremo altre uscite a Trani, poi ad Ancona, poi Ravenna, Chioggia, Venezia e il tutto si concluderà l'8 settembre con l'arrivo a Trieste.
5: Per lei che è tarantino di origine, questa tappa ha un sapore particolare.
4: Pelle d'oca, dico solo questo, pelle d'oca. Io sono arrivato qui ed mi viene ancora ora la pelle d'oca, cioè.

0: per me da Tarantino riuscire ad ormeggiare qui con la mia barca sotto il ponte girevole è stata un'emozione fortissima. Ieri siamo stati anche omaggiati dal passaggio di un sottomarino che ci ha fatto un saluto d'onore. È stata veramente una tappa importantissima. E poi abbiamo il mitico Mattia qui che ci aiuta in tutte le attività, per cui ancora più importante come tappa.
1: La tappa tarantina, che si è svolta il 10 e 11 agosto, è stata organizzata dall'Associazione Italiana Sindrome X Fragile Sezione Puglia con la collaborazione della Marina Militare.
2: Abbiamo in questa occasione la possibilità ancora una volta di divulgare la conoscenza della sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si trasmette dai genitori ai figli e comporta disabilità intellettiva e anche manifestazioni dello spettro autistico.
3: È stato individuato e arrestato mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Brindisi, a pochi istanti dalla partenza del treno. Protagonista della vicenda, un uomo di 40 anni al centro di un'indagine per presunti episodi di violenza domestica. A rintracciarlo sono stati gli agenti del commissariato di Grottaglie insieme alla squadra mobile di Taranto, impegnati nelle ricerche dopo l'ennesimo episodio segnalato dalla convivente. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe danneggiato in diversi punti l'auto della donna, gesto che sarebbe seguito alla denuncia presentata dalla stessa alle forze dell'ordine. Gli investigatori, coordinati dalle procure di Taranto e Brindisi, hanno quindi concentrato le ricerche sulla possibile fuga dell'uomo fuori regione, tra le ipotesi quella di un trasferimento a Milano, città d'origine del quarantenne. Gli accertamenti sui collegamenti ferroviari hanno consentito di individuare il possibile itinerario. Gli agenti sono arrivati alla stazione di Brindisi e lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi. Dopo l'arresto, il quarantenne è stato trasferito nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Prosegue la protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto questa mattina, tensione alle stelle dopo il mancato incontro con il sindaco Bitetti, assente per impegni istituzionali.
4: La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
5: In autotutela, e lo possono fare perché hanno sbagliato totalmente l'appalto, lo bloccano, lo rifanno, fanno attenzione alle liste che sono arrivate in seguito, dove noi abbiamo scoperto che ci sono persone che non stanno più con queste aziende.
1: Le risposte fornite dall'assessore al ramo Fulvia Gravame non hanno infatti rassicurato i lavoratori, che hanno deciso di bloccare il ponte girevole, dando il via ad un corteo spontaneo verso la prefettura.
6: L'amministrazione li ha tutelati perché ha inserito tutti coloro che avevano diritto nella clausola sociale. Hanno sicuramente paura per il futuro, io lo posso capire, però in questo momento l'unica cosa è fare le gare e arrivare al termine della procedura, e quando avremo degli interlocutori capiremo come si atteggeranno, quali scelte faranno, e a quel punto l'amministrazione potrà capire che tipo di intervento fare. Però è un rapporto fra imprese e lavoratori soprattutto.
7: Siamo stati presi in giro tra tavoli, promesse e nient'altro. Siamo arrivati qui stamattina perché avevamo il tavolo confermato dalla Gravame, dall'assessore all'ambiente, convocato il tavolo con la presenza anche con il sindaco Bitetti. Veniamo qui e la signora Gravame, invece che ci convoca sopra al Palazzo di Città in presenza del sindaco, viene personalmente giù al Palazzo di Città e ci dice che non si può fare nulla, dobbiamo aspettare l'apertura delle gare. Vogliamo essere convocati dal prefetto e noi vogliamo dire chiaramente le condizioni del prefetto che ci sono oggi su questa gara d'appalto. Basta prese in giro.
1: Garantire decoro e pulizia in città, quantomeno nel periodo dei Giochi del Mediterraneo 2026, l'amministrazione comunale questa mattina ha presentato a Palazzo di Città il piano straordinario di Chimambiente, che durerà per l'evento internazionale ormai alle porte.
8: Il piano straordinario interesserà tutta la città, perché non possiamo pensare di avere una città accogliente e pulita in una parte e non nelle altre. È già partito, già oggi c'è un intervento straordinario previsto per Talsano Lama San Vito, ma c'è un cronoprogramma, una programmazione che ci porterà fino all'inizio dei giochi, e poi chiaramente saranno particolarmente interessate le aree degli impianti, le aree delle gare su strada, insieme a tutto il resto della città, a partire dal borgo, a partire dalla nostra costa. Sicuramente finirà temporaneamente, almeno con questo tipo di impegno, dopo i giochi del Mediterraneo, insomma intorno a metà settembre, se possibile lo faremo arrivare sino a fine settembre. È chiaro che poi oggi la presenza degli Gianni Annacci ci fa sperare una riorganizzazione complessiva che porti a un miglioramento del servizio dell'azienda.
1: Durante la conferenza stampa il sindaco Bitetti ha fatto il punto sulla situazione attuale della raccolta differenziata a Taranto.
9: Tutto due dati positivi, un dato che riguarda la percentuale di raccolta differenziata che è passata da luglio 2025 al 27%, a luglio 2026 a circa il 37%, quindi un merito della città che differenzia di più, differenzia meglio e dimostra un certo amore per la città che, voglio ricordare, a me stesso è casa nostra. Un dato negativo, quello delle sanzioni, tra giugno e luglio sono state elevate più di 4.000 sanzioni a coloro che conferiscono in maniera errata o fuori orario o fuori dai cassonetti. Sì, li ha definiti sporcaccioni, lo condivido, è una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito.
10: Sono 9 in totale le proposte arrivate al Comune di Taranto per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati in vista dei Giochi del Mediterraneo. Si è chiusa dunque la fase di presentazione delle istanze previste dalle due procedure avviate dall'amministrazione comunale. Ora toccherà alle commissioni valutare la documentazione presentata dagli operatori interessati singolarmente o attraverso associazioni temporanee. 4 le proposte relative al primo gruppo di strutture, che comprende Palamazzola, Stadio del Nuoto Torre d'Aiala, Pala Ricciardi e Stadio di Atletica Giuseppe Valente. Una delle istanze riguarda tutti gli impianti messi a bando, 2 sono state presentate esclusivamente per la gestione del Palamazzola, mentre una interessa la gestione congiunta di Pala Ricciardi e dello Stadio di Atletica. 5 invece le candidature per il secondo gruppo, 2 riguardano lo Stadio Renzino Paradiso di Talsano e 3 il blocco formato dal Centro Sportivo Magna Grecia, dal Parco Urbano Sportivo e dal Pattinodromo Comunale. Parte adesso la fase più delicata, quella della valutazione dei progetti e della individuazione dei futuri gestori. L'obiettivo del Comune è garantire continuità alle strutture anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. L'eredità che lasceranno i giochi deve essere concretamente valorizzata, ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti, auspicando proposte capaci di trasformare gli impianti, già dal giorno successivo alla conclusione dell'evento, in un patrimonio realmente condiviso dalla comunità.
3: Grottaglie ha celebrato la seconda edizione del Festival della Ceramica tra arte e tradizione ed inclusione. La manifestazione, ideata, promossa e coordinata dall'associazione Nura APS, ha animato l'8 e il 9 agosto il quartiere delle ceramiche, il centro cittadino, con botteghe aperte, mostre, laboratori e degustazioni.
11: Il festival si innesta tra quelli che sono i grandi eventi della città di Grottaglie, infatti è il secondo anno ed è il secondo successo per il festival. Tanta gente che apprezza non solo il quartiere ma anche e soprattutto la ceramica realizzata artigianalmente dai nostri maestri. Noi dobbiamo essere fieri di avere questa bellissima realtà, perché invidiata in tutto il mondo, dobbiamo fare in modo che venga conosciuta, e questo è il festival che ci consente di farlo.
3: Protagonista è il Mediterraneo insieme al suggestivo pianoforte itinerante, spazio anche alla solidarietà con l'asta benefica a favore di Vite da Colorare Onlus, realizzata con le opere donate dai ceramisti grossi. grottagliesi. L'iniziativa ha raccolto 985 euro, la stessa cifra della scorsa edizione.
12: Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e con l'aiuto e la collaborazione di tutti, perché da soli ovviamente non si va da nessuna parte. Stiamo costruendo una bella rete fatta di belle persone.
13: Con quello che noi abbiamo raccolto lo scorso anno siamo

0: riusciti a integrare una cifra per comprare una poltrona speciale per i piccoli bimbi di oncologia e una postazione computer, nonché abbiamo fornito alcuni commercianti di via Marconi a Grottaglie delle pedane mobili per il superamento di lievi barriere architettoniche. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare prima di tutto chi soffre, chi è meno fortunato.
1: Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 di Montemesola, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo, un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali e di spettacolo, pensato per coinvolgere l'intera comunità e i tanti montemesolini che tornano in paese durante l'estate.
2: Questa è la prima volta che il primo giorno di festività ricade il 22 agosto, una data per noi storicamente importante perché vi ricordo che Papa Pio IX decretò la Madonna del Rosario patrona di Montemesola ben 150 anni fa.
1: Tra le novità di quest'anno anche un forte richiamo ai valori della comunità e delle istituzioni con la partecipazione delle forze armate e delle forze dell'ordine. Le celebrazioni avranno inoltre un significato speciale per la comunità parrocchiale coincidendo con il 25esimo anniversario di sacerdozio di Don Andrea Casarano.
3: Ci sono vari elementi che arricchiscono questa cosa. L'uscita dopo 13 anni della statolinea di San Michele Arcangelo portata a spalla dai nostri portatori è arricchita dalla presenza della scorta della polizia e dei paracadutisti dell'aeronautica militare. Quest'anno, come ogni anno, il Comitato Festa ha profuso tutto il suo impegno affinché i festeggiamenti siano grandiosi e siano effettuati nel modo migliore possibile. Sotto la guida attenta del nostro parroco, ogni anno cerchiamo di affiancare un programma religioso, un programma civile di altissimo livello.
4: Montemesola si appresta a vivere un altro momento intenso. In questo caso, voglio dire, il nostro parroco con le due confraternite ci prepara appunto a vivere uno dei momenti più belli forse del mandato da sindaco, è quello della consegna delle chiavi durante la festa patronale. E si vivrà sicuramente in maniera intensa perché ci sono diverse ricorrenze. Il momento migliore per dimostrare quanto questa comunità ci tenga a queste forme di aggregazione e di accoglienza.
5: L'indotto dell'ex Ilva di Taranto si prepara ad avviare le procedure di licenziamento collettivo. L'ipotesi già emersa negli scorsi giorni è stata confermata nel corso della riunione del tavolo permanente che riunisce Confindustria Taranto, Confapi, AIGI, Confartigianato Taranto e Federmanager. Al centro del confronto, come riportato dal Sole 24 Ore, le conseguenze del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la fermata dell'aria a caldo dello stabilimento entro 90 giorni. Un conto alla rovescia che secondo le imprese dell'appalto e dell'indotto rischia di produrre effetti pesantissimi sul piano occupazionale. Le associazioni parlano di una crisi senza precedenti e temono che le conseguenze non resteranno circoscritte al territorio tarantino, ma possano progressivamente estendersi anche ad altre realtà produttive del paese. In attesa degli esiti dei confronti tra i tecnici del Ministero, delle imprese e del Made in Italy e i commissari di Acciaierie d'Italia ed Ex Ilva, le organizzazioni datoriali hanno deciso di proseguire lo stato di mobilitazione e procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Secondo le imprese, la fermata dell'aria a caldo determinerebbe infatti un esubero diretto del personale dell'indotto impegnato in quella parte dello stabilimento. Successivamente il problema potrebbe estendersi anche all'area a freddo, che senza l'alimentazione di acciaio proveniente dall'area a caldo sarebbe destinata a sua volta a fermarsi. Non c'è più tempo da perdere, la posizione emersa dal tavolo, le associazioni definiscono quella dei licenziamenti una misura forte che potrebbe però essere accompagnata da ulteriori iniziative qualora nelle prossime ore non arrivassero soluzioni capaci di garantire, sottolineano, il necessario equilibrio tra tutela della salute e salvaguardia del lavoro. Intanto gli avvocati di Acciaierie d'Italia stanno predisponendo il ricorso alla Corte di Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Il ricorso potrebbe essere presentato entro la fine del mese, ma non sospenderebbe automaticamente l'efficacia del provvedimento. Per questo i legali sarebbero al lavoro anche su un'istanza di sospensiva da presentare alla stessa Corte d'Appello. Negli stabilimenti di Taranto nel frattempo sono già iniziate le attività preparatorie alla fermata degli impianti. Gli effetti più evidenti dovrebbero cominciare a manifestarsi dall'inizio di settembre per poi diventare più rilevanti nella settimana successiva fino alla scadenza prevista per la fine di ottobre.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Agguato nella notte di San Lorenzo sulla Litorania di Pulsano, a Monte d'Arena un 22enne è stato ferito a colpi di pistola alle gambe. Quattro persone sarebbero fuggite a bordo di due motocicli. Il giovane non è in pericolo di vita. Protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto. Dopo il mancato incontro con il sindacato, i manifestanti hanno bloccato il ponte girevole. Siamo disperati, questa amministrazione non ci tutela, denunciano i lavoratori. Nuove proposte per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati per i giochi del Mediterraneo, dalla Palamazzola allo Stadio del Nuoto fino al Renzino Paradiso di Talsano. Ora il comune passa alla valutazione delle candidature. Bentrovati con l'informazione di Studio 100 con questa nostra edizione di 100 notizie. Come avete ascoltato, dai titoli diversi, gli argomenti da trattare in questa edizione. Partiamo però con l'ex Silva. L'indotto prepara una grossa, una corposa tranche di licenziamenti. La decisione è emersa dal tavolo permanente con le associazioni datoriali ad essere coinvolti. In primis i lavoratori dell'area a caldo, successivamente invece potrebbe toccare a coloro i quali operano all'interno dell'area fredda. Ascoltiamo il servizio. L'indotto dell'ex Ilva di Taranto si prepara ad avviare le procedure di licenziamento collettivo. L'ipotesi già emersa negli scorsi giorni è stata confermata nel corso della riunione del tavolo permanente che riunisce Confindustria Taranto, Confapi, AIGI, Confartigianato Taranto e Federmanager. Al centro del confronto, come riportato dal Sole 24 Ore, le conseguenze del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la fermata dell'aria a caldo dello stabilimento entro 90 giorni. Un conto alla rovescia che, secondo le imprese dell'appalto e dell'indotto, rischia di produrre effetti pesantissimi sul piano occupazionale. Le associazioni parlano di una crisi senza precedenti e temono che le conseguenze non resteranno circoscritte al territorio tarantino, ma possano progressivamente estendersi anche ad altre realtà produttive del paese. In attesa degli esiti dei confronti tra i tecnici del Ministero, delle imprese e del Made in Italy e i commissari di Acciaierie d'Italia ed Ex Ilva, le organizzazioni datoriali hanno deciso di proseguire lo stato di mobilitazione e procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Secondo le imprese, la fermata dell'area a caldo determinerebbe infatti un esubero diretto del personale dell'indotto impegnato in quella parte dello stabilimento. Successivamente il problema potrebbe estendersi anche all'area a freddo, che senza l'alimentazione di acciaio proveniente dall'area a caldo sarebbe destinata a sua volta a fermarsi. Non c'è più tempo da perdere, la posizione emersa dal tavolo. Le associazioni definiscono quella dei licenziamenti una misura forte, che potrebbe però essere accompagnata da ulteriori iniziative qualora nelle prossime ore non arrivassero soluzioni capaci di garantire, sottolineano, il necessario equilibrio tra tutela della salute e salvaguardia del lavoro. Intanto gli avvocati di Acciaierie d'Italia stanno predisponendo il ricorso alla Corte di Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Il ricorso potrebbe essere presentato entro la fine del mese, ma non sospenderebbe automaticamente l'efficacia del provvedimento. Per questo i legali sarebbero al lavoro anche su un'istanza di sospensiva da presentare alla stessa Corte d'Appello. Negli stabilimenti di Taranto nel frattempo sono già iniziate le attività preparatorie alla fermata degli impianti. Gli effetti più evidenti dovrebbero cominciare a manifestarsi dall'inizio di settembre, per poi diventare più rilevanti nella settimana successiva, fino alla scadenza prevista per la fine di ottobre. E come avete ascoltato dai titoli, invece, parliamo della notte di San Lorenzo, movimentata in provincia di Taranto e in particolar modo a Pulsano, dove un giovane di 22 anni è stato gambizzato al vaglio degli inquirenti in questo momento. Tutte le testimonianze e le immagini che possano far risalire a chi effettivamente avrebbe sferrato i colpi di pistola. Ascoltiamo le ultime del servizio.
12: Notte di San Lorenzo segnata dalla violenza sulla litoranea di Pulsano, affollata da migliaia di persone per concerti, feste e iniziative organizzate sulle spiagge. Intorno alle 2:30 nella località balneare di Monte d'Arena un ragazzo di 22 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco alle gambe. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe stato avvicinato da quattro persone arrivate a bordo di due motocicli. A quel punto sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola, alcuni dei quali hanno raggiunto il 22enne agli arti inferiori. Subito dopo l'agguato il gruppo si sarebbe allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Il giovane è stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire il movente dell'agguato e risalire all'identità dei responsabili. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto e acquisendo tutti gli elementi utili dalle testimonianze di chi si trovava nella zona, eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Un episodio grave dunque, avvenuto nel pieno di una delle notti più frequentate dell'estate sulla litoranea tarantina.
11: Continuiamo a parlare di cronaca. Era pronto a salire su un treno per lasciare la Puglia, ma è stato intercettato dagli agenti di polizia. Un quarantenne ritenuto responsabile di una serie di episodi di violenza ai danni della convivente. Ce ne parla Teresa Picchieri.
13: È stato individuato e arrestato mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Brindisi, a pochi istanti dalla partenza del treno. Protagonista della vicenda, un uomo di 40 anni al centro di un'indagine per presunti episodi di violenza domestica. A rintracciarlo sono stati gli agenti del commissariato di Grottaglia insieme alla squadra mobile di Taranto, impegnati nelle ricerche dopo l'ennesimo episodio segnalato dalla convivente. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe danneggiato in diversi punti l'auto della donna, gesto che sarebbe seguito assistito alla denuncia presentata dalla stessa alle forze dell'ordine. Gli investigatori coordinati dalle procure di Taranto e Brindisi hanno quindi concentrato le ricerche sulla possibile fuga dell'uomo fuori regione, tra le ipotesi quella di un trasferimento a Milano, città d'origine del quarantenne. Gli accertamenti sui collegamenti ferroviari hanno consentito di individuare il possibile itinerario. Gli agenti sono arrivati alla stazione di Brindisi e lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi. Dopo l'arresto, il quarantenne è stato trasferito nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
11: Tre agenti di polizia sono rimasti feriti nel corso di un'operazione che ha visto coinvolti due giovani di 21 e 22 anni in via Giovangiovine che stavano dando innesca

0: Sono rimasti feriti durante un intervento di polizia. Due giovani tarantini, fratelli di 22 e 21 anni, sono stati arrestati. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato i due giovani dare in escandescenza in strada e, secondo quanto ricostruito, colpire con calci e pugni alcune auto in transito. All'arrivo della volante la situazione sarebbe ulteriormente degenerata. I due si sarebbero scagliati contro gli agenti con calci e morsi, dando vita a una violenta colluttazione. Uno dei due poliziotti è rimasto ferito al volto, mentre gli altri due hanno riportato lesioni agli arti. Durante le concitate fasi dell'intervento sarebbe stato danneggiato anche il mezzo di servizio. Uno dei due giovani avrebbe sfondato a calci un finestrino dell'auto della polizia. Sul posto sono quindi arrivati gli altri equipaggi in rinforzo. I due fratelli sono stati immobilizzati e successivamente arrestati. Sull'episodio interviene il MOSAP, il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia. Il segretario generale Fabio Conestà esprime solidarietà agli agenti feriti e torna a chiedere maggiori tutele per gli appartenenti alle forze dell'ordine. Non è più tollerabile, afferma Conestà, che chi indossa una divisa possa diventare un bersaglio. Per il sindacato servono strumenti adeguati, tutele effettive e una risposta ferma nei confronti di chi usa violenza contro gli operatori impegnati ogni giorno nella sicurezza dei cittadini. Momenti di tensione questa mattina davanti a Palazzo di Città durante la protesta dei lavoratori del Verde Urbano dopo il mancato incontro con il sindaco Piero Bitetti. Nonostante le rassicurazioni, i lavoratori hanno comunque deciso di bloccare il ponte girevole e il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Prosegue la protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto questa mattina, tensione alle stelle dopo il mancato incontro con il sindaco Bitetti, assente per impegni istituzionali.
2: La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
3: In autotutela, e lo possono fare perché hanno sbagliato totalmente l'appalto, lo bloccano, lo rifanno, fanno attenzione alle liste che sono arrivate in seguito, dove noi abbiamo scoperto che ci sono persone che non stanno più con queste aziende.
1: Le risposte fornite dall'assessore al ramo Fulvia Gravame non hanno infatti rassicurato i lavoratori, che hanno deciso di bloccare il ponte girevole, dando il via ad un corteo spontaneo verso la prefettura.
4: L'amministrazione li ha tutelati perché ha inserito tutti coloro che avevano diritto nella clausola sociale. Hanno sicuramente paura per il futuro, io lo posso capire, però in questo momento l'unica cosa è fare le gare e arrivare al termine della procedura, e quando avremo degli interlocutori capiremo come si atteggeranno, quali scelte faranno, e a quel punto l'amministrazione potrà capire che tipo di intervento fare. Però è un rapporto fra imprese e lavoratori soprattutto.
5: Siamo stati presi in giro tra tavoli, promesse e nient'altro. Siamo arrivati qui stamattina perché avevamo il tavolo confermato dalla Gravame, l'assessore all'ambiente, convocato il tavolo con la presenza anche con il sindaco Bitetti. Veniamo qui e la signora Gravame, invece che ci convoca sopra al Palazzo di Città in presenza del sindaco, viene personalmente giù al Palazzo di Città e ci dice che non si può fare nulla, dobbiamo aspettare l'apertura delle gare. Vogliamo essere convocati dal prefetto e noi vogliamo dire chiaramente le condizioni del prefetto che ci sono oggi su questa gara d'appalto. Basta prese in giro.
0: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, o meglio dell'eredità che verrà lasciata alla città. Sono 9 le proposte pervenute al comune per la gestione di una serie di impianti. Si passa dalla Pala Mazzola allo stadio del nuoto, sino al Pala Ricciardi e al campo scuola Valente. Sono 9 in totale le proposte arrivate al Comune di Taranto per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati in vista dei Giochi del Mediterraneo. Si è chiusa dunque la fase di presentazione delle istanze previste dalle due procedure avviate dall'amministrazione comunale. Ora toccherà alle commissioni valutare la documentazione presentata dagli operatori interessati singolarmente o attraverso associazioni temporanee. 4 le proposte relative al primo gruppo di strutture, che comprende Pala Mazzola, Stadio del Nuoto Torre d'Aiala, Pala Ricciardi e Stadio di Atletica Giuseppe Giuseppe Valente. Una delle istanze riguarda tutti gli impianti messi a bando. Due sono state presentate esclusivamente per la gestione del Palamazzola, mentre una interessa la gestione congiunta di Pala Ricciardi e dello stadio di Atletica. Cinque invece le candidature per il secondo gruppo. Due riguardano lo stadio Renzino Paradiso di Talsano e tre il blocco formato dal centro sportivo Magna Grecia, dal parco urbano sportivo e dal pattinodromo comunale. Parte adesso la fase più delicata, quella della valutazione dei progetti e della individuazione

0: dei futuri gestori. L'obiettivo del comune è garantire continuità alle strutture anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. L'eredità che lasceranno i giochi deve essere concretamente valorizzata, ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti, auspicando proposte capaci di trasformare gli impianti, già dal giorno successivo alla conclusione dell'evento, in un patrimonio realmente condiviso dalla comunità.
1: Presentato questa mattina a Palazzo di Città il piano straordinario concertato tra l'amministrazione comunale e Chima Ambiente in vista dei Giochi del Mediterraneo.
2: Garantire decoro e pulizia in città quantomeno nel periodo dei Giochi del Mediterraneo 2026, l'amministrazione comunale questa mattina ha presentato a Palazzo di Città il piano straordinario di Chima Ambiente che durerà per l'evento internazionale ormai alle porte.
3: Il piano straordinario interesserà tutta la città, perché non possiamo pensare di avere una città accogliente e pulita in una parte e non nelle altre. È già partito, già oggi c'è un intervento straordinario previsto per Talsano Lama San Vito, ma c'è un cronoprogramma, una programmazione che ci porterà fino all'inizio dei giochi, e poi chiaramente saranno particolarmente interessate le aree degli impianti, le aree delle gare su strada, insieme a tutto il resto della città, a partire dal borgo, a partire dalla nostra costa. Sicuramente finirà temporaneamente, almeno con questo tipo di impegno, dopo i Giochi del Mediterraneo, insomma intorno a metà settembre, se possibile lo faremo arrivare sino a fine settembre. È chiaro che poi oggi la presenza degli ingegnernacci ci fa sperare una riorganizzazione complessiva che porti a un miglioramento del servizio dell'azienda.
2: Durante la conferenza stampa il sindaco Bitetti ha fatto il punto sulla situazione attuale della raccolta differenziata a Taranto.
4: Tutto due dati positivi, un dato che riguarda la percentuale di raccolta differenziata che è passata da luglio 2025 al 27%, a luglio 2026 a circa il 37%, quindi un merito della città che differenzia di più, differenzia meglio e dimostra un certo amore per la città che, voglio ricordare, a me stesso è casa nostra. Un dato negativo, quello delle sanzioni, tra giugno e luglio sono state elevate più di 4.000 sanzioni a coloro che conferiscono in maniera errata o fuori orario o fuori dai cassonetti. Sì, li ha definiti sporcaccioni, lo condivido, è una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito.
1: E restiamo a Palazzo di Città, dove il primo cittadino Piero Bitetti ha confermato che dopo i Giochi del Mediterraneo la raccolta differenziata sarà estesa a tutti i quartieri della città. Successivamente Maria Laura Paletta ha fatto il punto ascoltando l'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci.
2: Il sindaco ha parlato di estendere la raccolta differenziata a tutti i quartieri della città dopo i Giochi del Mediterraneo. C'è già qualche idea in merito? Sarà cucita su misura quartiere per quartiere?
5: Beh, è evidente che il sistema di raccolta deve essere calibrato in funzione della orografia del territorio e della specificità urbanistica di ciascuna zona. Non si può pensare di avere un sistema unico di raccolta in tutte le aree, lì dove ci sono anche delle esigenze puntuali differenti. Noi stiamo approfondendo un'analisi finalizzata a capire come meglio calibrare il sistema di raccolta per cucire un abito che sia sartoriale e non un abito industriale.
2: Lei ha parlato dell'importanza anche di parlare della raccolta differenziata nelle scuole e anche di mettere in piedi un sentimento comune di disprezzo, non tanto verso gli operatori di Chima Ambiente, ma verso chi si macchia di gesti incivili.
5: Io ho detto che mi sembra particolarmente inaccettabile inaccettabile, un sentimento di biasimo nei confronti di un operatore chimambiente che non è intervenuto tempestivamente per pulire lì dove c'è stato un abbandono e che non ci sia un moto di indignazione verso chi ha effettuato quell'abbandono. Dobbiamo un attimo mettere in ordine

0: le priorità. Prioritariamente di fronte, e noi abbiamo visto delle immagini di abbandoni di intere armadiature, allora di fronte a un abbandono del genere la prima reazione che io auspico che la città possa avere sia di profonda stigmatizzazione nei confronti di chi ha compiuto quell'abbandono. Poi se chi interviene in 24 ore o 48 ore è un dato organizzativo che risente anche della contemporaneità dei tanti eventi.
1: E adesso ci spostiamo nuovamente in provincia, andiamo a Martina Franca, dove c'è stato un sit-in di Forza Italia davanti all'ospedale della cittadina della Valle d'Itria. Al centro la protesta della riduzione dei posti letto in medicina, la carenza di personale e le criticità del pronto soccorso. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Una manifestazione davanti all'ospedale di Martina Franca per chiedere più personale, servizi efficienti e certezze sul futuro del presidio Valle d'Itria. Forza Italia torna a denunciare le criticità della sanità martinese con un sit-in organizzato davanti alla struttura, dalla riduzione dei posti letto nel reparto di medicina alle difficoltà del pronto soccorso, fino alla carenza di medici che, secondo il partito, rischia di interessare anche altri reparti.
3: Su questo noi diciamo che la spesa va contenuta in quelli che sono stati gli sprechi di anni di gestione ballerina della spesa sanitaria in Puglia e oggi ne fanno le spese i cittadini con un piano di rientro soprattutto importante, imponente, a spese sempre dei cittadini. Noi siamo qui per denunciare, per reclamare per questo ospedale, per Martina Franca, per questa zona che peraltro è anche la città dell'assessore regionale alla sanità, per questa realtà noi siamo qui per reclamare il diritto dei cittadini alla salute, che non può essere compresso, non può essere assolutamente guardato soltanto in ordine a un discorso economico. Chi ha sbagliato che paghi, ma soprattutto oggi chi governa la Regione Puglia metta in atto le condizioni migliori, perché i servizi non vanno assolutamente ridimensionati.
2: La protesta riporta l'attenzione anche sul reparto di medicina, dove i posti letto sono stati temporaneamente ridotti da 29 a 18. Rispetto alla scorsa estate, il reparto dispone inoltre di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture.
4: A tutta la sanità pugliese è sotto stress, non c'è stata formazione del personale, sapevano quanti medici devono andare in pensione e non si sono preparati a sostituirli.
2: Forza Italia punta il dito contro gli oltre 16 milioni di euro destinati, secondo quanto riportato nel comunicato del partito, alle nuove strutture di via Pitagora e via Madonna Piccola, mettendo in discussione l'utilità di nuovi edifici, mentre l'ospedale continua a fare i conti con la carenza di personale.
4: Intanto ci siamo sempre occupati dell'ospedale di Martina Franca. Qualcuno di voi si ricorderà questo volantino di idealista, addirittura ospedale sì, ospedale no, nel 2012.
2: Sul fronte dei farmaci, Forza Italia contesta le politiche di contenimento della spesa, mentre sul pronto soccorso torna a chiedere un rafforzamento degli organici per garantire la continuità dei servizi. Al sit-in anche alcuni cittadini che hanno voluto far sentire la propria voce.
5: L'assessore non è oggi in carica alla ASL, ma era assessore anche precedentemente all'agricoltura, quindi sapeva i fatti, non era una persona che non conosceva i fatti, sapeva benissimo quello che stava succedendo e quello che poi ha creato, e oggi sta facendo questi provvedimenti che...
1: Si è conclusa questa mattina la tappa tarantina di Buon Vento, l'evento che coniuga la vela e l'inclusione nata dall'idea di uno skipper, il tarantino Pietro Frisani, il servizio di Maria Laura Paletta.
6: Realizzare qualcosa per restituire un po' della fortuna che noi abbiamo avuto e per i ragazzi un po' meno fortunati di noi.
7: Nasce così Buon Vento, tutti a bordo, un viaggio lungo le coste italiane per promuovere inclusione e autonomia. Il progetto, ideato dallo skipper e avvocato Pietro Frisani, tarantino di nascita, coinvolge oltre 200 persone in 13 tappe, tra ragazzi con autismo, sindrome X fragile e altre neurodivergenze, insieme ai loro familiari e accompagnatori.
6: Siamo partiti dalla Spezia, abbiamo fatto tutte le regioni italiane, ora siamo arrivati in Puglia, ritorneremo verso Santa Maria di Leuca. Leuca, cominceremo la risalita verso Trani, dove avremo altre uscite a Trani, poi ad Ancona, poi Ravenna, Chioggia.

0: Già Venezia e il tutto si concluderà l'8 settembre con l'arrivo a Trieste.
1: Per lei che è tarantino di origine, questa tappa ha un sapore particolare?
0: Pelle d'oca, dico solo questo, pelle d'oca. Io sono arrivato qui ed ero, mi viene ancora ora la pelle d'oca, cioè per me da tarantino riuscire ad ormeggiare qui con la mia barca sotto il ponte girevole è stata un'emozione fortissima. Ieri siamo stati anche omaggiati dal passaggio di un sottomarino che ci ha fatto un saluto d'onore. È stata veramente una tappa importantissima. E poi abbiamo il mitico Mattia qui che ci aiuta in tutte le attività, per cui è ancora più importante come tappa.
1: La tappa tarantina, che si è svolta il 10 e 11 agosto, è stata organizzata dall'Associazione Italiana Sindrome X Fragile Sezione Puglia con la collaborazione della Marina Militare.
2: Abbiamo in questa occasione la possibilità ancora una volta di divulgare la conoscenza della sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si trasmette dai genitori ai figli e comporta disabilità intellettiva e anche manifestazioni dello spettro autistico.
3: Due giorni tra ceramica, musica, tradizione e voglia di inclusione a Grottaglie, dove si è conclusa la seconda edizione del Festival della Ceramica. Ce ne parla Teresa Picchierri.
4: Grottaglie ha celebrato la seconda edizione del Festival della Ceramica tra arte e tradizione di inclusione. La manifestazione, ideata, promossa e coordinata dall'associazione Nura APS, ha animato l'8 e il 9 agosto il quartiere delle ceramiche e il centro cittadino con botteghe aperte, mostre, laboratori e degustazioni.
5: Il festival si innesta tra quelli che sono i grandi eventi della città di Grottaglie, infatti è il secondo anno ed è il secondo successo per il festival. Tanta gente che apprezza non solo il quartiere ma anche e soprattutto la ceramica realizzata artigianalmente dai nostri maestri. Noi dobbiamo essere fieri di avere questa bellissima realtà, perché invidiata in tutto il mondo, dobbiamo fare in modo che venga conosciuta, e questo è il festival che ci consente di farlo.
4: Protagonista è il Mediterraneo insieme al suggestivo pianoforte itinerante, spazio anche alla solidarietà con l'asta benefica a favore di Vite da Colorare Onlus, realizzata con le opere donate dai ceramisti grottagliesi. L'iniziativa ha raccolto 985 euro, la stessa cifra della scorsa edizione.
6: Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e con l'aiuto e la collaborazione di tutti, perché da soli ovviamente non si va da nessuna parte. Stiamo costruendo una bella rete fatta di belle persone.
7: Con quello che noi abbiamo raccolto lo scorso anno siamo riusciti a integrare una cifra per comprare una poltrona speciale per i piccoli bimbi di oncologia e una postazione computer, nonché abbiamo fornito alcuni commercianti di via Marconi a Grottaglie delle pedane mobili per il superamento di lievi barriere architettoniche. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare prima di tutto chi soffre, chi è meno fortunato.
3: Restiamo in provincia, ma ci spostiamo a Montemesola. Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 del comune della provincia di Taranto, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo. Il servizio di Teresa Picchierri.
4: Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 di Montemesola, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo. Un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali e di spettacolo, pensato per coinvolgere l'intera comunità e i tanti montemesolini che tornano in paese durante l'estate.
8: Questa è la prima volta che il primo giorno di festività ricade il 22 agosto, una data per noi storicamente importante, perché vi ricordo che Papa Pio IX decretò la Madonna del Rosario patrona di Montemesola ben 150 anni fa.
4: Tra le novità di quest'anno anche un forte richiamo ai valori della comunità e delle istituzioni, con la partecipazione delle forze armate e delle forze dell'ordine. Le celebrazioni avranno inoltre un significato speciale per la comunità parrocchiale, coincidendo con il 25esimo anniversario di sacerdozio di Don Andrea Casarano.
9: Ci sono vari elementi che arricchiscono questa cosa. L'uscita dopo 13 anni della statua lignea di San Michele Arcangelo, portata a spalla dai nostri portatori, è arricchita dalla presenza della scorta della polizia e dei paracadutisti dell'aeronautica militare. Quest'anno, come ogni anno, il Comitato Festa ha profuso tutto il suo impegno affinché i festeggiamenti siano grandiosi e siano effettuati nel modo migliore possibile. Sotto la guida attenta del nostro parroco, ogni anno cerchiamo di affiancare un programma religioso, un programma civile di altissimo livello.
10: Montemesola si appresta a vivere un altro momento intenso, in questo caso voglio dire il nostro parroco con le due confraternite ci prepara appunto a vivere uno dei momenti più belli forse del mandato da sindaco, è quella della consegna delle chiavi durante la festa patronale, e si vivrà sicuramente in maniera intensa perché ci sono diverse ricorrenze. Il momento migliore per dimostrare quanto questa comunità ci tenga a queste forme di aggregazione e di accoglienza.
3: E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo il TG Sport, novità dell'ultima ora, il Taranto ha messo a segno un altro colpo di mercato portando a compimento l'arrivo di Federico Angiulli, centrocampista con grande esperienza tra i cadetti ma anche in Serie C, classe 1992, arriva dal Teramo nel quale ha trascorso l'ultimo biennio in Serie D, un altro acquisto quindi che va ad aggiungersi alla rosa a disposizione di mister Alberto Giugliatto. Vi rinnovo quindi l'appuntamento con 100 Sport condotto da Giuseppe Degli Santi tra pochissimo e poi ovviamente come al solito Angelo Di Leo con il suo conto alla rovescia in vista dei giochi del Mediterraneo che sono ormai alle porte. Grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto nelle scorse ore ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo centrocampista, Federico Angiulli, classe 92, che si è aggiunto dunque alla rosa di mister Alberto Giuliato e ha raggiunto il ritiro di Chianciano Terme. Ma non finisce qui per il rossoblù, perché si sta cercando anche un difensore centrale. È spuntato il nome di Nicola Lanzola, andiamo a guardare tutto nel servizio. La SS Taranto ha ufficializzato l'arrivo di Federico Angiulli, centrocampista mancino classe 92. Il calciatore nato a Segrate è già a disposizione del tecnico Alberto Giuliato. Un'operazione che porta il rosso-blu un giocatore con un importante bagaglio di esperienza maturato tra Serie B, Serie C e Serie D. In cadetteria Angiulli ha collezionato 57 presenze, realizzando 4 reti e fornendo 5 assist con le maglie di Avellino, Pisa e Ternana. Sono invece 235 le presenze in Serie C, con 22 gol e 11 assist. In questa categoria ha vestito le maglie di Pergolettese, Avellino, Reggiana, Catania e San Benedettese. Negli ultimi anni il centrocampista ha militato in Serie D, raccogliendo 140 presenze, 9 reti e 16 assist tra San Benedettese, L'Aquila e Teramo. Nel comunicato il Taranto sottolinea proprio il profilo di esperienza e affidabilità del nuovo acquisto, chiamato a dare maggiore solidità al reparto centrale. Angiulli è dunque già a disposizione di Giuliato e si prepara a iniziare la sua nuova avventura con la maglia rosso-blu. Subito 4 impegni importanti per il nuovo Brindisi nel calendario del girone H di Serie D. La squadra, capeggiata appunto dal tecnico ex Virtus Francavilla, dovrà subito dimostrare la propria forza con giocatori importanti come Zenelai e De Angelis. E allora ascoltiamo il servizio per capire tutto.
3: Il calendario delineato per il nuovo Brindisi di Roberto Taurino non ci sarà certamente tempo per prendere le misure. Si parte sull'isola contro il Real Forio, poi subito dopo il debutto al Fanuzzi. Il 13 settembre, difatti, arriva la Fidelis Sandria. E non è finita qui, perché alla trasferta con la Virtus Francavilla seguirà il 20 settembre la sfida casalinga contro la Turris. Un avvio che potrà già raccontarci molto del nuovo Brindisi, chiamato a confrontarsi immediatamente con avversari importanti. La società ha costruito una rosa ambiziosa, puntando su qualità ed esperienza e su giocatori di punta come Zenelai e De Angelis, chiamati a essere protagonisti di una squadra che vuole recitare un ruolo importante nel girone. L'amalgama arriverà con il lavoro e con il passare delle settimane, ma il calendario non aspetta nessuno. Il Brindisi avrà subito l'occasione per dimostrare sul campo quanto valgono le ambizioni di una squadra costruita per stare nelle zone alte. Le prime 4 giornate, dunque, non saranno soltanto un banco di prova, saranno il primo vero esame per capire fin dove può arrivare questo nuovo Brindisi.
2: Completati i lavori per i 3 parcheggi allo stadio Iacovone, con una capacità complessiva di 1250 posti auto. Ad annunciare la conclusione dell'intervento è stato il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferraresi attraverso un post sui social.
3: Proseguono gli interventi di riqualificazione nell'area dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. La novità riguarda i parcheggi a servizio dell'impianto. Sono stati infatti completati i lavori relativi a 3 aree di sosta per una disponibilità complessiva di 1250 posti auto. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario dei giochi Massimo Ferraresi attraverso un post pubblicato sui propri canali social. Anche oggi una giornata importante. Mentre lo Iacovone si rifaceva il look, abbiamo terminato i 3 parcheggi per 1250 posti auto, scritto Ferraresi. Un intervento che si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione dell'area dello Iacovone, uno degli impianti destinati a essere protagonisti della grande manifestazione sportiva internazionale. I lavori procedono dunque su più fronti, con l'obiettivo di consegnare alla città strutture rinnovate e funzionali in vista dell'appuntamento con i giochi, che vedranno Taranto al centro dell'attenzione sportiva internazionale nel 2026.
2: Giornata intensa sul calciomercato pugliese, tante novità, in particolare con il Martina, che